0: proprio che Dio, ecco, c'è proprio uno squarcio di cielo, cioè Dio si è fatto presente in mezzo a noi, e questa è una cosa che le persone cercano, ecco, nella propria vita di fede.
1: Se lei dovesse sintetizzare il messaggio di Lanciano e dovesse esporlo qui in una battuta, come lo esporrebbe? Quale sarebbe la sintesi di questo messaggio, che è ancora valida attualmente, voglio dire?
0: È la presenza di Dio. La presenza di Dio in mezzo agli uomini in maniera molto concreta, e Dio sa utilizzare anche i nostri dubbi, quindi mai scandalizzarsi. Cioè Dio veramente, io dico spesso in questa maniera un po' casareccia, mi perdoni la battuta, la nostra vita, la nostra storia è come il maiale, no? Nel senso che non si getta niente, quindi Dio sa ricapitolare tutto, come dice San Paolo, e quindi mettersi in questa logica ci fa vedere la vita, che è la vita benedetta da Dio, anche attraverso anche i nostri dubbi, i nostri peccati, le nostre fragilità. E questo Dio è con noi, è l'Emanuele.
1: E avete avuto anche voi, come a Bolsena, un contatto straordinario e continuo con i fedeli, no? Non avete mai interrotto, neanche durante la pandemia, se non vado errato.
0: No, allora, ripeto, sempre tramite i social, molti ci hanno contattati, noi la Chiesa sempre aperta, ecco.
1: Non ha mai chiuso, allora.
0: Potremmo venire, soprattutto, i cittadini di Lanciano, perché dopo ci sono state diverse fasi di chiusura, diciamo, di lockdown per l'Italia, però sempre aperta, perché è proprio il segno di speranza, ecco, e chiedevano preghiere, ma soprattutto molti hanno visto la presenza di Dio anche in questo momento così difficile che è stata questa pandemia, grazie anche, diciamo, al segno di questo miracolo eucaristico di Lanciano.
1: Un minuto per prepararci bene alla prossima solennità del Corpus Domini, che consiglio darebbe ai nostri radioascoltatori? Dal suo punto di vista privilegiato, qual è il santuario di Lanciano?
0: Allora, io quello che mi aiuta tante volte è proprio contemplare la maestà di Dio che si fa piccolezza. Dio che si fa pane, questa è l'Eucaristia per noi, quindi meravigliarsi di questa umiltà di Dio, come diceva San Francesco, questo è il consiglio. Quindi, ecco, chi può, ecco, poter fare un momento di adorazione, oppure stare anche davanti al tabernacolo, per contemplare che le cose grandi si fanno nella piccolezza e nell'ordinarietà della vita.
1: Ecco, padre Fabrizio Dell'Ellis, in questa intervista realizzata ieri, ecco perché lui ci dice come prepararsi a questa solennità che stiamo vivendo oggi, però era interessante capire anche il suo consiglio. Beh, ci ha detto una cosa che possiamo, Don Angelo Barra, ripetere sempre: contemplare la piccolezza. Dio si è fatto piccolo per noi, e questo vale sempre, no, Don Angelo? Lo diceva in questa intervista, appunto, realizzata ieri, come quella di padre Vittorio Battaglia di Bolsena, no? È questo che dobbiamo fare, secondo te, contemplare questa piccolezza, renderci conto che si è fatto piccolo per noi, per salvarci.
2: Guarda, il mistero dell'incarnazione è il mistero centrale della nostra fede. Certamente il mistero redentivo salvifico si compie nella passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, ma l'incarnazione fa la differenza, direi, fa la differenza anche con tutte le altre eventuali fedi o religiosità di ogni genere, di ogni tipo, perché non accade più la distanza, ma accade la presenza, e non accade una presenza di mescolanza. È simpatica la battuta del maiale,
1: molto casariccia, ha detto, no? Molto casariccia.
2: È simpatica, però, per riportarla in una dinamica più forte ancora, direi, cioè della nostra umanità. Dio non si è mescolato, ma ha assunto tutta la nostra umanità, tutta, fino in fondo, fino al sangue, fino alla morte, fino al dolore. E quindi in questo mistero c'è la presenza viva di Dio, e questo mistero, dal momento in cui Dio si è incarnato, non passa più. L'Eucaristia, anche qui, sì, ci ricorda questo mistero, perché questo mistero adesso è nel seno della Trinità. L'Eucaristia anche in questo è solo un anticipo, potremmo dire, alla tavola del cielo, dove vedremo Dio così come egli è. E com'è Dio in questo momento? E per certi versi Dio ha subito una trasformazione nell'incarnazione, cioè ha assunto tutta l'umanità, cioè Gesù risorto con la sua umanità trasfigurata e redenta nel seno della Trinità, e quindi nella sua umanità sono anche i misteri che abbiamo già contemplato in questo tempo. Pensiamo all'ascensione: non mi toccate, dice Gesù, è necessario che io vada al Padre. E quindi noi, guardando il mistero eucaristico di questa presenza viva e reale, lasciandoci assumere da questo mistero eucaristico, è la trasformazione, il fine dell'Eucaristia, la trasformazione cristica della nostra vita per andare al banchetto del cielo, dove, non me ne voglia nessuno, ma sicuramente per molti versi, non sappiamo se per tutti addirittura, scomparirà il mistero eucaristico, perché il sacramento è per questa vita. Gesù, sacramento del Padre, è adesso nella Trinità, lì lo vedremo, lo toccheremo, lo gusteremo in una profondità totalmente a 360 gradi, anche con i nostri sensi fisici, anche con i sensi spirituali. Questa è la beatitudine eterna. Quindi ecco perché Gesù ci dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, cioè la pienezza della vita attraverso il corpo che Dio ha assunto, il sangue che è quello dell'umanità. Gesù trasforma il nostro corpo, cioè tutta la nostra persona, nella sua interezza, per potersi far contemplare Lui in eterno davanti alla Trinità.
1: Facciamo un passo indietro, Don Angelo, perché c'è stata una catechesi molto bella di Papa Francesco nell'udienza generale di mercoledì scorso. Il Papa ha proseguito sul tema della preghiera, ha fatto riferimento al racconto biblico che parla del difficile rapporto tra Giacobbe con suo fratello Esaù, e anche qui ci sono degli spunti di riflessione molto intensi, direi.
2: Sì, innanzitutto, guarda, io ho riletto in questi giorni la catechesi del Papa, poi ieri quando ci siamo sentiti ho riletto un'espressione che conoscevo di Sant'Agostino, e mi sembra, dentro tutte le cose che ci stiamo dicendo, anche dentro l'Eucaristia, Sant'Agostino a un certo punto, commentando quello che accade, cioè Giacobbe non vuole lasciare andare Dio, in qualche modo nella lotta lui manifesta tutta la sua personalità, e poi alla fine vuole che Dio lo benedica. Dice Sant'Agostino: alla domanda "lasciami andare", che Dio in qualche modo dà a Giacobbe, Giacobbe dice: "non ti lascerò andare finché non mi avrai benedetto". E poi Sant'Agostino aggiunge: "perché anzitutto il Signore ci benedice attraverso la sua carne", ecco l'Eucaristia. Sanno i fedeli che cosa ricevono? Perché vengono benedetti attraverso la sua carne, e sanno che non sarebbero benedetti se quella carne crocifissa non fosse data per la vita del mondo. È il Vangelo di oggi. Quindi Sant'Agostino rilegge in maniera, direi, eucaristica questa lotta di Giacobbe, e dice a noi che proprio attraverso questo guado del torrente Jacob, tutti i nostri guadi, quelli dei dubbi, quelli delle difficoltà, quelli dei problemi, sono il luogo attraverso il quale il Signore vuole capire che posizione assumiamo. Possiamo assumere, per assurdo, quasi Dio a volte vuole che accada questo, una posizione di lotta con Lui, perché è una posizione eucaristica. Dicono altri padri della Chiesa, che non sto qui a commentare, che lì c'è anche sempre Gesù, ecco, questo nuovo che è adombrato e che adesso diventa realtà dell'antico, è anche quello che ci viene raccontato, per esempio, nelle figure dei patriarchi. E Gesù, pensiamo Gesù che eucaristicamente non solo fa questo nel Cenacolo, ma poi lo comincia nell'orto del Getsemani, fino a sudare sangue, in una sorta di dinamica esperienziale, anche di presa di consapevolezza totalmente umana, che lì è davanti alla morte, che non è cosa da poco. Beh, come passa Gesù questo guado? Con una lotta. In questa lotta c'è una resa, la sua resa è più docile perché lui è senza peccato. Gesù vive tutto questo come una lotta, come molto di più della lotta di Giacobbe. E in questo io lo aggancerei all'Eucaristia. L'Eucaristia anche in questo è una forza per noi, cioè Gesù è passato lui per primo insieme a noi, lì dove ci sono questi guadi, lì dove bisogna passare il torrente, e prima di passare il torrente è passato nelle notti, come Giacobbe, nella notte che lo porta alla morte, e quindi passa insieme con noi, poi passa per noi, e quando noi lo mangiamo, quando noi prendiamo quello che lui è una forza per vivere. Non a caso, quando al capezzale di una persona morente quando siamo chiamati noi sacerdoti, ecco il viatico dell'Eucarestia, è il viatico della lotta di Giacobbe ultima, primordiale e definitiva, quella della morte, dove sicuramente ci possono assalire dubbi, problemi. Quante volte ci capita di sentire gente che è presa dal dubbio se ha confessato o no tutti i suoi peccati, se ecco lì arriva Gesù. Lì arriva Gesù Eucaristia, cioè colui che è entrato in questa difficoltà, colui che ha preso. Ecco perché anche la seconda lettura di oggi, perciò mi è piaciuto questo passaggio e l'ho letto di Agostino, dice il calice che noi benediciamo non è forse la comunione al calice della benedizione di Cristo? Cioè la benedizione di Cristo è una benedizione mortale. È la benedizione del sangue, il sangue della scrittura è la vita che si perde, quindi Gesù è la vita che si perde per salvarci, e quindi è Gesù che viene in nostro soccorso in questo guado mortale. Ecco che allora la lotta di Giacobbe diventa un modello. Ambrogio commenta così: questo è il popolo, guardando la figura di Giacobbe, che zoppicò per il torpore dell'incredulità. Bellissimo, cioè lui lo riferisce a Israele, ma questo popolo siamo noi, ciascuno di noi, la Chiesa, che restiamo zoppi, ma questo restare zoppi è un segno di questa lotta, è il segno che anche qui ci fa fare memoriale, è un segno eucaristico, è un modo per dire ricordati che tu hai lottato con Dio e Dio ti ha benedetto in Cristo. Paolo lo dice, siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale in Cristo, quindi abbiamo ricevuto una benedizione particolare. L'Eucaristia e non è forse la comunione con il suo corpo e il suo sangue? Cioè non è questa verità enorme che ci accompagna, noi lo diciamo, quando Gesù ripete io sono il pane di vita, ecco, la realtà veramente quotidiana di una semplicità che però è la forza di cui non possiamo fare a meno.
1: Ecco, Don Angelo, ma perché la lotta tante volte è necessaria per la nostra salvezza, anche in termini umani, perché tu lo dicevi prima, il dubbio ci assale e cominciamo a lottare con noi stessi e alla fine magari facciamo una bella confessione in punto di morte e riusciamo a salvarci. Però perché è come dire, è una condizione sine qua non tante volte?
2: Certo, ma guarda, Agostino ha fatto un discorso bellissimo su queste pagine della lotta di Giacobbe, dice che significa che lottava e che voleva vincere, cioè che era Giacobbe che voleva vincere. Disse il Signore nel Vangelo, il regno dei cieli richiede violenza e coloro che fanno violenza lo rapiscono. Cioè il regno dei cieli è una scelta decisa, decisiva, è una scelta che non si può fare a metà. È una scelta che costa, è una scelta
1: che non contempla, scusami, la tiepidezza d'animo. Ecco, se siamo tiepidi non possiamo accedere al regno di Dio, questo è un po' in sostanza.
2: Esatto, ma Gesù è entrato in questa lotta e ci ha detto se qualcuno vuol venire dietro a me, viva questa lotta, cioè chi perderà la propria vita per causa mia la salverà, chi invece la salverà e penserà di salvarla da solo la perderà. Ecco la lotta. Ma del resto il Papa dice questo perché le grandi spiritualità, da quelle dei monaci del deserto, dagli anacoreti a tutta la spiritualità orientale e anche occidentale, fino a quella a cui il Papa è più legato, cioè gli esercizi di Sant'Ignazio, a un certo punto ci presentano sotto il segno delle due bandiere, dei due regni, chi scegliere? Cioè scegliere uno dei due regni. Sant'Ignazio veniva dall'esperienza della lotta fisica, era un soldato, quindi però poi si accorge che il Vangelo è una lotta, è uno scontro fra due regni, questo scontro è vitale, cioè ci giochiamo la vita, qui ci giochiamo la vita eterna, qui ci giochiamo il sapore della vita, poi ci giochiamo anche l'eternità.
1: Don Angelo Barra, che commento possiamo fare sulle parole del Papa relative poi al Corpus Domini? Ha detto l'effetto mistico e l'effetto comunitario, è tornato due volte su questo concetto.
2: spero di riuscirci. Io ho l'impressione che il Papa abbia giustamente fatto le due, come dire, i due passaggi fondamentali della liturgia di oggi. È passato dall'io sono, e quindi chi mangia di me vivrà per me, al noi siamo il suo corpo. E quindi in questo noi siamo dell'Angelus, l'io sono si era fermato direi più sull'io sono durante la celebrazione eucaristica, il noi siamo ha questi due effetti, e li riassumerei in questa espressione che il Papa sempre usa alla fine dell'Angelus, dice preghiamo tutti, poi fa questo silenzio, e lì che cosa c'è? C'è la lotta di Giacobbe che diventa la lotta di Cristo nella preghiera, che diventa la lotta eucaristica della Chiesa, e che riassume quella verità che Paolo dice al pensiero che uno è morto, anche noi dobbiamo morire per gli altri, l'amore di Cristo ci spinge. Quindi questa preghiera finale del Papa, direi, è dentro questa chiave di lettura eucaristica. La Chiesa è veramente per la vita del mondo nella misura in cui mangiando dell'Eucaristia si spezza per gli altri, e solo così la Chiesa riesce anche più facilmente ad avere quell'effetto comunitario che l'aiuta a combattere con le divisioni interne. E qui lo dico con un'immagine storica: Benedetto XVI aveva scritto un testo, perché sono ancora nella Chiesa, ma in realtà si rifà a quello che accade quando nel carteggio tra Erasmo da Rotterdam e Lutero, Lutero chiedeva ad Erasmo perché restasse ancora nella Chiesa, visti i peccati, i difetti e soprattutto i problemi e le divisioni. Ed Erasmo dice: perché la Chiesa sono io il corpo di Cristo, la Chiesa accoglie prima me peccatore con tutti i suoi difetti e io accolgo gli altri. Forse questo potrà produrre un reale effetto comunitario di una dimensione eucaristica, nella misura in cui l'Eucaristia si trasforma e non ci fa arrendere anche agli effetti che non sono eucaristici, sono del nostro io, e che diventano un problema poi per la vita della Chiesa, che non è capace poi di dare vita alla storia.
1: C'è un punto interessante: quando il Papa dice che lasciarsi trasformare dipende anche dal nostro assenso, dalla nostra disponibilità. Cito il Papa: il nostro modo di pensare e di agire deve conformarsi, altrimenti le celebrazioni eucaristiche a cui partecipiamo si riducono a dei riti vuoti e formali. E poi ha aggiunto: tante volte si va a messa più per convinzione sociale che per altro.
2: L'adesione e la convinzione sociale devono essere un effetto, lui l'ha detto implicitamente, dicendo che la Chiesa è fatta dall'Eucaristia prima di fare l'Eucaristia, e la Chiesa è fatta dall'Eucaristia se non antepone il suo essere una dimensione semplicemente sociale, quindi una partecipazione anche solamente sociale, ma antepone questa attrazione, direi proprio anche di carattere fisico, che è la chiamata alla celebrazione eucaristica, nella quale ci dobbiamo lasciar coinvolgere. Questo effetto non è solo nella dimensione personale, io lo guarderei anche proprio nell'effetto comunitario, perché ecco, essere frumento che si presenta sotto le specie del pane e del vino per essere presentato insieme con Cristo quando noi presentiamo le oblate, il cosiddetto offertorio, non è cosa da poco. Lì bisogna lasciare che il torchio e la macina, anche attraverso le relazioni, in qualche modo ci sbricioli. Solo così noi possiamo presentarci, e ciò che ancora non si è fatto sbriciolare, non si è fatto cuocere, possa davvero poi il Signore, col fuoco dello Spirito, col fuoco della sua presenza, trasformarlo non solo sull'altare ma dentro di noi. Tante volte proprio nelle relazioni noi non vogliamo lasciarci trasformare, né nella relazione con Dio, e soprattutto un punto di verifica, quasi direi una cartina tornasole, sono le nostre relazioni con gli altri. Lì si manifesta che cosa sta accadendo eucaristicamente nella nostra vita.

amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Carissimi amici, oggi vorrei farvi indovinare cosa è il desiderio più grande, più profondo della vostra vita. Se non lo sapete, posso dirvi chi è. È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci trasforma, lo Spirito Santo ci ispira, lo Spirito Santo è luce, è pace, è amore, è tenerezza, è profumo, è forza, è misericordia, è luce, è gloria, tutto ciò che desideriamo di più nella vita. Allora non voglio parlare io dello Spirito Santo, è troppo grande, chi sono, ma è quello che unisce il Padre con il Figlio, e dunque perché unisce, ci unisce noi con Dio. Dunque è il personaggio, per dire virgolette, più importante che possiamo desiderare nella nostra vita. Allora, siccome sono troppo piccola per parlare dello Spirito Santo, vorrei parlare di un gran santo russo, lo Starets Serafim di Sarov, che ha vissuto, diciamo, nel secolo XIX e che ha avuto un'esperienza molto rara ma molto bella e forte della trasfigurazione, quando lo Spirito Santo, vivendo in lui, dopo tanti anni di preghiera, di digiuno, di sacrifici, di contemplazione nel deserto di Sarov, nel bosco di Sarov, è stato pieno, riempito, traboccante dello Spirito Santo. E c'era un giovane che si chiama Motovilov, che amava molto, l'aveva anche guarito dalla gamba, e questo giovane si chiedeva: ma cosa è lo Spirito Santo? Chi è lo Spirito Santo? Allora lo Starets Serafim de Sarov l'ha preso nel bosco vicino alla sua casa. C'era il novembre 1831, mi pare, nevigava, dunque era il freddo, la neve, il deserto, ecco. Allora vi leggo un po' qualche pezzi di questo dialogo stupendo tra lo Starets e questo giovane che non aveva l'abitudine, non aveva l'esperienza ancora dello Spirito Santo, ma viveva come un buon cristiano e si chiedeva: ma come posso andare più avanti nella conoscenza di Dio e dello Spirito Santo? E chiedeva: chi è? Io vorrei condividere con voi pezzettini di questo dialogo incredibile, storico, tra lo Starets e questo giovane Motovilov, e dopo chiederò al Padre Massimo di parlare a voi dello Spirito Santo, che lui conosce bene. San Serafim di Sarov diceva: lo scopo della vita cristiana è proprio nell'acquistare lo Spirito Santo. Acquistare, avere un bene. Ecco il dialogo. Sono nel bosco, fa freddo, nevica. Allora quel giovane, Motovilov, conta la storia. È lui che ha scritto questo. Padre Serafino mi prese le spalle e, stringendole molto forte, aggiunse: siamo tutti e due, voi e io, nella pienezza dello Spirito Santo. Perché non mi guardate? Non posso guardarvi, padre. Dei fulmini lampeggiano dai vostri occhi. Il vostro viso è diventato più luminoso del sole, o male agli occhi. E padre Serafino disse: non abbiate paura, amico di Dio. Siete diventato anche voi altrettanto luminoso, perché anche voi ora siete nella pienezza dello Spirito Santo. Io ho nemmeno fatto il segno della croce. In cuore ho semplicemente pregato: Signore, rendilo degno di vedere chiaramente con gli occhi della carne la discesa dello Spirito Santo, come ai tuoi eletti servitori quando lui Gesù si è trasfigurato sulla montagna. Poi dice San Serafino: ma perché non osate guardarmi negli occhi? Osate farlo senza paura, Dio è con noi. Dopo queste parole sollevai i miei occhi sul suo viso e una paura ancora più grande si impose su di me. Immaginatevi di vedere al centro del sole, mentre l'astro risplende con i suoi raggi più luminosi del mezzogiorno, il viso di un uomo che vi parla. Vedete il movimento delle sue labbra, l'espressione cangiante dei suoi occhi, sentite il suono della sua voce, avvertite la pressione delle sue mani sulle vostre spalle, ma allo stesso momento non scorgete né le sue mani, né il suo corpo, né il vostro. Non vedete altro che una luce splendente che si propaga tutto intorno a una distanza di parecchi metri. Cosa sentite ora? Domandò Serafino. Mi sento straordinariamente bene. Cosa volete dire per bene? La mia anima è piena di un silenzio e di una pace inesprimibile. Amico di Dio, dice Serafino, questa è la pace di cui parla il Signore quando dice ai suoi discepoli: io vi do la pace, ma non come la lascia il mondo. Sono io che ve la dono. È proprio a questi uomini eletti da Dio, ma odiati dal mondo, che Dio dona la pace da voi sperimentata in questo momento. E sappiamo che questa pace di Dio, come dice San Paolo, sorpassa ogni comprensione. San Paolo la chiama così perché nessuna parola può esprimere il benessere dello spirito che essa fa nascere nei cuori degli uomini quando il Signore la concede. Poi Serafino chiede ancora: cosa sentite ancora adesso? Una dolcezza straordinaria. Poi dice Serafino: tale dolcezza trabocca dai nostri cuori, scorre nelle nostre vene, procura una sensazione e una delizia inesprimibile. Poi Serafino dice, chiede: cosa sentite ancora? Una straordinaria gioia in tutto il cuore. Poi dice Serafino: quando lo Spirito Santo scende sull'uomo con la pienezza dei suoi doni, l'animo umano è riempio di una gioia indescrivibile. Lo Spirito Santo ricrea nella gioia tutto quanto sfiora. È di questa gioia che il Signore parla nel Vangelo quando dice: una donna, quando giunge la sua ora, partorisce del dolore, ma dopo che ha fatto nascere un bimbo, non si ricorda più i suoi dolori, tant'è grande la sua gioia. Anche voi avrete da soffrire in questo mondo, ma quando vi visiterò, i vostri cuori saranno nella gioia, una gioia che nessuno potrà rapirvi. Poi chiede Serafino: cosa sentite ancora, amico di Dio? Uno straordinario calore. Come un calore? Non siamo forse nella foresta in pieno inverno? La neve è sotto i nostri piedi, noi ne siamo coperti ed essa continua a cadere. Di quale caldo si tratta? Di un caldo simile a quello dei bagni a vapore. E l'odore è come quello del bagno? Oh no, dice Motovilov, nulla sulla terra può essere simile a questo profumo. È proprio vero. Nessun profumo sulla terra può essere comparato al buon profumo dello Spirito Santo. Osservate, la neve che ci sta comprando non si scioglie al pari di quella che sta sotto i nostri piedi. Il caldo non è dunque nell'aria, ma dentro di noi. Con tale calore gli eremiti potevano permettersi di sfidare il freddo dell'inverno, circondati come erano d'un manto di pelliccia, un vestito, un tessuto dello Spirito Santo. Mi piacerebbe avere questo manto, un tessuto dello Spirito Santo. Wow! Penso che San Serafino voleva far capire a questo giovane che lo Spirito, infatti, è dentro di noi. Però non viviamo neanche 10% della potenza che riposa nei nostri cuori, nel profondo dei nostri cuori. Perciò che siamo tante volte tristi, giù, senza entusiasmo, perché non abitiamo il nostro cuore, non abitiamo nella presenza dello Spirito Santo. Vedete cosa dice ancora Serafino? In realtà è così che la grazia divina abita nel più profondo della nostra anima e nel nostro cuore. Il Signore ha detto: il regno dei cieli è dentro di noi. Per regno dei cieli Gesù intende la grazia dello Spirito Santo. Ora è in noi. Lo Spirito ci illumina e ci riscalda. Egli riempie l'aria con diverse profumazioni, fa fa gioire i nostri sensi e abbevera i nostri cuori con una gioia indicibile. Ecco, dice Serafino, amico mio, quale gioia incomparabile il Signore si è degnato di accordarci. Ecco cosa vuol dire essere nella pienezza dello Spirito Santo. Allora, vedete, carissimi, è semplice. Lui aveva molto pregato, aveva vissuto una vita veramente molto unita al Signore, ma voleva che questo giovane possa toccare, sentire, udire, respirare il profumo dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è una persona reale, toccabile, è luce, ma una luce che già abita nel suo cuore, ma che dobbiamo lasciare sviluppare. Il modo per acquistare lo Spirito Santo è la preghiera, perché nella preghiera lui si rivela, lui arriva da noi, lui cambia, lui trasforma il nostro cuore per unirlo al Padre e al Figlio, e noi facciamo parte di questo grande movimento d'amore, di tenerezza, di luce, di misericordia che è nella Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, ho parlato troppo, adesso voglio lasciare la parola a Padre Massimo, che conosce bene lo Spirito Santo, penso. Sì, Padre, adesso fai tu.
1: Carissimi amici, lo Spirito Santo, questo dono grandissimo del Padre e del Figlio, è già all'opera dentro di noi. Non siamo tanto noi che facciamo qualcosa, ma è Lui che opera dentro di noi. Questa presenza invisibile, che pure è più sobria, più attiva di qualsiasi altra presenza. Guardate, lo Spirito Santo non è qualcosa che si aggiunge a quello che ha fatto e ci ha detto Gesù. Lo Spirito Santo è la persona di Gesù, ma diciamo così, è la persona che attualizza la persona di Gesù, è l'amore di Gesù. Lo Spirito Santo ti fa vivere come Gesù. Non so se si può dire in italiano, probabilmente no, ma è come se ti gesuizza, cioè ti fa diventare Gesù nelle dimensioni della tua vita. Quello che Gesù ha fatto, la seconda persona della Trinità, ora dopo la sua ascensione al cielo, la porta avanti, la realizza pienamente la missione di Gesù, lo Spirito Santo, che è Gesù nella dimensione del suo corpo mistico, che è Gesù che è all'interno del Tempio, che è il nostro cuore, la nostra coscienza, è Gesù vivo, non più sotto le forme storiche, ma diciamo che prende ormai la forma del suo corpo, che è la Chiesa, che sono i cristiani, che siamo noi. Lo Spirito Santo

E non c'è bisogno di completarlo, ma semplicemente noi non potremo portarne il peso, noi non ci ricorderemo tutte le cose, noi non avremo la grazia di ricordarci, di far memoria delle sue parole, noi non avremo quella audacia, quella paresia, quella franchezza apostolica, non avremo quella energia spirituale se lo Spirito Santo non ci facesse vivere la dimensione di Gesù nella nostra vita oggi, quindi nella vita della comunità. Lo Spirito Santo in effetti è l'amore tra il Padre e il Figlio, è mandato dal Padre per mezzo del Figlio, lo manda il Figlio perché il Figlio lo riceve dal Padre. Il Padre e il Figlio donano lo Spirito Santo. Che cos'è questo Spirito Santo? Io so che molti di voi che mi stanno ascoltando hanno fatto l'effusione tante volte e forse una, diciamo così, c'è stato come negli ultimi anni, forse il livello, le attenzioni che abbiamo avuto verso lo Spirito Santo sono state un po' troppo cosificate, esteriorizzate, no? Voglio lo Spirito Santo, quante volte l'ho sentito, desidero i doni dello Spirito Santo, sì, va bene, ma io penso che facendo così un po' facciamo diventare troppo tecnico il discorso. Non è che lo Spirito è obbligato a scendere perché hai fatto 7 catechesi, perché hai fatto... Lo Spirito potrebbe scendere e riempire di amore la vita di un perfetto ignorante in questo momento, se Dio ha dei scopi li porta avanti nello Spirito Santo. Quindi è chiaro che il Signore vuole donarci l'amore. Infatti, vi ricordate quel Vangelo che recita così? Figlioli, ancora per poco sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Carissimi, capite? Lui dice, io sto per andare via. E allora noi ci saremo aspettati, allora donaci lo Spirito Santo. E invece cosa dice Gesù? Vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. È proprio qui, capite amici miei, è qui che agisce lo Spirito Santo, oggi nella Chiesa, è qui. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo Spirito ci aiuta a vivere questa realtà che è semplice e basilare per la Chiesa. Lo Spirito rende attuale la vita di Gesù in noi, ti aiuta a vivere con la sua presenza, ti aiuta a guardare il futuro con la sua presenza, col suo sguardo. Lo Spirito ti porta ad accettare le umiliazioni come l'ha accettate Gesù. Lo Spirito ti aiuta, ti fa sentire dentro di te quella fiducia, quella speranza che nessuno ti potrà strappare. Lo Spirito anche nella tribolazione più grande sussurra al tuo cuore che il Papà ti ama, che Dio Padre ti ama. Lo Spirito anche quando tutti ti dicono che stai sbagliando, che stai camminando, che stai sbagliando nella tua vita, ecco, in quei momenti così difficili, in quei momenti lo Spirito ti suggerisce invece che devi perseverare perché stai facendo la volontà del Padre. Lo Spirito allora ti porta a vivere nella tua vita concreta adesso come se tu fossi Gesù, come se Gesù fosse qui proprio con te, è il suo Spirito. Allora tu puoi amare, puoi veramente amare come ha amato Lui. Tu hai l'amore perché se vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati. Quindi lo Spirito rende possibile quello che altrimenti sarebbe una pretesa. Come si fa ad amare come ci ha amato Gesù? È Lui che ci dona lo Spirito Santo. Ascendendo al cielo, Lui ci ha donato ogni dono spirituale e ci ha fatto dono dello Spirito. Lo Spirito attualizza la Pasqua. Lo Spirito ci fa vivere da uomini risorti che non sono schiavi della logica di questo mondo. Lo Spirito ti dà la leggerezza, ti dà la pace. Lo Spirito non è quindi qualcosa che puoi mettere in tasca e dici adesso vi faccio

avere delle armi spirituali da mostrare quando vuoi tu. Lo spirito non è, capito, avere questi doni e dire adesso vi faccio vedere. No, lo spirito è entrare in piena comunione con il Padre e con il Figlio. Quindi ricevere lo Spirito Santo, sentire l'unzione, innanzitutto significa che nel tuo cuore vieni sommerso da una gioia che è indescrivibile. Magari ti vanno male le cose della tua vita, ma tu senti una gioia dentro di te indescrivibile. È la gioia di essere amato, di essere guardato, di essere in compagnia di uno che ha dato la vita per te. Tu lo senti che lui ti ha dato la vita per te, tu lo senti, lo vivi proprio dentro di te. E questo, guardate, succede quando spesso noi siamo crocifissi. Quindi il miracolo consiste proprio in questo, che tu visibilmente, anche gli altri lo vedono, sei crocifisso, ma dentro c'è una luce che si vede negli occhi. Tu hai una speranza, una pace che è contagiosa, hai una speranza. Tu non dici frottole, perché tiri fuori dal tuo cuore quella forza dello spirito, che non è una forza violenta, non è una forza che umilia gli altri, ma è una forza che dà speranza, perché lo spirito

Allora lo spirito è proprio la visibilità, è la vita di Gesù Cristo che oggi però opera in coloro che sono discepoli di Gesù. Lui, ascendendo al cielo, ha detto: ancora un po' sono con voi, ma poi vi manderò lo Spirito Santo, che è l'Avvocato, il Consolatore, che vi ricorda tutte le cose, che vi dà quella forza spirituale che mi ha fatto risorgere dai morti. Capite? Noi abbiamo quella forza spirituale, l'amore del Padre e del Figlio. L'amore del Padre ha tirato fuori il Figlio dal sepolcro. Quindi Gesù

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

grazie mistiche. Mentre le grazie straordinarie possono sì favorire la santità, ma non sono la santità, le grazie mistiche sono vere grazie di santità, ossia di unione reale dell'anima con Dio. Col dono delle grazie mistiche l'anima viene come staccata da se stessa per essere totalmente assorbita in Dio. Queste grazie iniziano infatti con una terribile purificazione, che San Giovanni della Croce chiama notte, sia delle gioie sensibili, notte dei sensi, che di quelle spirituali, notti dello spirito. Noi vedremo come Suor Faustina è passata attraverso queste durissime prove con grande umiltà e generosità, non negando mai nulla al suo Signore crocifisso. Se l'anima persevera fedelmente, le grazie mistiche si fanno man mano più unitive. Sono gli stati mistici che San Giovanni della Croce, ricorrendo alla allegoria matrimoniale, chiama fidanzamento spirituale e matrimonio spirituale dell'anima con Dio. Ebbene, Suor Faustina fu introdotta da Dio anche in questa altissima unione con Lui. Infine, Dio può concedere, ma lo fa raramente solo con alcune anime da Lui prescelte, la grazia mistica più eccelsa, la unione trasformante dell'anima in Dio. È questo il più alto grado di unione con Dio possibile su questa terra, dopo il quale non c'è che l'unione svelata ed eterna del paradiso. Ebbene, Suor Faustina visse sulla terra anche questa suprema grazia di unione.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto.

0: morti.
1: Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen. Amen.

0: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Nono incontro. L'esito.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: Siamo alla nona puntata di questa avventura e ci troviamo nel versetto 8 di questo capitolo 9 del Vangelo di Marco, dove dopo che il Signore si è mostrato, sono apparsi Elia e Mosè, è arrivata la nube, Pietro ha detto cose che non poteva capire quanto fossero profonde lui stesso, e si è udita la voce del Padre, ecco, improvvisamente, guardandosi intorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Questo strano esito, e per chi dirlo così? Perché questo Vangelo di Marco, che è il più antico dei Vangeli, che sarà più o meno ripreso dagli altri due Vangeli, seccamente, lui che sa dare tanti particolari, dà questo elemento che è a colpo di scena, improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù, solo con loro. Cosa significa? Tutto questo di colpo finisce. Di colpo è come se una musica bellissima sia interrotta, spezzata. Come se questa avventura, essere davanti a Gesù bellissimo, sentire il Padre, essere dentro lo Spirito, di colpo smette, silenzio, tutto finito, non c'è niente che è continuato, tutto si è interrotto. Ecco, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo. Gesù solo, alla fine di tutto questo, cosa resta? Qual è la porta di tutto questo? Qual è la strada, il ponte per arrivare a tutta questa cosa straordinaria che è il Padre che parla, che è lo Spirito che ti inonda, che è il Signore stesso Gesù che è portatore di tanto altro? C'è solo Lui, la sua umanità che sta con loro. Nel Vangelo di Matteo si racconta che li tocca, li solleva, li incoraggia. È ridiventato quello di prima, eppure non è mai più quello di prima ormai per loro. È altro, è tanto altro. E quando noi abbiamo visto la verità di una cosa, e da quel momento tutte le volte che la guardiamo, quella cosa è tutto quello che sappiamo di quella cosa, tutto quello che abbiamo sperimentato di quella cosa. È come se una persona silenziosa, dimessa, un giorno si sia rivelata per coraggiosa, straordinaria, meravigliosa, presente, forte, e poi torna nel suo modo di essere posato, silenzioso, che non si pronuncia. Noi sappiamo che dentro quel silenzio ci sta una potenza straordinaria, ci sta una bellissima personalità. Ecco, Gesù solo. È molto importante, perché questi signori erano partiti per essere presi in disparte loro soli. E con che cosa si ritroveranno? Con Gesù solo, era quello verso cui camminavano, cioè avranno questa esperienza di aver capito Gesù cos'è, e a questo punto gli basta lui. Dovranno capire che lui è la pienezza della rivelazione, che lui è quello che contiene tutto ciò che l'uomo può cercare. Cristo è la pienezza della visibilità del Padre. Lui è colui che irrompe per mezzo dello Spirito Santo nei nostri cuori. Ed ecco, noi sappiamo che alla fine qui in Gesù c'è tutto, c'è Lui solo. Quante volte potremmo metterci di fronte alle cose della nostra vita e dire: ma alla fine la risposta a tutto questo che cos'è? Ma alla fine la risposta ad ogni angoscia dove sta? Dov'è la strada perché io possa affrontare in maniera più costruttiva, meno disperata, meno confusa? alla fine ci è restato, e non è poco, Gesù solo. Siamo lì, che tutte quelle grandi cose che possono essere state mosse nella nostra esistenza, tutte quelle grandi rivelazioni che Dio sa fare a ognuno di noi, sin da bimbi, tante cose belle, meravigliose, alla fine le troviamo sul volto del Signore Gesù. È Lui solo. Lui è la risposta a tante nostre domande. San Giovanni Paolo II, nella meravigliosa giornata mondiale della gioventù del 2000, nel grande giubileo, parlò splendidamente di tutto questo. È Lui che noi cerchiamo. È Lui quello che veramente dà senso a tutta la nostra vita. Lui solo. Non abbiamo bisogno di altro. Veramente Lui basta. E allora il punto è che alla fine stare soli con questo Signore, ritrovarci soli con Lui, non è poco, è qualcosa di molto importante.

essere soli con Gesù non è un'esperienza che capita perché ci capita, no, no, è un nodo fondamentale della nostra vita. Come abbiamo già detto altrove, tutti i santi ci devono passare, bene o male. E un po' c'è questa zona di solitudine che, come abbiamo detto sin dall'inizio di queste trasmissioni, dobbiamo lasciar esistere nella nostra vita. Ma c'è uno strano detto dei padri del deserto, questi maestri della vita spirituale che principalmente nell'Egitto del IV secolo e anche prima iniziano a vivere una vita di ascesi straordinaria, uno stranissimo detto: se l'uomo non dice nel suo cuore Dio e io siamo soli al mondo, non avrà mai riposo, disse l'abate Alonio. Che vuol dire questo detto? Una cosa un po' strana, sembrerebbe una chiusura, un isolamento, sarebbe un concetto di fuga dalla realtà. No, il problema è questo. Il problema è che nella vita o noi sappiamo che tutto quello che viviamo è dentro la logica del nostro rapporto con Dio, finché non stiamo con Lui nelle cose, finché alla fine non siamo soli con Lui nelle cose che ci succedono, noi non ne troviamo il bandolo della matassa, noi non ne troviamo la via d'uscita, non ne troviamo il modo di viverle in maniera bella, secondo il cielo, secondo il regno dei cieli. Vediamo un pochino di capire. Mettiamo che una donna e un uomo si sposino e che accolgano la via del matrimonio quale è, come la loro via di santificazione, come dice la liturgia del matrimonio. E noi sappiamo che non c'è niente da fare. Accolgano la via del matrimonio quale è, come la loro via di santificazione, come dice la liturgia del matrimonio. E noi sappiamo

fatti e deve saper stare in rapporto con Dio, stare in rapporto con il Signore Gesù, in quel momento dialogare con Lui. Essere di fronte al proprio coniuge è al momento scoprire il nocciolo insuperabile dei suoi difetti, il luogo purtroppo non del tutto confinabile e non così piccolo delle povertà dell'altro, mentre l'altro scopre le tue proprie povertà, e sbattere contro il fatto che l'altro non c'è niente da fare al momento è insopportabile, è insostenibile, è difettoso, sbaglia, non è gradevole, è deludente. Ma questo deve succedere a tutti, questo è normale. Quando in un matrimonio si arriva al momento in cui finisce il vino, in cui non c'è più gioia, quello è il momento in cui deve intervenire Dio, quello è il momento in cui fare quello che Lui dirà. Tutti arrivano sempre a quel punto. Non ci sono esperienze nella vita che non conoscano il momento della crisi. Non è che uno si mette a vivere un'esperienza ecclesiale e non c'è il momento dell'azzeramento, della delusione, della povertà. Arriva sempre in quel momento, uno scopre che è inutile guardarsi intorno. In quel momento i discepoli, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Non è Gesù solo e basta, Gesù solo con loro, c'era solo Gesù con loro. C'è quel momento in cui solo Dio mi può rispondere, solo Dio mi può parlare, solo il Signore Gesù mi può dare di vivere entrando magari nei difetti di un coniuge e sapere che in quel momento non mi sto consegnando al coniuge, mi sto consegnando a Dio. Non mi sto consegnando al mio superiore quando io obbedisco e magari faccio una cosa che non mi va di fare. Mi sto consegnando a Dio. È inutile che mi guardo intorno, è inutile che guardo il superiore, è inutile che guardi la moglie, è inutile che guardi non so che cosa sta succedendo. C'è solo Gesù con te in quel momento e non può che esserci solo Lui, altrimenti noi non avremmo delle relazioni veramente gratuite fra di noi. Perché se è Gesù il mio Salvatore, se è Lui solo quello che mi sa consolare nel momento in cui sto vivendo qualcosa che non capisco, non so, non accetto, non mi piace, se non è Gesù quello che mi scioglie questo nodo, se non è Gesù quello che mi tira fuori dalla disperazione, se dovesse essere una creatura io ne dovrei diventare dipendente, ed è terribile quando gli uomini e le donne di questo mondo pensano di trovare un salvatore in una creatura. No, l'unico nostro salvatore è il Signore Gesù, l'unico nostro Dio Padre è il Padre Celeste, l'unico Spirito è lo Spirito Santo, l'unico Spirito Santificatore, quello che è Signore e dà la vita. Allora, cosa vuol dire? C'è un momento in cui la bellezza è contenuta tutta solo nel nostro rapporto con il Signore Gesù. Ci sono notti che si possono passare all'ospedale, nella solitudine, in cui quello che veramente succede, succede fra me e Dio, fra me e il Signore Gesù, fra me e il Padre. E nessuno lo sa veramente, e nessuno lo può sapere perché c'è una zona impenetrabile del nostro essere, c'è una zona del nostro, della nostra dimensione umana, che non è accessibile alle altre creature. C'è un quid, un luogo dove non entrerai mai nel cuore di tua moglie fino in fondo, né tu entrerai mai nel cuore di tuo marito fino in fondo. Dovrà autorivelarsi se vorrà, se potrà, se riuscirà a farlo, ma resterà sempre qualcosa di non detto. Quella parte è lì dove siamo soli con il Signore Gesù. C'è qualcosa che succede tante volte, per esempio, a coloro che si avvicinano all'ultimo traguardo, qualcosa di profondo, che lo si constata solamente attraverso il sacramento della riconciliazione certe volte, che non è così facile da comunicare, ma lo si vede accadere. Certe persone, così, mentre sono nell'ultimo rettilineo della loro vita, varcano una soglia che forse hanno già varcato altre volte nella loro esistenza, la soglia del

un'intimità con Dio. In quel momento capiscono che c'è solamente Dio, c'è solamente il Padre. In quel momento solamente il Signore Gesù sa dialogare con loro. Ci sono segreti che Dio sa dirci al cuore, che nessun altro sa dirci. E non ci sono tecniche, non ci sono strutture, devozioni, che dico, religioni che sappiano dire questa cosa qui. Qui è solamente il Signore Gesù che ha questo potere. Qui è solamente Lui quello che sa essere il tutto della nostra vita. Qui c'è qualche cosa di molto importante. A cosa ci serve di vedere la bellezza di Cristo? A cosa ci serve ascoltare la voce del Padre? A entrare in una dimensione interiore che non ci può più abbandonare e che se ce ne prendiamo cura, se non la lasciamo andare così alla trasandatezza, perché l'amore non si impone mai, l'amore di Dio è sempre solo proposto, mai imposto. Ecco, se noi accogliamo questa proposta, ecco che la solitudine diventa memoria e basta, non più realtà. Lui solo con loro. Essere con Dio in ogni cosa, essere soli con Lui in ogni realtà. Ci sono dei momenti in cui bisogna sapere che la vera comunione dipende anche dall'indipendenza un pochino, perché si dipende solo da Dio e allora io mi posso donare a te perché da te non dipendo. Posso regalarmi a te, posso ascoltarti, accoglierti per come sei, perché la mia vita è nelle mani di Dio, non la devo difendere, non posso avvicinarmi a te con una mano sul mio coltello nascosto, perché così magari se mi aggredisci ti colpisco, no, posso essere a braccia aperte, perché io sono già di Dio, sono già nelle sue mani, sto solo con Lui. Qui si tocca il nocciolo della libertà. Qui si tocca il nocciolo della nostra ultima verità, quella che ci permette poi appunto di amare gratuitamente, ci permette di unirci veramente agli altri, perché gli altri possono essere, come abbiamo già detto, gli altri non sono più una minaccia, perché stiamo sempre con il Signore Gesù, nelle sue mani la nostra vita.

0: E quando abbiamo finalmente smesso di guardarci intorno e abbiamo scoperto che è Gesù, Lui solo, quello che risponde a tutto ciò che cerchiamo, ecco, noi possiamo combattere la santa battaglia della comunione. Dall'essere uniti a Lui, come abbiamo già più volte accennato, a essere in comunione gli uni con gli altri. C'è un testo meraviglioso che parla di qualcosa che è solo, cioè che è unico. Nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 4, si dice: cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un vincolo, che è un vincolo pacifico, un vincolo di pace, che è qualcosa che ci vincola, ci lega gli uni agli altri. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Questo tema del Gesù solo con noi si espande a una profonda unitarietà della vita. Uno dei processi spirituali importanti nella vita interiore è quello della unificazione della personalità, del diventare, come dice l'ebraico, echad, essere uno come il Padre è uno, perché siano anch'essi uno. Che vuol dire? Essere se stessi, veramente ciò che siamo davanti a Dio. Questo ci permette di essere noi uniti, di essere fra di noi in comunione. Cioè, quando Dio è la mia vera salvezza, quando la mia vocazione è solo la sua, solo quella che Lui mi ha regalato, quando la mia fede dipende da Lui ed è in Lui, quando il mio unico Signore è il Signore Gesù, quando la mia vita è una vita battesimale e non è altra vita, quando io sono figlio di un solo Padre che è nelle cose, che agisce, che opera, è presente, ecco, inizia la possibilità che io sia aperto veramente alla comunione. Molta gente cerca di fare la comunione su base psicologica, su base di affinità. Noi più che chiese vogliamo fondare dei club, noi più che comunità cristiane vogliamo mettere in piedi un gruppo di supporters di non so quale attività, questa o quella, magari anche della stessa fede o del Signore Gesù. Noi vogliamo essere uniti da oggetti, vogliamo essere intrecciati, cuciti gli uni con gli altri da interessi, scelte, fini. Tutte queste cose possono essere anche molto buone, ma non funzionano. Solo Dio ci fa diventare uno, perché quando in certo senso noi finalmente non siamo più soli perché stiamo con Lui, noi possiamo stare con gli altri. Quando io ho un solo Signore, non c'è battaglia idolatrica fra me e l'altro. Quando c'è un solo Padre, abbiamo una consanguineità, abbiamo una familiarità che solamente il Padre ci può regalare. Possiamo essere gli uni degli altri solamente quando siamo di Dio. Possiamo essere veramente insieme agli altri quando stiamo insieme a Dio. Noi possiamo uscire dalle sequele di false amicizie, false relazioni, perché tutte un po' basate sulla realtà della nostra necessità di sopravvivere, alle vere relazioni, alle vere fraternità, alle vere amicizie, che sono a posteriori di una vita illuminata dall'amore di Dio.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Nono incontro. L'esito.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Timoteo viene sempre fuori accanto a Paolo. Proviamo a leggere. Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, a voi grazia e pace, eccetera, eccetera. Questo è il saluto della prima lettera ai Tessalonicesi. La seconda lettera ai Tessalonicesi, sempre i tre protagonisti, Paolo e Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio, Padre nostro, e nel Signore Gesù Cristo. Nella lettera ai Filippesi che noi stiamo esaminando, Paolo, prigioniero di Gesù Cristo, è il fratello Timoteo al carissimo Filemone, nostro collaboratore. No, questa è la lettera a Filemone. Questa invece è la lettera ai Filippesi, linea 115. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi con i vescovi e i diaconi. Interessante che qui venga esplicitato i due gradi del sacerdozio, diaconi e episcopi. Mancano i presbiteri, ma possono stare dietro ai vescovi per i motivi che abbiamo visto prima. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Timoteo. Lettera ai Colossesi. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per comando di Dio nostro Salvatore, di Gesù e di Cristo Gesù nostra speranza, a Timoteo, vero figlio mio nella fede. E lo stesso troviamo nel saluto della seconda lettera a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. La parola figlio, come notate, viene fuori in tutte e due le lettere a Timoteo. Timoteo, dunque, è l'ombra di Paolo, lo segue ovunque. Sappiamo che con Paolo ha predicato a Corinto. Paolo, scrivendo nella seconda lettera ai Corinti, dice così: il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, abbiamo annunciato in tre. Quindi i predicatori di Corinto non è solo Paolo, io, ma sono anche questi due collaboratori. Questo Gesù Cristo non fu sì e no, ma in lui vi fu il sì a Dio, ovviamente. Ancora, Timoteo è l'uomo di fiducia di Paolo. Qui nella lettera ai Filippesi noi lo troviamo come persona fidata che Paolo manderà nella comunità di Filippi, ma Paolo era già, diciamo così, esperto nel mandare Timoteo, perché di Timoteo si fidava e Timoteo era una persona fidata. Per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio carissimo e fedele nel Signore, e gli richiamerà la memoria il mio modo di vivere in Cristo, come insegno dappertutto in ogni chiesa. Questo è il testo della prima ai Corinti, capitolo 4, versetto 17. Quindi Timoteo, come messaggero di Paolo, era già ruodato, sapeva fare il suo mestiere. Sappiamo anche dalla lettera ai Romani che Timoteo era con Paolo quando scriveva il suo capolavoro. Infatti, alla fine della lettera, Paolo scrive: vi saluta Timoteo, mio collaboratore, e con lui Lucio, Giasone, Sosipatro, miei parenti. Ma Timoteo viene messo per primo come mio collaboratore. Anche Timoteo è stato imprigionato come Paolo,
e questo lo sappiamo dalla lettera di Ebrei, sappiate che nostro fratello Timoteo è stato rilasciato, quindi ha vissuto l'esperienza della prigionia ed è stato liberato. Se arriva abbastanza presto, vi vedrò insieme a lui. Infine, Timoteo aveva un carattere timido, era una persona schiva. Teniamo presente che Timoteo era parecchio più giovane rispetto a Paolo e quindi una certa cosiddetta timidità reverenziale nei confronti dell'apostolo ce l'aveva senz'altro. Paolo però cerca di scuotere questo suo discepolo graditissimo e stimatissimo. E a un certo momento, nella seconda lettera a Timoteo, Paolo, o chi per lui, ripeto, scrive così: Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza. Quindi questa timidezza che tu hai, caro Timoteo, non fa parte del bagaglio cristiano. Lascia perdere, buttala via questa timidità. Questa timidezza non è cristiana. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Dunque Paolo con Timoteo fa come noi facciamo con lo sciroppo per la tosse, agitare prima dell'uso. E la stessa cosa Paolo fa qui, perché Timoteo esca da questa specie di torpore dato dalla timidezza. Ed infine veniamo al nostro testo e così chiudiamo la figura di Timoteo. In Filippesi 2:19-24 Paolo intende mandare Timoteo a ispezionare la comunità di Filippi. Non ispezionare ovviamente in senso poliziesco, ma a vedere quali sono i problemi, perché noi sappiamo che le comunità nascenti di problemi ne avevano molti. Noi lo sappiamo per esempio dalla prima lettera ai Corinti, dove Paolo risponde a vari problemi che la comunità aveva. La comunità era disunita, la comunità non celebrava bene l'Eucaristia, la comunità faceva un mucchio di confusione con i carismi e via di questo passo. La comunità aveva delle perplessità filosofiche nei confronti della risurrezione e quindi Paolo affronta questi problemi. Nel caso concreto dei Filippesi, Paolo non risponde alle questioni di Filippi, ma dice: guarda, mando Timoteo, il quale vede i vostri problemi e vi saprà rispondere. Quindi Timoteo è uno che ha la totale fiducia di Paolo, anche dottrinale. Non a caso si dice che Timoteo è in perfetta sintonia con Paolo perché condivide i sentimenti. Qui c'è da fare una piccola precisazione di tipo tecnico, perché isopsichon, iso psiche, stessa psiche, stessi sentimenti, è un apax legomeno del Nuovo Testamento, cioè è una parola che viene adoperata solo qui da Paolo. In tutto il resto degli scritti neotestamentari, i Vangeli, le altre lettere, le lettere cattoliche e l'Apocalisse, non hanno questa parola. Bene. Poi noi troviamo un altro verbo che Paolo applica a sé. Dice: Timoteo per me
se arriva da voi, diventa un conforto. Eu, psiche. Come notate, in Paolo c'è questa specie di sottolineatura, iso psiche, isopsicon, stessi sentimenti. E qui, eu psicheo, essere confortato, cioè avere un sentimento positivo, eu, buono, psiche. Anche questo è un apax legomenon del Nuovo Testamento. Quindi, quello che vi dicevo prima, cioè che per gli antichi è molto importante la condivisione delle idee, ma è molto più importante la condivisione del sentire profondo dell'altro. E Paolo dice, Timoteo, per me è importante perché condivide questo sentire profondo mio, in quanto è lo stesso sentire profondo suo. Il fatto che lui arrivi da voi, questo mi è di conforto, cioè acquieta i sentimenti di inquietudine che io posso avere conoscendo i vostri problemi. Proviamo poi, sempre nel brano di Timoteo, il verbo tempo, mandare. E se ricordate, lo troviamo proprio come inclusione, sia per quanto riguarda Timoteo, sia per quanto riguarda Epafrodito. Ora, esaminando l'uso del verbo tempo in tutto il Nuovo Testamento, noi sappiamo che questo tempo, che vuol dire mandare, include l'autorità dell'apostolo. Quindi quando Timoteo arriverà dai Filippesi, i Filippesi sono chiamati a riconoscere in Timoteo la stessa autorità di Paolo, ma anche la pienezza dei poteri di Paolo. Quindi Timoteo prenderà delle decisioni che devono essere ascoltate. Questo si nasconde dietro al verbo tempo. C'è ancora questa espressione che completa la fisionomia di Timoteo. Dice che ha servito il Vangelo insieme con me. Ora, se voi osservate il verbo, tirate via l'epsilon che è l'aumento del verbo, tirate via la desinenza, zen, resta duleuo. Dulos è proprio il servo, lo schiavo. Timoteo ha fatto della sua vita una vita a servizio del Vangelo. Dietro però a questo verbo c'è qualche cosa di più. Perché? Perché il verbo duleuo viene adoperato nel Nuovo Testamento non solo per indicare l'opera che un servo fa nei confronti del padrone. In questo caso il padrone è il Vangelo. Ma duleuo viene adoperato anche come verbo che indica un atto di culto e sarebbe la traduzione esatta del verbo ebraico chabad, che contiene la stessa radice di Hebet, che vuol dire servo. È dunque un verbo estremamente ricco, questo duleuo. Timoteo ha fatto del Vangelo il suo padrone, sì, ma contemporaneamente Timoteo, essendo a servizio del Vangelo, compie un atto di culto davanti a Dio. Per noi una cosa del genere in qualche maniera ci disturba, perché per noi l'atto di culto è la messa, le preghiere, il rosario, i sacramenti. No, nella Chiesa nascente, e quindi anche per noi, perché la Chiesa nascente è modello delle chiese di tutti i tempi e di tutti i luoghi, anche per noi il servizio del Vangelo
è un atto di culto che rivolgiamo a Dio. Paolo, come vi facevo notare, dice che molti, purtroppo, fanno i loro interessi. Siamo alla linea 54, tornate indietro. Dice, tutti in realtà cercano i propri interessi, non quelli di Gesù Cristo. Timoteo invece cerca gli interessi di Gesù Cristo. Chi sono costoro? Tutti in realtà cercano i propri interessi. Vi dicevo prima che tra i collaboratori degli apostoli c'erano delle persone che facevano collaboratori anche bene, però lo facevano per interessi economici, perché queste persone venivano pagate. E noi abbiamo traccia, nella prima lettera di Pietro, delle caratteristiche di queste persone, che erano in genere coloro che costituivano il gruppo degli anziani, o addirittura i presbiteri, i preti. Linea 147. Esorto gli anziani, scrive un discepolo di Pietro, perché siamo sicuri che la prima lettera di Pietro non è scritta dall'apostolo. Perché lo sappiamo? Perché la prima lettera e la seconda lettera di Pietro sono destinate ai fedeli turchi dell'Asia Minore. E nella prima lettera di Pietro si dice che sta per scatenarsi la persecuzione. Ora, la prima persecuzione generalizzata in tutto l'impero, che coinvolge dunque anche la Turchia, noi l'abbiamo nel 96 con Domiziano. Pietro muore nel 64 con la persecuzione di Nerone, e quindi non può essere lui l'autore della prima lettera di Pietro. È un suo lontano discepolo, il quale scrive così: esorto gli anziani che sono tra voi, quali anziano come loro. Già questa espressione sta a dire che non è apostolo, ma è un presbitero, forse un episcopos, testimone delle sofferenze di Cristo e partecipi della gloria che deve manifestarsi. Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, ed eccolo qua, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Quindi c'erano delle persone, purtroppo, anche preti, anche vescovi, allora, certamente non tutti, è ovvio, che facevano i preti, i vescovi, oppure gli anziani, per vergognoso interesse, cioè per soldi. Il resto non interessava. E quindi quando Paolo parla nel modo che abbiamo visto, stava sottolineando una piaga che esisteva fin dalle origini. Quando dunque pensiamo alla Chiesa delle origini, non pensiamo a una Chiesa ideale. La comunità cristiana delle origini era una comunità santa che aveva delle pecche. Come noi siamo una comunità santa che può avere delle pecche. Finiamo di dipingere questa fisionomia, questa carta d'identità di Timoteo. Paolo lo chiama technon, figlio, anzi, technon di per sé sarebbe generato. È interessante, perché Paolo considera dunque Timoteo non solo come collaboratore, infatti lo dice linea 155, sin ergos,
insieme nell'azione ergon, synergos mu, mio collaboratore. Non solo è synergos, ma è technon. È come se Paolo lo considerasse proprio figlio suo, e lui, Paolo, padre di Timoteo. Lo stesso rapporto che c'è tra un padre e un figlio c'era tra Paolo.

Dio suo, e lui, Paolo, padre di Timoteo. Lo stesso rapporto che c'è tra un padre e un figlio c'era tra Paolo.

figlio c'era tra Paolo Tata al servizio del Vangelo e del Signore Gesù. Chi era Epafrodito? Di Epafrodito abbiamo meno notizie. Compare qui, nelle lettere ai Filippesi, e non compare più da nessun'altra parte, a meno che il vocabolo o il nome Epafra non sia l'abbreviazione di Epafrodito. Però è tutto da provare. Se Epafra è un'abbreviazione di Epafrodito, noi allora lo troviamo nominato ancora. Ma se Epafra non è l'abbreviazione di Epafrodito, noi Epafrodito lo troviamo solo qui. Come viene chiamato Epafrodito? Viene chiamato Adelfos, fratello mio. Non viene chiamato figlio mio. Questo ci sta a dire che Epafrodito è una persona ormai matura, coetaneo più o meno di Paolo, quindi Paolo non lo può chiamare figlio, tecnon, come ha chiamato Timoteo alla linea 153. Lo chiama Adelfos. Noi sappiamo che questo nostro caro Epafrodito si era ammalato. Dove? Probabilmente a Efeso. Era guarito e Paolo lo manda immediatamente a Filippi perché i filippesi avevano bisogno. Lo chiama dunque fratello, lo chiama Sinergos, come aveva chiamato Timoteo, quindi era un collaboratore di Paolo. Affidabile? Certo, non però come Timoteo. Compagno di lavoro e poi, una cosa importante, compagno di lotta. Sistratiote. Stratiotes è il soldato, si con soldato, compagno di lotta. Perché lo chiama così? Perché con buona probabilità Epafrodito è stato messo in prigione come Paolo, solo che Epafrodito viene liberato prima, forse perché è malato, chi lo sa. Abbiamo pochissime notizie e non si può parlare più di tanto. Quello che è interessante è che nel testo greco lui viene chiamato imon de apostolos, tradotto in italiano vostro inviato. Beh, per l'amor di Dio, non mi è sbagliato, ma sarebbe più opportuno tradurre con apostolo di voi. Imon è un genitivo, apostolo regge il genitivo, apostolo di voi, quindi cambia significato. Se io dico vostro inviato, allora sono i filippesi che mandano Epafrodito da Paolo. Ma se io prendo sul serio l'espressione, la cosa è contraria, è Paolo che manda Epafrodito dai filippesi e lo chiama Apostolos. Allora gli apostoli non sono più 12? Beh, anche questo è un problema che abbiamo affrontato. I 12 che noi chiamiamo, sbagliando, apostoli, sono i 12, punto, basta. E sono solo quel gruppo, quelle che Gesù ha scelto, oppure che la comunità primitiva, scegliendo Mattia, in sostituzione di Giuda che è morto, ricompone il numero 12.
Apostolos invece è il nome che viene dato dalla Chiesa nascente.

mente ai missionari, cioè a quelle persone che vengono scelte dal gruppo dei profeti e dice: questa è la persona adatta a predicare il Vangelo agli ebrei, ai pagani, e li manda a fare questa predicazione. Questo è l'apostolos. Certamente i dodici sono tutti diventati apostoloi, ma apostolo era anche il nostro amico Paolo, che non apparteneva alla cerchia dei dodici. Apostolo è anche Barnaba, che non apparteneva alla cerchia dei dodici. E poi nella lettera ai Romani è interessante perché vengono chiamati apostoli anche un uomo e una donna, Giunia e Andronico. E quindi si può essere apostoli anche senza essere maschietti e ordinati preti o vescovi o diaconi. In questo caso, dunque, Epafrodito è un apostolo, ma non in quanto mandato dei filippesi, ma in quanto mandato ai filippesi. Bene. Tenete presente che qui Paolo adopera un'altra volta un vocabolo cultico per indicare un'azione che noi diremmo semplicemente caritatevole. Epafrodito viene chiamato leiturgos tes creias mu, liturgo della mia necessità, del mio bisogno. Cre in ebraico, scusate, in greco vuol dire bisogna. Creias, in questo caso genitivo, crea è la necessità e il bisogno. Ma viene chiamato liturgo. Perché viene chiamato liturgo? C'è un motivo. Facciamo un salto, andiamo giù alla parte finale della scheda, poi torniamo sopra. La liturgia nella Chiesa nascente è un concetto molto più ampio di atto sacramentale o di preghiera. Per quale motivo? Allora, c'è un episodio nel Vangelo di Marco dove un dottore della legge va da Gesù e gli chiede qual è il più grande dei comandamenti. Una domanda un po' birichina, perché per un vero ebreo tutti i comandamenti hanno la stessa autorità. Gesù invece, da rabbino liberale, dice sì, è vero. Il più grande dei comandamenti è ama Dio con tutto il cuore, la mente, le forze, eccetera. E il secondo è uguale al primo. Quindi ce ne sono due che primeggiano. Ama il prossimo tuo come te stesso. Questo dottore della legge, che era liberale anche lui, con la testa aperta, dice sì, è vero. E risponde a Gesù così. Amarlo, cioè amare Dio, siamo alla linea 178, con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, udite, udite, vale più di ogni atto di culto, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. E quindi l'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo è il primissimo atto di culto che un cristiano può fare. È un atto liturgico. Ma c'è di più. Quando Matteo, alla fine del suo Vangelo, dipinge in tratti velocissimi come sarà il giudizio alla fine del mondo, dice che il Signore farà dividere gli uomini in due grandi gruppi, quello di destra e quello di sinistra, per l'amor di Dio, nessun accenno politico.
e comincerà a dire: avete dato da mangiare a chi aveva fame, da bere a chi aveva sete, avete ospitato, avete visitato, avete curato. E quelli risponderanno: ma quando mai abbiamo fatto questo? Eccolo qua la risposta dei giusti. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, siamo alla linea 180, e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, e nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli perché più bisognosi degli altri, l'avete fatto a me. Atto di culto, dunque, è fare qualche cosa a Dio. Ma qui Gesù dice con chiarezza che dar da mangiare a chi ha fame, dar da bere a chi ha sete, accogliere lo straniero, vestire l'ignudo, visitare il malato, visitare il carcerato, è un atto di culto fatto a Dio, perché fare tutto questo a questi bisognosi equivale a averlo fatto a Gesù stesso. Ecco perché alla linea 167 di Epafrodito si dice che lui è un liturgos, cioè è uno che compie un atto di culto aiutando Paolo nelle sue necessità. Lui è prigioniero. Ed infine, linea 168, si adopera un altro verbo interessante per indicare la sua guarigione. Dice che o Theos, Dio, eleesen auton, Dio ha avuto pietà di lui. Qui permettetemi una piccola osservazione. Siamo ormai verso la fine della conversazione. Guardate come è scritto. Questa specie di N è una E lunga. Questa è una L, questa è una Epsilon, si vede chiarissimo che è una E. Questa altra N è sempre una E lunga. Questo è un Sigma, un S, una O rovesciata. Poi c'è un Epsilon, una E, e questa V sarebbe una N. E le e zen, o Theos e le zen auton, Dio ha avuto pietà di lui. Ora fermiamoci un momento. La successione è breve e lunga. In alcune aree geografiche non veniva letto e le e zen, ma veniva letto eleisen. Ne siamo sicuri? Certo che ne siamo sicuri. Perché? Provate a ricordare la messa in latino o la messa attuale in italiano, dove è stata ripresa l'espressione greca Kyrie eleison. Se noi lo scriviamo in greco, troviamo scritto eleison. E le e, questa e lunga veniva letta i, per cui noi oggi diciamo Kyrie eleison. Bene, perché vi faccio notare questo? Perché nelle testimonianze latine sull'esistenza di Gesù parlano di un certo Cristo. Attenzione, è scritto Cristo, ma leggevano Cristo, perché la E lunga
viene pronunciata I. Sono le complicazioni del greco ellenistico e della sua pronuncia. Bene, chiudiamo il nostro incontro mettendo in evidenza questo verbo prosdechomai. I filippesi sono invitati ad accogliere Epafrodito, che è il primo che viene mandato, poi verrà mandato Timoteo, vengono pregati di accoglierlo. Ma prosdechomai è un verbo birichino, sono pochi i verbi chiari in greco ellenistico, sono tutti birichini, perché vuol dire accogliere ma anche aspettare. E quindi noi potremmo tradurre, se torniamo al testo originale, potremmo tradurre accoglietelo dunque nel Signore oppure aspettatelo dunque nel Signore. Tutte e due le traduzioni sono buone. Torniamo un'altra volta al testo, alla parola greca del verbo prosdechomai, e vi dicevo che può dire accogliere o aspettare. Infatti questo verbo prosdechomai viene predicato di Giuseppe di Arimatea e viene detto al capitolo 23 e 51: egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri, era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Prosedecheta. Questo prosedecheto è lo stesso verbo. Allora, qual era l'atteggiamento dei filippesi? Cioè Paolo cosa consiglia ai filippesi? Consiglia di accogliere, ma di aspettare Epafrodito come colui che porta il regno di Dio ai filippesi. Ecco perché si può tradurre in un modo o anche nell'altro. Bene, noi abbiamo esplorato, solo esplorato, perché di approfondimenti non ne abbiamo fatti, questo brano che apparentemente sembrava molto innocente. Di fatto invece abbiamo visto che una sua complessità ce l'ha, sia per la struttura sia per il vocabolario. Abbiamo conosciuto questi due personaggi che sono due collaboratori di Paolo. Timoteo è preferito rispetto ad Epafrodito, ma probabilmente ha giocato un suo ruolo la giovane età di Timoteo, che aveva bisogno di una specie di figura paterna per indirizzarlo, e così Timoteo poteva esplicitare tutte le sue belle qualità. Epafrodito invece è probabilmente un coetaneo di Paolo, uno che ha lottato insieme con Paolo, uno che ha lavorato insieme con Paolo. Non viene chiamato Tecnon, eccolo qua, ma viene chiamato Adelfon, fratello. Questi due personaggi hanno una loro importanza, e abbiamo poi esplorato il concetto di prosdechese, accogliete Epafrodito, attendete Epafrodito come colui che porta il regno di Dio.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: a cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta a Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni, questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente, che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
2: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
1: Che bello averla qui con noi. Io, come abitudine, non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
2: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
1: Circondato da giovani.
2: Sì, grazie a Dio.
1: È il segreto per essere sempre, sempre giovani. Poi ho una voce giovanissima, lei, Don Andrea, sa?
2: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
1: Poteva bleffare in radio, eh?
2: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
1: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio. Un lungo percorso anche questo.
2: Beh, sì, è iniziata. In realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo, e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
1: Poi magari, insomma, ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma, le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
2: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati. E miei genitori fin da giovani, mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post conciliare che ha visto, insomma, un appello importante alla corresponsabilità dei laici. Quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo, insomma, alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati al seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto di continuare nel seminario maggiore perché sentivo che questa era la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
1: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze.
2: Assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino. Davvero una grande gratitudine.
1: E poi, ecco, con forte di questa gratitudine, di questo percorso personale, adesso che

0: Lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé una grande responsabilità sicuramente?
1: Certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro, che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
0: Beh, è una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
1: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, a cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
0: No, è proprio così, quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi esatto. L'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
1: Assolutamente.
0: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto e l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
1: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica e per vari motivi, insomma. Ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo. Come tutti i giovani degli anni 80 suonavo la chitarra.
0: Ah.
1: Sì, esatto, perché negli anni 80 funzionava così, non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
0: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone in particolare che, tra quelle che mi ha indicato, ho scelto perché, vabbè, chi ha un percorso scout, soprattutto, insomma, io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha, insomma, delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
1: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone, Don Andrea, mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. Lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene, perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare, e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, ma puoi andare tu a seguire gli scout del reparto? Io sono andato volentieri, i miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano, e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no? Allora
0: sì.
1: Quando sono arrivato al campo, subito sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo non è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni, fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco della mia parrocchia, a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa, dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: E i suoi fratelli?
1: I miei fratelli, erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli, mio fratello, quello immediatamente dopo di me, ha, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 i mesi che ci separano tra le due nascite, quindi abbiamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, e è stato poi questo percorso che è durato, insomma, fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì,
0: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo, ogni gruppo scout
1: e i suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scautismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell, perché al dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto appartiene al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: bellissimo
1: mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Beh, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
0: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. Ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose. Però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo,
0: una vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
1: Sì,
0: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Rem. Cosa hai scelto?
1: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci raduniamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significative, quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni. 1, 2, 3

0: Ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri due preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione. Vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, più abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi. Ed è un'esperienza molto bella, proprio perché questi ragazzi non ci permettono di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante, e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto, e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma, riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi in discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni. Di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
0: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
1: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
0: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
1: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro la quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. C'è una frase che colpisce molto: per il mio servizio in seminario partecipo a abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
0: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
1: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
0: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dai il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza, benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine.

Ringraziamo il Cristo Redentore che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito e invochiamo.

0: Benedici questo giorno, che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.

0: Tu, che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.

0: Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

fece un certo scalpore nel 1920 la beatificazione da parte di Papa Benedetto XV di 22 martiri di origine ugandese, forse perché allora, sicuramente più di ora, la gloria degli altari era legata a determinati canoni di razza, lingua e cultura. In effetti, si trattava dei primi subsahariani dell'Africa nera, tanto per intenderci, ad essere riconosciuti martiri e in quanto tali venerati dalla Chiesa cattolica.

La loro vicenda terrena si svolge sotto il regno di Mwanga, un giovane re che, pur avendo frequentato la scuola dei missionari, i cosiddetti padri bianchi del cardinale Avigéry, non è riuscito a imparare né a leggere né a scrivere perché testardo, indocile e incapace di concentrazione. Certi i suoi atteggiamenti fanno dubitare che sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e inoltre, da mercanti bianchi venuti dal nord, ha imparato quanto di peggio questi abitualmente facevano. Fumare, bere alcol in gran quantità e abbandonarsi a pratiche omosessuali. Per queste ultime si costruisce un fornitissimo harem costituito da

Rem Vanga vede nel cristianesimo il maggior pericolo per le tradizioni tribali e il maggior ostacolo per le sue dissolutezze. A sobillarlo contro i cristiani sono soprattutto gli stregoni e i feticisti, che vedono compromesso il loro ruolo e il loro potere. E così, nel 1885, ha inizio un'accesa persecuzione, la cui prima illustre vittima è il vescovo anglicano Hannington, ma che annovera almeno altri 200 giovani uccisi per la fede.

Il 15 novembre 1885 Mwanga fa decapitare il maestro dei paggi e prefetto della Sala Reale. La sua colpa maggiore fu di essere cattolico e per di più catechista, aver rimproverato al re l'uccisione del vescovo anglicano e aver difeso a più riprese i giovani paggi dalle avances sessuali del re. Giuseppe Mkasa Balikudembe, appartenente al clan Kayozi, ha appena 25 anni. Viene sostituito nel prestigioso incarico da Carlo Luanga, del clan Ngabi, sul quale si concentrano subito le attenzioni morbose del re. Anche Luanga, però, ha il difetto di essere cattolico. Per di più, in quel periodo burrascoso in cui i missionari sono messi al bando, assume una funzione di leader e sostiene la fede dei neoconvertiti.

il 25 maggio 1886 viene condannato a morte insieme a un gruppo di cristiani e quattro catecumeni che nella notte riesce a battezzare segretamente. Il più giovane, Chizito, del clan Mamba, ha appena 14 anni. Il 26 maggio vengono uccisi Andrea Kagwa, capo dei suonatori del re e suo familiare, che si era dimostrato particolarmente generoso e coraggioso durante un'epidemia, e Dionigi Sebugwawo.

si dispone il trasferimento degli altri da Munionio, dove c'era il palazzo reale in cui erano stati condannati, a Namugongo, luogo delle esecuzioni capitali. Una via crucis di 27 miglia, percorsa in 8 giorni, tra le pressioni dei parenti che li spingono ad abiurare la fede e le violenze dei soldati. Qualcuno viene ucciso lungo la strada. Il 26 maggio viene trafitto da un colpo di lancia Ponziano Ngondwe del clan Nyoni Nyange, paggio reale, che aveva ricevuto il battesimo mentre già infuriava la persecuzione e per questo era stato immediatamente arrestato. Il paggio reale Atanasio Batsekuketa del clan Kima viene martirizzato il 27 maggio.

Alcune ore dopo cade trafitto dalle lance dei soldati il servo del re Gonzaga, Gonga del clan Pologoma, seguito poco dopo da Mattia Molumba del clan Lugane, elevato al rango di giudice cinquantenne da appena 3 anni convertito al cattolicesimo. Il 31 maggio viene inchiodato ad un albero con le lance dei soldati e quindi impiccato Noè Mavaggali, un altro servo del re del clan Gabi.

3 giugno, sulla collina di Namugongo, vengono arsi vivi 31 cristiani. Oltre ad alcuni anglicani, il gruppo di 13 cattolici che fa capo a Carlo Luanga, il quale aveva promesso al giovanissimo Chizzito: «Io ti prenderò per mano. Se dobbiamo morire per Gesù, moriremo insieme, mano nella mano». Il gruppo di questi martiri è costituito inoltre da Luca Banabakintu, Ghiavira Musoke e Mbaga Tuzinde, tutti del clan Mamba, Lugane Anatolio Kirigvaio, guardiano delle mandrie del re, dal cameriere del re Mukasa Kiriwawanvu e dal guardiano delle mandrie del re Adolofo Mukasa Ludico, del clan Batoro, dal sarto reale Mugaga Lubowa, del clan Go, da Achilleo Kinavuka, clan Lugave, e da Bruno Serukuma, del clan Diga.

Chi assiste all'esecuzione è impressionato dal sentirli pregare fino alla fine senza un gemito. È un martirio che non spegne la fede in Uganda, anzi diventa seme di tantissime conversioni. Come profeticamente aveva intuito Bruno Serenkuma poco prima di subire il martirio. Una fonte che a molte sorgenti non si inaridirà mai. Quando noi non ci saremo più, altri verranno dopo di noi. La serie dei martiri cattolici, elevati alla gloria degli altari, si chiude il 27 gennaio 1887 con l'uccisione del servitore del re Giovanni Maria Musei, che spontaneamente confessò la sua fede davanti al primo ministro di Re Mwanga e per questo motivo venne immediatamente decapitato.

Carlo Luanga, con i suoi 21 giovani compagni, è stato canonizzato da Paolo VI nel 1964 e sul luogo del suo martirio oggi è stato edificato un magnifico santuario. A poca distanza, un altro santuario protestante ricorda i cristiani dell'altra confessione, martirizzati insieme a Carlo Luanga. Da ricordare che insieme ai cristiani furono martirizzati anche alcuni musulmani. Gli uni e gli altri avevano riconosciuto e testimoniato con il sangue che Katonda, cioè il Dio supremo dei loro antenati, era lo stesso Dio al quale si riferiscono sia la Bibbia che il Corano.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.
2: Enrico Sandri.
3: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di formazione, di giovani, parliamo anche del contributo della Chiesa alla comunità educante.
2: In Cammino.
3: Un racconto che facciamo con i nostri ospiti. Ringrazio per essere ancora con noi Sergio Cicatelli, professore, buonasera.
4: Buonasera.
3: Direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per essere qui con noi, e vi presento subito anche la nostra seconda ospite che si collega da Bologna, se non sbaglio, Lara Vannini. Bentrovata Lara.
5: Buonasera, bentrovati a voi, grazie per avermi invitato.
3: È un piacere. Responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. Vogliamo spiegare subito che cos'è la FISM nazionale, Lara, così almeno chiariamo tutte queste sigle?
5: Sì, la Federazione Italiana Scuole Materne è una rete associativa che svolge il suo ruolo a sostegno e coordinamento delle scuole dell'infanzia cattoliche o di ispirazione cristiana. È nata nel 1974 su volere della CEI, proprio come ambiente di cura di rete tra nidi e scuole dell'infanzia che si riconoscono in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
3: Perfetto, questo ci serviva anche per contestualizzare là dove vogliamo andare a parare con la puntata di oggi. Professor Cicatelli, insegnanti, educatori, collaboratori, la scuola è oggi un universo complesso e profondamente attraversato dai cambiamenti del nostro tempo. In questo scenario, che cosa significa davvero essere insegnanti, non solo di religione cattolica, ma educatori, capaci di accompagnare le nuove generazioni? Cioè, capisco che questo è il tema di un convegno, volendo, sì. Quindi, però insomma, anche proprio per capire, per provare a restringere un po' il campo.
4: Ma credo che oggi a un insegnante sia chiesto soprattutto di mettersi in gioco come persona. L'insegnante può essere il tecnico, l'esperto di una certa materia, la persona di cultura, può essere il funzionario, il rappresentante dell'istituzione, e può essere semplicemente una persona, quello che è. Nei ragazzi, parlo soprattutto per la fascia, diciamo così, preadolescenziale e adolescenziale, ma questo penso che valga anche per i più piccoli, c'è una forte domanda di relazione. C'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di cura, e l'insegnante deve fare un po' tutti quanti questi ruoli, perché tanto il dispensatore di nozioni, le informazioni le andiamo a trovare altrove. Papa Leone ci ha appena ricordato quali sono i rischi e i pregi dell'intelligenza artificiale. Le informazioni sappiamo dove prenderle, invece le relazioni debbono essere fatte per forza in carne e ossa.
3: Tra l'altro la scuola è un meccanismo complicato, cioè semplice vista da fuori, ma è complicato nel mettere insieme pezzi, competenze, aggiornamenti, materiali, tecnologie. Pensiamo appunto alla scuola, tante volte se ne parla al negativo per quello che manca, mai per quello che magari una persona può portare come valore aggiunto.
4: Ma è chiaro che noi prestiamo attenzione soprattutto alle disfunzioni, però in realtà per il 90% dei casi la scuola è un meccanismo gigantesco, esatto, che funziona tutti i giorni. Tutte le scuole si aprono, accolgono bambini, ragazzi, giovani, gli insegnanti fanno lezione, risolvono una quantità di problemi, poi ogni tanto ci accorgiamo che c'è la scuola perché qualcosa non funziona.
3: Esatto, ma lo sciopero.
4: Sì, perché c'è uno sciopero. Ci accorgiamo parliamo sempre di qualcosa quando viene a mancare, ma finché tutto funziona bene è come se non esistesse. E invece giustamente si diceva che la scuola è una realtà complessa, perché non la fanno soltanto gli insegnanti, la scuola è una comunità di persone, una comunità educante fatta dagli insegnanti, dagli alunni, dai genitori che stanno dietro le quinte, dal tutto l'apparato amministrativo, a cominciare dal dirigente scolastico, tutti i collaboratori e il territorio che sta anch'esso dietro le quinte, che comunque fa funzionare un po' tutto quanto questo meccanismo. Quindi non possiamo ridurre la scuola soltanto al rapporto insegnante-alunno, fermo restando che è il fattore principale.
3: Certo, la comunità educante, quindi, Lara Vannini, chiedo anche a te, sono anche le famiglie, questa alleanza tra famiglie e scuola che spesso si evoca, lo dico da papà di bambino in quarta elementare, che nelle riunioni di inizio anno viene sempre evocata questa alleanza, no, tra famiglia e scuola, per creare la comunità educante. Quanto è difficile crearla, questa comunità educante, vista dal di dentro, Lara?
5: È una sfida quotidiana, io dico che non si può mai dare per scontata, che va costruita attraverso i gesti piccoli, ecco, di ogni momento, perché a volte pensiamo che possa essere, no, si rischia di pensare, ecco, che possa essere relegata a dei patti burocratici. Non è solo quello, possono servire certamente. Io sono fortemente convinta che ciò che costruisce la relazione tra scuola e famiglia si gioca proprio sulla soglia, potremmo dire, cioè quando, soprattutto da noi, no? Noi abbiamo la fortuna come scuole dell'infanzia, come nidi, di vederli i genitori, ecco, sì, tutti i giorni, ecco, e questo non è poco, perché comunque la relazione si costruisce in un'esperienza personale, e quindi poterli vedere, poterli accogliere ogni giorno con uno sguardo, un sorriso, un buongiorno, no? Anche accogliendo a volte anche fatiche, no? Che ci sono. Penso siano questi effettivamente i gesti che poi ci permettono veramente di sostanziare, ecco, questa alleanza, e quindi è veramente una sfida che si gioca nel quotidiano, io direi.
3: Sempre il collegamento alla vostra attività di FISM, tornare a guardare i grandi educatori, alle grandi figure che hanno segnato la storia della scuola, significa anche interrogarsi sul presente. Quale valore ha oggi riscoprire uomini e donne che con la loro visione hanno trasformato il modo di intendere l'educazione e la relazione educativa?
5: Penso che sia fondamentale, sia fortemente formativo, appunto, per cui proprio in occasione di 50 anni, ecco, dalla fondazione della nostra federazione abbiamo avviato questa esperienza, no, che abbiamo chiamato pellegrinaggi pedagogici. Esatto. Per riscoprire le grandi figure, appunto, di maestri che hanno contraddistinto la storia, ecco, della nostra scuola cristiana, non solo della scuola in generale italiana, e, come Maria Montessori, come Don Milani, come le Agassi, appunto le sorelle Agassi a Brescia, perché per crescere occorre continuare a frequentare le case dove vivono i maestri. E a me si diceva, no, quando ero piccola, bisogna consumare, ecco, le suole delle scarpe, no, sulle scale dei maestri. Questo penso che sia vero sempre per un insegnante, non solo nel momento della formazione iniziale, ma per tutta la vita. E questi maestri, che sono anche maestri in onore, non più in vita, ma che comunque hanno contagiato, hanno generato a loro volta, no, altri maestri, vanno continuamente riscoperti. Quindi i pellegrinaggi che noi abbiamo attivato in questi anni sono state un po' l'occasione per riscoprire queste grandi figure del passato, ma che hanno ancora tante cose da dire nel presente a ciascuno di noi.
3: Certo. Sergio Cicatelli, in una società segnata da distanze culturali, fragilità e trasformazioni rapide, quali sono secondo lei le domande essenziali che un educatore è chiamato a custodire e a porre al centro del proprio compito per costruire autentici ponti tra le generazioni? Non è semplice.
4: No, non è semplice, però credo che un educatore debba sempre tornare alle domande fondamentali, cioè perché faccio questo mestiere. Cioè ogni tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà, di scoraggiamento, di fatica, è importante ricordare a se stessi perché si sono fatte certe scelte, se si sono fatte, sempre che appunto la scelta dell'insegnamento, dell'educazione non sia stata un ripiego, ma se c'è una motivazione, se c'è una forte motivazione, allora aggrapparsi a questa per andare avanti, perché momenti di difficoltà ci possono essere sempre, ma è bene ritornare appunto ai fondamentali. Io credo che ci siano alcuni spunti che ci ha offerto Papa Leone nella sua lettera dello scorso ottobre, di segnare nuove mappe di speranza. Ci propone un programma sostanzialmente, con tre obiettivi: disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Ecco, in questo caso credo che sia importante soprattutto il richiamo ad alzare lo sguardo. Alzare lo sguardo per sapere che cosa si sta facendo, guardando in grande, guardando verso l'alto, senza limitare lo sguardo soltanto alle piccole cose, ai piccoli problemi contingenti, materiali del momento. C'è sempre una prospettiva più grande alla quale collegarsi.
3: Ascoltiamo un po' di musica, andiamo con uno dei più grandi gruppi della musica leggera italiana, sono i Pooh, e torniamo indietro di un bel po' di tempo. Andiamo nel 1981, l'avete riconosciuto da questo intro, loro sono i Pooh che cantano Chi fermerà la musica.

0: sono in Pù, noi torniamo in diretta dai nostri studi di Roma, questo è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, stiamo raccontando il contributo della Chiesa alla comunità educante, formazione e nuove generazioni, i giovani nella scuola che si ritrovano a vivere relazioni, consapevolezza, situazioni che costruiscono futuro in questi anni, negli anni della giovinezza si vivono complicate sfide per diventare adulti. Allora, che ruolo può avere la Chiesa nel favorire un dialogo tra formatori, insegnanti e giovani generazioni? Ne stiamo parlando con Sergio Cicatelli, che è il direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, e con, collegata da Bologna, Lara Vannini, responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. E Sergio, c'è stato un grande evento che si è concluso il 25 aprile, il terzo meeting nazionale degli insegnanti di religione cattolica, da un titolo evocativo: Il cuore parla al cuore. Che momento è stato?
1: Ma è stato un momento quantitativamente impegnativo, si è concluso appunto con il raduno di oltre 6.000 insegnanti di religione italiani nell'aula Paolo VI, e con alla presenza del Papa, che ha accolto e ha ricordato, ha offerto alcuni spunti di riflessione per il lavoro quotidiano di questi insegnanti. Credo che appunto il terzo meeting, ce ne sono stati altri due, ma l'ultimo era ancora piuttosto lontano nel tempo, quindi è un momento emotivamente forte, impegnativo, significativo per ricaricarsi. Si parlava prima di motivazione, per riprendere il filo del discorso e rilanciare un impegno che è quotidiano per gli insegnanti di religione, che hanno soprattutto, questo è un elemento che è ritornato e che fra l'altro sta anche emergendo in alcune ricerche che stiamo facendo, sono caratterizzati soprattutto da una forte motivazione educativa, più che la trasmissione di contenuti, la trasmissione di una testimonianza di valori, di una presenza, ecco.
0: Lara Vannini, a proposito appunto di motivazioni, di presenza, cosa ti spinge a rimanere con la tua attività educativa professionale in questo ambito, diciamo così? Hai avuto la voglia di poter andare a esplorare altri, diciamo così, datori di lavoro, tra virgolette?
2: Ma io penso che il mio percorso mi abbia insomma portato qui. Da tanti anni lavoro per la FISM di Bologna, poi per la FISM nazionale all'interno delle scuole cattoliche. Ormai per me questa è una vocazione che ogni giorno mi appassiona di più. Non c'è niente di più sfidante e appassionante del rapporto educativo che io vivo, soprattutto nel rapporto insomma con insegnanti e coordinatrici, che ogni giorno si spendono per l'educazione e la crescita dei bambini insieme alle loro famiglie. Quindi in realtà ho ricevuto tanto in questa storia, per cui mi sento di ridare un po' di quello che ho ricevuto.
0: È così. Sergio Cicatelli, tornando alle parole di Papa Leone proprio agli insegnanti di religione al termine del terzo meeting che evocavamo poco fa, c'è una frase che ci aveva colpito: gli insegnanti di religione sono artefici credibili di espressioni di bellezza. Si ritorna forse qui a quel concetto di intelligenza artigianale di cui si faceva nota nel rapporto, no? Nel vostro rapporto.
1: Sì, la bellezza è sempre qualcosa di gratuito, che non serve a nulla fondamentalmente, e allora chiedere a degli insegnanti di essere artefici di bellezza vuol dire riuscire a dare quel qualcosa in più che è importante proprio perché non serve a nulla, proprio perché non è materialmente spendibile per qualcosa di utile, ma che arricchisce enormemente la vita di tutti. Papa Leone ha fatto diverse raccomandazioni, una era questa, che è sicuramente importante. Vorrei aggiungere anche un'altra: fatevi servitori del mondo educativo. cioè proporsi all'interno della scuola con spirito di servizio, riprendendo le parole di Papa Francesco, non per occupare spazi ma per avviare processi.
0: Cioè, e poi questo magari non significa solo nel vostro, solo nella vostra scuola, solo nelle scuole cattoliche, ma essere proprio dei cristiani, certo, nel mondo della scuola. Quindi.
1: Certo, nel caso degli insegnanti di religione stiamo parlando di insegnanti che in gran parte lavorano nella scuola statale, quindi sono effettivamente al servizio, sono un servizio pubblico, diciamo, certo, così. Le scuole cattoliche sono un settore un pochino più riservato, più particolare.
0: Io vi ringrazio per questa testimonianza e questo approfondimento per quanto riguarda appunto il contributo della Chiesa, degli insegnanti di religione, delle scuole cattoliche alla comunità educante. Grazie a Sergio Cicatelli e grazie a Lara Vannini. Alla prossima.
3: In cammino.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata. Ringraziamo Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio come sempre Daniele Paggi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo l'esortazione di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli. E di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni,
0: o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. Accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri, godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisogne.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime.

0: misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: nostre colpe,
1: per serci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, Spirito Santo.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

fece un certo scalpore nel 1920 la beatificazione da parte di Papa Benedetto XV di 22 martiri di origine ugandese, forse perché allora, sicuramente più di ora, la gloria degli altari era legata a determinati canoni di razza, lingua e cultura. In effetti, si trattava dei primi subsahariani dell'Africa nera, tanto per intenderci, ad essere riconosciuti martiri e in quanto tali venerati dalla Chiesa cattolica.

La loro vicenda terrena si svolge sotto il regno di Mwanga, un giovane re che, pur avendo frequentato la scuola dei missionari, i cosiddetti padri bianchi del cardinale Lavigerie, non è riuscito a imparare né a leggere né a scrivere perché testardo, indocile e incapace di concentrazione. Certi i suoi atteggiamenti fanno dubitare che sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e inoltre, da mercanti bianchi venuti dal nord, ha imparato quanto di peggio questi abitualmente facevano. Fumare, bere alcol in gran quantità e abbandonarsi a pratiche omosessuali. Per queste ultime si costruisce un fornitissimo harem costituito da paggi, servi e figli dei nobili della sua corte.

sostenuto all'inizio del suo regno dai cristiani, cattolici e anglicani, che fanno insieme a lui fronte comune contro la tirannia del re musulmano Kalema, ben presto Re Mwanga vede nel cristianesimo il maggior pericolo per le tradizioni tribali e il maggior ostacolo per le sue dissolutezze. A sobillarlo contro i cristiani sono soprattutto gli stregoni e i feticisti, che vedono compromesso il loro ruolo e il loro potere. E così, nel 1885, ha inizio un'accesa persecuzione, la cui prima illustre vittima è il vescovo anglicano Hannington, ma che annovera almeno altri 200 giovani uccisi per la fede.

Il 15 novembre 1885 Mwanga fa decapitare il maestro dei paggi e prefetto della Sala Reale. La sua colpa maggiore fu di essere cattolico e per di più catechista, aver rimproverato al re l'uccisione del vescovo anglicano e aver difeso a più riprese i giovani paggi dalle avance sessuali del re. Giuseppe Mkasa Bali Kudembe, appartenente al clan Kayozi, ha appena 25 anni. Viene sostituito nel prestigioso incarico da Carlo Luanga, del clan Ngabi, sul quale si concentrano subito le attenzioni morbose del re. Anche Luanga, però, ha il difetto di essere cattolico. Per di più, in quel periodo burrascoso in cui i missionari sono messi al bando, assume una funzione di leader e sostiene la fede dei neoconvertiti.

Il 25 maggio 1886 viene condannato a morte insieme a un gruppo di cristiani e quattro catecumeni che nella notte riesce a battezzare segretamente. Il più giovane, Chizito, del clan Mamba, ha appena 14 anni. Il 26 maggio vengono uccisi Andrea Kagwa, capo dei suonatori del re e suo familiare, che si era dimostrato particolarmente generoso e coraggioso durante un'epidemia, e Dionigi Sebugwawo.

si dispone il trasferimento degli altri da Munionio, dove c'era il palazzo reale in cui erano stati condannati, a Namugongo, luogo delle esecuzioni capitali. Una via crucis di 27 miglia, percorsa in 8 giorni, tra le pressioni dei parenti che li spingono ad abiurare la fede e le violenze dei soldati. Qualcuno viene ucciso lungo la strada. Il 26 maggio viene trafitto da un colpo di lancia Ponziano Ngondwe del clan Nyoni Nyange, paggio reale, che aveva ricevuto il battesimo mentre già infuriava la persecuzione e per questo era stato immediatamente arrestato. Il paggio reale Atanasio Batsekuketa del clan Kima viene martirizzato il 27 maggio.

Alcune ore dopo cade trafitto dalle lance dei soldati il servo del re Gonzaga, Gonga del clan Pologoma, seguito poco dopo da Mattia Molumba del clan Lugane, elevato al rango di giudice cinquantenne da appena 3 anni convertito al cattolicesimo. Il 31 maggio viene inchiodato ad un albero con le lance dei soldati e quindi impiccato Noè Mavaggali, un altro servo del re del clan Gabi.

3 giugno, sulla collina di Namugongo, vengono arsi vivi 31 cristiani. Oltre ad alcuni anglicani, il gruppo di 13 cattolici che fa capo a Carlo Luanga, il quale aveva promesso al giovanissimo Chizito: «Io ti prenderò per mano. Se dobbiamo morire per Gesù, moriremo insieme, mano nella mano». Il gruppo di questi martiri è costituito inoltre da Luca Banabakintu, Ghiavira Musoke e Mbaga Tuzinde, tutti del clan Mamba, Lugane Anatolio Kirigvaio, guardiano delle mandrie del re, dal cameriere del re Mukasa Kiriwawanvu e dal guardiano delle mandrie del re Adolofo Mukasa Ludico, del clan Batoro, dal sarto reale Mugaga Lubowa, del clan Go, da Achilleo Kinavuka, clan Lugave, e da Bruno Serukuma, del clan Diga.

Chi assiste all'esecuzione è impressionato dal sentirli pregare fino alla fine senza un gemito. È un martirio che non spegne la fede in Uganda, anzi diventa seme di tantissime conversioni. Come profeticamente aveva intuito Bruno Serenkuma poco prima di subire il martirio. Una fonte che a molte sorgenti non si inaridirà mai. Quando noi non ci saremo più, altri verranno dopo di noi. La serie dei martiri cattolici, elevate alla gloria degli altari, si chiude il 27 gennaio 1887 con l'uccisione del servitore del re Giovanni Maria Musei, che spontaneamente confessò la sua fede davanti al primo ministro di Re Mwanga e per questo motivo venne immediatamente decapitato.

Carlo Luanga, con i suoi 21 giovani compagni, è stato canonizzato da Paolo VI nel 1964 e sul luogo del suo martirio oggi è stato edificato un magnifico santuario. A poca distanza, un altro santuario protestante ricorda i cristiani dell'altra confessione, martirizzati insieme a Carlo Luanga. Da ricordare che insieme ai cristiani furono martirizzati anche alcuni musulmani. Gli uni e gli altri avevano riconosciuto e testimoniato con il sangue che Katonda, cioè il Dio supremo dei loro antenati, era lo stesso Dio al quale si riferiscono sia la Bibbia che il Corano.

questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, mercoledì della prima settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite. Entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre nei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique, fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone. Via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
2: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile. Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il Suo nome.
1: Poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre.
2: Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei Tu e glorioso, mirabile nella Tua potenza e invincibile.
1: Ti sia sottomessa ogni Tua creatura, perché Tu dicesti e tutte le cose furono fatte, mandasti il Tuo Spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla Tua voce.
2: I monti sulle loro basi, insieme con le acque, sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite, popoli tutti. Acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo. Re grande su tutta la terra.
2: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi, la nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
1: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
2: Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte.
1: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
2: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Acclamate Dio con voci di gioia.
2: Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Dà il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine. Verso la tua parola.
1: Guida il mio cuore.
2: Fammi vivere nella tua via.
1: Guida il mio cuore.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Verso la tua parola guida il mio cuore. Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dimostraci, o Dio, la tua misericordia e ricorda il tuo patto santo. Ringraziamo il Cristo Redentore, che si compiace di chiamare fratelli coloro che ha santificato con il suo Spirito, e invochiamo:
3: conferma nella fede i tuoi fratelli, o Signore.
2: Benedici questo giorno che iniziamo nel ricordo della tua risurrezione.
1: Fa che sia pieno di opere sante al servizio del tuo amore.
2: Tu che disponi i nostri giorni ad un fine di salvezza e di gioia,
1: rinnova oggi il nostro essere e il nostro operare a lode della tua gloria.
2: Insegnaci a riconoscerti in tutti gli uomini
1: e soprattutto nei poveri e sofferenti.
2: Donaci di vivere in pace con tutti
1: e di non rendere a nessuno male per male.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, nostra salvezza, che ci hai fatto figli della luce, guidaci nel nostro cammino, perché diventiamo operatori di verità e testimoni del tuo Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

forte invito ci viene dalla sapienza antica a stare al gioco di Dio. Al nostro Dio piace giocare, qualche volta anche a nascondino. Sembra proprio che non risponda, che non ci sia, ma fa parte del gioco questo momento in cui è più luminosa la sua presenza, altre volte in cui sembra che l'oscurità ricopra il suo volto. Gli uomini sono andati in cerca di Dio e lo hanno chiamato con tanti nomi che dicevano solo il cognome. Provate a pensare, chi ci chiama con il cognome non stabilisce con noi un rapporto personale. Qualche volta dietro il cognome ci può essere anche una nomea poco simpatica, perché in quella famiglia ci sono state cose non tanto belle. Così hanno fatto per tanto tempo gli uomini. E davanti a questo cognome pronunciato ci si immaginavano tante cose. Spesso era la potenza di Dio, la sua grandezza, che faceva tremare le creature, che metteva in uno stato di soggezione e di paura. Altre volte pronunciare quel cognome voleva dire farsi schiavi di qualcuno che in quel momento dominava. È stato Gesù a portarci luce su questo cognome e a dirci: imparate a chiamare Dio per nome e chiamatelo così, Padre, Figlio e Spirito Santo, come facciamo nel segno della croce. Ed è stato Gesù a illuminarci sui volti delle tre persone divine. A caratterizzare queste tre persone è un amore che si riversa su di noi, anche nel gioco della sapienza, che pure era stata architetto nelle mani dell'Altissimo mentre creava la varietà delle cose. Anche in quel gioco c'è un accento di gioia, di desiderio, nel momento in cui può trattare con le persone umane, perché proprio Dio cerca, attraverso il dialogo con coloro che ha fatto a sua immagine e somiglianza, cerca di poter trovare la pienezza della vita, la festa, appunto di portare avanti il gioco. Il Padre, come ce l'ha descritto, presentato Gesù, che aveva un rapporto familiare, intimo, tanto da cercarlo anche nel cuore della notte, e che ha invitato tutti noi a chiamarlo così, con questo nome semplice, immediato, quello che i bambini usavano per il loro genitore. Papi, si direbbe oggi, carissimo papà. E noi forse abbiamo perso questa spontaneità che oggi nella contemplazione, nella preghiera silenziosa vorremmo ritrovare, perché mentre lo chiamiamo così brilla in noi una nuova identità. Non ci sentiamo un atomo sperduto nell'universo, ma mentre diciamo papà a Dio nasce in noi una grande dignità, quella di essere suoi figli, e non figli dimenticati, ma per i quali lui tiene continuamente lo sguardo amorevole addosso. Anche quando il figlio si allontana, dice Gesù, quel papà non cessa di stare alla finestra, pur rispettando la libertà. Soffre nel vederlo soffrire e camminare su strade sbagliate. Il volto del Padre, la preghiera al Padre,
farà riscoprire dentro ciascuno di noi il grande dono del battesimo, quello di essere innestati nella sua vita come un ramo è innestato a un tronco sicuro. Non siamo orfani, smarriti, abbiamo un padre e una casa del padre che ci sta aspettando. E quando pronunciamo il nome del figlio, subito pensiamo a Gesù, il figlio prediletto, l'unigenito, l'amato dal padre. Ed è colui che è venuto a testimoniare l'amore del Padre per noi fino a dare la sua vita. Sarebbe stato facile accusare Dio di non conoscere le prove, le sconfitte, le sofferenze, come se lo immaginavano gli antichi, impassibile nell'alto dell'Olimpo. Invece Dio è entrato nel fango della nostra storia e ne ha portato sulla sua pelle tutte le conseguenze. Quando è ritornato al Padre, ha portato le ferite che noi gli abbiamo inferto sul suo corpo. Ebbene, questo volto di Dio, come non può essere amabile? Come non può essere cercato da parte nostra? Lui che ci ha detto: siete miei amici, siamo fratelli di Cristo perché abbiamo lo stesso Padre e possiamo diventare veramente amici frequentandolo, continuando anche oggi ad ascoltare e a far tesoro delle sue parole di vita eterna. Vedete, Dio non è geloso. Noi, quando vogliamo fare anche il bene, lo facciamo per metterci in vista. Dio invece si è umiliato, si è fatto servo fino alla morte di croce, perché il suo modo di amare è proprio quello di scomparire per noi. È l'amore vero, autentico, che non suona le campane per farsi sentire, ma che fa il bene. Così Dio agisce anche oggi nei nostri confronti, nella terza persona, che è lo Spirito Santo, colui che mantiene oggi vivo in noi il ricordo delle parole, degli insegnamenti di Gesù, colui che ci unisce di un amore più vero, più autentico a Dio nostro Padre, colui che tiene uniti coloro che credono, distribuendo vera energia di comunione, di simpatia, di capacità di essere compassionevoli gli uni verso gli altri e non indifferenti, perché non dimentichiamo: la grazia che riceviamo qui è energia divina che passa dentro di noi e ci dà la forza di amare in maniera divina, perché noi siamo figli di Dio, apparteniamo a questa famiglia. Padre, Figlio, Spirito Santo, autentica cirgli di Dio, apparteniamo a questa famiglia. Padre, Figlio, Spirito Santo.

parola, con il suo colore, con la sua fantasia spinta dall'amore, perché la varietà dice proprio la ricchezza inesauribile del cuore di Dio nei nostri confronti. Davanti alla Trinità, che cosa ci è chiesto? L'umiltà. Oggi l'uomo rischia di licenziare Dio. Basto io, il mio io. Ed è sempre stato e lo è anche oggi il nostro orgoglio, la presunzione a mettere da parte i tre santi nomi, a non rivolgersi più al Signore Dio togliendosi i sandali, con quella umiltà che ci fa dire: io sto calpestando un terreno spesso irto di difficoltà, io non ce la faccio, se non mi presenti tu, Signore, la tua forza, resta con noi, Signore. Ed è dentro la bellezza, l'armonia delle tre persone che io troverò energie nuove. L'orgoglio dell'uomo mette da parte Dio e si gonfia facendosi lui una divinità, cercando lui in qualche modo di essere dominatore, di diventare per gli altri motivo di timore. Ecco il nostro Dio che viene invece attraverso l'amore a toglierci ogni paura e a sottolineare la nostra grande dignità e chiamata a vivere da figli di Dio, da fratelli tra noi, da persone rinnovate ogni giorno dal suo Spirito. Ma c'è un'altra espressione del nostro orgoglio che mi preme richiamare oggi: la volgarità, la bestemmia. Quando noi nei confronti di Dio ci permettiamo di essere così insipienti, senza un minimo di rispetto, e purtroppo questa bestemmia si diffonde anche tra i giovani, diventa per molti un condimento del linguaggio. È terribile, se ci pensassimo bene, che cosa fa l'uomo quando bestemmia il suo Dio. Arriva veramente al massimo, e questo Dio che non risponde all'offesa, all'attacco, alla umiliazione che l'uomo gli procura, ma continua a tacere e a sperare che quella creatura che ha perso la testa e il cuore ritorni a lui. Vediamo di testimoniare con la nostra vita un po' di questa bellezza e purezza del santo nome di Dio, sapendo che le tre persone divine si spendono per noi, vivono soltanto perché noi possiamo capire il segreto della vita e corrispondere all'amore, perché solo così si esprime la bellezza, l'unicità della nostra vocazione cristiana al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Rendiamo lode, gloria, onore alle tre persone divine, affidiamo le nostre famiglie, la nostra comunità, perché sappiamo far circolare tra noi la forza dell'amore che si dona, che si consacra per il bene degli altri. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Gemona del Friuli in provincia di Udine, il comune che è un grande esempio di ricostruzione dopo il terribile terremoto del 1976, si trova a 272 metri sul livello del mare e conta circa 11.000 abitanti. Le origini di Gemona sono antichissime, iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Roberto Reveland.

0: siamo qui a Gemona, io sono il sindaco eletto 2 anni fa, rappresento una comunità tristemente nota soprattutto per la vicenda del terremoto, ma ha grandissime potenzialità nate da un'esperienza che nasce da molto lontano, ai tempi del patriarcato. Gemona viveva veramente dei momenti di grandissimo splendore, poi è stata, come dicevo, conosciuta negli anni post 76, quando è stato il terribile terremoto, un sisma che ha sconvolto la città, sconvolto la regione, e di fatto è stata conosciuta per questo motivo. Una città ricostruita grazie alla capacità e alla caparbietà dei friulani, ma grazie alla disponibilità e alle offerte che sono arrivate da tutta Italia e tutto il mondo, un sistema da comune, regione e Stato che ha funzionato benissimo e che andrebbe senz'altro ripercorso in altre esperienze. Gemona da allora è cambiata radicalmente, è stata completamente ricostruita in tempi veramente brevissimi. Da lì però sono nate moltissime opportunità. Gemona oggi ha anche sede dell'Università di Udine, una sede distaccata con il corso di laurea di scienze motorie, ha un suo ospedale che adesso stiamo cercando assieme alla regione di riqualificare e potenziare ulteriormente. È una cittadina di 11.000 abitanti che garantisce servizi, attività commerciali, attività produttive nella vicina area del consorzio industriale del COSEF, dove ci sono parecchie aziende insediate di notevole importanza e spessore. Abbiamo lanciato un nuovo progetto, Sportland, da 10 anni, che è un progetto di interesse turistico ed economico che va a valorizzare un territorio senz'altro straordinario con grandissime potenzialità legate veramente alla bellezza del territorio, nella sua acqua, nella sua aria, nel suo paesaggio, che veramente diventa un'occasione anche per riuscire a promuovere sia a livello regionale ma oltre confine una splendida realtà posizionata in un luogo baricentrico rispetto alla nostra regione, rispetto all'Europa. Ovviamente qui c'è l'asse che proviene dalla Germania verso il centro Italia, dalla Via Giulia, Via Romea, quindi ci sono diversi percorsi a cammini interessanti che si stanno sviluppando. Penso per esempio al prossimo cammino di Sant'Antonio. Qui a Gemona c'è il santuario più vecchio al mondo dedicato al santo, un'opportunità che vogliamo sviluppare con dei percorsi da Gemona verso Padova, così come arriverà da Milazzo verso Padova. Da alcuni anni si praticano diverse iniziative sportive di carattere anche internazionale. Lo scorso anno si sono svolti i mondiali di deltaplano, quest'anno ci saranno i mondiali parapendio acrobatico, molte attività legate alle due ruote, alle bici, al running. Si può fare moltissimo in questo territorio oltre all'arrampicata. Siamo attraversati anche dalle principali ciclovie. Oggi si sta cercando di guardare al futuro, stiamo avviando un progetto importante di digitalizzazione, di infrastrutturizzazione della banda ultra larga per poter essere veramente all'avanguardia in un progetto che punti al 2030 per garantire una città moderna con scuole rinnovate, con palestre, impianti sportivi di altissima eccellenza. Gemona, oltre ad avere un territorio veramente straordinario e bellissimo, anche sede di diversi uffici, di diversi istituti di credito e quant'altro, ma anche un'importante presenza nella Cineteca del Friuli, una delle cineteche riconosciute a livello nazionale, che credo sia un ulteriore vanto, un ulteriore pregio per la nostra città. Aggiungendo anche un'ulteriore opportunità molto recente legata alla ferrovia storica, la Sacile-Gemona, che è stata riconosciuta da un progetto nazionale Binari Senza Tempo della Fondazione FS e che quindi credo che anche questa possa dare ulteriore slancio ai nostri territori. A questo si aggiunge un patrimonio culturale altrettanto straordinario, la magnifica facciata del Duomo, un castello che è in fase di completamento, l'ultimo lotto da Gemona si può raggiungere in un'ora, l'aeroporto di Venezia, l'aeroporto di Ronchi ancora più vicino, vicina anche all'aeroporto di Lubiana, quindi abbiamo veramente delle possibilità straordinarie attraverso i collegamenti infrastrutturali. È una città senz'altro da visitare, da scoprire, credo che ancora non sia stata opportunamente valorizzata e credo che insomma assieme ovviamente alla regione e a Promoturismo, che è l'ente che si occupa della promozione turistica della nostra regione, possiamo senz'altro dire la nostra in un contesto di un'offerta turistica molto molto importante.
1: Con Monsignor Valentino Costante andiamo a visitare il meraviglioso Duomo dedicato a Santa Maria Assunta.
2: Gemona è uno dei centri più importanti dell'antico patriarcato di Aquileia. Viene citata nel libro dell'Historia Longobardorum come Glemona e diventa un castello per i Longobardi. Poi, in questo territorio, diverse vicende hanno trasformato questa città in un centro di passaggio sulla Iulia Augusta che da Aquileia saliva fino al Norico, in Austria. Gemona poi diventa di nuovo importante nei libri e nei documenti nel 1204, quando in questa chiesa viene celebrato il matrimonio tra Azzo d'Este che sale da Ferrara e la sorella della regina dell'Ungheria Alissa che scende dall'Ungheria fino qua. Quella volta Udine non esisteva, diciamo così, era un piccolo villaggio. Gemona vive di questo commercio per 4-5 secoli e in questi 4-5 secoli del Medioevo realizza questo duomo straordinario. Nel 1290, a conclusione del primo terremoto di cui abbiamo memoria, realizza la stabilità e quella facciata che ha i tre misteri, le tre Pasque dei Friulani. Questo duomo ha subito 5 terremoti, 1290 come ho ricordato, poi nel 1348, poi nel 1511, alla fine del 700, tanto che è stata restaurata la facciata nel 1827 con le due lesene che la stabilizzano. Poi naturalmente il 1976 ha avuto pochi danni, ma questo duomo ha avuto e avrà per sempre il segno di questo ultimo terremoto, perché ha piegato tutte le colonne dal lato della montagna rendendole inclinate. In questo duomo possiamo osservare anche cosa ha significato il commercio di Gemona con gli altri paesi. Ad esempio, in questa cappella c'è la Pietà Salisburghese, 1400, ma quello che bisognerebbe segnalare è il battistero del primo secolo d.C., dove c'è il mito di Arione. I fedeli gemonesi nel X secolo hanno scolpito sui due lati corti della stele due immagini. Questo ha determinato che nella parrocchia di Gemona esiste il registro battesimale più antico di tutta Europa. È dal 1395 che noi prendiamo nota di tutti i battezzati in questa fonte battesimale. La prima, che è diventata famosa perché viene sempre citata, è Tomasina, battezzata nel mese di marzo. In questo duomo anche è importante segnalare la presenza della visita del Papa Giovanni Paolo II, o adesso Santo. Nel 1992 era venuto a visitare il Friuli ricostruito dopo il terremoto. Dopo aver fatto due giri con l'elicottero sul Monte Mariana, ha atterrato qui a Gemona ed è venuto a benedire la cappella del Crocefisso che è lì dal 1500. È un crocefisso che è rimasto distrutto dalle macerie, ma non si è voluto ripristinarlo proprio perché fosse una memoria sempre attuale di questa tragedia che qui a Gemona ha provocato 400 morti e 1000 altri in tutto il Friuli. Il Duomo ha un'altra ricchezza conservata vicino, che è il Museo della Pieve. Il mio predecessore, Monsignor Gastone Candusso, ha realizzato questo luogo, che era l'antica canonica di Gemona, collocando dentro tutti i tesori più importanti che questa pieve aveva conservato nel corso dei secoli. Secondo me la cosa più preziosa che oggi merita ammirazione per la pazienza certosina dell'artista che ha saputo fare quest'opera è l'ostensorio di Leonello da Udine, opera del 1400. Da segnalare poi che in questo duomo c'è anche una campana speciale che non suona. La chiamiamo la campana di Dante perché nella corona di questa campana è stata incisa la prima terzina dell'ultimo canto del Paradiso. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e talta più che ogni creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Questo duomo, questa storia sono la testimonianza che ancorati nella fede in Dio noi possiamo affrontare qualsiasi futuro.
1: A Gemona del Friuli sono nate le suore francescane missionarie del Sacro Cuore. Andiamo a conoscerle con Suor Fabrizia Zanettin.
3: Noi siamo le suore francescane missionarie del Sacro Cuore. La nostra fondazione si situa negli anni della formazione dell'Unità d'Italia, 1860. La fondazione è avvenuta in Gemona del Friuli, però Gemona del Friuli faceva parte dell'impero austro-asburgico. Dunque noi siamo nate geograficamente e storicamente in Austria. I fondatori sono una dama di Parigi, Laura Leroux de Beaufremont, che aveva i mezzi economici e un grande desiderio di fondare una famiglia religiosa femminile che fosse di aiuto alle missioni apostoliche, e ha incontrato a Venezia padre Gregorio Fioravanti dei minori francescani, era provinciale. Lei ha chiesto a padre Gregorio di aiutarla nel realizzare il progetto della fondazione. Il padre, incoraggiato dai suoi superiori, ha accettato il progetto e la fondazione, come dicevo, è stata realizzata in Gemona del Friuli. Subito la famiglia ha incominciato a diffondersi, ad aprirsi sul mondo missionario. Nel 1865 la fondazione delle missioni degli Stati Uniti d'America, nel 1872 nel Medio Oriente, nel 1867 la scuola qui a Gemona, una scuola che esiste ancora oggi. Questa è la nostra famiglia. Il cuore di casa madre è la chiesa. E nella nostra chiesa è stato chiesto ad Arrigo Poz di illustrare il nostro nome. Francescane, missionarie del Sacro Cuore. Gesù crocifisso è come è apparso a Francesco, non morto, risuscitato. Questo Gesù ha la corona di gloria, questo Gesù ha uno sguardo che ti segue, questo Gesù non ha più le ferite, non si vedono, ma si vede solo il sangue che scende, e possiamo anche osservare verso dove scende il tabernacolo. Dunque il tabernacolo è il cuore di Gesù. Noi siamo missionarie, dunque siamo presenti in 23 paesi e cerchiamo di diffondere il messaggio che Gesù ci ha affidato. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo.
1: In uno dei ristoranti di Gemona del Friuli con lo chef Tullio Mardero andiamo a scoprire alcuni piatti e le altre tipicità del territorio.
4: Qui abbiamo i nostri piatti, che è il frico di patate, che è fatto con delle patate cotte in padella, del montasio fresco, e poi c'è il frico friabile, che è fatto con il formaggio stagionato, fatto friggere nell'olio. L'immancabile polenta, noi la usiamo come contorno e companatico per tutti i piatti. Abbiamo la provada al musetto, che sarebbe una rapa acida messa nelle vinacce per almeno 40 giorni. Poi viene grattugiata e viene cotta con aglio, lardo e alloro per 2-3 ore, accompagnata col cotechino. Abbiamo i gnocchi di patate con la zucca e gnocchi fatti con le erbe, conditi con il burro cotto, che noi lo chiamiamo ont. Uno è condito col formaggio frant e uno con la ricotta affumicata. I nostri prodotti sono legati dal mare fino sulle Alpi Giulie e alle Alpi Carniche. Abbiamo anche la nostra zuppa di fagioli con l'orzo, o viene servita addirittura con la pasta fatta in casa, dei maltagliati, dei malfatti. Un piatto molto caratteristico, anche questo può essere accompagnato con della costa di maiale all'interno, con del cotechino oppure con della salsiccia affumicata. Abbiamo vari tipi di formaggio, delle cacciottine fatte affumicate con le erbe, con il rosmarino, fatte macerare nel fieno perché prendano sapore, i nostri formaggi stagionati e freschi, e poi questo formaggio viene chiamato il mattone perché è fatto in memoria del terremoto per il 40° anniversario, il famoso prosciutto di San Daniele, e poi tutti gli altri affettati, dai salami agli insaccati, l'osso collo, lo speck, la pancetta, il lardo e tutte queste cose. I dolci li facciamo noi qua in ristorante. Abbiamo il dolce Villi ed è fatto con un impasto a lunga lievitazione, e dentro all'interno ci sono dei fichi secchi, dell'uvetta, dei pinoli, glassato sopra e fatto cuocere in forno. Anche i biscotti che produciamo noi sono fatti tutti col grano cinquantino, un grano autoctono di una vecchia generazione, e vengono mischiati con la farina di polenta normale e tutti gli altri ingredienti, che possono essere nocciole, mandorle, cioccolata. Infiniti sono i vini, che abbiamo tantissimi vigneti conosciuti in tutto il mondo, dai bianchi ai rossi. Naturalmente anche le destillerie non sono da meno, abbiamo dei buoni prodotti e anche queste grappe sono fatte qua a Gemona. Se passate per il Friuli, fermatevi a Gemona, che siamo ben lieti di farvi assaggiare tutte le nostre proposte culinarie della zona di tutto il Friuli.
5: Vi aspettiamo a Gemona!
1: La città di Gemona è attraversata dall'antica Romea Strata. Andiamo a percorrerla con la responsabile del progetto, Luisa Dalprà.
6: Ci troviamo sul percorso principale di Romea Strata, un percorso di pellegrinaggio promosso e voluto dall'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, ora Fondazione Homo Viato San Teobaldo. Romea Strata è una via di pellegrinaggio che parte dal Mar Baltico, attraversa tutta l'Europa centro-orientale, arriva in Italia e qui proprio a Gemona ci troviamo sul percorso principale della via Romea Strata che dal Tarvisio attraverso tutta la via del Canale del Ferro, il Tagliamento. In particolare qui a Gemona il percorso entra nel cuore della città per arrivare all'importante Duomo di Santa Maria Assunta e poi si ridiscende passando sotto il castello di Gemona e si arriva al santuario di Sant'Antonio, dove all'interno troviamo una piccola cappellina dedicata al santo, e il percorso poi ridiscende verso le pianure friulane fino ad arrivare al confine con il Veneto. Non è solo una via italiana, ma è una via che ha una configurazione europea. Difatti è stata recentemente costituita l'Associazione Europea Romea Strata, che ha lo scopo non solo di promuovere questa via in Europa, ma di candidarla come rotta culturale europea, parimenti alla via Francigena e al Cammino di Santiago.
1: La città di Gemona custodisce il primo santuario dedicato a Sant'Antonio. Andiamo a saperne di più con frate Giovanni Battista Ronconi.
7: Pace e bene. Gemona è un luogo di antichissima abitazione. Un documento del 1219 attesta la presenza dei frati nel territorio. Nel 1227 arrivò Sant'Antonio come ministro provinciale. Trovò una bella comunità che probabilmente viveva in alloggi di fortuna e chiese di edificare una chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie. E i frati andarono e costruirono la chiesetta, che di fatto è fondata su quelle antiche pietre dei primi abitanti di Gemona. Sant'Antonio per questo realizzò un miracolo grande. Questo miracolo è ritratto in una grande tela. Nel santuario esistono diverse zone che sono molto interessanti. La prima è la Cappella della Vergine del Rosario, costruita da Melchior Widmar, un artista svizzero, e questa è rimasta in piedi durante il terremoto e tuttora sulla volta si possono vedere gli affreschi e gli stucchi originali. Ancora c'è la cappella che è stata costruita per volontà di Sant'Antonio, perché non si può pensare a Gemona senza fare riferimento alla sua sismicità, per cui è doloroso ricordare coloro che sono stati vittime dei vari terremoti nel corso dei secoli. Esiste poi una terza struttura molto interessante nel santuario, la cella di Sant'Antonio. Quando Sant'Antonio fu canonizzato, alcuni abitanti di Gemona pensarono di costruire una cappella nel luogo in cui lui era insediato durante il suo soggiorno qui. Quella durante il terremoto non ha avuto danni. La funzione principale è quella di essere clinica dello spirito. E poi ancora, e partirà l'anno prossimo, il Cammino di Sant'Antonio. Sarà l'unico cammino nazionale che partirà da qui e arriverà fino a Capo Milazzo in Sicilia. E quindi questa idea ci sembra non costruita da noi, ma per la rapidità con cui si è realizzata, sembra veramente qualcosa di voluto dall'alto. E credo che quando una persona arriva qui senta quasi fisicamente la presenza di Sant'Antonio.

0: Buongiorno, bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Torna a salire la tensione in Medio Oriente con attacchi alle navi che transitano attraverso lo stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti definiscono di autodifesa. Il presidente Trump afferma che i negoziati vanno avanti, come pure quelli tra Libano e Israele. Oggi un nuovo round di colloqui a Washington, ma sul terreno si contano 5 morti e 48 feriti. La cronaca è di Roberta Barbi.
1: Solo attacchi di autodifesa contro obiettivi militari iraniani sull'isola di Keshm e nello stretto di Hormuz per contrastare gli attacchi iraniani nella regione. Questa è la dichiarazione degli Stati Uniti su quanto sta avvenendo nelle ultime ore, mentre Teheran ha lanciato attacchi contro altri paesi del Golfo, concentrandosi su Kuwait e Bahrain, ma le sirene d'allarme sono suonate anche in Arabia Saudita. Se il presidente Trump afferma che i colloqui stanno proseguendo, smentendo la versione dei Pasdaran, che dichiarano di non aver contatti con gli USA da giorni e li accusano al tempo stesso di cambiare continuamente le pretese negoziali, il segretario di Stato americano Rubio accusa di rimando il governo iraniano di mischiare i due fronti, includendo anche il Libano nelle tentative. Oggi a Washington ha atteso un nuovo round di colloqui tra Libano e Israele, mentre i raid israeliani sul sud del paese hanno colpito un ospedale a Tebnine, uccidendo 5 persone, tra cui un bambino, e ferendone 48. Si registrano in rimando anche 13 attacchi di Hezbollah contro le forze di difesa israeliane.
0: Violentissima ondata di attacchi della Russia negli ultimi 2 giorni sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati contro Kiev e la città di Dnipro, almeno 21 le vittime, 120 feriti, tra i quali bambini, ma si continua a scavare tra le macerie. Un attacco ucraino nelle ultime ore contro un autobus in viaggio da Mosca in Crimea ha causato la morte di 7 persone, il ferimento di altre 11. Inizia domani, 4 giugno, lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace vicino ad Arezzo. L'iniziativa, che ha come tema inquietudine, come custodire la scintilla dell'umano, è stata insignita della medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana da Mattarella. Il borgo è meta per giovani studenti di paesi in guerra che si incontrano per cercare di costruire un mondo di pace. Franco Baccari, presidente e fondatore di Rondine, al microfono del nostro inviato Michele Raviar, spiega il significato e le sfide di quest'anno.
2: Inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
3: Che anno è stato questo per Rondine?
2: Un anno terribile, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie, dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo, e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra.
0: La prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, ha aperto un vasto dibattito tra esperti delle nuove tecnologie digitali, che tornano a riflettere sul primato dell'umano e gli aspetti più controversi di questo cambiamento epocale. Marco Guerra ne ha parlato con Giuseppe Italiano, prorettore per l'intelligenza artificiale e professore ordinario di ingegneria informatica presso l'Università LUISS di Roma.
4: C'è un'immagine bellissima dell'enciclica, che è la scelta tra Babele e Gerusalemme. Vogliamo utilizzare la tecnologia per costruire una nuova torre di Babele oppure per riedificare Gerusalemme? Babele significa abbracciare il profitto e accettare un'omologazione che riduce noi esseri umani a semplici dati, a prestazioni. Gerusalemme significa invece costruire una società in cui tecnologia e digitale umana possono crescere insieme.
5: Fra le tante preoccupazioni esposte nell'enciclica da Papa Leone c'è quella per il mondo del lavoro.
4: La domanda su cui l'enciclica pone attenzione non è quanti posti di lavoro perderemo, che è la domanda che a me fanno spesso, no? Io penso che la domanda, che è un po' un leitmotiv di questa enciclica, è: che cosa accade alla dignità delle persone quando cambia il significato del lavoro? E secondo me va giudicata non solo dal punto di vista di quali posti di lavoro ci saranno, ma in base alla dignità dei lavoratori.
0: Voltiamo pagina. Maria Montserrat Alvarado, statunitense originaria di Città del Messico, è la nuova prefetto della Comunicazione Vaticana. Il Papa l'ha nominata ieri. Dal prossimo 1 novembre prenderà il posto di Paolo Ruffini, che guida il Dicastero per la Comunicazione dal 2018. Sentiamo Alessandro De Carolis.
6: Dal primo prefetto laico dei media vaticani alla prima laica prefetto, Papa Leone prosegue e innova sulla linea aperta da Papa Francesco 8 anni fa, quando nominò al vertice del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini, che il prossimo ottobre compirà 70 anni e lascerà il posto, come deciso dal Papa, a Maria Montserrat Alvarado, che dal 2023 ricopre la carica di presidente e direttore operativo di EWTN News. Sebbene questa nomina sia stata inaspettata, la accolgo con il sincero desiderio di servire il Santo Padre all'inizio del suo pontificato, ha dichiarato il neoprefetto, affermando di voler proseguire l'importante lavoro di rafforzamento del dicastero affinché possa continuare a servire la Chiesa a Roma e ovunque per comunicare Cristo al mondo. Da parte sua, Ruffini, in una lettera ai dipendenti, ha espresso gratitudine per questi 8 anni, ribadendo che i media vaticani hanno nel proprio DNA il dovere di rimanere costantemente in sintonia con il mondo della comunicazione in rapida evoluzione e che sarà di sostegno al neoprefetto per aiutarlo nella responsabilità affidatale dal Papa.
0: Lo sport sia scuola di fraternità e strumento di pace, la preghiera di Leone XIV. Nel video con l'intenzione per il mese di giugno, diffuso attraverso la rete mondiale di preghiera del Papa in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione, ci riferisce Isabella Piro.
7: Signore della vita, ti chiediamo che lo sport sia sempre una scuola di fraternità e non di sterile rivalità, uno spazio di incontro e non di esclusione, una via di pace e non di violenza.
8: Lo sport come dono, linguaggio universale che unisce i popoli, strumento di rispetto e solidarietà. E questa è l'intenzione di preghiera del Papa per il mese di giugno, unita alla speranza che lo Spirito renda ai credenti un'unica squadra in grado di costruire comunione e fraternità nella storia. Lo sport, aggiunge il gesuita Cristóbal Fones, direttore internazionale della rete mondiale di preghiera del Papa, ci ricorda che nessuno vince davvero da solo, ma abbiamo bisogno dell'altro. L'orazione del Papa si inserisce in un mese ricco di appuntamenti sportivi, dalla Grande Slam del tennis, sport del quale lo stesso Leone è appassionato, ai mondiali di calcio, al via l'11 giugno nel continente americano.
0: La pagina della cultura ci porta sulla giornata mondiale della bicicletta, ricorrenza voluta per oggi dalle Nazioni Unite per celebrare le due ruote, un mezzo sostenibile, democratico e longevo. Ce ne parla Eugenio Murrali.
9: I tempi cambiano, la bicicletta resta. Unica, versatile, longeva, sostenibile sono alcuni degli aggettivi con cui le Nazioni Unite hanno descritto la bici, fissando al 3 giugno la sua giornata. Questo mezzo di locomozione da almeno 2 secoli accompagna l'umanità. Secondo i dati, in Italia nel 2025 gli spostamenti in bicicletta hanno superato per la prima volta il 5% del totale di quelli quotidiani. Un risultato che mette in evidenza anche come le due ruote non siano considerate solo un mezzo ludico, ma un vero e proprio strumento di trasporto utile e a volte necessario, osserva Luigi Menna, presidente della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.
10: In questo momento di difficoltà economica per la crisi energetica, la bicicletta può essere anche un aiuto economico alle famiglie. Mi viene da dire che veramente la bicicletta è il simbolo assoluto della sostenibilità.
9: E anche Atletica Vaticana, insieme a Luci, Unione Ciclistica Internazionale, sta portando avanti progetti legati alle bici. Ne ha da poco donate 2 a dei giovani, altre 8 saranno regalate nei prossimi mesi.
0: Prima di chiudere, spazio ad un'ultima notizia, un appello ad autorità, enti sociali e a tutta la popolazione affinché in Bolivia riprenda un dialogo empatico e costruttivo come via legittima per uscire dalla crisi in atto, e quello lanciato dalla Conferenza Episcopale Boliviana dopo le violente contestazioni di piazza che hanno strangolato il paese.

È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galou, proposte al microfono da Monia Parente.

Quando, dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, Gesù annuncia l'Eucaristia, definisce il significato della propria vita come vita filiale. Spiega lo scopo del banchetto che vuole istituire, dando la sua carne come cibo e il suo sangue come bevanda. Così vuol far passare la sua vita in quella dei suoi discepoli, farli vivere di se stesso. Gesù sottolinea in particolare che, senza la partecipazione a questo banchetto, sarà impossibile avere in sé la vera vita, cioè la vita destinata a rimanere per l'eternità. Questa necessità di ricevere nel banchetto eucaristico la vita eterna ha la sua origine nel Padre. Come avviene anche in altre occasioni, Gesù qui chiarisce i rapporti che vuole stabilire con i discepoli, fondandoli sul genere di rapporti che il Padre ha con Lui. Così, ad esempio, quando invia gli apostoli in missione, dichiara espressamente di inviarli come il Padre ha inviato Lui. Nelle sue considerazioni sul banchetto eucaristico, il parallelo istituito con il Padre riguarda la vita. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. L'espressione greca tradotta con «io vivo per il Padre» potrebbe essere tradotta ancora più letteralmente con «io vivo a causa del Padre». In greco la preposizione «dia» significa una causalità. Il Padre è designato come principio della vita. Pertanto si può anche tradurre «io vivo del Padre». Cristo riceve dal Padre tutta la propria vita, con la sfumatura che c'è una vera causalità da parte del Padre. Questi vuole donare la vita a suo Figlio, perché il Figlio la doni a coloro che nel banchetto eucaristico si nutrono della sua carne e bevono il suo sangue. Il Padre è il principio originario della vita, perciò a Gesù piace attirare l'attenzione su questa fonte suprema. Gesù stesso è il principio più immediato della vita dei cristiani e dona loro tutto ciò che riceve dal Padre. Non pretende di esaurire in se stesso la vita che desidera diffondere nell'umanità. Quando indica il Padre come il principio da cui tutto dipende, non lo dice soltanto perché si tratta di una verità fondamentale, ma perché vuole rendere al Padre l'omaggio del suo amore filiale e trascinare in questo stesso amore filiale i suoi discepoli. Poiché il Padre rimane invisibile ed è più difficile per i credenti riconoscerne la presenza e l'azione, Gesù non cessa di indirizzare verso di Lui lo sguardo dei suoi discepoli.

Gesù mette l'accento sul legame continuo e vitale con il Padre. Sottolinea che egli riceve tutto dal Padre. Mentre noi saremmo tentati di pensare che, in quanto Dio, egli non possa ricevere nulla da nessuno, Gesù si presenta a noi come colui che in continuazione riceve tutto quello che possiede, tutto quello che deve dire e deve fare. Lungi dal cercare di attribuire a sé l'onore che meritano la sua parola e la sua azione, Gesù si sforza di procurare in tutto la gloria al Padre. Certamente ha coscienza del valore della propria presenza in questo mondo e dell'opera che vi ha intrapresa, ma tale coscienza è caratterizzata soprattutto dalla certezza di aver ricevuto tutto e di continuare a ricevere tutto. Gesù si prodiga con una generosità infaticabile e impegna tutte le sue energie nel compimento della sua missione e continua ad attribuire al Padre la grandezza dell'opera a cui si dedica. Questo atteggiamento mostra fino a che punto la sua venuta tra gli uomini scaturisca dal suo amore filiale verso il Padre. Senza dubbio, la sua venuta risulta dal suo amore verso l'umanità e dal suo desiderio di salvarla dai suoi mali. Ma anche questo amore per gli uomini, che devono essere soccorsi e salvati, egli l'ha ricevuto dal Padre, in modo che tutta la sua opera è guidata e animata anzitutto dal suo attaccamento al Padre. Il suo cuore è in primo luogo filiale, orientato verso tutto ciò che vuole il Padre. Va notato però che in questo modo egli non è meno pieno di amore per gli uomini, anzi lo è più profondamente per il fatto che è totalmente consacrato al Padre. Dicendo «Io vivo del Padre», Gesù pensa soprattutto alla vita che egli conduce nel mondo in cui è stato inviato dal Padre. Tuttavia, questa verità, che vale per la sua esistenza terrena, è radicata nella sua condizione eterna di figlio, molto anteriore a tale esistenza. Da sempre, il figlio ha ricevuto tutto dal Padre. Quando nell'eternità è stato generato dal Padre, ha ricevuto da lui tutta la divinità. Poiché con questa generazione il Padre ha donato tutto, il figlio si è trovato in possesso di tutta la ricchezza dell'essere divino. Egli è dunque Dio, nello stesso modo del Padre. La generosità del Padre che, generando il Figlio, le ha dato tutto, ci aiuta a capire meglio l'amore che va dal Figlio al Padre. L'amore filiale che si è formato eternamente nella persona del Figlio è una risposta all'amore paterno, una risposta che comporta una nota essenziale di gratitudine. Quindi è tutta la forza di un amore eterno che costituisce la profondità del cuore filiale di Cristo. È in virtù di questo amore che Cristo trova la sua gioia nel vivere del Padre e nel ricevere da Lui tutto ciò che appartiene alla sua opera di salvezza. Egli, che prima di venire sulla terra ha vissuto della vita divina donata dal Padre, continua a vivere di questa stessa vita nella sua esistenza umana. E poiché già nell'eternità la sua risposta di amore al Padre era animata da uno slancio di riconoscenza, anche ora, nelle circostanze più umili del suo soggiorno terreno, egli non manca di esprimere al Padre una viva gratitudine per la molteplicità dei benefici che il Padre ha concesso a lui stesso e all'umanità.

0: L'invocazione Abba testimonia sufficientemente il carattere filiale della preghiera di Gesù. Questa invocazione si trova in tutte le preghiere riferite dai Vangeli, ad eccezione del grido di desolazione nel dramma del Calvario. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma qui si tratta solo di un'eccezione apparente, in quanto questo grido è una citazione del Salmo 22, da cui Gesù prende l'invocazione «Dio mio», ed è seguito da un altro grido, in cui riappare l'invocazione Abba. «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Le ultime parole pronunciate da Gesù nel momento di morire scaturiscono dal suo cuore filiale, esprimono un atto supremo di abbandono nelle mani del Padre. È parimenti da una preghiera filiale che era stato caratterizzato l'unico episodio della vita nascosta a Nazareth che conosciamo. Gesù era stato ritrovato nel Tempio all'età di 12 anni perché doveva essere nella casa del Padre, casa nella quale egli poteva entrare di più nell'intimità con il Padre, stabilire un dialogo in cui il suo affetto filiale poteva espandersi con maggiore libertà. In questa occasione Gesù attestava che il suo attaccamento al Padre costituiva il suo amore più essenziale, superiore agli affetti, sia pur così nobili, che lo legavano a Maria e Giuseppe.
1: Centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Dal Salmo 139. Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandin.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Il Signore vi conceda molta pace, molta protezione per le vostre necessità spirituali e anche per le vostre necessità personali, familiari. Il Signore è nostro Padre e Lui ci riunisce e ci custodisce come figli che Lui ama infinitamente. E per la salvezza di tutti ha offerto al mondo suo Figlio, che ora è vivo nella Chiesa. E lo Spirito Santo, che anima la Chiesa, opera questo progetto di salvezza universale. Abbiamo ricordato quali sono le immagini con le quali rappresentiamo la Chiesa, che sono tratte dalla Sacra Scrittura e che sono l'ovile, il gregge, il campo di Dio, la vigna e quindi la vite che è Gesù Cristo, noi i tralci, l'edificio la cui pietra angolare è Gesù, la pietra scartata dai costruttori. Immagine della Chiesa è la famiglia, il Tempio di Dio. E poi c'è l'immagine dei costruttori. Immagine della Chiesa è la famiglia, il Tempio di Dio. Poi c'è

Ora vediamo qual è l'origine, qual è la fondazione della Chiesa e qual è anche la sua missione. E tutto questo perché è necessario che noi abbiamo da scrutare il mistero della Chiesa, conoscerla, è nostra madre la Chiesa, siamo noi la Chiesa, il corpo di Cristo. Ed è importante allora che abbiamo da considerare l'origine della Chiesa, che trae la sua sorgente dalla Santissima Trinità, da un disegno di amore infinito. E questo progetto, questo disegno della Santissima Trinità ha trovato la sua progressiva realizzazione nella storia. La Chiesa è dunque un disegno nato nel cuore del Padre. Leggiamo nei documenti del Concilio Vaticano II, particolarmente sul documento sulla Costituzione che riguarda la Chiesa, Lumen Gentium. Abbiamo già detto che Gesù è la luce del mondo e la Chiesa è la luce riflessa di Gesù. Leggiamo come l'Eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di bontà, ha creato l'universo e ha decretato di elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita divina. Questo era il disegno originario. Dio ha creato e poi ha elevato l'uomo allo stato di grazia perché fosse partecipe della vita divina. A questa vita divina Dio chiama tutti gli uomini nel suo Figlio. I credenti in Cristo li ha voluti convocare nella Santa Chiesa. Quindi dopo il peccato originale, il progetto di Dio si è completato inviando a noi suo Figlio. E Gesù ha convocato quelli che ha voluto e ha costituito la sua Chiesa, convocando non in maniera esclusiva quelli che l'hanno composta fin dall'inizio e che la compongono tuttora, ma come abbiamo già detto tante volte, in vista della salvezza di tutti, perché Dio non fa preferenza di persone. C'è una diversa distribuzione di grazie, di doni, di carismi da parte dello Spirito Santo e ognuno di noi ne ha in sovrabbondanza. Quindi non possiamo invidiarci gli uni con gli altri perché uno ha più doni di me, perché l'invidia della grazia altrui è un peccato contro lo Spirito Santo. Ci metteremmo a fare i giudici dell'azione di Dio se ci mettessimo in atteggiamento di invidia, di gelosia, di giudizio. Ora, quando Dio convoca, quando Dio riunisce nella Chiesa, lo fa in vista della salvezza di tutti. Ed ecco questa famiglia di Dio che si costituisce e si realizza gradualmente lungo le tappe della storia umana secondo le disposizioni del Padre. La Chiesa infatti sappiamo che viene prefigurata sin dal principio del mondo da tante figure, da tante immagini, viene mirabilmente preparata nella storia del popolo di Israele e nell'antica alleanza e poi viene istituita negli ultimi tempi quando giunse la pienezza dei tempi in Gesù Cristo. Si dice che la Chiesa è sgorgata dal costato di Cristo e poi è stata manifestata al mondo dalla effusione dello Spirito e la Chiesa avrà glorioso compimento alla fine dei secoli. Alla fine questa Chiesa sarà il corpo glorioso di Cristo formato da tutta l'umanità redenta che è entrata in questa realtà misteriosa del corpo di Cristo.

Saremo tutti, tutta l'umanità, il corpo di Cristo, il corpo misterioso di Cristo, ma reale, costituito da tutti noi, che conserveremo la nostra identità personale, perché ciò che Dio ha creato non distrugge, e anche noi saremo partecipi della resurrezione del Signore con il nostro corpo. E così Gesù ci consegnerà il Padre. E alla fine ci sarà solo Dio tutto in tutti. Ecco così una visione generale, il progetto di Dio. Dovremmo sempre fermarci in queste visioni così generali, perché allora vediamo il progetto completo di Dio e ridimensioniamo anche le nostre piccole realtà che viviamo nella nostra storia, che è importante perché è la mia storia, ma anche molto piccola, molto limitata in confronto della storia universale verso la quale noi camminiamo. E quindi in una visione più completa ridimensioniamo le nostre esigenze, i nostri modi di vedere e ci rimettiamo totalmente nelle mani del Signore. Vediamo dunque la Chiesa che è prefigurata fin dall'origine del mondo. Il mondo fu creato in vista della Chiesa, dicevano i cristiani dei primi tempi. Anche questa è un'affermazione che noi possiamo dire dal fatto che tutto è finito nella Chiesa, tutto è confluito nella Chiesa e tutto è centralizzato nella Chiesa, tutta la storia del mondo, perché nella Chiesa c'è Gesù, che è il principio e la fine di ogni creazione. Dio ha creato il mondo in vista della comunione alla sua vita divina. Se ci chiedessimo perché Dio ha voluto questa creazione, dovremmo dire proprio perché Dio ha voluto che ci fossero delle persone, degli esseri intelligenti come noi, che fossero resi partecipi della comunione della vita divina. Comunione che si realizza mediante la convocazione degli uomini in Cristo. E questa convocazione è la Chiesa. Abbiamo detto che la Chiesa significa assemblea, ecclesia, convocazione, popolo di Dio che si riunisce. E questa convocazione degli uomini in Gesù Cristo, che è la Chiesa, porta a questa comunione con la Santissima Trinità. Dio quindi è con noi, è dentro di noi, è nel mondo, è nella storia. Tutto è finalizzato al bene di questa creazione e quindi di tutta l'umanità. E in Dio tutto concorre al bene. Dio permette e ha permesso il male per la cattiva volontà degli uomini, di noi che abbiamo scelto il peccato, ci siamo opposti a Dio e ci siamo distrutti. Dio poteva lasciarci nel nostro peccato, ma Dio ha avuto misericordia e quindi è venuto a salvarci. Adesso sa trarre molto bene anche dal male, così come ha tratto la salvezza dalla morte di suo figlio sulla croce. La morte di Gesù sulla croce è un grandissimo male, perché Dio ha subito la più grande condanna da parte della sua umanità e l'umanità si è macchiata del più grande delitto di deicidio. Ha ucciso il figlio di Dio. E nonostante questo male immenso, incredibilmente, quasi inimmaginabile, e Dio ha saputo trarre la salvezza. Adesso che mi avete distrutto mio figlio, io vi dimostro che vi voglio bene, che accetto la sua morte per la vostra salvezza. E questa è la storia che Dio compie nella Chiesa. La Chiesa allora è il fine di tutte le cose e le stesse vicissitudini dolorose, compresa anche la caduta degli angeli e il peccato dell'uomo, furono permesse da Dio solo in quanto occasione e mezzo per dispiegare tutta la potenza del suo braccio, tutta l'immensità dell'amore
che voleva donare al mondo. La motivazione quindi di ogni intervento di Dio è sempre l'amore. Dio interviene sempre per il bene, mai per il male. Leggiamo in San Clemente d'Alessandria che come la volontà di Dio è un atto, e questo atto si chiama mondo perché Dio con un atto della sua volontà ha creato il mondo, così la sua intenzione è la salvezza dell'uomo, per cui Dio porta l'umanità a questa salvezza, e questa salvezza si chiama Chiesa. Quindi Dio crea con un atto di volontà il mondo, e la sua volontà poi è quella che tutti gli uomini siano salvi, e questa salvezza è nella Chiesa e si attua per mezzo della Chiesa.

La Chiesa, prefigurata fin dall'origine del mondo, viene preparata nell'antica alleanza. La convocazione del popolo di Dio ha inizio nel momento in cui il peccato distrugge la comunione degli uomini con Dio e anche la comunione degli uomini tra di loro, perché il peccato ha una potenza distruttiva molto grave. Distrugge la comunione nostra con Dio e distrugge la nostra comunione con i fratelli. Ora la convocazione della Chiesa è, per così dire, la reazione di Dio di fronte al caos provocato dal peccato. Qualche volta, se noi abbiamo un'idea distorta di Dio, pensiamo a un Dio severo, a un Dio giudice, allora di fronte al peccato noi pensiamo che Dio sia d'ira, che Dio interviene con castighi, ma in realtà la reazione di Dio di fronte al peccato è la sua volontà di convocare la Chiesa, perché il peccato sia vinto e perché gli uomini trovino attraverso la Chiesa salvezza in Gesù Cristo per l'opera dello Spirito Santo. E questa riunificazione, questa convocazione della Chiesa si realizza in maniera anche segreta in seno a tutti i popoli, perché le vie della salvezza per Dio sono infinite, sono misteriose. E leggiamo negli Atti degli Apostoli che chi teme Dio e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui accetto. Quindi c'è questa realtà, quest'opera di Dio che è la Chiesa nel mondo come sacramento di salvezza per tutta l'umanità, ma già anche in coloro che non conoscono Gesù Cristo, che non sono ancora parte effettiva della Chiesa, già lo Spirito Santo sta operando e quindi potenzialmente tantissima gente è già dentro la Chiesa, anche se ancora non è arrivata nella Chiesa e non ha ricevuto ancora l'efficacia della salvezza della Chiesa. Per questo dobbiamo guardare tutto il mondo con occhio di bontà e di misericordia, con l'occhio di Dio, per cui nessuno è escluso dall'opera di salvezza, tutti gli uomini sono chiamati a salvezza. Noi dobbiamo essere certi che la nostra religione cristiana, la religione cattolica, è la religione che Dio ha portato al mondo per mezzo di Gesù Cristo e quindi è la religione vera, perché Gesù è la via, la verità e la vita. Ma poi anche tutte le altre religioni, che sono religioni naturali, cioè che sono religioni che l'uomo in qualche maniera lui ha inventato con il suo senso profondo religioso, quindi in ogni religione possiamo trovare parte della verità. Tutta la verità la troviamo soltanto nella Chiesa cristiana, cattolica, perché qui c'è Gesù Cristo secondo la Sacra Scrittura, secondo la rivelazione di Dio. Però è bello vedere come anche in tutte le altre realtà religiose che ci sono nel mondo c'è lo Spirito Santo all'opera, che distribuisce i doni a tutti e predispone gli uomini a entrare nella Chiesa. Potenzialmente tutta l'umanità ormai è destinata a entrare nella Chiesa e a ricevere quindi i doni di salvezza che passano attraverso la Chiesa, che è luce del mondo, che è sale della terra, che è lievito che fa fermentare tutta quanta l'umanità. Ecco allora la visione della Chiesa Cattolica, che è una visione universale, che non esclude nessuno. Mentre le religioni nazionali sono molto restrittive e meschine e non rispecchiano la volontà di Dio, che è padre di tutti. Dio non fa preferenze di persone. Solo nella Chiesa Cattolica abbiamo questa visione universale. Ecco allora come il nostro Papa continua a visitare tutte le nazioni del mondo, perché la Chiesa è il mondo. La Chiesa è orientata a tutta la famiglia umana, senza distinzioni di nazioni, di nazionalità, di lingue, di razza. Siamo tutti figli di Dio. In tutti soffia lo Spirito Santo, che distribuisce in tutti i suoi doni. Alla fine vedremo la gloria della Chiesa,
che sarà proprio questo segno sacramentale che sarà posto a gloria di Dio e sarà segno di benedizione di tutta l'umanità, perché tutte le nazioni benediranno Dio per la Chiesa, attraverso la quale tutti avranno potuto trovare salvezza. Noi possiamo pensare anche che ci sarà qualcuno che si perde. Noi qui dobbiamo metterci con molta umiltà, sappiamo che alla fine ci sarà chi risorgerà per la resurrezione della vita e chi risorgerà per la resurrezione della condanna. Gesù ha parlato chiaro. Quindi ci sarà chi con cattiva volontà rifiuterà la salvezza e resterà fuori non per colpa di Dio, ma per colpa di chi ha voluto resistere alla grazia del Signore. Ma per chiunque ha desiderato la salvezza, questa la troverà in Gesù Cristo per mezzo della Chiesa.

Per la chiesa ci fu dunque una preparazione nell'antica alleanza e questa preparazione remota della riunione del popolo di Dio comincia già con la vocazione di Abramo, alla quale Dio promette che diverrà padre di una grande moltitudine di popolo. E noi leggiamo nella Genesi, al capitolo quindicesimo, dal versetto 5, ed ecco, fu rivolta ad Abramo questa parola del Signore: e non costui sarà il tuo erede, cioè Ismaele, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi Dio condusse Abramo fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. E Abramo credette al Signore, che glielo accreditò a giustizia. E così la preparazione remota della Chiesa già inizia con questa promessa che Dio ha fatto ad Abramo. E la preparazione immediata invece comincia con l'elezione di Israele come popolo di Dio. E anche qui troviamo nel libro dell'Esodo una promessa di nuova alleanza. E Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai gli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Con la sua elezione, il popolo eletto, Israele, deve essere il segno della riunione futura di tutte le nazioni. E qui abbiamo ancora la profezia di Michea, che è una profezia molto bella, di prospettiva, di salvezza, del regno futuro del Signore. Leggiamo il capitolo 4 di Michea: alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore resterà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, ed affluiranno adesso i popoli, verranno molte genti e diranno: venite, saliamo al monte del Signore e al Tempio del Dio di Giacobbe. Egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo sui suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà arbitro tra molti popoli e pronunzierà sentenza fra numerose nazioni. Dalle loro spade forgeranno vomeri, dalle loro lame falci. Nessuna nazione alzerà la spada contro un'altra nazione e non impareranno più l'arte della guerra. Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il fico, e più nessuno li spaventerà, poiché la bocca del Signore degli eserciti ha parlato, ed è la visione del regno messianico. E poi Michea, ancora il profeta, preannuncia il raduno del popolo e del gregge disperso. In quel giorno, dice il Signore, radunerò gli zoppi, raccoglierò gli sbandati e coloro che ho trattato duramente. Degli zoppi io farò un resto, degli sbandati una nazione forte, e il Signore regnerà su di loro sul monte Sion da allora e per sempre. E a te, torre del gregge, colle della figlia di Sion, a te verrà e ritornerà a te la sovranità di prima, il regno della figlia di Gerusalemme. Sono previsioni del tempo nuovo, di un tempo in cui l'umanità entrerà nella Chiesa e si preparerà già il tempo nuovo della terra nuova
e del cielo nuovo.

E così anche i profeti preannunciano questo tempo nuovo e intervengono sempre ad accusare il popolo eletto, il popolo di Israele, quando per il peccato rompe l'alleanza e si comporta, dicono i profeti, come un popolo infedele, prostituendosi. E i profeti annunziano un'alleanza nuova, un'alleanza eterna. E poi Cristo istituì questo nuovo patto, questa nuova alleanza. Tutto si compie in Gesù Cristo e nella Chiesa. E questa alleanza nuova la troviamo preannunciata dal profeta Geremia, al capitolo 31. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali con la casa di Israele, con la casa di Giuda, io concluderò un'alleanza nuova. Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, un'alleanza che essi hanno violato benché io fossi loro Signore, parola del Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo: riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Viene preannunciata così l'infinita misericordia di Dio, che non tratta la sua umanità secondo i peccati, altrimenti chi si salverebbe, ma tratta l'umanità secondo la sua infinita misericordia divina. Così ci affidiamo a questa misericordia del Signore, confidiamo in Dio buono e paziente, misericordioso, lento all'ira, pieno di pietà, che vuole la salvezza dei suoi figli. Cerchiamo allora la Chiesa, restiamo vivi nella Chiesa, viviamo in comunione profonda con Dio e con i fratelli, diamo testimonianza di essere il corpo glorioso di Cristo, in modo che questa salvezza si manifesti e la Chiesa possa essere questo segno visibile verso il quale tutta l'umanità converge. Sentiamoci quindi in Gesù Cristo e nella Chiesa operatori di salvezza con Gesù nella potenza dello Spirito Santo. Oggi viviamo con questa fedeltà la nostra giornata e chiediamo a Dio che ci benedica. Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, dei Santi e degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Vi auguro che viviate una giornata serena, senza peccati, nella fiducia piena e totale della misericordia del Signore. A risentirci.

Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è mercoledì 3 giugno 2026, sono le 9:03 minuti, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio. Alle 10 l'udienza generale di Papa Leone XIV in diretta dal Vaticano e argomenti di spiritualità. Alle 10:30 argomenti vari, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 12 la preghiera del Regina Celi e poi una meditazione di spiritualità. Alle 12:30 Chiesa e Comunità, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana. Alle 13:12 al vostro servizio, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 Orizzonti Cristiani, alle 14:50 la Coroncina alla Divina Misericordia e le meditazioni, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del Giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 Moment Furlan a cura di Viviana Mattiussi, alle 18 Chiesa e Comunità, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 20:50 la replica dell'udienza generale di Papa Leone XIV di questa mattina, alle 21 servizi di informazione culturale, alle 22 le associazioni di volontariato, alle 23:30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica. A tutti voi buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coplita. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Giovanni XXIII. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
1: Annuncio Vobis, Gaudium Magnum, Abemus e Papam. Reverendissimum Dominum Angelum Josephum, Sante Romane Ecclesie Cardinale Meroncalli.

0: E come anticipato in apertura, oggi ci occuperemo, parleremo di un grande pontefice, Papa Giovanni XXIII, e lo faremo in compagnia del parroco di Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per aver accettato anche questa mattina di essere il nostro ospite. Giovanni XXIII seppe come amare tutti e da tutti fu amato per le sue caratteristiche di paternità, di serenità, di sensibilità umana e sacerdotale. Infatti il motivo del suo così straordinario successo nella stima e nell'affetto del mondo intero, allora come oggi, è stata la sua bontà. Don Claudio, l'umanità ha un estremo bisogno di bontà.
1: Credo che Papa Giovanni abbia inciso proprio per questo, cioè di una bontà, quindi della carità unita alla verità, perché la verità senza la carità è qualcosa di stigmatizzante e la bontà senza la verità alla fine diventa qualcosa di blando. E lui è stato capace di accompagnare la verità, che fondamentalmente è carità, con questo tratto di attenzione, e credo che oggi ce ne sia estremamente bisogno. E credo che ancora in qualche maniera Papa Giovanni faccia breccia nel cuore di tante persone e anche di tanti non credenti. Ce n'è bisogno perché siamo persone molto fragili, ci siamo scoperti vulnerabili non solo per il Covid, ma per tante minacce, per la morte, per tante situazioni che il mondo globalizzato ci porta in casa, no? Tanta sofferenza, e quindi abbiamo bisogno di scoprire che alla fine è il bene, è il buono, è una carezza, parafrasando un po' Papa Giovanni, è un abbraccio, una considerazione, un orecchio e un cuore che ascolta, che ci fanno maturare e ci fanno crescere. Tutti ne abbiamo bisogno, no? Io credo che la cattiveria, se possiamo usare così questa espressione, cioè la malignità di una persona che fa il male, deriva dal fatto di un cuore che non è stato amato, da una volontà che non è stata accolta. E Papa Giovanni in qualche maniera, io sto leggendo in questi giorni alcune testimonianze proprio dell'epoca, di bellissime testimonianze di persone lontane dalla fede, di persone che non c'entrano niente col cristianesimo, che scrivono che sono stati toccati dalla bontà, dal tratto umile, dall'affabilità di Papa Giovanni. È qualcosa di straordinario.
0: Come ho detto anche diverse volte, io ho affidato il mio lavoro a Papa Giovanni XXIII. Io ho l'immagine di Papa Giovanni sul mio comodino a casa, quindi lo prego sempre. E, Don Claudio, poco più di 4 anni di pontificato, ma contrassegnato dalla sua personalità di supremo pastore, mite, sereno, lungimirante, che ha lasciato, possiamo dire, una traccia indelebile nella storia della Chiesa.
1: Ma credo proprio di sì, innanzitutto, senza credere, è proprio così. Innanzitutto per il Concilio, l'aver avviato l'esperienza più importante degli ultimi 4 secoli della Chiesa, mi pare già questo un grande segno, primo di tutto. Secondo, anche il tema della pace, la Pacem in Terris, ha inaugurato all'interno del Magistero della Chiesa un tema nuovo, perché non si era mai affrontata una questione a questi alti livelli, perché non è una questione dottrinale. Quindi io credo che, vedendo documenti anche di Papa Francesco, non c'è un documento della pace della Chiesa universale che non poggi su Pacem in Terris. Quindi, ma perché poi di fatto non era soltanto un uomo che teorizzava la pace, era un uomo che ha stretto legami di pace, che ha costretto persone a sedersi a un tavolo, che ha invitato e è andato verso tanta gente a porgere la mano quando era nunzio in Bulgaria, in Turchia, ha fatto 1000 passi per avvicinare persone, per riconciliare situazioni, e credo che questo in qualche maniera passi sia passato nella devozione, nella considerazione, nella conoscenza di Papa Giovanni. E poi chiaramente questi suoi gesti innovativi per il Papa, l'essere andato a visitare i carcerati, i bambini in ospedale, la carezza, questa sua vicinanza alla fragilità e alla sofferenza, In un'epoca in cui la televisione cominciava a entrare nelle case degli italiani, chiaramente è stato un detonatore esplosivo di far conoscere la potenza bella della Chiesa e la possibilità di un uomo come Papa Giovanni, e quindi questi gesti sono rimasti come, come dire, una dote e un'eredità potente non solo nei credenti ma in tutta l'umanità. Quando uno pensa a Papa Giovanni lo pensa di fronte ai carcerati, lo pensa con gli ammalati, lo pensa inginocchiato a pregare, lo pensa affacciato alla finestra, cioè lo immagina in questa maniera, e le immagini sono potenti, si fissano nella memoria, e questa è una grande eredità di Papa Giovanni.

0: Possiamo affermare che è stato un grande dono di Dio, perché ha fatto sentire viva la Chiesa all'uomo di oggi. È stato come il Battista un precursore, ha indicato, Don Claudio, le vie del rinnovamento nel grande solco della tradizione.
1: Mi piace questa immagine di Giovanni Battista, perché come Giovanni Battista è stato colui che ha traghettato dal Primo Testamento al Nuovo Testamento e quindi ha inaugurato un'epoca nuova con Gesù Cristo. In qualche maniera anche Papa Giovanni ha fatto così, ha in qualche maniera fatto passare la Chiesa nell'epoca nuova, nell'epoca moderna, però non solo con il Concilio, ma con una modalità nuova e anche con questo sguardo ecumenico estremamente innovativo. Non dobbiamo dimenticare la capacità, lo sguardo ecumenico di Papa Giovanni, e quindi credo proprio lì sia una bella immagine questo passaggio, l'inaugurazione dell'epoca nuova della Chiesa e del papato. Anche
0: il suo spiccato senso umoristico lo ha reso grande. Saper sorridere anche di noi stessi, dei nostri sbagli e dei nostri limiti, diceva, è innanzitutto un omaggio alla vita. Beati coloro che sanno ridere di se stessi, proclama un aforisma umoristico, perché non finiranno mai di divertirsi.
1: Sì, credo che questo sia un ulteriore aspetto che piace di Papa Giovanni, cioè una persona che non si arrabbiava mai, in qualche maniera non ha mai dato a vedere, è una persona che sapeva sdrammatizzare, ma questo lo sappiamo che l'umorismo è delle persone intelligenti, no? Quindi che non enfatizzano i problemi o i drammi o le fatiche, perché tanto non serve, ma era capace appunto di cogliere anche il lato, che alla fine bisogna essere così, anche cogliere il lato umoristico dell'errore, della fatica, no? Io presente ogni tanto, io cito Papa Giovanni in alcune situazioni, no? Quando per esempio ogni tanto si lamentano del parroco, giustamente, perché effettivamente nessuno è perfetto, o noi preti ce la mettiamo del vescovo, no? Quando era patriarca di Venezia, cioè, allora bisogna considerare, diceva, che tra i preti di una diocesi ce ne sono una buona parte che non amano molte o che parlano male del vescovo, e ho anche una piccola parte che sono anche molto strani e un po' particolari, e rideva mentre diceva questa cosa, quindi aveva perfettamente ragione, era consapevole insomma di queste cose, senza per forza, ma io credo che derivasse anche dalla sua natura e dalle sue origini contadine, questa cosa qua è di non enfatizzare i problemi, ma di saperci stare dentro anche con un tratto di umorismo, ecco, di sapienza, ecco, immagino.
0: Ecco, non so se lei sa, si racconta che durante il suo ingresso come patriarca a Venezia, mentre sfilava il corteo in gondola sulla laguna, un gabbiano a volo radente gli sporcò l'abito e lui soggiunse: ringraziamo il buon Dio che non fa volare le mucche.
1: Sì, ho citato proprio ieri questa cosa in una situazione simile con un amico che è venuto a trovarmi, quindi sì, era capace di andare alle cose più alte. Immaginiamo il discorso di inaugurazione del Concilio, che è un'opera di letteratura e di teologia immensa, a queste cose molto umanissime che lo facevano sembrare, cioè non lo facevano, le facevano sentire vicino alla gente, insomma, un uomo come tutti gli altri, no? Sì, ho presente, ma ci sono tanti particolari, tanti momenti di umorismo.
0: Ecco, lei non ha conosciuto Papa Giovanni XXIII, quando è morto forse non era ancora nato, Don Claudio. Era presente però alla sua canonizzazione il 27 aprile del 2014?
1: Certo che ero presente a Roma, se sì, non ricordo bene, in una piazza San Pietro stracolma di gente, sia di Papa Giovanni e anche di Giovanni Paolo II. Sì, me la ricordo molto bene, ricordo anche l'emozione di quel momento. Mi ricordo anche un momento molto particolare dove io e il mio vicario, finita la messa, ci siamo intrufolati per primi nella Basilica di San Pietro e siamo stati i primi a metterci davanti all'altare dove è sepolto Papa Giovanni, e raccolti in preghiera abbiamo lì messo davanti tutta la mia parrocchia, i devoti di Papa Giovanni, e poi devo confessare che ho rubato una rosa, c'erano delle rose rosse bellissime, ne ho rubata una e l'ho portata a casa alla mia mamma.
0: Ha fatto benissimo.

0: Don Claudio, come le chiedo sempre, porti tutti gli anziani, i nostri malati, lì davanti a questa tomba, li affidi a Papa Giovanni XXIII.
1: Sicuramente farò questo, e soprattutto gli ammalati dell'anima, perché stanno aumentando questi, cioè stanno aumentando. Ci sono tanti ammalati nell'anima, da noi vengono tante persone che hanno una sofferenza non tanto nel fisico ma nel profondo del cuore. Quindi porto anche tutte queste persone.
0: Don Claudio, io la ringrazio per la bellissima testimonianza, e anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando lei vuole, io sono a sua disposizione degli ascoltatori. Volentieri.
0: Don Claudio, buona giornata.
1: Anche a voi tutti, grazie.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Claudio Dolcini per essere intervenuto e grazie a voi amici in ascolto per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Decimo incontro. L'enigma.
1: Un caro saluto da Monia Parente, ben trovati all'appuntamento conclusivo di questa serie di meditazioni che Don Fabio ci ha proposto in queste settimane. Lascio subito il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questa ultima trasmissione di questa nostra avventura noi ci misuriamo con questi ultimi due versetti, dopo che abbiamo vissuto il cammino della trasfigurazione che ci porta alla relazione intima con il Signore. Il versetto 9 del nono capitolo di Marco dice: mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. E prosegue il versetto 10. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Ecco, questa puntata si chiama l'enigma. Che cosa vuol dire tutto questo? È molto importante. Cosa vuol dire risorgere dai morti? Allora, innanzitutto, questa puntata si chiama l'enigma. Che cosa vuol dire tutto questo? È molto importante. Cosa vuol dire risorgere dai morti?

un metodo. Non è che uno prende e si mette ad applicare i passi di questo testo, che è questo della trasfigurazione, così, come se fosse un protocollo medico o qualcosa di questo genere. È chiaro che c'è una filigrana, c'è un paradigma che può essere proficuamente seguito, ma questa non è una cosa di cui dettiamo il tempo noi. Ovvero sia, la esperienza della trasfigurazione prelude, illumina, prepara l'esperienza della risurrezione di Nostro Signore, e Gesù dice: non lo dite. Ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto. Bisognava prima che lui risorgesse, cioè ci vuole una intierezza, una completezza di rivelazione, di cui questo momento della trasfigurazione è semplicemente un pezzo, una parte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è qualche cosa che è a grave rischio di fraintendimento. È una realtà che patisce la tendenza ad essere manipolata. Perché? Perché è qualcosa che ci lavoriamo sopra con la fantasia, e soprattutto vogliamo governarla con la comprensione. Loro non intendono cosa vuol dire risorgere dai morti. Ecco, noi non potremo mai risolvere la salvezza cristiana in qualcosa di inquadrato dentro la carta millimetrata, spiegabile in maniera semplicemente razionale, perché, senza negare la bellezza della ragione, supera però la ragione, è più grande della ragione, perché di fatto è una rivelazione di Dio, una iniziativa di Dio, la vita oltre la nostra vita, l'invisibile nascosto nel visibile. È Dio che ce lo rivela, è Dio che ce lo può donare, non è una cosa che io prendo e me la procuro e ho deciso che oggi ce l'ho. No, oggi la accolgo. Ripetiamo per l'ennesima volta che uno dei segreti fondamentali della vita spirituale è accogliere l'iniziativa di Dio. E qui, come non mai, noi siamo di fronte a questa necessità. C'è un silenzio che Gesù impone perché c'è una banalizzazione della manifestazione di Dio, che è molto importante. Uno dei consigli fondamentali che si devono dare alle persone che vivono un'esperienza fondamentale, che vivono un'esperienza magari di cambiamento molto grande, che vivono un'esperienza di evoluzione, di incontro profondo con il Signore, è quella di non svenderla ai quattro venti, quella di una sobrietà comunicativa. C'è tanta gente che, come vede una mezza virgola di qualcosa, la deve sbandierare a tutto il mondo, la deve dire, la deve urlare, confondendo la chiamata alla testimonianza con una sguaiatezza spirituale, con un dover raccontare tutto. Una tendenza a dover subito mettere a disposizione qualcosa che va tenuto dentro. Molto spesso dobbiamo imparare un'arte, che è quella di conservare il vino buono dentro la botte, di non essere semplicemente dei tubi che fanno passare le cose, ma di fermare, devono sedimentare, bisogna lasciarsi crescere le cose dentro. È sacrosanto che quando si esce dagli esercizi spirituali, quando si viene da un'esperienza molto forte, mettere una zona di silenzio, non raccontare tutto, non dire tutto subito, perché il racconto cambia le cose. Perché quando si raccontano le cose bisogna sempre comunque manipolarle un pochino, perché l'altro non potrebbe capire. E ci sono cose che bisogna dargli un nome, e dargli un nome non è sempre la cosa da fare subito. Lasciare che piano piano questo nome sgorghi su, venga su. Noi dovremo vedere che Pietro, per esempio, ha tanto ancora da capire, ha tanto ancora da crescere. È bene che metta silenzio

L'esperienza di Dio non è uno slogan, non è una cosa da sfoderare in maniera così disordinata, caotica. E quando è possibile uno apre la bocca e parla, perché certamente esiste l'annuncio del Vangelo, ma del Vangelo, non di una nostra esperienza. Bisogna essere riservati, pure è tanto bello saper dare corpo personale alle cose che si annunziano. È bello avere la fede fondata su un'esperienza reale, è l'unica vera fede che esista, quella che è un'esperienza e non una semplice banale comprensione, ma nello stesso tempo esiste una misura, una sobrietas, un essere capaci di governare. C'è un passo molto importante nella lettera di Giacomo che parla del governo della lingua. È cosa curiosa. Dopo che il padre ha detto nella nube, ascoltatelo, Gesù dice, e voi tacete. Ascoltate e imparate l'arte di tacere. L'arte non di tacere tutto, di stare zitti sempre e comunque. Non è questa banalità, non è questa insulsaggine. È l'arte di sapere che certe cose le contiene solamente il silenzio, certe grandezze non possono essere sfoderate ovunque, devono diventare carne, devono sedimentare dentro di noi, devono prendere possesso del nostro cuore. Allora le sapremo dire, ma li diremo in mille modi che non vengono condizionati dagli ascoltatori, diventano estrarre dal tesoro cose nuove e cose antiche per il bene dell'altro, ma si diventa possessori di quello che uno ha sperimentato. Si scende dal Tabor e bisogna possedere quello che è successo. Si torna da un'esperienza forte, da un pellegrinaggio, da un corso appunto di esercizi, da qualcosa, e bisogna prendere possesso, tornarci su, sottolineare, meditare, come la Beata Vergine Maria, che medita nel suo cuore quello che è successo.

E allora capiamo una cosa, che non sappiamo mai come si risorge, non sappiamo mai come Dio ci salva. La natura propria della salvezza di Dio è di essere una strada sua, non nostra. Noi non possiamo dire, sapere esattamente come Dio ci porterà in paradiso. Noi camminiamo per una strada che è una scoperta. C'è un salmo che dice una cosa strana, grandiosa, un po' peculiare. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono. Che cos'è questa storia? Noi siamo tutti un po' questi ciechi che devono essere condotti dalla tenebra alla luce, però dobbiamo camminare per una via che non conosciamo. Se noi vediamo un ipovedente nel suo ambiente casalingo, vediamo che si muove perfettamente perché sa dove stanno le cose, e quando cammina anche fuori casa per strade che conosce si muove speditamente, sa affrontare gli ostacoli, viene a capo abbastanza bene di quello che è la sfida della deambulazione. Ma quando lo metti in una strada che non conosce, un ipovedente soffre parecchio, perché deve scoprire tutto al tatto, all'impatto, all'eco delle cose, e cioè diventerà una sfida. Ma noi siamo qui, in questa realtà, dove camminiamo per una via che non conosciamo. Dobbiamo saper andare per una strada che è sorpresa. Quando il popolo uscì dal paese d'Egitto, dovette per 40 anni mangiare un pane il cui nome era sorpresa. Questo pane si chiamava manna, dall'ebraico manhu. Cos'è questo? Lo chiamarono così perché in fondo non seppero mai poi cosa era. Tutto sommato fu sempre una sorpresa e veniva giorno per giorno, un giorno solo per volta. Ovvero sia, non se ne poteva accaparrare qualcosa, non ci si poteva mettere in sicurezza, non si potevano avere garanzie, solamente il venerdì per lo Shabbat. Cioè noi siamo di fronte a una realtà. La pedagogia di Dio è portarci per una strada che non capiamo fino in fondo, perché se la capissimo sarebbe piccola come noi. E quante volte questa è la strada per cui dobbiamo camminare. La strada per arrivare alle cose veramente belle, la strada per arrivare alle cose veramente importanti, è una strada che ci sorprende, non è comprensibile. Noi non sappiamo cosa vuol dire risorgere dai morti. Noi non sappiamo cos'è ciò che ci tirerà fuori e come è quello che ci tirerà fuori dalla morte. Per noi la morte è il termine ultimo, è il confine del nostro orizzonte. Noi sappiamo solamente che le cose finiscono. Come le cose poi possano ricominciare, come le cose possano non finire, ma evolversi, questo ci sorprende sempre. Noi possiamo mettere in piedi mille tecniche, ma non c'è niente da fare. Qui sbattiamo contro due realtà, il tacere e il non capire. E sarebbe questo il momento in cui abbiamo finalmente la strada della interiorizzazione e del possesso di questo enigma. È un enigma, la nostra vita, la nostra salvezza è un enigma che solamente lo Spirito Santo svela. C'è qualcosa che non sapremo mai fino in fondo. Come Dio va a salvarci, come in questa situazione concreta Dio mi salverà, non lo so mai, è sempre una sorpresa. La Pasqua, la risurrezione, è un'opera di Dio in cui ci consegniamo a Dio, non una tecnica che si impara e si riproduce.

0: La discesa dal monte continua ancora e continua con un altro enigma, perché qui è la zona proprio del testo dove curiosamente, dopo aver visto la verità, sono aumentate le domande, sono aumentati i misteri. È come se uno abbia visto un'opera d'arte e si rende conto che ha tanto ancora da scoprire e c'è tanta bellezza che non conosce. E così succede che prima devono star zitti, quindi si misurano con la categoria della risurrezione e bisogna vedere qual è la mente umana che sappia governare questo concetto. Ma poi partono proprio di domande loro e lo interrogano a lui e dicono: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Perché fanno questa domanda? Perché stanno cercando di trovare una maniglia a questo oggetto, stanno cercando di capire. Ma allora, il Messia non è solo Messia, è figlio. E quindi adesso dobbiamo tacere questa cosa perché questo figlio deve risorgere dai morti, ma noi ci aspettavamo tutte altre cose. Allora partono dalle aspettative essenziali. In ogni veglia pasquale la tradizione voleva che un posto restasse libero a tavola, perché forse arrivava Elia, forse arrivava il profeta per eccellenza. E appunto Elia, questi tre signori lo hanno appena visto dialogare con Gesù, e allora dice: ma prima deve venire Elia, questo sembra arrivato dopo, ma poi che cos'è questo Elia? Ci manca un pezzo, noi avevamo delle categorie, dici che cosa è l'inizio, il segnale, non so, non mi dici come si risorge, non capisco come si risorge, ma dimmi quando succederà, suonerà la campana, mi manderai un messaggio, verrà detto qualcosa, sentirò un rullo di tamburi, qualcosa. Elia per esempio come arriva? E Gesù dice: sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto dal figlio dell'uomo? Dice: sì, sì, le promesse sono vere. Elia stabilisce ogni cosa. Elia convertirà il cuore dei padri verso i figli e dei figli verso i padri. Dice la ultima parte dell'Antico Testamento, l'ultimo pezzettino proprio dell'Antico Testamento secondo il nostro canone cristiano, il libro di Malachia, all'ultima sua profezia, parla di questo Elia che viene e ricorderà la legge del servo Mosè e preparerà un popolo ben disposto. Ecco, è chiaro, stiamo parlando di Giovanni Battista, anche se questa identificazione patisce qualcosa di importante. Infatti, sì, dice Gesù, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa. Quello che deve fare lo farà, ma come sta scritto del figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ad essere disprezzato, ha appena annunziato che lui risorgerà dai morti e poco prima di salire sul monte c'è stato un momento in cui lui ha annunziato che andrà a Gerusalemme a essere riprovato dagli anziani e messo a morte, quindi risorgere. Ma dice: qual è la strada di tutto questo? Che il figlio dell'uomo deve soffrire molto ad essere disprezzato? E continua: io però vi dico che Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto, come sta scritto di lui. Cioè, sta ricordando che la strada non sarà la strada di qualcuno che impone il suo potere. La strada sarà la strada di un profeta disprezzabile. La strada di Dio non è mai qualcosa che viene e ci dà una botta in testa così ci sottomette. È sempre qualcosa che possiamo disprezzare. Tutto questo discorso sulla trasfigurazione, tutta l'esperienza magniloquente, straordinaria della rivelazione di Gesù e della rivelazione del Padre, è tutta roba che patisce rifiuto. Gli puoi fare quello che vuoi. Elia è già venuto e gli hanno fatto quello che hanno voluto. Se uno aspetta di avere accesso al segreto di Dio perché il segreto viene e batte il pugno sul tavolo e dice se stesso, aspetterà a lungo, e questo non lo vedrà arrivare, perché quando arriva arriva sempre disponibile ad essere rifiutato. Ecco, è un po' qui che termina tutto il nostro percorso. Dio si vuole rivelare a noi, ma questo è qualcosa che si può rifiutare. Si può evitare di salire sul monte, si può evitare di ascoltare, si può banalizzare ciò che si è visto e ascoltato, si può disprezzare tutto. E le offerte della grazia sono sempre lì, solamente, appunto, offerte. Noi possiamo fare delle cose di Dio quello che vogliamo. Possiamo ridurre il Vangelo a carta straccia, possiamo ridurre la Chiesa a una organizzazione orizzontale, banale, una fra le altre, niente di straordinario. Possiamo ridurre la nostra vita cristiana in una forma di autogiustificazione. Il Regno di Dio patisce queste cose qua. Gli possiamo fare quello che vogliamo. Infatti, quando in noi è primaria la nostra parola, cioè non sappiamo tacere, ed è primaria la nostra comprensione, cioè rifiutiamo tutto ciò che non ci è chiaro, ecco che trasformeremo tutto in banalità e faremo quello che vogliamo, cioè quello che è nella nostra testa, quello che noi capiamo. Non possiamo ridurre la risurrezione ad una norma, non possiamo ridurre il Vangelo a una sequela di regolette, a una serie di slogan catechetici di qualche genere, a un corpo di osservanze, di posture, di... è un'opera di Dio, è una sorpresa e gli possiamo dire di no. Il Signore ci consenta di vivere per quella strada che porta alla solitudine con Lui, che è finalmente comunione con tutti. Ma questa strada ci è sempre solo offerta, mai saremo costretti a percorrerla. E la via della salvezza non può essere altro che un regalo, non una nostra caratteristica. La salvezza è un'opera di Dio, è qualcosa con cui noi collaboriamo, a cui diamo l'assenso. Non di certo qualcosa che noi inneschiamo e portiamo a compimento per nostra propria forza.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Decimo incontro, l'enigma.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo. Il Concilio Vaticano II, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Proprio per questo il Concilio invita a comprendere il Mysterium Fidei che si attua nella liturgia attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità. Troviamo una sosta che rigenera il cuore. Riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina. Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. In essa, come afferma il Concilio, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzati in modo proprio a ciascuno di essi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica approfondisce il valore di questi segni, ricordando che il loro significato nell'opera della creazione e nella cultura umana si precisa negli eventi dell'Antica Alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo. Emblematico è il segno dell'acqua, dalle origini della creazione al diluvio, dal passaggio del Mar Rosso al Giordano, fino all'acqua che sgorga dal costato di Cristo e diventa segno sacramentale dell'immersione nella sua morte e risurrezione. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi.
In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali. Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica. L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia, curando con mano fine e senza arbitrarietà la bellezza delle nostre celebrazioni e impegnandoci in un'autentica mistagogia. L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio che, nella logica dell'incarnazione, può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.

In diretta dal Vaticano abbiamo appena trasmesso l'udienza generale del Papa in questo mercoledì 3 giugno 2026, sono le 10:15, vi lasciamo adesso in compagnia della nostra programmazione radio. Un saluto da Radio Voce nel Deserto.

0: Strada Facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Un voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada Facendo.
4: Bentrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Siamo a Bolsena, in provincia di Viterbo, sulle rive dell'omonimo lago, dove la solennità del Corpus Domini assume un significato unico, profondamente radicato nella storia e nella fede. Qui infatti tutto nasce dal celebre miracolo eucaristico del 1263, quando un'ostia consacrata iniziò a sanguinare durante la messa nella Basilica di Santa Cristina, dando origine alla diffusione universale della festa del Corpus Domini. Ancora oggi Bolsena rinnova questo evento con una solenne processione che attraversa il borgo su un tappeto straordinario di fiori. L'Infiorata, un'opera collettiva realizzata dagli abitanti con petali, foglie e semi, che trasforma le strade in un percorso artistico e spirituale lungo chilometri. Non è solo una festa, ma un rito che unisce fede, memoria e comunità, dove arte e devozione si intrecciano in un'esperienza condivisa che coinvolge l'intero paese. Di questo appuntamento, il prossimo 7 giugno, parliamo con la professoressa Cesaretta Ovidi. Professoressa, ben trovata, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, grazie a tutti per l'attenzione.
4: Professoressa di matematica in diversi licei di Viterbo. Lei, professoressa, ci racconterà, se così possiamo dire, il senso, il significato e l'evoluzione di questa meravigliosa manifestazione che è l'Infiorata a Bolsena. Prima di tutto, forse sarebbe anche giusto dire che lei sono più di 50 anni che partecipa attivamente all'organizzazione dell'Infiorata.
5: Sì, è vero, ho cominciato da bambina, da qualche anno però ho ceduto, diciamo, l'organizzazione a qualcuno del mio gruppo, perché per ragioni anche di età, ecco. Però mi fa piacere sapere che questa cosa continua.
4: Continua ed è tra l'altro documentata da tutte le foto che lei ha collezionato e conservato in questi, io ho detto più di 50 anni, ma sono 57, quindi sono quasi 60.
5: È vero, siccome l'Infiorata è la cosa più effimera, perché è una manifestazione che ha la durata di poche ore, quando finisce è finita, non rimane più nulla. Le foto sono l'unico modo che avevo per conservarne la memoria, quindi ho una collezione di foto che inizia dal 1960 e arriva fino al 2018, quando ho ceduto, diciamo, lo scettro di comandante ad altre persone del mio gruppo.
4: Allora, professoressa, raccontiamo questa celebrazione, raccontiamone l'origine, la sorgente storica, come nasce?
5: La festa del Corpus Domini è stata istituita a seguito del miracolo di Bolsena, 1263, un prete boemo che discende da Praga lungo la via Francigena per arrivare a Roma, si ferma a Bolsena per celebrare una messa sull'altare dedicato a Santa Cristina. Il prete è tormentato da dubbi sulla presenza reale di Cristo nell'ostia consacrata e sta andando a Roma per rafforzare la sua fede, almeno così dicono le cronache dell'epoca. Durante la celebrazione della messa, al momento della consacrazione, l'ostia comincia a gocciolare sangue, il vino del calice si trasforma in sangue, il prete spaventato fugge cercando di coprire questo evento straordinario. Il Papa Urbano IV risiedeva ad Orvieto nel 1263, Orvieto è Umbria ma pochissimo distante da Bolsena. Il Papa viene a sapere dell'evento e chiede che gli venga portato il corporale e il sacro lino dell'altare macchiato di sangue. Parte una processione da Bolsena, viene consegnata questa reliquia

0: al Papa ad Orvieto, Urbano IV accetta subito questo miracolo e per ricordarlo istituisce la festa del Corpus Domini, assegna a San Tommaso d'Aquino il compito di scrivere dei canti sacri e Tommaso scriverà il Pangelingua, il Panis Angelicus, e per custodire il corporale ad Orvieto verrà costruito il Duomo di Orvieto, che è una meraviglia. In esso è conservato un reliquiario con questo lino, questo quadrato di lino e le macchie di sangue. A Bolsena rimangono le pietre del pavimento macchiate di sangue, vengono tolte e sistemate in reliquiari e la festa del Corpus Domini celebrerà in tutto il mondo questo miracolo. Raffaello dipingerà nelle stanze vaticane la messa di Bolsena, che è uno dei quadri più belli di Raffaello.
1: Grazie professoressa per questo quadro chiarissimo storico che ci ha appena regalato. Io però adesso le vorrei chiedere il significato dell'infiorata, il significato che l'infiorata ha per Bolsena.
0: Allora, l'infiorata a Bolsena segue una specie di rituale. Siccome la festa arriva a maggio, a giugno, che sono i mesi della primavera inoltrata e le campagne sono ricche di vegetazione e di fiori, si cerca di raccogliere i fiori nelle campagne e usare questi fiori. E naturalmente, dal momento che oggi le campagne non sono più rigogliose come una volta quando non si usavano pesticidi, adesso i fiori sono quasi scomparsi, quindi bisogna aggiungere dei fiori coltivati in serra o fiori che sono reperibili tutto l'anno. Quindi diciamo che questa infiorata a Bolsena ha mantenuto solo in parte questa funzione sacrale con la quale aveva esplicitato il ringraziamento per questo miracolo, perché in fondo l'infiorata si fa ovunque, ma a Bolsena questa infiorata è per ringraziare l'evento che è avvenuto in questa terra bellissima. Quindi l'infiorata ha mantenuto un aspetto sempre bellissimo, colorato naturalmente da fiori naturali, e questo aspetto è diventato anche una specie di scenografia. Ha richiamato turisti da ogni parte d'Italia e del mondo e è diventato quasi un'attrazione turistica che qualche volta sembra coprire la sacralità di questo rito. Per questa ragione noi cerchiamo di far venire i bambini nell'infiorata, i figli dei partecipanti, che cominciano da piccolissimi e continuano poi nel tempo a realizzare questa meraviglia.
1: Professoressa, mi aggancio a quanto ci ha appena detto lei, cioè il coinvolgimento delle nuove generazioni. Ce l'aveva detto anche all'inizio, da qualche anno lei ha passato quello che possiamo definire lo scettro del comando. Quanto si sente coinvolta la comunità in questa celebrazione? Quanto prende parte attivamente e con quanto orgoglio si vive?
0: Allora, la popolazione a Bolsena è diventata un insieme di persone che non sono nate qua. Forestieri, così si chiamano. I bolsenesi veri e propri non sono più moltissimi, però specialmente le persone più avanti con gli anni hanno conservato questo senso di appartenenza, no? Perché in fondo è appartenere a una città orgogliosa del suo miracolo. Quindi i giovani e i bambini che crescono cominciano a vedere le infiorate e ovviamente cominciano a partecipare, e noi vorremmo che fosse così, perché proprio per continuare questo anche con persone che vengono da altri luoghi insieme a noi, lavorano stranieri che abitano qui ormai da parecchio tempo. Quindi l'infiorata è diventata una collaborazione di persone provenienti da luoghi diversi.
1: Prima di concludere vorrei raccontare il suo sentimento, nel senso, le vorrei chiedere, nonostante tutti questi anni, quali sono le sue sensazioni quando appunto lei assiste alla messa all'interno della basilica, ma poi questa meravigliosa processione che cammina sopra a quest'opera floreale.
0: Il momento più emozionante è sicuramente quando l'infiorata viene percorsa da questo corteo, però un altro momento importante è l'ultimo petalo, perché quando si finisce questo grande quadro, in tutti i grandi quadri che si realizzano a Bolsena, quando si finisce è un'opera compiuta. Per quanto riguarda la partecipazione alla processione, io non partecipo da tanto tempo per ragioni personali e anche perché l'infiorata è un lavoro molto pesante e quindi la stanchezza alla fine di questo lavoro è veramente importante, però la commozione di vedere questo dono, questa offerta, perché l'infiorata in fondo è un'offerta di questa comunità a chi ha voluto che questo miracolo avvenisse in questa terra bellissima.
1: E allora, a questo punto siamo davvero alla fine, le chiederei, professoressa, di salutare il nostro pubblico con un brano a sua scelta e anche se può spiegare la ragione per la quale lo sceglie.
0: Allora, io sceglierei Alleluia di Leonard Cohen, perché è un canto nel quale c'è dentro tutta la vita, il sacro e la vita vera, la vita quella reale.

0: E proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dell'infiorata sentendo Michele Mangiabene, che è uno studente universitario 21enne, componente del direttivo della Proloquo in ambito giovani e dell'associazione Infioratori appunto a Bolsena. Michele, benvenuto a Strada Facendo.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, la preparazione sappiamo coinvolgere tutto il paese, dalla raccolta dei fiori alla composizione dei disegni. Ecco, cosa rende questo momento così speciale per la comunità?
1: Beh, allora, in primis, ovviamente, Bolsena, quando è il giorno del Corpus Domini, si riempie di mille colori. E questi colori però non vengono da soli, ovviamente. E c'è un momento dove tutti le persone di Bolsena, tutti gli abitanti, si trovano la mattina, i giorni prima dell'infiorata, appunto, a raccogliere i fiori, a prendere i semi, appunto per lo sviluppo del disegno. Si creano dinamiche uniche, perché io, un ragazzo di 21 anni per esempio, mi trovo a lavorare con persone di veramente più grandi di me, più piccoli di me, e quindi si creano dinamiche uniche, stupende, dove diciamo creano un rapporto umano veramente unico. E questo agevola molto Bolsena, perché infatti siamo tra di noi siamo molto uniti, perché anche festività come queste che appunto ci consolidano.
0: E parlando dei disegni, ecco, appunto dei simboli che rappresentate lungo il percorso, c'è qualche significato particolare che, ecco, insomma, credi sia giusto e degno menzionare?
1: Allora, diciamo, noi cioè, comunque l'infiorata nostra è in ambito religioso, dato che è per il Corpus Domini, per il miracolo ovviamente eucaristico. Quindi diciamo ognuno noi ha il proprio disegno, dove esprimere le proprie idee, e sempre in ambito ovviamente religioso, dove per esempio si esprime la nostra santa, ovvero Santa Cristina, o un dipinto anche di qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa viene in mente alla persona che vuole realizzare il disegno lo può fare, ovviamente correlato allo scopo della festività.
0: Ecco, vivere la processione per te, ecco, insomma, per chi contribuisce all'infiorata, cambia anche il modo di percepire la festa, sia dal punto di vista, ecco, diciamo, folcloristico, ma anche poi dal punto di vista religioso spirituale, perché, come detto, come ricordiamo, appunto, è in concomitanza con il Corpus Domini.
1: Sì, esattamente, nel senso, quando passa la processione è un evento unico, magico ed emozionante, perché appunto vediamo il nostro vescovo della nostra diocesi che passa con dietro la sacra pietra, con i vari ragazzi, con le varie bandiere, con l'orchestra. Cioè, un evento magico, emozionante, perché noi creiamo il disegno sì per passione e per dedizione, e quindi quando viene calpestata, distrutta dal vescovo e dall'intera processione, ovviamente è un evento che a volte, cioè, chi viene dall'esterno, da fuori, ovviamente, di Bolsena, penserà che spreco di tempo. Invece no, perché noi ci vediamo veramente, è una cosa che appunto ci fa vivere bene questa festività, perché il corteo con tutta la processione è un evento emozionante, che appunto le fatiche che abbiamo fatto nei giorni avanti per la preparazione del disegno e tutto, viene consolidata.
0: Ecco, in conclusione una domanda un pochino più personale per te, Michele: qual è il momento più emozionante, la preparazione, la notte di lavoro oppure il passaggio della processione? Vale anche dire tutti e tre, ovviamente.
1: Io personalmente io li trovo stupendi tutti, cioè io mi metto là, io avendo uno dei disegni principali, ovvero davanti a Santa Cristina, che è l'inizio e la fine della nostra processione. Con mia madre appunto iniziamo a preparare il disegno mesi prima, la conta dei fiori, la raccolta dei fiori soprattutto, la conta dei semi, e poi arriviamo al giorno stesso, dove iniziamo la sera prima addirittura a mettere il nero, perché noi abbiamo una tecnica magari diversa da altre culture, che usiamo noi la torba, ovvero acqua e terra, e da lì iniziamo dalla sera prima fino a svegliarci poi la mattina dopo, veramente presto, verso le 5 della mattina, continuare tutto il giorno fino a che non arriva la processione, che è lì il momento clou, dove dove viene appunto, come ho detto già prima, consolidata tutte le fatiche, la passione e la dedizione che abbiamo messo in questi giorni.
2: Per oggi è tutto. In redazione Edoardo Giribaldi. Da Francesca Sabatinelli, appuntamento a sabato prossimo.
3: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: In Blu 2000 News.
1: In apertura alla guerra in Ucraina, questa notte sono stati colpiti obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, lo fa sapere stamane il presidente Zelensky. Ieri un attacco di droni di Kiev contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol in Crimea aveva causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Questa mattina a sorpresa è giunto a Kiev il segretario generale della NATO, Rutte. Nonostante lo scontro nella telefonata tra Trump e Netanyahu per fermare l'escalation di Israele in Libano, nuovi raid di Tel Aviv hanno colpito il sud del paese, lanci di razzi da parte di Hezbollah invece hanno centrato il nord di Israele. E continuano gli attacchi e i contrattacchi nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Truppe americane hanno messo fuori uso una petroliera diretta verso l'Iran, condotti raid difensivi anche contro l'isola di Qeshm, colpendo una torre radio. Almeno 21 persone sono morte a causa di un incendio divampato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi in India, lo ha riferito la polizia locale, precisando che le cause del rogo non sono state ancora accertate. La crescita del PIL italiano dovrebbe assestarsi allo 0,5% quest'anno a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. E quanto si legge nelle prospettive economiche dell'OCSE che sono state presentate oggi a Parigi, previsto un aumento dell'inflazione che cancellerà la recente progressione dei salari reali. Bruciati vivi i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria. I killer hanno bloccato le portiere del minivan dall'esterno e hanno dato fuoco con la benzina. Fermati 2 cittadini pakistani, un sopravvissuto che viveva insieme alle vittime ha riferito che i 2 fermati minacciavano lui e gli altri lavoratori con coltelli e pistole per farli operare senza pagarli. Allagamenti in Lombardia, Veneto, Friuli dopo il passaggio ieri di una serie di fronti temporaleschi, stamane problemi ad Arezzo e a Roma, decine gli interventi dei vigili del fuoco. Oggi resta l'allerta gialla meteo su gran parte del nord, sulle zone interne del centro-sud e sui settori adriatici. È tutto, torniamo alle 12.

fece un certo scalpore nel 1920 la beatificazione da parte di Papa Benedetto XV di 22 martiri di origine ugandese, forse perché allora, sicuramente più di ora, la gloria degli altari era legata a determinati canoni di razza, lingua e cultura. In effetti, si trattava dei primi subsahariani dell'Africa nera, tanto per intenderci, ad essere riconosciuti martiri e in quanto tali venerati dalla Chiesa cattolica.

La loro vicenda terrena si svolge sotto il regno di Mwanga, un giovane re che, pur avendo frequentato la scuola dei missionari, i cosiddetti padri bianchi del cardinale Avigéry, non è riuscito a imparare né a leggere né a scrivere perché testardo, indocile e incapace di concentrazione. Certi suoi atteggiamenti fanno dubitare che sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e inoltre, da mercanti bianchi venuti dal nord, ha imparato quanto di peggio questi abitualmente facevano: fumare, bere alcol in gran quantità e abbandonarsi a pratiche omosessuali. Per queste ultime si costruisce un fornitissimo harem costituito da paggi, servi e figli dei nobili della sua corte.

sostenuto all'inizio del suo regno dai cristiani, cattolici e anglicani, che fanno insieme a lui fronte comune contro la tirannia del re musulmano Kalema, ben presto Re Mwanga vede nel cristianesimo il maggior pericolo per le tradizioni tribali e il maggior ostacolo per le sue dissolutezze. A sobillarlo contro i cristiani sono soprattutto gli stregoni e i feticisti, che vedono compromesso il loro ruolo e il loro potere. E così, nel 1885, ha inizio un'accesa persecuzione, la cui prima illustre vittima è il vescovo anglicano Hannington, ma che annovera almeno altri 200 giovani uccisi per la fede.

Il 15 novembre 1885 Mwanga fa decapitare il maestro dei paggi e prefetto della Sala Reale. La sua colpa maggiore fu di essere cattolico e per di più catechista, aver rimproverato al re l'uccisione del vescovo anglicano e aver difeso a più riprese i giovani paggi dalle avance sessuali del re. Giuseppe Mkasa Balikudembe, appartenente al clan Kayozi, ha appena 25 anni. Viene sostituito nel prestigioso incarico da Carlo Luanga, del clan Ngabi, sul quale si concentrano subito le attenzioni morbose del re. Anche Luanga, però, ha il difetto di essere cattolico. Per di più, in quel periodo burrascoso in cui i missionari sono messi al bando, assume una funzione di leader e sostiene la fede dei neoconvertiti.

Il 25 maggio 1886 viene condannato a morte insieme a un gruppo di cristiani e quattro catecumeni che nella notte riesce a battezzare segretamente. Il più giovane, Chizito, del clan Mamba, ha appena 14 anni. Il 26 maggio vengono uccisi Andrea Kagwa, capo dei suonatori del re e suo familiare, che si era dimostrato particolarmente generoso e coraggioso durante un'epidemia, e Dionigi Sebugwawo.

si dispone il trasferimento degli altri da Munionio, dove c'era il palazzo reale in cui erano stati condannati, a Namugongo, luogo delle esecuzioni capitali. Una via crucis di 27 miglia, percorsa in 8 giorni, tra le pressioni dei parenti che li spingono ad abiurare la fede e le violenze dei soldati. Qualcuno viene ucciso lungo la strada. Il 26 maggio viene trafitto da un colpo di lancia Ponziano Ngondwe del clan Nyoni Nyange, paggio reale, che aveva ricevuto il battesimo mentre già infuriava la persecuzione e per questo era stato immediatamente arrestato. Il paggio reale Atanasio Batsekuketa del clan Kima viene martirizzato il 27 maggio.

Alcune ore dopo cade trafitto dalle lance dei soldati il servo del re Gonzaga, Gonga del clan Pologoma, seguito poco dopo da Mattia Molumba del clan Lugane, elevato al rango di giudice cinquantenne da appena 3 anni convertito al cattolicesimo. Il 31 maggio viene inchiodato ad un albero con le lance dei soldati e quindi impiccato Noè Mavaggali, un altro servo del re del clan Gabi.

3 giugno, sulla collina di Namugongo, vengono arsi vivi 31 cristiani. Oltre ad alcuni anglicani, il gruppo di 13 cattolici che fa capo a Carlo Luanga, il quale aveva promesso al giovanissimo Kizito: «Io ti prenderò per mano. Se dobbiamo morire per Gesù, moriremo insieme, mano nella mano». Il gruppo di questi martiri è costituito inoltre da Luca Banabakintu, Ghiavira Musoke e Mbaga Tuzinde, tutti del clan Mamba, Lugane Anatolio Kirigvaio, guardiano delle mandrie del re, dal cameriere del re Mukasa Kiriwawanvu e dal guardiano delle mandrie del re Adolofo Mukasa Ludico, del clan Batoro, dal sarto reale Mugaga Lubowa, del clan Go, da Achilleo Kinavuka, clan Lugave, e da Bruno Serukuma, del clan Diga.

Chi assiste all'esecuzione è impressionato dal sentirli pregare fino alla fine senza un gemito. È un martirio che non spegne la fede in Uganda, anzi diventa seme di tantissime conversioni. Come profeticamente aveva intuito Bruno Serenkuma poco prima di subire il martirio. Una fonte che a molte sorgenti non si inaridirà mai. Quando noi non ci saremo più, altri verranno dopo di noi. La serie dei martiri cattolici, elevate alla gloria degli altari, si chiude il 27 gennaio 1887 con l'uccisione del servitore del re Giovanni Maria Musei, che spontaneamente confessò la sua fede davanti al primo ministro di Re Mwanga e per questo motivo venne immediatamente decapitato.

Carlo Luanga, con i suoi 21 giovani compagni, è stato canonizzato da Paolo VI nel 1964 e sul luogo del suo martirio oggi è stato edificato un magnifico santuario. A poca distanza, un altro santuario protestante ricorda i cristiani dell'altra confessione, martirizzati insieme a Carlo Luanga. Da ricordare che insieme ai cristiani furono martirizzati anche alcuni musulmani. Gli uni e gli altri avevano riconosciuto e testimoniato con il sangue che Katonda, cioè il Dio supremo dei loro antenati, era lo stesso Dio al quale si riferiscono sia la Bibbia che il Corano.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

Siamo nell'epoca degli slogan, delle frasi gridate, delle notizie false. Siamo in un passaggio storico in cui si sente cantare il De Profundis della ragione. Il pensiero muore insieme ai suoi eroi e lascia sul terreno le macerie di una umanità disorientata, che vaga senza una direzione, persa nella violenza dei cannibali del potere. Non è più l'epoca del logos, del discorso ragionevole, dell'argomentazione retorica. È il tempo del pathos, dell'immediatezza, della parola efficace, della comunicazione suggestiva. Soprattutto è l'epoca che non ha più tempo. Anzi, il tempo ci divora con il suo inesorabile passaggio. Tutto troppo veloce per fermarsi a pensare. Non c'è tempo per riflettere. Le decisioni chiedono rapidità. In questo scenario così frammentato e desolante, mi ha ridestato quella parola di Papa Francesco che per ben due volte, a distanza di poco tempo, ha parlato di pensiero incompleto. Questa espressione è stata usata dal Papa per la prima volta nell'intervista rilasciata alle riviste dei Gesuiti il 19 settembre 2013. Il gesuita deve essere una persona dal pensiero incompleto, dal pensiero aperto. Ci sono state epoche nella compagnia nelle quali si è vissuto un pensiero chiuso, rigido, più istruttivo ascetico che mistico. No, il gesuita pensa sempre, in continuazione, guardando l'orizzonte verso il quale deve andare, avendo Cristo al centro. Questa è la sua vera forza e questo spinge la compagnia a essere in ricerca, creativa, generosa. La seconda volta, il 3 gennaio 2014, il Papa è tornato a usare questa espressione nell'omelia durante la messa di azione di grazie per la canonizzazione di Pietro Favre. E se il Dio delle sorprese non è al centro, la compagnia si disorienta. Per questo essere gesuita significa essere una persona dal pensiero incompleto, dal pensiero aperto, perché pensa sempre guardando l'orizzonte, che è la gloria di Dio sempre maggiore, che ci sorprende senza sosta. E questa è l'inquietudine della nostra voragine. Questo libro nasce proprio da questo invito e da questa inquietudine. Tornare a pensare. De profundis significa canto che viene dagli abissi, in cui il pensiero è sprofondato, ma possiamo anche intenderlo come canto sulle cose profonde, sulle grandi domande della vita, su quelle cose che stanno a cuore a ciascuno, ma su cui non abbiamo più l'audacia di riflettere. Il tempo, la morte, l'amore, la libertà, il desiderio. Il modo in cui intendiamo questa espressione dice come ci poniamo davanti alla realtà, con rassegnazione o con slancio. Senza escludere le altre dimensioni della vita, pensare è, come diceva già Martin Heidegger, un ringraziare. Pensare è coinvolgersi responsabilmente nella vita. La pigrizia del pensiero ci rende schiavi, desolati e amareggiati, solo apparentemente più felici. Senza l'azione del pensiero diventiamo pagliacci che piangono sotto una maschera sorridente perché non sappiamo più chi siamo e quello che desideriamo. Pensare è un'azione che ha pertanto una rilevanza etica. Pensare è già fare qualcosa. È il punto di partenza di ogni azione. Senza il pensiero restiamo immobili, rinunciando a vivere. È forse il tempo in cui riabituarsi a pensare. È il momento in cui ritrovare il gusto di pensare. Questo libro può essere compreso come una palestra della mente, il luogo dell'esercizio spirituale, perché
È impossibile non incontrare Dio quando ci poniamo le domande più profonde sulla nostra esistenza. Come ricordava Giovanni Paolo II in Fides et Ratio, ogni uomo è, in un certo qual modo, un filosofo. Perciò questo libro è per tutti e può essere considerato come una piccola introduzione alla filosofia, cioè a quel desiderio di ogni uomo di trovare un senso nella sua vita. Il pensiero ha tante forme e non solo quella logico-argomentativa. Per questo ho pensato di introdurre ogni riflessione con un testo tratto dalla letteratura, per mostrare come ogni domanda risponda a questioni che attraversano profondamente l'umano. Ciascuno prova ad esprimere la sua risposta secondo le proprie modalità. Questa prima parte è denominata gustare. È l'atteggiamento che ci prepara, ci predispone, ci coinvolge affettivamente. Segue poi pensare. È la proposta di riflessione, una pista per provare a mettersi in gioco. Ma il pensare deve trasformarsi in azione per evitare di spegnersi. Arriva quindi il momento di agire. Infine, per coloro che vogliono andare avanti nella riflessione e confrontarsi sullo stesso tema con altri autori, viene offerta una breve bibliografia per approfondire. Questo libro può tracciare la via per un cammino personale, per lasciarsi provocare e per meditare, ma può essere anche uno strumento da proporre a studenti per introdurre allo studio della filosofia o a gruppi come spunto di riflessione e di discussione. Tutto rimane aperto per continuare l'avventura del pensiero. Il libro prova solo a avviare la riflessione, ma non pretende di dare risposte definitive. Il pensiero rimane incompleto e l'anima desidera cercare ancora.

Pensiero incompleto. Breve introduzione alle grandi domande della vita. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Gaetano Piccolo, pubblicato dalle Paoline Editoriale Libri, proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 3 giugno 2026, notizie dalla Chiesa. Lo sport sia scuola di fraternità e strumento di pace e spazio di incontro. Nel video con le intenzioni di preghiera per il mese di giugno, per i valori dello sport, il Pontefice auspica che l'ambiente e la pratica sportiva siano sempre uno spazio di incontro e non di esclusione, una via di pace e non di violenza. Leone XIV ha nominato una laica prefetto del Dicastero per la comunicazione, attualmente presidente e direttore operativo di EWTN News. Maria Montserrat Alvarado succederà Paolo Ruffini a novembre, proseguendo il percorso di riforma e rinnovamento avviato da Papa Francesco. Bisogna proteggere i dati dei pazienti dal colonialismo della tecnosanità, così ha detto il Papa inviando un messaggio a firma del segretario di Stato Cardinale Parolin e a Monsignor Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia della Vita, impegnata fino a ieri a Roma in un meeting dedicato alla revisione della dichiarazione di Taipei sulla conservazione delle informazioni sanitarie. Il Papa crea una fondazione per realizzare l'agrivoltaico di Santa Maria di Galeria. La Fratello Sole favorirà, come auspicato dall'omonimo motu proprio di Papa Francesco del 2024, una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. La nuova installazione fornirà energia sia alla stazione radio che allo Stato Città del Vaticano. Suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato, e Monsignor Giordano Piccinotti, presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, sono stati nominati rispettivamente presidente e vicepresidente. Forgeranno le spade in Vomeri, questo è il tema della giornata per la cura del creato. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha così annunciato il titolo scelto dal Papa per l'iniziativa ecumenica di preghiera che si svolge il 1 settembre 2026, un tema che sottolinea il legame tra i conflitti armati e il deterioramento dell'ambiente e invita a privilegiare lo sviluppo e la sostenibilità piuttosto che la violenza e la distruzione. Intelligenza artificiale e lavoro. La Santa Sede dice che bisogna difendere la dignità umana e il bene comune. L'arcivescovo Balestrero, osservatore permanente presso l'ONU e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, è così intervenuto alla 114esima Conferenza Internazionale del Lavoro, dicendo bisogna mitigare gli effetti dannosi delle nuove piattaforme economiche, assicurando che l'intelligenza artificiale serva veramente il bene comune. Tra conflitti e guerre serve una chiesa missionaria per guarire l'umanità, così ha affermato il Papa all'udienza ai partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie. Leone XIV ha sottolineato l'urgenza di cercare insieme modi per portare avanti la missione iniziata da Gesù e ha esortato tutti a impegnarsi con gioia e rinnovato zelo. Ha ricordato inoltre l'istituzione 100 anni fa della Giornata Missionaria Mondiale e la beatificazione il prossimo 24 settembre di Fulton J. Sheen, un faro di fede, speranza e amore, attraverso i mezzi radiofonici e televisivi. Project Oxygen, giovani dai paesi in guerra a Roma e in Vaticano per la pace. Dal 31 maggio al 5 giugno 40 adolescenti provenienti da zone segnate dai conflitti si stanno riunendo per un'iniziativa con lo scopo finale di sostenere i loro progetti di pace a lungo termine una volta tornati a casa.

0: Lino, in provincia di Potenza, il presepe offerto dall'arcidiocesi di Chieti Vasto seguirà il gusto della tradizione dei pastori abruzzesi, ambientazione marinara invece per quello allestito dal Carnevale di Viareggio in aula Paolo IV. Notizie dal mondo. Donald Trump ha insultato Netanyahu dicendogli che è pazzo e che tutti odiano Israele a causa sua. L'ha rivelato Axios, basandosi su quanto riferito da due funzionari statunitensi. Lunedì il presidente statunitense ha chiamato infuriato il primo ministro israeliano dopo che l'Iran ha minacciato di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti a causa dell'intensificazione delle operazioni di Israele in Libano. Durante la chiamata Trump ha fermato l'avanzata israeliana a Beirut e ha alzato i toni con Netanyahu, parlandogli anche in modo volgare. Poi ha aggiunto: sei completamente pazzo, saresti in prigione se non fosse per me, ti sto salvando la pelle, ora tutti odiano Israele per questo motivo. Nel frattempo Stati Uniti e Iran hanno ripreso ad attaccarsi reciprocamente. Nella notte l'Iran ha lanciato attacchi contro la base statunitense di Arif Jan e la base Ali al-Salem in Kuwait e contro il Bahrain, in risposta alle azioni statunitensi nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz e sull'isola di Qasem. Ci sono state poi esplosioni a Erbil, in Iraq e in Arabia Saudita. Il comando centrale degli Stati Uniti ha confermato gli attacchi reciproci, specificando che nessun missile balistico lanciato dall'Iran contro diversi paesi della regione ha colpito gli obiettivi previsti. Questo fino a poco fa, quando la Repubblica Islamica ha lanciato un nuovo attacco con droni contro l'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti. A maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con 8.150 droni a lunga gittata, il numero più alto mai registrato dall'inizio del conflitto. È emerso da un'analisi dell'AFP, Agence France Presse, basata su dati dell'aeronautica ucraina. Nello stesso mese Mosca ha lanciato anche 211 missili. Nel frattempo un altro massiccio attacco russo ha colpito 38 località ucraine. Tra la tarda serata del 1 giugno e l'alba del 2 giugno le forze aerospaziali russe hanno lanciato 73 missili e 156 droni d'attacco. Nonostante la contraerea ucraina, si contano almeno 22 morti e oltre 100 feriti. A Dnipro il crollo di diversi edifici residenziali ha causato 15 vittime, tra cui bambini. Nella città di Kiev, invece, i missili balistici hanno sventrato un condominio di 9 piani, provocando 6 morti e gravi blackout. Il governo russo ha dichiarato di aver colpito unicamente, invece, obiettivi militari. Venerdì ci sarà una riunione straordinaria dell'Unione Europea sull'Ebola. Il governo di Cipro, alla guida della presidenza del Consiglio Europeo, ha convocato una videoconferenza straordinaria alla quale parteciperanno i ministri della salute dei 27 Stati membri. L'obiettivo del vertice è quello di creare un fronte comune contro l'epidemia di Ebola, coordinando le strategie sanitarie e stabilendo nuove misure di prevenzione. Nel frattempo l'epidemia di Ebola sta provocando forti tensioni sociali in Kenya. Il governo keniano ha deciso, insieme agli Stati Uniti, di realizzare nella città di Nanyuki, a nord di Nairobi, un centro d'emergenza sanitario destinato alla quarantena e all'isolamento dei malati. I cittadini stanno organizzando violente proteste di piazza intanto per esprimere il loro dissenso. La Malesia ha ufficialmente vietato ai minori di 16 anni di accedere ai social e solo l'ultimo di una serie di paesi che hanno introdotto misure simili per ridurre gli effetti negativi dell'utilizzo dei social per i più giovani. Piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube dovranno d'ora in poi impedire ai minori di 16 anni di creare un profilo, altrimenti rischiano fino a 2 milioni di euro di multa. Non c'è nessuna università italiana tra le 100 migliori al mondo. È stato recentemente pubblicato il World University Ranking 2026, da cui risulta che le università italiane abbiano perso terreno rispetto agli anni scorsi. La causa sembra essere la scarsa qualità della ricerca scientifica, dovuta, secondo gli esperti, ai finanziamenti insufficienti. Ai primi posti ci sono, come sempre, università britanniche e statunitensi. Il podio è composto da Harvard, MIT e Stanford.
1: Notizie dall'Italia. Una mini clausola da 6,5 miliardi con un tetto massimo da 13, delimitata da paletti e condizioni piuttosto rigide. La Commissione europea risponderà con un parziale sì alla richiesta di Giorgia Meloni di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia. Non poteva andare molto diversamente. Ursula von der Leyen, che in questi anni ha coltivato un rapporto sempre più stretto con la premier italiana, ha infatti scelto di ascoltare le richieste del governo con la massima attenzione, senza tuttavia derubricare alcuni principi fondamentali che Bruxelles da settimane ripete in ogni occasione: la necessità della sostenibilità fiscale, la contrarietà ai sussidi a pioggia, i timori

0: di un aumento della domanda dell'energia che peggiori l'andamento dell'inflazione. Nel frattempo l'Unione Europea bacchetta l'Italia e altri 8 paesi, eliminare i controlli Schengen. Non si possono estendere per più di un anno e vanno limitati. L'ira della Lega. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano e relativa a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS nel caso Visibilia. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audioregistrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo, senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. Mattarella ieri ha affermato: noi siamo il risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto. Dialogo con i giovani, allarme per gli affaristi dell'intelligenza artificiale. In piazza Navona a Roma sono state proiettate le donne della Repubblica, con 44 foto di donne e momenti decisivi della storia della Repubblica, con in sottofondo la musica di Ennio Morricone. Oltre che a piazza Navona, anche a Parma, Piacenza e Perugia e su decine di altri municipi in tutta Italia. La medesima iniziativa. Inoltre è stato proiettato lo spettacolo che è andato in diretta su Rai 1 in Eurovisione da Piazza del Quirinale a Roma. La festa della Repubblica è stata anche l'occasione per l'ultima sfilata di Briciola, storica mascotte della fanfara del 4° Reggimento dell'Arma a Cavallo, che ha compiuto i 14 anni. Ha regalato al figlio disabile non ancora 17enne una paninoteca Tirrenia sul litorale pisano per regalargli un lavoro dignitoso. E la storia della paninoteca da Eric e di Francesca Larnesca Ramozzino, originaria di Parma, che non si era assegnata ad un destino che sembrava già scritto. Io e mio marito, spiega, abbiamo pensato che fosse l'occasione giusta per dare un'opportunità lavorativa ad Eric, che ha 16 anni e tra pochi mesi ne compirà 17, così da permettergli di costruirsi un futuro dignitoso. È entusiasta per questa nuova avventura e non vede l'ora di cominciare. Rendere possibile l'uso compassionevole anche in Italia per il farmaco Daraxonrasib, che ha dimostrato di raddoppiare la sopravvivenza nei pazienti col tumore al pancreas metastatico, è la richiesta fatta dai ricercatori autori dello studio, i cui risultati sono stati presentati al congresso ASCO a Chicago, all'azienda produttrice del farmaco, la biotech statunitense Revolution Medicine. E quanto ha comunicato dal congresso Chiara Cremolini, responsabile del programma sperimentazione all'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, uno dei 4 centri italiani che hanno preso parte allo studio internazionale. Da dispositivi per lesioni, fratture o distorsione superfici per liberare la propria creatività. All'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari prende il via Calma e Gesso, il concorso rivolto a bambini e ragazzi con apparecchio gessato, che trasforma il periodo della convalescenza in un'occasione di gioco e partecipazione. Ogni bambino potrà partecipare con la sua decorazione inviando fino al 30 settembre 3 foto del proprio gesso all'indirizzo mail calmegesso23@gmail.com. La giuria premierà le decorazioni che si distinguono per ingegno, fantasia e impegno. Tra i premi ci saranno capi di abbigliamento, ingressi a parchi divertimento e maglie di squadre di calcio. Notizie locali. Fino ad oggi la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo di colore giallo. Il Pordenonese si è caratterizzato in questi giorni per temporali forti e vento, piogge localmente intense, vento da sud-sud-ovest anche sostenuto sulla costa. Sono diventati virali video sui social network della grandine come una nevicata, con strade chiuse e allagamenti. L'evento meteorologico di lunedì 1 giugno, con le folate che hanno divelto numerosi ombrelloni dei locali pubblici e rovesciato bidoni e cassonetti di rifiuti. Tutta la zona di Pordenone era imbiancata di grandine. Verso sera una sottile coltre di nebbia si è sollevata dalla grandine che era ancora al suolo e che è rimasta fino al giorno successivo, ancora ghiacciata. Si sono registrati anche allagamenti al centro direzionale, dove la grandine ha intasato le grondaie interne e provocato il crollo di controsoffitti al magazzino logistico, allagamenti e danni in diverse cantine. A causa della pioggia battente, mais e soia sono stati annientati nel Pordenonese, una perdita secca del 20-25% della produzione. Confini. Dall'Unione Europea allo stop ai controlli. Il Friuli Venezia Giulia ancora non ci sta. La sicurezza va garantita anche monitorando gli ingressi. La Commissione raccomanda ai paesi che hanno reintrodotto verifica alle frontiere in area Schengen di eliminarle gradualmente. Quella del Friuli resta l'ultima frontiera italiana, dove i controlli interni dell'area Schengen continuano a rappresentare uno degli strumenti di contrasto all'immigrazione irregolare. Ma ora da Bruxelles, come già vi anticipavamo nelle notizie dall'Italia, arriva un invito destinato ad aprire un nuovo fronte di discussione. A sostegno bisogno della linea del Viminale arrivano i dati diffusi dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Dalla reintroduzione delle verifiche al confine italo-sloveno sono state arrestate 648 persone, delle quali 277 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Controllati nello stesso periodo circa 700.000 veicoli e rintracciati oltre 11.000 cittadini stranieri irregolari. Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni italiane più esposte al fenomeno della desertificazione bancaria. Secondo l'osservatorio First CISL, aggiornato al 31 marzo 2026, su dati Banca d'Italia, Istat ed Eurostat, 65.000 persone risiedono in comuni dove non è presente alcuna banca, mentre 166.000 vivono in centri con un solo sportello. Più della metà dei cittadini colpiti ha perso l'accesso diretto agli sportelli dal 2015 ad oggi. In 65.000 sarebbero senza, scoperti ben 12 comuni del territorio. Nel Friuli occidentale sono a secco Travesio e Vajont. Torna a Casarsa della Delizia l'appuntamento con la formazione d'eccellenza dedicata a Pierpaolo Pasolini. Il progetto promosso dal centro studi a lui intitolato si rinnova nel nome e nella visione, diventando Accademiuta Pasolini, e apre ufficialmente le selezioni per l'edizione 2026, in programma il 4 e 5 novembre. La nuova denominazione richiama esplicitamente l'esperienza originaria dell'Accademiuta di Lenga Furlana, il cenacolo fondato da Pasolini negli anni 40 proprio a Casarsa, un laboratorio culturale nato in pieno periodo bellico, in cui il giovane intellettuale riunì attorno a sé studenti e studiosi per promuovere la lingua friulana e sviluppare un'intensa attività di ricerca e di confronto. Notizie dal Bellunese. Il coordinamento nazionale docenti della disciplina di diritti umani interviene con toni duri sulla vicenda della 15enne bellunese vittima di violenze fisiche e psicologiche in famiglia, un caso riemerso in questi giorni con l'avanzare del procedimento giudiziario. Per il CNDDU quanto accaduto non è un episodio improvviso, ma il risultato di una progressiva condizione di isolamento, privazione della libertà personale e mortificazione dell'identità maturata tra l'estate 2022 e l'inizio del 2023. La ricostruzione emersa in aula descrive un contesto familiare segnato da controllo, aggressività e instabilità, e in mezzo a tutto questo la scuola è stato uno dei pochi spazi in cui il dolore ha trovato un varco. Per il CNDDU il caso mette in luce un nodo strutturale: la scuola non può essere lasciata sola nella gestione di segnali così evidenti di disagio. La presa di posizione tocca anche il tema dell'educazione e diritti umani. La tutela dei minori non può dipendere dalla casualità o dalla resilienza individuale, ma da una responsabilità collettiva, capace di tradursi in azioni coordinate ed efficaci. Solo così la scuola può essere davvero uno spazio di protezione, crescita e dignità. Eliminare la plastica dal compost prima ancora che diventi un problema è l'obiettivo del progetto AIPES Ambiente, sperimentato nel Bellunese nell'impianto di Dolomiti Ambiente Spa, che punta a produrre un compost di alta qualità, completamente plastic free e utilizzabile in agricoltura biologica. A Santa Giustina, in località Maserot, Dolomiti Ambiente gestisce un impianto all'avanguardia per il trattamento della FORSU, la frazione organica dei rifiuti urbani, servendo numerosi comuni attraverso un processo che combina digestione anaerobica, biossidazione in biocelle e maturazione finale. L'ambizione è quindi quella di offrire un prodotto in grado di chiudere il ciclo della materia organica all'interno del territorio, riducendo sprechi e trasporti e sostenendo la transizione agroecologica del biodistretto. 50 anni di musica, incontri e amicizie corali. La corale zumellese celebra nel 2026 un traguardo che poche realtà italiane possono vantare: la 50esima edizione della Rassegna Internazionale di Canto Corale, appuntamento che da mezzo secolo porta a Mel Cori direttori e compositori da tutta Italia e dall'estero. Un anniversario che sarà festeggiato con 4 serate, da giugno a ottobre, in alcuni dei luoghi più suggestivi di Borgo Valbelluna. Laboratori gratuiti, artisti internazionali e un'intera rete territoriale coinvolta. Prende forma circuitazioni collettive, il piano triennale di politiche giovanili con capofila al comune di Feltre. Dopo i primi appuntamenti il progetto entra ora nel vivo con Idee al Centro, il nuovo filone dedicato a laboratori espressivi e socioeducativi, pensati per adolescenti e giovani dai 14 ai 35 anni. L'obiettivo è chiaro: creare occasioni concrete di benessere, relazione e crescita attraverso linguaggi artistici accessibili e inclusivi. Rifugio dal Piaz si riapre per la stagione estiva fino al 30 settembre. Apertura anticipata per la struttura del CAI nel magico panorama delle vette feltrine, con la nuova gestione affidata ad Alex Tinca e Christian Gris. Per le notizie dal mondo dello sport, Formula 1, la scuderia Ferrari rinnova l'accordo pluriennale con Leclerc. Il pilota commenta: un sogno, l'obiettivo è tornare a vincere un mondiale. Vasseur afferma: talento e passione, il suo rinnovo era naturale. E dal tennis, Roland Garros, Magic Italia Parigi, Coboglie Derby Azzurro per sognare, uno tra Berrettini e Arnaldi in semifinale, Zverev avanza a caccia del suo primo slam, Bolelli Vavassori volano in semifinale, il doppio azzurro supera Nuza Oberleinter per 6-7, 6-1, 7-6. Zverev vola in semifinale contro Mensik, il tedesco si impone in 3-7 su Jodar, Fonseca cede in 3-7 contro il ceco. E infine Kocsiuk vince il derby con Svitolina e va in semifinale contro Andreeva, successo in 3-7, vittoria che condivido con il mio popolo. Ciclismo, Giro Donne, Van der Breggen vince la cronometro, Belluno nevica e va in rosa. La 36enne olandese infligge oltre un minuto alla svizzera Rosser. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 3 giugno avremo piogge temporalesche a più riprese, con possibili temporali forti e piogge localmente intense. Vento da sud o sud-ovest anche sostenuto sulla costa. Miglioramento poi a partire dalla Carnia in estensione a tutte le zone, con cielo variabile e possibili raffiche di vento sostenute da nord. Nel pomeriggio saranno tuttavia ancora possibili dei rovesci dei temporali residui e sulla costa e zona orientale sofferà bora moderata. Domani, giovedì 4 giugno, avremo al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le zone. Nel pomeriggio probabile aumento della nuvolosità sulla zona montana, dove sarà possibile qualche rovescio o qualche temporale. Sulla costa, venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, venerdì 5 giugno, al mattino nuvoloso o coperto, con piogge da moderata ad abbondanti, anche temporalesche, specie su pianure e coste orientali. Sofferà vento da sud o sud-ovest moderato sulla costa. In giornata miglioramento a partire da ovest con cielo variabile. Sulla costa e zone orientali, sofferà bora moderata. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 11 gradi e una massima di 27. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo l'edizione giornaliera del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti un buon ascolto e una buona giornata in nostra compagnia.
1: Un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa, la festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla Divina Volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavet Mariae.
1: Et concepite Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mihi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: dignificamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quaesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore in questo mese di giugno, che si è appena avviato, ci presenta il cuore di Gesù, l'amore di Gesù, le fiamme dell'amore di Gesù. Tutti voi conoscete l'immagine del cuore di Gesù, fatto disegnare da Gesù stesso, questa immagine del cuore che sta sulla mano di Gesù e che viene offerta a noi, ma un cuore fiammeggiante, con la croce che lo sovrasta. Perché la croce? Perché nella croce Gesù ha manifestato tutta la grandezza del suo amore per noi. E l'amore di Gesù è l'amore di Dio. Ricordate tutto di quella donna che mi diceva: di Gesù io mi fido, ma è del Padre Eterno che ho paura. Dio ha rivelato se stesso in Gesù. Vuoi conoscere Dio? Guarda Gesù. Gesù è la rivelazione del Padre, Gesù è la manifestazione del Padre. E come si è manifestato Gesù? Amandoci fino alla morte. È un amore che realmente, come dice la Madonna a Medjugorje, se conosceste quando vi amo, morireste. Se noi conoscessimo davvero tutto l'amore di Dio, moriremmo. È un amore che è travolgente, è un fuoco che divora. Grazie a Dio noi siamo salvati da questo fuoco. In che senso? Nel senso che il Signore ci fa camminare nel buio della fede, ci prova nel freddo della vita, ma ci riscalda con la forza del suo Spirito giorno per giorno. Il centro di tutta la nostra rivelazione, cari fratelli, è amore, Dio amore, amore che crea, amore che fa esistere, amore che si dona, amore che fa comunione, amore che salva, amore che perdona e che dona più di quanto noi siamo domandare o sperare. E quando i mistici fratelli hanno dovuto chiedere al Signore di spegnere quelle fiamme d'amore, altrimenti sarebbero morte. Ricordate Santa Gemma Galgani, in una lettera al suo padre spirituale, padre Germano, raccontava come soffriva la passione tutti i giorni, ma lei diceva: io resisto, riesco a soffrire questa passione, la coronazione di spine, la flagellazione, perché Dio mi assiste. Ma da qualche tempo a questa parte ho un'altra sofferenza molto più grande. Il Signore mi avvolge nel suo fuoco del suo amore e questo mi fa morire. Il Signore mi sostiene, altrimenti muoio. E il mio cuore arde al punto tale che persino la pelle del petto si è bruciata al fuoco di questo amore. Ricordate San Filippo Neri? Stavo pregando nelle catacombe con un colpo di amore verso Dio, che gli si sollevarono quattro costole, e i medici dopo la sua morte si chiesero: ma come ha fatto a vivere con le costole così sollevate? Ma se guardiamo la vita dei mistici, qualche volta, fratelli, vi suggerisco: leggete la vita di Santa Margherita Maria Lacocca, i suoi scritti, così leggete il diario di Santa Faustina, leggete il diario dei Santi, dove loro hanno parlato di se stessi. Tutti hanno avuto un incontro con questo fuoco d'amore, con l'amore. Dio è amore. Se non è scoperto l'amore, non è scoperto Dio. E così, se noi incontriamo Gesù, incontriamo il suo amore, e l'abbiamo visto come primo dono del suo amore la remissione dei peccati. Il giorno di Pasqua, quando Gesù appare agli apostoli, li saluta dicendo: pace a voi, e alita su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Primo dono in assoluto, il perdono e la cancellazione delle nostre colpe. Noi purtroppo, conoscendo poco questo amore, riduciamo tutta la misericordia di Dio al perdono, ma conservando dentro di noi il senso di colpa e aspettando punizioni, castighi. No, Dio non è così, Dio non è così. Colui che ci accusa è Satana, ecco l'accusatore dei nostri fratelli, amore. E quindi nel mese di giugno la Chiesa ci presenta il cuore di Gesù. Questo fu voluto da Gesù stesso tramite Santa Maria Margherita Lacocca, a cui Gesù si manifestò, rivelando tutto il suo amore. E la santa, in una lettera a un sacerdote, dice: il Signore mi ha confidato che ha voluto rivelare il suo cuore, il suo amore, e questo vuole essere per aiutare gli uomini in questi ultimi tempi, ancora un'ancora di salvezza. E non è stato l'ultimo, Gesù ha voluto aggiungere la rivelazione della sua misericordia a Santa Faustina, dicendo anche: è l'ultima spiaggia. La misericordia, amore, Dio è amore, siamo invitati a lasciarci amare. Fermati, qualunque cosa tu stia facendo, fermati un attimo, guarda Gesù che vuol riversare dentro di te fiumi di amore, fiumi di acqua viva, ma non per spegnere il fuoco dell'amore. L'acqua viva figura della grazia di Dio, l'acqua è limpida, così la grazia di Dio è limpida, è scorrevole, penetrante, ti ristora, ti sazia. Ecco, Gesù ti vuole arricchire del suo amore. La vita ha senso quando noi riceviamo questo amore, e la vita cristiana in questo consiste, nello scoprire questo amore, nel lasciarci avvolgere in questo amore e nel donare questo amore, propagare questo amore, perché quell'amore di Gesù è un amore che non si può vivere in una maniera circoscritta, è come il fuoco del bosco che si deve espandere sempre di più al soffio dello Spirito, si deve espandere, e così l'amore di Gesù si deve comunicare a tutti. Ogni cristiano è chiamato a vivere in questo amore, a propagare questo amore. Sentiamo nella prima lettura di oggi alcune frasi che l'Apostolo Paolo rivolge al suo discepolo Timoteo, dove dice: ti ricordi di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui. Sentite quando dice ora: con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Soffri con me il Vangelo. L'amore si manifesta nel sacrificio. Tanti fidanzati sembrano che bruciano l'amore, ma al primo disappunto via una parte l'una dall'altra. Quella è passione. E tanti hanno conosciuto nella vita la passione, la concupiscenza, l'attaccamento morboso, sensuale, ma quello non ha niente a che fare con l'amore. L'amore è dono. E rinuncia a se stesso per fare dono di sé all'altro, all'altra. Quindi, con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere. Vedete come l'Apostolo ribadisce sempre questa verità, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Dio ha un progetto su di te, ti vuol trasformare in amore, ma tu non l'hai conosciuto, ma Dio ti vuol trasformare in amore. Questa ci è data, questa grazia ci è data quando, lo potremmo chiedersi, ecco l'Apostolo risponde: ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità. Questa non è una grazia che Dio ti dà oggi, ha preparato da sempre. Tu sei oggetto dell'eternità dell'amore di Dio, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Gesù ha rivelato, ha reso visibile questo fuoco d'amore che l'ha spinta fino a dare la vita in croce per amore tuo. Egli, Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero e apostolo e maestro. E sentite la conclusione che tira l'Apostolo Paolo: e questa è la causa dei mali che soffro. Perché soffro Paolo? Perché annuncia l'amore, annuncia il Vangelo ai poveri e ai peccatori, e chiunque annuncia l'amore viene perseguitato. Ma non me ne vergogno, so infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Se pone fiducia in Gesù, non c'è termine questo amore. Gloria a te, Signore Gesù. Gloria a te per questo amore. Tu sei l'amore del Padre rivelato e donato a noi. Spirito Santo, fa penetrare in noi questo amore di Gesù. Toccaci nel profondo. Liberaci da tutte le catene del peccato, da tutte le cattive inclinazioni, i dubbi, le vergogne, i timori. Donaci di essere rigenerati in questo amore, santificati, costituiti solidamente in questo amore. Allora te gloria di Gesù, Signore e Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Vergine Santissima, salutando la tua cugina Elisabetta, la investisti di amore e il bambino del suo grembo sussultò nello sperimentare questo amore. Oggi quel saluto che tu rivolgesti ad Elisabetta, rivolgilo anche a ciascuno di noi. Donaci la grazia di sussultare come Elisabetta, come Giovanni nel suo grembo, al tuo saluto che ci comunica l'amore di Gesù, lo Spirito di Gesù. A lui salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E l'amore del Signore inondi e pervada tutta la vostra vita. Cari fratelli, e dia compimento a tutte le promesse di Dio e a tutti i progetti che ha messo nel vostro cuore. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Buongiorno, chi è l'ascolto di Chiesa e Comunità. Oggi l'udienza generale di Leone XIV sugli elementi costitutivi della liturgia e con una particolare vicinanza del Papa al Medio Oriente, ne parleremo nel corso della puntata, ma diamo prima attenzione ai drammatici fatti di Amendolara in Calabria, dove 4 migranti tra afghani e un pakistano hanno perso la vita in un incendio appiccato alla loro auto chiusa dall'esterno. 2 pakistani sono stati fermati. A raccontare la tragedia un bracciante sopravvissuto. In corso le indagini. Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della CEI, in una nota, e lo abbiamo raggiunto poco fa anche noi, ha chiesto con forza di non fermarsi alla semplice cronaca. Sentiamo.
2: Non possiamo soltanto fermarci ai fatti, no? Poi ci sono le solite passerelle, ci sono i soliti riti, le solite liturgie, non quelle che attengono ai sacramenti, ma quelle liturgie tutte umane, che sono anche significative, poi lasciano però il tempo che trovano. Io chiedo innanzitutto di fare verità. Chiedo chiaramente di fare luce in tutto ciò che è accaduto e chiedo che si vada oltre il momento emotivo, perché anch'io uso un termine molto forte, proprio coerente con ciò che è accaduto. Sento la mia coscienza bruciata, ho una coscienza ustionata rispetto a quello che è accaduto, perché veramente ci siamo di fronte a una brutalità che veramente non può non scuoterci. No? A me, io sono veramente scioccato un po' da quando è successo l'accaduto. Per questo poi ho fatto quel comunicato dove dico: per favore, però andiamo oltre. E chiedo anche in questa intervista, chiedo allo Stato, no, come ho già scritto, di esserci con tutta la sua forza, con tutta la sua competenza, no, nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità, dove sappiamo che il caporalato mette radici. Servono controlli rigorosi, servono controlli continui, non controlli episodici, no? E poi nessuno, no, di chi denuncia o di chi vive in queste condizioni subumane, nessuno deve essere lasciato solo davanti a reti di sfruttamento, dinanzi alle minacce, dinanzi al ricatto. La testimonianza di colui che si è salvato con le mani ustionate ha detto una cosa giusta: volevamo essere pagati, insomma, no? E mi pare che bisogna essere pagati quando tra l'altro si lavora, e si lavora veramente per tante ore al giorno, insomma. Per cui mi permetto di dire che questa tragedia deve generare una conversione, un cambiamento culturale, un cambiamento politico, deve attivare veramente processi oggettivi e reali di cambiamento. Per questo ho invocato la mobilitazione civile, per questo ho detto: non basta la solita fiaccolata, il solito rito, insomma, no? Non basta soltanto, no, commuoverci. E come facciamo a non commuoverci di fronte a tanta crudeltà, no? Io invoco proprio una rivolta delle coscienze, una sollevazione morale di credenti e non credenti, insomma. Per questo ho lanciato una parola forte, veramente basta, basta, basta, no? Perché poi dietro questo, poi chiaramente dietro il caporalato c'è la malavita, c'è il potere malavitoso, ci sono i poteri mafiosi. Basta, basta, no? Perché poi dietro questo, poi chiaramente dietro il caporalato c'è la malavita, c'è il potere malavitoso.

0: inclusione è il sacramento che implica, no, come dire, implica prima e dopo una conversione che sembra una conversione dinamica. L'Eucaristia implica, no, implica la fraternità, implica l'inclusione. Noi non possiamo assolutamente, no, avere i soliti atteggiamenti nei confronti dei nostri fratelli e sorelle immigrati, no? Ero forestiero, mi avete accolto, significa, e qui ho lanciato anche a tutti i credenti, ma non soltanto ai credenti, ho detto che in questa ora di grande dolore, no, io chiedo a me per primo, ma a tutti, un passo in più, cioè non basta accogliere, ma occorre integrare.
1: Queste le parole forti e chiare di Monsignor Savino sulla tragedia di Amendolara. Ora andiamo in Vaticano. Stamane numerosi fedeli presenti, nonostante la giornata piovosa, in piazza San Pietro per l'udienza generale. Il Papa ha dedicato la catechesi ancora ai documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla Costituzione Sacrosantum, Concilio, il rito, il segno, il simbolo. Ne sentiamo un passaggio della catechesi in cui ci invita a non essere spettatori muti rispetto alla liturgia.
2: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
1: E ancora Leone XIV ha sottolineato come la grammatica del rito sia intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. Sentiamo.
2: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto.

0: atto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
1: Questa è la catechesi di Leone XIV all'udienza generale. Nei saluti in lingua italiana il Papa ha richiamato anche le processioni per il Corpus Domini, incoraggiando a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. Ha poi rivolto una particolare parola ai sacerdoti e religiosi del Medio Oriente: accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione, ha detto il vostro ministero, alle attese dei rispettivi paesi. La situazione in Medio Oriente continua a preoccupare. È stata una notte di raid nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito l'isola di Kashm, l'Iran ha attaccato in Kuwait e in Bahrain obiettivi americani, e in Libano continuano i raid di Israele, che ha ordinato stamane nuove evacuazioni, un'operazione massiccia quella israeliana, mentre Hezbollah ha compiuto dei lanci contro le forze dello Stato ebraico nel sud del paese dei Cedri. Tutto questo mentre oggi riprendono negli Stati Uniti, tra Israele e Libano, i colloqui. Camille Aid, giornalista esperto di Medio Oriente, abbiamo chiesto che cosa aspettarci da questo incontro.
2: Io sono un po' scettico, perché Israele ha inventato una cosa nuova a livello dei negoziati bilaterali, multilaterali, nel senso che vuole che i colloqui avvengano sotto il fuoco, tra virgolette. Cosa vuol dire? Che mentre le delegazioni politiche e militari, perché i colloqui a Washington si svolgono su due livelli, avvengano mentre in Libano Israele continua i suoi raid, bombardamenti e lancio di drone, eccetera, cosa che non avviene di solito, perché quando due paesi negoziano, quantomeno fermano gli attacchi per raggiungere un compromesso, un accordo. In Libano invece abbiamo visto che dal 17 aprile, la data della proclamazione dietro intervento di Trump, su questo possiamo tornare, per imporre un cessate il fuoco in Libano. Questo cessate il fuoco esiste solo sulla carta, quindi è un grosso voto, perché da quella data a oggi abbiamo avuto 1175 morti. E cessate il fuoco è questo, senza parlare chiaramente di dei feriti e di altre località rase al suolo e tutto il resto. Quindi è una cosa un po' strana, per questo sono un po' scettico, devo vedere se quello che Trump è riuscito a strappare nuovamente a Netanyahu riguardo il bombardamento contro Beirut sia reale, oppure se riguarda solamente la capitale, per dire ok, siamo riusciti a frenare quel desiderio di bombardare nella capitale, però intanto nel resto del paese le cose non cambiano.
1: I bombardamenti di Israele su Beirut, quella linea rossa superata, e anche gli attacchi di Hezbollah che continuano verso Israele, insomma sul campo la situazione, come dici, non è per nulla di tregua, di cessate il fuoco, come invece si sperava entrasse in vigore dal 17 aprile. Ecco, in tutto questo c'è una situazione umanitaria catastrofica nel Libano per quanto riguarda anche il numero di sfollati, oltre le vittime che hai detto.
2: Esattamente, ma questo da subito, dal mese di marzo, quindi siamo già entrati nel quarto mese, adesso con oltre 1 milione di sfollati che o sono da parenti o sotto le tende o in case diroccate sotto il pericolo, perché non hanno i mezzi economici per sostenere i costi, e lo Stato libanese, che proprio in default non riesce a offrire tutti i servizi a questi sfollati, anzi, e per cui la situazione è proprio drammatica da tutti i punti di vista.
1: Intanto il Libano è una nazione che cerca unità, scrivi su Avvenire.
2: Sì, perché ieri i capi delle 18 comunità religiose che compongono il mosaico libanese sono incontrati un po' per serrare i ranghi, dimostrare che il Libano, nonostante i tentativi di seminare zizzania tra queste comunità, unito o cerca di presentarsi come fronte unito. In effetti le clausole di ieri, pur essendo un pochino generiche, chiedevano la cessazione delle ostilità, chiedevano ai paesi amici di intervenire per ottenere il ritiro israeliano, aiutare gli sfollati a tornare, a ricostruire, e soprattutto chiedevano quindi ai libanesi di non cadere nella trappola delle divisioni interne, perché sarebbe il colmo della disgrazia questo, in un momento in cui i pericoli tannerebbero proprio la sorte o il destino del paese.
1: E ringraziamo Camille Eide per questo focus sul Libano. Diamo ora attenzione all'incontro che in questi giorni il Rinnovamento Carismatico Cattolico Mondiale ha avuto con il Papa, un'occasione importante, attesa, perché era il primo incontro con Leone XIV. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito.
3: Questo è il primo incontro che il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha avuto modo di poter incontrare il Rinnovamento Carismatico Cattolico di tutto il mondo. E come prima esperienza devo dire innanzitutto si è posto in una continuità di paternità anche rispetto ai primi pontefici che lo hanno preceduto, quindi c'è stato proprio una dimensione di comunione a partire da San Paolo VI, poi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e da ultimo Papa Francesco. Quindi in questa continuità anche di sostegno paterno da parte della Chiesa universale, un impegno di grande comunione e di grande ecclesialità. E poi si è posto dinanzi quello che è l'esperienza fondante del rinnovamento carismatico nello spirito, non solo richiamando quello che è l'esperienza della lode e dell'adorazione che anche più pontefici si hanno richiamato alla nostra attenzione, ma mettendo anche dentro la dimensione del servizio all'uomo, la comunione, quindi siamo anche in una continuità di comunione ecclesiale con del sinodo che è chiuso lo scorso anno. Quindi davvero un impegno profondo, ma il suo messaggio, il suo discorso che ha tenuto a tutti i partecipanti di una profondità unica, anche nel spronare, incoraggiare affinché il rinnovamento fosse nella Chiesa, ciò è il motivo per cui lo Spirito l'ha voluto, e quindi suscitare una dimensione carismatica, perché a servizio della Chiesa possono essere tutti i carismi e i doni che lo Spirito elargisce alla sua Chiesa. E questo non solo benediciamo il Signore per il dono di questo incontro, ma anche della sua vicinanza e della sua paternità che costantemente accompagna la vita del rinnovamento, tutti i pontefici, ancora di più adesso anche Papa Leone, che si fa a fianco a ciascuno di noi come padre e pastore della Chiesa universale.
1: A proposito del discorso, proprio nel discorso vi ha detto: lo Spirito Santo vi ha permesso di assaggiare la dolcezza di Cristo, è così?
3: Sì. È questa dolcezza che noi sperimentiamo nella vita, innanzitutto delle nostre realtà, e quindi comunità, gruppi e cenacoli, ma questa dolcezza la tocchiamo in modo particolare anche in alcuni progetti. In questo momento, come presidente del Rinnovamento, io porto all'attenzione che diversi progetti ne abbiamo il modo di vedere la carezza e la dolcezza dello Spirito. Tra questi ricordo uno di quelli è l'esperienza nelle carceri. Noi chiamiamo un pranzo stellato, un pranzo d'amore, dove artisti e chef del mondo dello spettacolo, ma anche chef stellati, offrono nel periodo di Natale la loro esperienza e la loro professionalità, accompagnati poi dai fratelli e dalle sorelle del rinnovamento nello spirito, che danno a questo tempo, servono ai tavoli come segno di servizio, e non sono dimenticati, non sono abbandonati. Ancora di più questa esperienza la tocchiamo nei luoghi della sofferenza, quindi con i nostri gruppi che sono presenti negli ambienti della sofferenza, quali possono essere gli ospedali o anche case di riposo per anziani, dove vediamo davvero la dolcezza dello Spirito che ancora una volta con forza, dà forza e consola tante anime, tante sofferenze. E non da ultimo qui possiamo ricordare un altro progetto che ha visto sorgere da un paio d'anni come esperienza sempre del rinnovamento, che noi chiamiamo Stai con me, che è rivolto soprattutto alle fasce adolescenziali o ai ragazzi, dove ci sono povertà educative ma anche povertà economiche. e qui si dà soprattutto a questi ragazzi, attraverso poi anche attività creative, quella dell'esperienza del rispetto, dell'amore, dell'amicizia, della fraternità, quindi valori universali che richiamano la dimensione anche delle relazioni umane. E qui ogni giorno posso dire che noi tocchiamo con mano la dolcezza dello spirito e quanto bene poi attraversa i nostri cenacoli, gruppi e comunità che sono passi in tutta Italia, in tutte le diocesi d'Italia, dove vediamo l'opera dello spirito che attraverso la multiforme grazia dei doni dei carismi noi tocchiamo con mano.
1: E con le parole di Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, termina la nostra puntata. Grazie a Gabriele Mileti in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Chiesa

0: In Blu 2000 News.
1: Golfo tra bombardamenti ed annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati evolvono, Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari. In Libano nuovi raid israeliani e lanci da parte di Hezbollah. Massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo, il segretario della NATO Rutte a Kiev. Polemiche per le assenze alle celebrazioni del 2 giugno agitano la politica. OCSE, l'Italia penalizzata dalla crisi energetica. I disagi per i forti temporali, Lombardia, Veneto, Friuli, le regioni più colpite stamane, problemi anche a Roma e ad Arezzo. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, il golfo tra bombardamenti e annunci, scambi incrociati tra Stati Uniti e Iran, ma Trump fa sapere i negoziati vanno avanti. Massimiliano Cochi.
2: Dopo quella che è stata una notte di guerra a tutti gli effetti, Donald Trump, a sorpresa, poco fa ha annunciato la possibile svolta del negoziato con l'Iran. In un'intervista al Washington Post ha infatti dichiarato che il regime di Teheran ha accettato di non avere l'arma atomica e ha aggiunto che vorrebbe incontrare l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, che, ha spiegato, è pienamente coinvolto nel processo decisionale sulla fine della guerra, smentendo così le notizie sul suo stato di salute. Uno sviluppo inatteso, soprattutto a guardare le ultime ore. Dopo aver rilanciato l'ipotesi di un accordo, proprio Trump ieri sera aveva ordinato ai suoi caccia di colpire l'isola di Qasem. La rappresaglia iraniana è stato un lancio di missili e droni contro i paesi del Golfo, l'attacco più grave contro l'aeroporto di Kuwait City. Il terminal è stato danneggiato e una persona è rimasta uccisa. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora la massiccia controffensiva ucraina, colpita una raffineria russa a San Pietroburgo. Il segretario della NATO Rutte intanto è arrivato a Kiev. Antonio Soviero.
3: A poche ore dall'inizio del forum economico, che vedrà la partecipazione per la prima volta da anni di una delegazione statunitense, gli ucraini attaccano con droni il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Vi sarebbero diversi feriti in questo e in altri raid sul territorio russo. Uno smacco per Putin, che ha strombazzato la presenza degli americani come una vittoria in una guerra che da oltre 4 anni non riesce a vincere sul terreno. La risposta ucraina arriva dopo il massiccio attacco russo 2 notti fa con 73.000 missili e 656 droni, con una ventina di morti e più di 100 feriti. Nella notte, un drone delle forze di Kiev ha centrato un autobus nel Donetsk. Era in viaggio da Mosca in Crimea. Il bilancio è di 7 morti e 11 feriti, mentre in Ucraina, a Kherson, si registra la morte di una donna di 86 anni rimasta uccisa in raid di droni del Cremlino. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nell'udienza generale di questa mattina, dopo la catechesi incentrata sulla liturgia, Papa Leone ha espresso sulla sua preoccupazione per i sacerdoti in servizio nella comunità in Medio Oriente.
4: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi.
1: E veniamo alla politica italiana. L'indomani dei festeggiamenti per gli 80 anni della festa della Repubblica, con anche le notizie che riguardano l'economia e non solo. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
5: Eccoci, buongiorno Ugo. Con la festa in piazza del Quirinale si sono concluse le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, ma restano le polemiche legate alla partecipazione o meno di politici alla parata dei fori imperiali. A lanciare l'accusa il presidente del Senato La Russa alle opposizioni che non avrebbero partecipato in via istituzionale, opposizioni invece che rimarcano l'assenza di un ministro di peso come Salvini. Prima dell'inizio della parata, affitto colloquio tra Meloni e Giorgetti in attesa delle decisioni di che dovrebbero arrivare tra poco sull'utilizzo di fondi per l'energia. Dovrebbe arrivare dunque il via libera alla proposta di flessibilità, ma non all'utilizzo per un eventuale taglio delle accise, ma impegnate in un programma green. Mentre dalle previsioni dell'OCSE la crescita dell'Italia resta allo 0,5%, a pesare proprio lo shock dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Intanto al Senato, atteso per oggi nel pomeriggio l'approdo in aula della legge sul suicidio assistito, ma potrebbe tornare in commissione per nuovi emendamenti, distanze ancora incolmabili tra maggioranza anche al suo interno e opposizione da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: L'unico superstite alla strage di Amendolara, dove sono stati bruciati vivi quattro braccianti e un suo compagno, sono stati posti sotto protezione dalla Fly CGIL. Dure le parole del vicepresidente della CEI, monsignor Francesco Savino: basta silenzi e connivenze. Franco Rossi.
6: Ci davano cibo, casa, ma i soldi no. C'è una grande mafia del Pakistan. Così il bracciante afghano, sopravvissuto al rogo del minivan che ha ucciso quattro suoi compagni di lavoro ad Amendolara, in Calabria, in una stazione di benzina sulla statale 106. L'uomo che è riuscito a scappare ha riferito che tre vittime erano afghane ed una pakistana. I due fermati minacciavano lui e gli altri con coltelli e pistole per farli lavorare senza compenso. Una versione che dovrà passare al vaglio degli investigatori della squadra mobile di Cosenza e dei magistrati di Castrovillari, che hanno fermato i due presunti responsabili, accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Due pakistani, due caporali, ripresi anche dal sistema di videosorveglianza del distributore dove è avvenuta la strage. Forte la reazione del vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano allo Ionio, monsignor Francesco Savino: basta con quella zona grigia che vede, sa e lascia fare. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Interrogatori per la madre e il suo compagno, arrestati per uccisione della bambina di 2 anni a Bordighera, Monica Di Loreto.
7: A Imperia oggi è il giorno delle domande, quelle che la giustizia dovrà rivolgere a Emanuela Iannuzzi e a Emanuela Aiello, e quelle che restano sospese attorno alla storia di Beatrice, 2 anni, la bambina che non c'è più. Proprio in questi minuti sono dal giudice per gli interrogatori di garanzia, prima lui, poi la madre, entrambi accusati dei maltrattamenti che avrebbero portato alla morte della piccola. Una ricostruzione portata avanti dalla procura di Imperia, guidata da Alberto Lari, che ha smentito le prime versioni della coppia e ha parlato di un quadro di violenza brutale ricostruito grazie a chat, testimonianze e immagini trovate sul telefono dell'uomo. Secondo gli atti, la procura contesta anche un tentativo di depistare i soccorsi. La bambina sarebbe stata portata altrove quando era già senza vita, mentre veniva simulata una richiesta di aiuto. Oggi i due indagati dovranno chiarire la loro posizione davanti al giudice. Le altre due bambine sono state allontanate e vivono ora in una struttura protetta, seguite da specialisti in un percorso che punta almeno a garantire sicurezza e continuità. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Disagi per i forti temporali di ieri, Lombardia, Veneto e Friuli, le regioni più colpite. Stamani ci sono stati anche problemi in Toscana, ad Arezzo e a Roma. Marco Bergamaschi.
8: Nei prossimi giorni si attende un secondo impulso instabile con precipitazioni anche intense ancora sul nord, mentre oggi è allerta arancione in alcune zone della Liguria e gialla in 14 regioni. Ora piogge temporali si spostano sul centro-sud. Stamani a Roma, sulla zona dei prati fiscali, si è abbattuto un tornado con alberi caduti e auto danneggiate. Nelle ultime ore il maltempo aveva investito il settentrione. Allagamenti lungo la tangenziale nord si erano verificati a Milano nel tratto tra Cinisello e Monza, con la circolazione in tilt. Danni nell'Odigiano, a Crescentino, nel Vercellese, il tetto della scuola elementare è stato in parte scoperchiato dopo il passaggio di un forte nucleo temporalesco, danneggiati anche diversi tetti. Danni anche a Cascina Mazza, a Zemi, in Lomellina, provincia di Pavia, dopo il passaggio del violento sistema temporalesco giunto dal Piemonte. Crollati 2 grossi silos per il riso, mentre almeno 3 temporali hanno interessato Milano. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Lo sport: Italia sugli scudi al Roland Garros di Parigi, tra poco quarto di finale tra Cobolli e Auger Aliassim, in serata il derby tricolore tra Berrettini e Arnaldi. Ieri, lo ricordiamo, si sono qualificati alla semifinale nel doppio maschile Vavassori e Bolelli. La nazionale di calcio dell'Iran arriverà in Messico domenica mattina, a pochi giorni dal via dei mondiali di calcio. I giocatori che si stanno preparando per il torneo iridato nel sud della Turchia sono ancora in attesa del visto ufficiale per recarsi appunto negli Stati Uniti, dove disputeranno le 3 partite della fase a gironi. E concludiamo dando uno sguardo alla borsa di Milano. Dopo il netto segno più di ieri, oggi la situazione resta invece negativa per il FTSE MIB, che a metà giornata cede lo 0,45%. Ed è tutto per questa edizione del nostro radiogiornale, che potrete riascoltare sulla app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, che ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, l'augurio a tutti di un buon proseguimento di giornata.

0: a cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del mondo della disabilità, cercando di capire qual è la situazione, scattando una fotografia di quello che sta avvenendo, puntando anche gli occhi sugli aspetti innovativi che potrebbero esserci dai prossimi mesi, anzi dal prossimo anno. E lo facciamo e lo ringraziamo in anticipo con il presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche responsabile del mondo della disabilità, della FAN, la federazione che raggruppa tutte le associazioni che sono in prima linea per affrontare la questione delle disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto possiamo scattare una situazione: è cambiato molto anche la cultura, l'attenzione da parte di tutti i cittadini nei confronti del mondo della disabilità negli ultimi anni? Quanto è cambiato?
2: Beh, guardi, le devo dire che con questa riforma, la cosiddetta riforma della disabilità, no, che è partita con la legge delega 227 del 2021 e poi con il decreto legislativo 6224, certamente è cambiato molto, è cambiato anche l'approccio, è cambiato la metodologia. Naturalmente si sta generando nel nostro paese, nel nostro sistema paese, si sta generando una nuova visione rispetto alla disabilità e si sta generando una nuova cultura verso la disabilità. È chiaro però che adesso la riforma deve andare a sistema, come dicevo, è partita la sperimentazione per quanto riguarda la valutazione di base dal 1 gennaio 2025, poi nel corso di questo periodo, dal 1 gennaio 2025 fino ad oggi, si sono aggiunte altre diverse province, quindi oggi al momento sono 60 province su tutto il territorio nazionale. È chiaro però che l'aspetto più importante riguarderà poi il 1 gennaio 2027, quando la riforma andrà a sistema generalizzato su tutto il territorio e soprattutto quando si metterà in campo la seconda parte della riforma che riguarda la valutazione multidimensionale al fine di redigere il progetto individualizzato e personalizzato per tutte le persone con disabilità che ne faranno richiesta. È un nuovo passo, è una nuova visione, una nuova cultura che si sta generando. Ci auguriamo che la norma avrà efficacia ed efficienza e non deluderà le famiglie e i cittadini con disabilità.
1: Ecco, Presidente, prenderà forma per tutti dal 1 gennaio 2027, ma già sono gran parte del paese, 60 province anche importanti ricadono in questo ambito. Ci sono un numero di patologie particolari ridotte per il momento, poi verrà allargato a tutte le patologie che creano poi disabilità e invalidità?
2: Certamente sì, al momento le condizioni di disabilità, quindi le condizioni sanitarie, sono individuate in tre, diciamo così, patologie, che sono il diabete mellito, la sclerosi multipla e lo spettro dell'autismo. Si attende la decretazione per ampliare ad ulteriori, diciamo così, condizioni di disabilità gli elementi per la valutazione, quindi nuove condizioni di disabilità che dovrebbero ampliare la platea della valutazione. Certamente in 60 province già partita la sperimentazione, adesso si attenderà dal 1 gennaio 2027, quindi fra circa 6 mesi, 7 mesi, che partirà in tutti gli altri paesi. Naturalmente dobbiamo fare una piccola precisazione: questa è la riforma della disabilità, cioè tutti quei cittadini infrasettantenni che presentano delle condizioni di disabilità possono fare domanda attraverso il certificato medico introduttivo, che svolge anche la funzione di domanda amministrativa, e l'azienda e l'istituto, l'INPS, che è l'accertatore unico su tutto il territorio nazionale, adesso è ancora per adesso in 60 province, procederà poi all'accertamento. Cosa diversa invece è per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che resta in capo agli enti territoriali e quindi alle aziende sanitarie territoriali.
1: Ecco, la centralità in questo progetto, in questa riforma, è l'INPS. Ci sono le risorse da un punto di vista, soprattutto io dico umano, cioè di persone, di medici, per poter fronteggiare il tutto?
2: Assolutamente, l'istituto sta svolgendo una funzione importante, significativa, uno sforzo enorme. È chiaro che abbiamo delle criticità che sono evidenti, ma queste le si sapevano e purtroppo si stanno manifestando in tutta la loro, diciamo così, ampiezza. Mi riferisco in particolare alla mancanza di risorse strutturali per quanto riguarda, diciamo, le strutture dove svolgere gli accertamenti, anche se l'INPS sta facendo uno sforzo determinante per cercare di allargare, diciamo, diciamo così, gli ambiti dove fare questi accertamenti. C'è una carenza però anche di risorse umane, perché purtroppo la carenza di medici, la carenza di sanitari, la carenza di specialisti determina, diciamo così, delle grossissime difficoltà, e quindi ci auguriamo però che attraverso degli accomodamenti ragionevoli, attraverso, diciamo così, l'impegno da parte del decisore politico e anche da parte dell'istituto, si possa giungere, diciamo così, ad una definizione di un numero di sanitari che possono essere deputati a tale compito. Si stanno mettendo in campo diverse, diciamo così, diverse azioni, innanzitutto cercare di diminuire quelle che possono essere le incompatibilità che oggi sono presenti nel nostro ordinamento, così come si sta cercando di ricorrere ad ulteriori concorsi per arruolare ulteriori sanitari, anche se l'ultimo concorso gli esiti sono stati, diciamo sì, non proprio quelli sperati, ma chiaramente le difficoltà aumentano, e quindi si è proceduto e si sta procedendo anche a delle contrattualizzazioni esterne, e quindi con dei contratti specifici per lo svolgimento di tutte le attività che possono essere messe, diciamo così, in campo. Quindi l'impegno è un impegno molto forte da parte dell'istituto. Speriamo che a sistema si possa giungere nei tempi più auspicabili possibili, per arrivare, diciamo così, ad una piena ed efficace azione della norma stessa.
1: Presidente, ci fermiamo solo qualche istante, brano musicale, e continueremo a parlare con lei, perché ci sono altri temi sul tappeto di cui discuteremo con lei tra qualche istante.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in compagnia, lo ringraziamo nuovamente, col presidente nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili, ed anche coordinatore nazionale della FAND, la federazione che raggruppa tutte le associazioni impegnate nel mondo della disabilità, Nazaro Pagano. Presidente, allargando lo sguardo, cioè il problema del lavoro, dell'occupazione, molte volte lei ha sottolineato questo aspetto, ci dovrebbero essere delle corsie preferenziali per chi ha delle disabilità nel mondo produttivo? Vengono rispettate o ci sono delle carenze, delle difficoltà da questo punto di vista?
2: Allora, partiamo col dire che oggi la legge 6899 per certi aspetti qualche volta è disattesa. Purtroppo in questo momento abbiamo delle criticità. La prima criticità è che non vi sono, diciamo, sanzioni certe, e quindi molto spesso gli imprenditori, o quantomeno ci sono delle sanzioni che sono veramente residuali rispetto all'impatto che invece deve avere l'inclusione lavorativa, e quindi da questo punto di vista devo dire che le sanzioni sono, diciamo, irrisolte. Quindi qualche volta gli imprenditori preferiscono più pagare delle sanzioni amministrative piuttosto che assumere una persona con disabilità, e tante altre volte, diciamo, c'è anche un altro aspetto che purtroppo i controlli sono molto ma molto relativi, e quindi il fatto stesso che la percentuale di disoccupati nelle fila dei cittadini con disabilità è così marcata è la dimostrazione di quello che ho detto fino a questo momento. Ci auguriamo che con il progetto di vita, invece, che è fondamentale, e all'interno del progetto di vita è fondamentale l'inclusione lavorativa, si possano creare quelle condizioni di incontro tra la domanda e l'offerta, facendo funzionare anche meglio, e soprattutto in alcuni ambiti territoriali, i cosiddetti collocamenti mirati.
1: Presidente, si parla di questa riforma degli anziani, ma concretamente di che si tratta? È un passo in avanti a suo giudizio?
2: La riforma della non autosufficienza, che doveva decollare, che doveva partire paritariamente alla riforma della disabilità, purtroppo ha avuto, diciamo, un rallentamento, tant'è vero che è stata rinviata al 1 gennaio dell'anno 2028. Il 1 gennaio però 2027 dovrebbe partire questa riforma della non autosufficienza, dovrebbe partire quindi per gli anziani, dovrebbe partire in alcune province in fase sperimentale. Perché ci preoccupa questo aspetto? Oggi invece si è dovuto fare un po' marcia indietro, tant'è vero che è stato individuato un'altra volta le vecchie aziende sanitarie territoriali per poter svolgere l'accertamento a questi ultra settantenni che si trovano in una condizione di non autosufficienza, e quindi la valutazione, poi naturalmente sarà sempre l'INPS a validare, diciamo, l'accertamento, però in questo momento saranno le aziende sanitarie territoriali, quindi si è sgravato un attimino l'INPS di quel carico di lavoro che fino a questo momento mi stava, diciamo così, un attimino stava creando, diciamo così, incasamenti, e quindi saranno le aziende sanitarie territoriali a svolgere questo accertamento. Però noi ci auguriamo che il 1 gennaio 2027, con l'avvio della sperimentazione per la non autosufficienza, e dal 1 gennaio 2028 possa decollare definitivamente anche la riforma della non autosufficienza, perché quello è un problema importante. Purtroppo la nostra popolazione è una popolazione anziana, una grande fascia di cittadini si trovano in una condizione di non autosufficienza, ed è necessario intervenire specificatamente su questo aspetto. Il ritardo ci ha un attimino, diciamo così, ci preoccupa un attimino, e ci ha un attimino anche illuso rispetto a quelli che erano gli auspici in cui credevamo.
1: Un altro tassello importante è quello legato ai caregiver familiari. Anche lì dovrebbero esserci pronte delle risorse stanziate che dovrebbero, insomma, aiutare, venire, insomma, in ausilio alle persone che vivono la loro quotidianità accanto ad un familiare, ad una persona a cui vogliono bene, sacrificandosi totalmente anche da un punto di vista lavorativo, professionale.
2: Il riconoscimento della figura del caregiver familiare è fondamentale. Tanti cittadini, tante famiglie attendono con ansia e con preoccupazione e anche trepidazione che questo riconoscimento avvenga, e avvenga, diciamo così, in modo significativo. È altrettanto vero che noi in Parlamento avevamo giacenti una quantità di proposte di disegni di legge che non hanno mai avuto, diciamo così, un riscontro tangibile. Quello che invece ha fatto il Ministro per le Disabilità, l'onorevole Locatelli è stata quella di introdurre una norma. Questa norma naturalmente in questo momento è in fase di iter parlamentare, si dovrebbe concludere entro qualche mese e naturalmente poi dal 1 gennaio 2027 con la piattaforma che l'INPS metterà a disposizione le persone con i caregiver familiari, quelli che assistono un familiare, possono eventualmente fare richiesta di riconoscimento. È importante questo, però dobbiamo dirci come al solito che la coperta è corta e quindi abbiamo risorse economiche esigue, la platea di cittadini a cui questa norma va, diciamo così, a guardare o li va in qualche modo a riconoscere è una platea molto ristretta, i criteri per di valutazione per definire se un caregiver familiare ha diritto o meno al riconoscimento senz'altro, ma ha diritto anche ad un ristoro di natura economica, beh, questa diciamo sia una platea molto molto bassa, quindi chiediamo con forza aumento delle risorse, ma soprattutto allargamento della platea. È chiaro che l'una è conseguenza dell'altra e quindi noi stiamo lavorando, stiamo facendo delle proposte, delle iniziative per far sì che effettivamente il riconoscimento del caregiver familiare sia una cosa definitiva e sia una cosa che vada ad impattare positivamente sulla esistenza e sulla quotidianità di diverse famiglie, di migliaia e migliaia di famiglie.
1: Presidente, sarà in base al reddito sostanzialmente, all'ISEE, insomma.
2: Purtroppo sarà in base al reddito e sarà in base anche ad una condizione sanitaria e quindi questo significa che diversi cittadini saranno esclusi da questo beneficio, soprattutto di natura economica, e già per quelli che invece ne beneficeranno il beneficio di natura economica è molto residuale.
1: L'ultima battuta, diciamo, allarghiamo lo sguardo, Presidente, quanto è stato importante e quanto è importante anche vedere in televisione, sui giornali, parlare dei campioni dello sport che appunto hanno delle disabilità e che sono diventati anche dei veri e propri testimonial, perché raccontano che è possibile andare avanti, è possibile ottenere dei risultati e arrivare a certi traguardi con l'impegno, la determinazione e la passione.
2: Beh, certamente lo sport è un elemento fondamentale di inclusione sociale, è fondamentale e i campioni danno questa, diciamo così, danno questa dimostrazione. Tanti campioni che purtroppo nel corso della loro vita o tanti cittadini che nel corso della loro vita hanno dovuto subire delle disabilità a causa di incidenti o a causa anche di condizioni di sanitarie, è chiaro che poi attraverso lo sport vi è un recupero, una riconquista della propria dignità e della propria partecipazione. Questo è fondamentale, lo abbiamo visto, l'abbiamo visto negli atleti paralimpici, lo vediamo nella quotidianità, ma è giusto che la quotidianità si sviluppi tutti i giorni e che quindi le persone con disabilità, non soltanto gli atleti di primissimo livello, ma che tutte le persone con disabilità, se vogliono, possano accedere a questo mondo. Ecco, quello che invece stigmatizziamo fortemente è quando si vogliono rappresentare paragoni e parlando di inutilità della vita se si è su una carrozzina da 20 anni, no, assolutamente ognuno sulla propria carrozzina oppure ognuno nella propria condizione può essere tranquillamente felice di vivere una vita se questa vita è pienamente inclusiva ed è pienamente partecipata.
1: Grazie davvero al Presidente Nazionale dell'ANMIC, l'Associazione Nazionale degli Invalidi Civili e Coordinatore Nazionale della FAND, la Federazione delle Associazioni Legate alla Disabilità, Nazaro Pagano, che ringraziamo. Non mi resta che ringraziare in regia Livio Cosentini, per l'organizzazione Fabio Cruciani, per la produzione Donatella D'Amato e tutto da Giuseppe Caporaso. Appuntamento alla prossima trasmissione. A tutti quanti per l'ascolto, come sempre, una serena, serena giornata.
0: Al vostro servizio.
3: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

fece un certo scalpore nel 1920 la beatificazione da parte di Papa Benedetto XV di 22 martiri di origine ugandese, forse perché allora, sicuramente più di ora, la gloria degli altari era legata a determinati canoni di razza, lingua e cultura. In effetti, si trattava dei primi subsahariani dell'Africa nera, tanto per intenderci, ad essere riconosciuti martiri e in quanto tali venerati dalla Chiesa cattolica.

La loro vicenda terrena si svolge sotto il regno di Mwanga, un giovane re che, pur avendo frequentato la scuola dei missionari, i cosiddetti padri bianchi del cardinale Avigeri, non è riuscito a imparare né a leggere né a scrivere perché testardo, indocile e incapace di concentrazione. Certi suoi atteggiamenti fanno dubitare che sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e inoltre, da mercanti bianchi venuti dal nord, ha imparato quanto di peggio questi abitualmente facevano. Fumare possesso delle sue facoltà mentali e inoltre, da mercanti bianchi venuti dal nord, ha imparato quanto di peggio questi abitualmente

sostenuto all'inizio del suo regno dai cristiani, cattolici e anglicani, che fanno insieme a lui fronte comune contro la tirannia del re musulmano Kalema, ben presto Re Mwanga vede nel cristianesimo il maggior pericolo per le tradizioni tribali e il maggior ostacolo per le sue dissolutezze. A sobillarlo contro i cristiani sono soprattutto gli stregoni e i feticisti, che vedono compromesso il loro ruolo e il loro potere. E così, nel 1885, ha inizio un'accesa persecuzione, la cui prima illustre vittima è il vescovo anglicano Hannington, ma che annovera almeno altri 200 giovani uccisi per la fede.

Il 15 novembre 1885 Mwanga fa decapitare il maestro dei paggi e prefetto della Sala Reale. La sua colpa maggiore fu di essere cattolico e per di più catechista, aver rimproverato al re l'uccisione del vescovo anglicano e aver difeso a più riprese i giovani paggi dalle avances sessuali del re. Giuseppe Mkasa Balikudembe, appartenente al clan Kayozi, ha appena 25 anni. Viene sostituito nel prestigioso incarico da Carlo Luanga, del clan Ngabi, sul quale si concentrano subito le attenzioni morbose del re. Anche Luanga, però, ha il difetto di essere cattolico. Per di più, in quel periodo burrascoso in cui i missionari sono messi al bando, assume una funzione di leader e sostiene la fede dei neoconvertiti.

25 maggio 1886 viene condannato a morte insieme a un gruppo di cristiani e quattro catecumeni che nella notte riesce a battezzare segretamente. Il più giovane, Chizito, del clan Mamba, ha appena 14 anni. Il 26 maggio vengono uccisi Andrea Kagwa, capo dei suonatori del re e suo familiare, che si era dimostrato particolarmente generoso e coraggioso durante un'epidemia, e Dionigi Sebugwawo.

si dispone il trasferimento degli altri da Munionio, dove c'era il palazzo reale in cui erano stati condannati, a Namugongo, luogo delle esecuzioni capitali. Una via crucis di 27 miglia, percorsa in 8 giorni, tra le pressioni dei parenti che li spingono ad abiurare la fede e le violenze dei soldati. Qualcuno viene ucciso lungo la strada. Il 26 maggio viene trafitto da un colpo di lancia Ponziano Ngondwe del clan Nyoni Nyange, paggio reale, che aveva ricevuto il battesimo mentre già infuriava la persecuzione e per questo era stato immediatamente arrestato. Il paggio reale Atanasio Batsekuketa del clan Kima viene martirizzato il 27 maggio.

Alcune ore dopo cade trafitto dalle lance dei soldati il servo del re Gonzaga, Gonga del clan Pologoma, seguito poco dopo da Mattia Molumba del clan Lugane, elevato al rango di giudice cinquantenne da appena 3 anni convertito al cattolicesimo.

Il 31 maggio viene inchiodato ad un albero con le lance di soldati e quindi impiccato Noè Mavaggali, un altro servo del re del clan Gabi.

3 giugno, sulla collina di Namugongo, vengono arsi vivi 31 cristiani. Oltre ad alcuni anglicani, il gruppo di 13 cattolici che fa capo a Carlo Luanga, il quale aveva promesso al giovanissimo Chizito: «Io ti prenderò per mano. Se dobbiamo morire per Gesù, moriremo insieme, mano nella mano». Il gruppo di questi martiri è costituito inoltre da Luca Banabakintu, Ghiavira Musoke e Mbaga Tuzinde, tutti del clan Mamba, Lugane Anatolio Kirigvaio, guardiano delle mandrie del re, dal cameriere del re Mukasa Kiriwawanvu e dal guardiano delle mandrie del re Adolofo Mukasa Ludico, del clan Batoro, dal sarto reale Mugaga Lubowa, del clan Go, da Achilleo Kinavuka, clan Lugave, e da Bruno Serukuma, del clan Diga.

Chi assiste all'esecuzione è impressionato dal sentirli pregare fino alla fine senza un gemito. È un martirio che non spegne la fede in Uganda, anzi diventa seme di tantissime conversioni. Come profeticamente aveva intuito Bruno Serenkuma poco prima di subire il martirio. Una fonte che a molte sorgenti non si inaridirà mai. Quando noi non ci saremo più, altri verranno dopo di noi. La serie dei martiri cattolici, elevate alla gloria degli altari, si chiude il 27 gennaio 1887 con l'uccisione del servitore del re Giovanni Maria Musei, che spontaneamente confessò la sua fede davanti al primo ministro di Re Mwanga e per questo motivo venne immediatamente decapitato.

Carlo Luanga, con i suoi 21 giovani compagni, è stato canonizzato da Paolo VI nel 1964 e sul luogo del suo martirio oggi è stato edificato un magnifico santuario. A poca distanza, un altro santuario protestante ricorda i cristiani dell'altra confessione, martirizzati insieme a Carlo Luanga. Da ricordare che insieme ai cristiani furono martirizzati anche alcuni musulmani. Gli uni e gli altri avevano riconosciuto e testimoniato con il sangue che Katonda, cioè il Dio supremo dei loro antenati, era lo stesso Dio al quale si riferiscono sia la Bibbia che il Corano.

Fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondino.

0: chi crede in me sarà salvo. Queste parole sono rivolte da Gesù agli apostoli prima di ascendere al Padre. È la missione che affida alla Chiesa: annunciare il Vangelo, la buona notizia all'intera umanità, fino agli estremi confini della terra, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi.
1: Dopo il dono della vita, quello della fede è il dono più grande, perché la fede è condizione indispensabile alla salvezza. La fede l'abbiamo ricevuta col battesimo, e credere vuol dire che noi proveniamo da Dio e a Dio ritorneremo. Nulla in noi è estraneo a Dio. Purtroppo, molti sono cristiani solo per aver ricevuto il battesimo, non per la conoscenza della fede, per stile di vita, per comportamento morale. È gente sacramentalizzata, ma non evangelizzata. Non avere una fede viva è una cecità spirituale, peggiore di quella fisica. La fede, insegnava il santo curato Dar, è il vento che dissipa la nebbia e dà un bel sole all'anima.
0: Credere sul piano umano è aver fiducia in chi ci parla e in quel che ci dice. Sul piano religioso è camminare sui sentieri di Dio. Credere in Dio è contare su di Lui, aver fiducia in Lui, fidarsi. Il priore di Tese Schutz diceva: l'essenziale della fede non è capire Dio, ma dargli fiducia. E Chesterton?
2: Da quando gli uomini dicono di non credere in Dio, non è che non credono in nulla, credono a tutto.
0: Mentre Pascal è categorico.
2: Io rifiuto ogni altra religione che non sia cristiana, perché in questa trovo la risposta a tutte le obiezioni.
0: Il Dio in cui crediamo è un Dio nascosto, dice Isaia, ma si lascia trovare se noi lo cerchiamo con cuore sincero. Credere è un'esigenza del cuore umano, come ricorda Sant'Agostino nelle Confessioni. La nostra è una fede rivelata nel corso di oltre 2000 anni da Abramo a Gesù Cristo, attraverso i patriarchi e i profeti. Ed è Cristo che ci ha detto tutto quello che gli uomini devono sapere su Dio e sull'essere umano. La nostra fede è largamente motivata, ma è soprattutto un atto di amore. La fede, per essere vera, diceva Santa Teresa di Calcutta, ha bisogno di donarsi.
1: Con questo non diciamo d'essere esenti da dubbi e incertezze. Nell'atto di fede manca l'evidenza: crediamo, non vediamo. E San Tommaso d'Aquino insegna che quando manca l'evidenza, l'intelligenza umana è inquieta. Perciò il dubbio accompagna la fede. Può essere però un cammino che porta alla fede. Cercare Dio è quindi lo scopo della vita, perché solo Dio è la felicità dell'uomo e solo in Lui si ha un'insaziabile sazietà.
0: Facciamo un'allegoria. I piloni delle nostre emittenti trasmettono giorno e notte notizie, musica, pubblicità, conversazioni. I piloni sono silenziosi, eppure basta un apparecchio ricevente per captare le onde e udire. Dio tace, sembra assente. Qualcuno ha detto perfino che è morto. Ma il silenzio di Dio è come quello dei piloni delle emittenti, muti. In ognuno di noi però c'è una ricevente, la coscienza. Dio manda messaggi, ispirazioni, impulsi di bene. Ne siamo coscienti. Bisogna diminuire il rumore attorno a noi e dentro di noi, metterci in sintonia con la coscienza, eliminare le interferenze, i parassiti, e concentrarci per captare e ascoltare la sua voce. Molte coscienze però oggi sono spente, apparecchi guasti, fuori uso.
1: Un tempo difficile è il nostro, ma Dio esiste, Cristo esiste, Dio ci ama, Cristo è con noi tutti i giorni. Bisogna svegliare il cuore. C'è un paradosso sulla fede. Che cos'è la fede? Chiudi gli occhi e vedrai. Il miracolo dei miracoli è credere senza vedere e andare a Dio senza tornaconto. Il cristianesimo è la religione dell'attesa. Attendiamo il domani di Dio.
0: Tra le condizioni poste da Gesù per essere suoi discepoli, c'è quella di saper discernere il valore delle cose. C'è una priorità da dare al proprio destino eterno, che è condizionato dalla nostra maniera di vivere sulla terra. È il problema della salvezza dell'anima, che un tempo lontano era vivo nel cuore dei cristiani. Oggi è sbiadito. Per salvezza dell'anima si intendeva la felicità eterna dell'uomo con Dio. Un problema che ha carattere di priorità permanente nella vita di un uomo sulla terra.
3: Dov'è la felicità? Tutti la desiderano e aspirano ad essa, ma pochi la trovano, perché la cercano là dove non esiste. Usciamo per strada. Sull'ampio marciapiede camminano in tutta fretta persone di varie età e condizioni, ma ognuno mira a qualche scopo che deve essere una particella della sua felicità. Quanto più accumuliamo ricchezze e ci entusiasmiamo dietro ad esse, tanto più ne desideriamo. Ed anche se possedessimo il mondo intero, volgeremmo ancora lo sguardo, pieno di invidia, verso la luna. Desideriamo di più, sempre di più. Cerchiamo di avere in fretta e di possedere sempre più a lungo. Non è qui la felicità. Ricchezza, piaceri della vita e gloria appartengono piuttosto ad eccezioni, mentre la felicità è desiderio di ognuno. Il cuore dell'uomo è troppo grande per poter essere riempito dal denaro, dalla sensualità, oppure dal fumo della gloria, che è illusorio, anche se stordisce. Lui desidera un bene più elevato, senza limiti e che duri eternamente. Ma questo bene è soltanto Dio.

È esigenza vitale dare spazio a Dio e agli altri nella nostra vita e programmare in vista di una realtà che nessuno può ignorare, e cioè che la vita umana è un viaggio dal tempo all'eternità, dalla terra al cielo, dalla mortalità all'immortalità. Non è salutare presentarsi dinanzi a Dio a mani vuote, o peggio, a mani sporche. Gesù l'ha definita stoltezza. Infatti, evangelicamente, lo stolto è chi ha emarginato Dio dalla propria vita. Il cristiano sceglie di morire scegliendo la maniera di vivere sulla terra, o come Cristo sulla croce, o come Giuda impiccato a un albero. La morte è in agguato in ogni momento della vita. È l'ultimo mistero. Poi la realtà e la verità.

fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Andrea Lopez e Marco Mete. Tecnico del suono Vincenzo Proto. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone nel nostro radiogiornale. Oggi è mercoledì 3 giugno 2026. Notizie dalla Chiesa. Lo sport sia scuola di fraternità e strumento di pace e spazio di incontro. Nel video con le intenzioni di preghiera per il mese di giugno, per i valori dello sport, il Pontefice auspica che l'ambiente e la pratica sportiva siano sempre uno spazio di incontro e non di esclusione, una via di pace e non di violenza. Leone XIV ha nominato una laica prefetto del Dicastero per la comunicazione, attualmente presidente e direttore operativo di EWTN News. Maria Monserrat Alvarado succederà Paolo Ruffini a novembre, proseguendo il percorso di riforma e rinnovamento avviato da Papa Francesco. Bisogna proteggere i dati dei pazienti dal colonialismo della tecnosanità, così ha detto il Papa inviando un messaggio a firma del segretario di Stato Cardinale Parolin e a Monsignor Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia della Vita, impegnata fino a ieri a Roma in un meeting dedicato alla revisione della dichiarazione di Taipei sulla conservazione delle informazioni sanitarie. Il Papa crea una fondazione per realizzare l'agrivoltaico di Santa Maria di Galeria. La Fratello Sole favorirà, come auspicato dall'omonimo motu proprio di Papa Francesco del 2024, una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile. La nuova installazione fornirà energia sia alla stazione radio che allo Stato Città del Vaticano. Suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato, e Monsignor Giordano Piccinotti, presidente dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, sono stati nominati rispettivamente presidente e vicepresidente. Forgeranno le spade in Vomeri. Questo è il tema della giornata per la cura del creato. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha così annunciato il titolo scelto dal Papa per l'iniziativa ecumenica di preghiera che si svolge il 1 settembre 2026. Un tema che sottolinea il legame tra i conflitti armati e il deterioramento dell'ambiente e invita a privilegiare lo sviluppo e la sostenibilità piuttosto che la violenza e la distruzione. Intelligenza artificiale e lavoro. La Santa Sede dice che bisogna difendere la dignità umana e il bene comune. L'arcivescovo Balestrero, osservatore permanente presso l'ONU e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra, è così intervenuto alla 114esima Conferenza Internazionale del Lavoro, dicendo bisogna mitigare gli effetti dannosi delle nuove piattaforme economiche, assicurando che l'intelligenza artificiale serva veramente il bene comune. Tra conflitti e guerre serve una chiesa missionaria per guarire l'umanità, così ha affermato il Papa all'udienza ai partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie. Leone XIV ha sottolineato l'urgenza di cercare insieme modi per portare avanti la missione iniziata da Gesù e ha esortato tutti a impegnarsi con gioia e rinnovato zelo. Ha ricordato inoltre l'istituzione 100 anni fa della Giornata Missionaria Mondiale e la beatificazione il prossimo 24 settembre di Fulton J. Sheen, un faro di fede, speranza e amore, attraverso i mezzi radiofonici e televisivi. Project Oxygen, giovani dai paesi in guerra a Roma e in Vaticano per la pace. Dal 31 maggio al 5 giugno 40 adolescenti provenienti da zone segnate dai conflitti si stanno riunendo per un'iniziativa con lo scopo finale di sostenere i loro progetti di pace a lungo termine una volta tornati a casa. Sono proprio 40 gli adolescenti da tutto il mondo che guidano questo vertice immersivo di 6 giorni fino a questo venerdì 5 giugno in vista della giornata mondiale del rifugiato e della visita del Papa all'isola italiana di Lampedusa il 4 luglio 2026. Natale 2026 saranno i bambini malati a decorare l'albero di Piazza San Pietro. Gli addobbi verranno preparati dai laboratori di ceramicoterapia promossi dalla Fondazione Lenetun nei reparti oncologici dei nosocomi pediatrici italiani. L'albero sarà donato invece dal comune di Terranova di Pollino, in provincia di Potenza. Il presepe, offerto dall'arcidiocesi di Chieti Vasto, seguirà il gusto della tradizione dei pastori abruzzesi. Ambientazione marinara invece per quello allestito dal Carnevale di Viareggio in aula Paolo IV. Non ti notizie dal mondo. Donald Trump ha insultato Netanyahu dicendogli che è pazzo e che tutti odiano Israele a causa sua. L'ha rivelato Axios, basandosi su quanto riferito da due funzionari statunitensi. Lunedì il presidente statunitense ha chiamato infuriato il primo ministro israeliano dopo che l'Iran ha minacciato di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti a causa dell'intensificazione delle operazioni di Israele in Libano. Durante la chiamata Trump ha fermato l'avanzata israeliana a Beirut e ha alzato i toni con Netanyahu, parlandogli anche in modo volgare. Poi ha aggiunto: sei completamente pazzo, saresti in prigione se non fosse per me, ti sto salvando la pelle, ora tutti odiano Israele per questo motivo. Nel frattempo Stati Uniti e Iran hanno ripreso ad attaccarsi reciprocamente. Nella notte l'Iran ha lanciato attacchi contro la base statunitense di Arif Jan e la base Ali al-Salem in Kuwait e contro il Bahrain, in risposta alle azioni statunitensi nel Golfo Persico, nello stretto di Hormuz e sull'isola di Qasem. Ci sono state poi esplosioni a Erbil, in Iraq e in Arabia Saudita. Il comando centrale degli Stati Uniti ha confermato gli attacchi reciproci, specificando che nessun missile balistico lanciato dall'Iran contro diversi paesi della regione ha colpito gli obiettivi previsti. Questo fino a poco fa, quando la Repubblica Islamica ha lanciato un nuovo attacco con droni contro l'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti. A maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con 8.150 droni a lunga gittata, il numero più alto mai registrato dall'inizio del conflitto, è emerso da un'analisi dell'AFP, Agence France Presse, basata su dati dell'aeronautica ucraina. Nello stesso mese Mosca ha lanciato anche 211 missili. Nel frattempo un altro massiccio attacco russo ha colpito 38 località ucraine. Tra la tarda serata del 1 giugno e l'alba del 2 giugno le forze aerospaziali russe hanno lanciato 73 missili e 156 droni d'attacco. Nonostante la contraerea ucraina, si contano almeno 22 morti e oltre 100 feriti. A Dnipro il crollo di diversi edifici residenziali ha causato 15 vittime, tra cui bambini. Nella città di Kiev, invece, i missili balistici hanno sventrato un condominio di 9 piani, provocando 6 morti e gravi blackout. Il governo russo ha dichiarato di aver colpito unicamente, invece, obiettivi militari. Venerdì ci sarà una riunione straordinaria dell'Unione Europea sull'Ebola. Il governo di Cipro, alla guida della presidenza del Consiglio Europeo, ha convocato una videoconferenza straordinaria alla quale parteciperanno i ministri della salute dei 27 Stati membri. L'obiettivo del vertice è quello di creare un fronte comune contro l'epidemia di Ebola, coordinando le strategie sanitarie e stabilendo nuove misure di prevenzione. Nel frattempo l'epidemia di Ebola sta provocando forti tensioni sociali in Kenya. Il governo keniano ha deciso, insieme agli Stati Uniti, di realizzare nella città di Nanyuki, a nord di Nairobi, un centro d'emergenza sanitario destinato alla quarantena e all'isolamento dei malati. I cittadini stanno organizzando violente proteste di piazza intanto per esprimere il loro dissenso. La Malesia ha ufficialmente vietato ai minori di 16 anni di accedere ai social, è solo l'ultimo di una serie di paesi che hanno introdotto misure simili per ridurre gli effetti negativi dell'utilizzo dei social per i più giovani. Piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube dovranno d'ora in poi impedire ai minori di 16 anni di creare un profilo, altrimenti rischiano fino a 2 milioni di euro di multa. Non c'è nessuna università italiana tra le 100 migliori al mondo. È stato recentemente pubblicato il World University Ranking 2026, da cui risulta che le università italiane abbiano perso terreno rispetto agli anni scorsi. La causa sembra essere la scarsa qualità della ricerca scientifica, dovuta, secondo gli esperti, ai finanziamenti insufficienti. Ai primi posti ci sono, come sempre, università britanniche e statunitensi. Il podio è composto da Harvard, MIT e Stanford.
4: Notizie dall'Italia. Una mini clausola da 6,5 miliardi con un tetto massimo da 13, delimitata da paletti e condizioni piuttosto rigide. La Commissione europea risponderà con un parziale sì alla richiesta di Giorgia Meloni di estendere la deroga al patto di stabilità per la difesa anche all'energia. Non poteva andare molto diversamente. Ursula von der Leyen, che in questi anni ha coltivato un rapporto sempre più stretto con la premier italiana, ha infatti scelto di ascoltare le richieste del governo con la massima attenzione, senza tuttavia derubricare alcuni principi fondamentali che Bruxelles da settimane ripete in ogni occasione: la necessità della sostenibilità fiscale, la contrarietà ai sussidi a pioggia, i timori di un aumento della domanda dell'energia che peggiori l'andamento dell'inflazione. Nel frattempo l'Unione Europea bacchetta l'Italia e altri 8 paesi. Eliminare i controlli Schengen, non si possono estendere per più di un anno e vanno limitati. L'ira della Lega. La Consulta ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano e relativa a Daniela Santanchè, tra gli imputati per la vicenda della truffa aggravata ai danni dell'INPS nel caso Visibilia. La Corte darà immediata comunicazione dell'ordinanza al Senato e notificherà la stessa ai PM milanesi. Al centro della vicenda l'uso nel procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audioregistrazioni occulte di sue conversazioni agli atti del fascicolo, senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. Mattarella ieri ha affermato: noi siamo il risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto. Dialogo con i giovani, allarme per gli affaristi dell'intelligenza artificiale. In piazza Navona Roma sono state proiettate le donne della Repubblica, con 44 foto di donne e momenti decisivi della storia della Repubblica, con in sottofondo la musica di Ennio Morricone. Oltre che a piazza Navona, anche a Parma, Piacenza e Perugia, su decine di altri municipi in tutta Italia, la medesima iniziativa. Inoltre è stato proiettato lo spettacolo che è andato in diretta su Rai 1 in Eurovisione da Piazza del Quirinale a Roma. La festa della Repubblica è stata anche l'occasione per l'ultima sfilata di Briciola, storica mascotte della fanfara del 4° Reggimento dell'Arma a Cavallo, che ha compiuto i 14 anni. Ha regalato al figlio disabile non ancora 17enne una paninoteca Tirrenia sul litorale pisano per regalargli un lavoro dignitoso. E la storia della paninoteca da Eric e di Francesca Larnesca Ramozzino, originaria di Parma, che non si era assegnata ad un destino che sembrava già scritto. Io e mio marito, spiega, abbiamo pensato che fosse l'occasione giusta per dare un'opportunità lavorativa ad Eric, che ha 16 anni e tra pochi mesi ne compirà 17, così da permettergli di costruirsi un futuro dignitoso. È entusiasta per questa nuova avventura e non vede l'ora di cominciare. Rendere possibile l'uso compassionevole anche in Italia per il farmaco Daraxonrasib, che ha dimostrato di raddoppiare la sopravvivenza nei pazienti col tumore al pancreas metastatico, è la richiesta fatta dai ricercatori autori dello studio, i cui risultati sono stati presentati al congresso ASCO a Chicago, all'azienda produttrice del farmaco, la biotech statunitense Revolution Medicine. E quanto ha comunicato dal congresso Chiara Cremolini, responsabile del programma sperimentazione all'azienda ospedaliera universitaria di Pisa, uno dei 4 centri italiani che hanno preso parte allo studio internazionale. Da dispositivi per lesioni, fratture o distorsione superfici per liberare la propria creatività, all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari prende il via Calma e Gesso, il concorso rivolto a bambini e ragazzi con apparecchio gessato, che trasforma il periodo della convalescenza in un'occasione di gioco e partecipazione. Ogni bambino potrà partecipare con la sua decorazione inviando fino al 30 settembre 3 foto del proprio gesso all'indirizzo mail calmegesso23@gmail.com. La giuria premierà le decorazioni che si distinguono per ingegno, fantasia e impegno. Tra i premi ci saranno capi di abbigliamento, ingressi a parchi divertimento e maglie di squadre di calcio. Notizie locali. Fino ad oggi la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo di colore giallo. Il pordenonese si è caratterizzato in questi giorni per temporali forti e vento, piogge localmente intense, vento da sud o sud-ovest anche sostenuto sulla costa. Sono diventati virali video sui social network della grandine come una nevicata, con strade chiuse e allagamenti. L'evento meteorologico di lunedì 1 giugno, con le folate che hanno divelto numerosi ombrelloni dei locali pubblici e rovesciato bidoni e cassonetti dei rifiuti. Tutta la zona di Pordenone era imbiancata di grandine. Verso sera una sottile coltre di nebbia si è sollevata dalla grandine che era ancora al suolo e che è rimasta fino al giorno successivo, ancora ghiacciata. Si sono registrati anche allagamenti al centro direzionale, dove la grandine ha intasato le grondaie interne e provocato il crollo di controsoffitti al magazzino logistico, allagamenti e danni in diverse cantine. A causa della pioggia battente, mais e soia sono stati annientati nel pordenonese, una perdita secca del 20-25% della produzione. Confini. Dall'Unione Europea allo stop ai controlli. Il Friuli Venezia Giulia ancora non ci sta. La sicurezza va garantita anche monitorando gli ingressi. La Commissione raccomanda ai paesi che hanno reintrodotto verifica alle frontiere in area Schengen di eliminarle gradualmente. Quella del Friuli resta l'ultima frontiera italiana, dove i controlli interni dell'area Schengen continuano a rappresentare uno degli strumenti di contrasto all'immigrazione irregolare. Ma ora da Bruxelles, come già vi anticipavamo nelle notizie dall'Italia, arriva un invito destinato ad aprire un nuovo fronte di discussione. A sostegno della linea del Viminale arrivano i dati diffusi dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Dalla reintroduzione delle verifiche al confine italo-sloveno sono state arrestate 648 persone, delle quali 277 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Controllati nello stesso periodo circa 700.000 veicoli e rintracciati oltre 11.000 cittadini stranieri irregolari. Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni italiane più esposte al fenomeno della desertificazione bancaria. Secondo l'osservatorio First CISL, aggiornato al 31 marzo 2026, su dati Banca d'Italia, Istat ed Eurostat, 65.000 persone risiedono in comuni dove non è presente alcuna banca, mentre 166.000 vivono in centri con un solo sportello. Più della metà dei cittadini colpiti ha perso l'accesso diretto agli sportelli dal 2015 ad oggi. In 65.000 sarebbero senza, scoperti ben 12 comuni del territorio. Nel Friuli occidentale sono a secco Travesio e Vajont. Torna a Casarsa della Delizia l'appuntamento con la formazione d'eccellenza dedicata a Pierpaolo Pasolini. Il progetto promosso dal centro studi a lui intitolato si rinnova nel nome e nella visione, diventando Accademiuta Pasolini, e apre ufficialmente le selezioni per l'edizione 2026, in programma il 4 e 5 novembre. La nuova denominazione richiama esplicitamente l'esperienza originaria dell'Accademiuta di Lenga Furlana, il cenacolo fondato da Pasolini negli anni 40 proprio a Casarsa, un laboratorio culturale nato in pieno periodo bellico, in cui il giovane intellettuale riunì attorno a sé studenti e studiosi per promuovere la lingua friulana e sviluppare un'intensa attività di ricerca e di confronto. Notizie dal Bellunese. Il coordinamento nazionale docenti della disciplina di diritti umani interviene con toni duri sulla vicenda della 15enne bellunese vittima di violenze fisiche e psicologiche in famiglia. Un caso riemerso in questi giorni con l'avanzare del procedimento giudiziario. Per il CNDDU quanto accaduto non è un episodio improvviso, ma il risultato di una progressiva condizione di isolamento, privazione della libertà personale e mortificazione dell'identità maturata tra l'estate 2022 e l'inizio del 2023. La ricostruzione emersa in aula descrive un contesto familiare segnato da controllo, aggressività e instabilità, e in mezzo a tutto questo la scuola è stato uno dei pochi spazi in cui il dolore ha trovato un varco. Per il CNDDU il caso mette in luce un nodo strutturale. La scuola non può essere lasciata sola nella gestione di segnali così evidenti di disagio. La presa di posizione tocca anche il tema dell'educazione e diritti umani. La tutela dei minori non può dipendere dalla casualità o dalla resilienza individuale, ma da una responsabilità collettiva, capace di tradursi in azioni coordinate ed efficaci. Solo così la scuola può essere davvero uno spazio di protezione, crescita e dignità. Eliminare la plastica dal compost prima ancora che diventi un problema è l'obiettivo del progetto Aipes Ambiente, sperimentato nel Bellunese nell'impianto di Dolomiti Ambiente Spa, che punta a produrre un compost di alta qualità, completamente plastic free e utilizzabile in agricoltura biologica. A Santa Giustina, in località Maserot, Dolomiti Ambiente gestisce un impianto all'avanguardia per il trattamento della Forsu, la frazione organica dei rifiuti urbani, servendo numerosi comuni attraverso un processo che combina digestione anaerobica, biossidazione in biocelle e maturazione finale. L'ambizione è quindi quella di offrire un prodotto in grado di chiudere il ciclo della materia organica all'interno del territorio, riducendo sprechi e trasporti e sostenendo la transizione agroecologica del biodistretto. 50 anni di musica, incontri e amicizie corali. La corale zumellese celebra nel 2026 un traguardo che poche realtà italiane possono vantare, la 50esima edizione della Rassegna Internazionale di Canto Corale, appuntamento che da mezzo secolo porta a Mel Cori direttori e compositori da tutta Italia e dall'estero. Un anniversario che sarà festeggiato con 4 serate, da giugno a ottobre, in alcuni dei luoghi più suggestivi di Borgo Valbelluna. Laboratori gratuiti, artisti internazionali e un'intera rete territoriale coinvolta. Prende forma Circuitazioni Collettive, il piano triennale di politiche giovanili con capofila al comune di Feltre. Dopo i primi appuntamenti il progetto entra ora nel vivo con Idee al Centro, il nuovo filone dedicato a laboratori espressivi e socioeducativi, pensati per adolescenti e giovani dai 14-35 anni. L'obiettivo è chiaro: creare occasioni concrete di benessere, relazione e crescita attraverso linguaggi artistici accessibili e inclusivi. Rifugio dal Piaz si riapre per la stagione estiva fino al 30 settembre. Apertura anticipata per la struttura del CAI nel magico panorama delle vette feltrine, con la nuova gestione affidata ad Alex Tinca e Christian Gris.

0: Per le notizie dal mondo dello sport Formula 1, la scuderia Ferrari rinnova l'accordo pluriennale con Leclerc. Il pilota commenta: un sogno, l'obiettivo è tornare a vincere un mondiale. Vasseur afferma: talento e passione, il suo rinnovo era naturale. E dal tennis, Roland Garros, Magica Italia-Parigi, Coboglie derby azzurro per sognare. Uno tra Berrettini e Arnaldi in semifinale, Zverev avanza a caccia del suo primo slam. Bolelli-Vavassori volano in semifinale, il doppio azzurro supera Nuza Oberleinter per 6-7, 6-1, 7-6. Zverev vola in semifinale contro Mensik, il tedesco si impone in 3-7 su Jodar, Fonseca cede in 3-7 contro il ceco. E infine, Kocsiuk vince il derby con Svitolina e va in semifinale contro Andreeva, successo in 3-7, vittoria che condivido con il mio popolo. Ciclismo, Giro Donne, Van der Breggen vince la cronometro, Belluno nevica e va in rosa. La 36enne olandese infligge oltre un minuto alla svizzera Rosser. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi mercoledì 3 giugno avremo piogge temporalesche a più riprese, con possibili temporali forti e piogge localmente intense. Vento da sud o sud-ovest anche sostenuto sulla costa. Miglioramento poi a partire dalla Carnia in estensione a tutte le zone, con cielo variabile e possibili raffiche di vento sostenute da nord. Nel pomeriggio saranno tuttavia ancora possibili dei rovesci dei temporali residui e sulla costa e zone orientali sofferà bora moderata. Domani, giovedì 4 giugno, avremo al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutte le zone. Nel pomeriggio probabile aumento della nuvolosità sulla zona montana, dove sarà possibile qualche rovescio o qualche temporale. Sulla costa, venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, venerdì 5 giugno, al mattino nuvoloso o coperto, con piogge da moderata ad abbondanti, anche temporalesche, specie su pianure e coste orientali. Sofferà vento da sud o sud-ovest moderato sulla costa. In giornata miglioramento a partire da ovest con cielo variabile. Sulla costa e zone orientali, sofferà bora moderata. La temperatura in pianura in questi tre giorni toccherà una minima di 11 gradi e una massima di 27. Bene amici ascoltatori, allora concludiamo l'edizione giornaliera del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurandovi tutti un buon ascolto e una buona giornata in nostra compagnia. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

0: Quante volte vorremmo vedere appianate le contrarietà e le ingiustizie da un gesto di Dio liberatorio e soprattutto veloce. Ma i tempi del Signore non sono i nostri. E prima di chiamare in causa il buon Dio, sarebbe utile se cercassimo di non perderlo noi, il nostro tempo, e poi con la stessa tempestività con cui vorremmo vedere l'intervento divino, cerchiamo di essere pronti ad andare incontro alle necessità dei fratelli.
1: La cosa più preziosa che l'uomo può sprecare è il tempo, mentre critica che i mulini di Dio macinano lentamente.
0: Non perdere tempo. È un richiamo, anzi un proposito fermo, che dovrebbe essere continuamente presente nella nostra mentalità abituale e specialmente nel nostro comportamento. Proviamo a correggere la mentalità di chi pretende che Dio distrugga o perlomeno punisca immediatamente chi si è opposto a Lui e reagisca subito alla infrazione del suo progetto, punendo subito il colpevole. È un modo di pensare di chi non riesce a capire che l'agire di Dio e la sua pazienza sono l'espressione della sua infinita misericordia e dell'amore con cui circonda tutti coloro che da Lui sono stati creati, anche quando nella loro stoltezza gli muovono guerra. E c'è un'altra prospettiva di fede contenuta in questa condotta. Dio sa ricavare dal male dei beni che non ci sarebbero stati senza quel male che ha occasionato la loro nascita, come è avvenuto per esempio nelle persecuzioni e tante miriadi di volte nella storia. Come dire, il vero saggio coglie il soffio della fortuna nelle disgrazie e scopre le disgrazie anche nella fortuna. È celebre l'aneddoto che si suole raccontare a proposito di quell'uomo che gridava la sua felicità dopo che, passando per un bosco fitto, il ramo di una pianta gli aveva cavato un occhio. A chi gli domandava come mai in quella così grave disgrazia, con quell'occhio irrimediabilmente perduto, trovasse motivo di felicità. L'uomo rispondeva: «Sono felice, perché se quel ramo fosse stato biforcuto, avrei perso ambedue gli occhi». Ma, a parte il paradosso dell'esempio, saper intravedere anche nelle disgrazie più nere le possibilità di bene, in esse nascoste, ma realmente presenti, è vera saggezza.

0: aiutare gli altri a condurli, attraverso la testimonianza, a fare l'esperienza della bontà divina. E chi dà ai poveri, presta a Dio.
1: Tutto quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Come avrebbe potuto Gesù dirlo più chiaramente? E c'è ancora da tenere conto di un altro beneficio. L'aiuto che diamo al fratello è nello stesso tempo un'occasione privilegiata per incontrarci con il Signore, che ci tende la mano perché noi gli prestiamo quel dono. L'incontro storico con Gesù, quindi, coincide, anzi si realizza, attraverso la solidarietà con i fratelli, sino al punto che se non saremo solidali non riusciremo a incontrarci storicamente con Lui. Per di più, dalle parole riferite in quel brano evangelico, al limite non si richiede in maniera assoluta che si sia coscienti che stiamo prestando quel dono a Gesù. Questa realtà, che tuttavia è un fatto oggettivo, sarà manifestata dalla luce sfolgorante dell'ultimo giorno, al dire della parabola. E quel che è particolarmente significativo e stimolante

0: è il fatto che non è il povero a volersi identificare con Gesù, ma è Gesù che si identifica con il povero. Ed è lui che ha deciso così. Allora, chi dà al povero, a qualunque situazione religiosa, ideologica o politica questi appartenga, presta a Dio. Ma se vogliamo che il nostro amore per gli altri somigli all'amore che ha Dio, è necessario che esso abbia le stesse caratteristiche: la misericordia, l'amore verso i nemici, l'essere disposti a dare più che a ricevere. È necessario farsi prossimo, avvicinarsi alla sofferenza dell'altro, suscitare fiducia, non farlo sentire solo, mettersi nei suoi panni, calarsi nei suoi bisogni. Amare è condividere. Amare è servire.
1: La fortuna e l'ardir van spesso insieme e aiutati, che Dio t'aiuta.
0: Chi non sa osare, chi misura a millimetri i passi che deve compiere, non riuscirà a pescare tutto ciò che il caso fortunato, o meglio la provvidenza, gli mette in quel momento a disposizione. E questo non vuole essere assolutamente un invito ad agire da temerari o da incoscienti, ma piuttosto un modesto suggerimento e un piccolo stimolo ad essere coraggiosi, anche in certa misura audaci, pronti a cogliere gli eventi che ci vengono messi a disposizione dalla bontà divina, sicuri che Dio ci ama. Questo è il messaggio centrale della rivelazione. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, perché è la verità che maggiormente Dio vuole che entri in pieno nella nostra mente e nel nostro cuore, ma che non facilmente diventa sempre il nostro credere quotidiano. Infatti, è umanamente incredibile, data soprattutto l'infinita distanza che ci separa da Lui, che Dio sia innamorato di noi. Allora due sono i problemi fondamentali nella nostra esistenza: credere sul serio a questo amore, lasciarsi amare, non frapporre ostacoli a questa invasione di amore. Ed è quello che ci suggerisce la massima, come il bene più grande. Allora, scegli l'amore, spendi l'amore a piene mani. L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione. È l'unico dono che aumenta quanto più ne sottrai. È l'unica impresa nella quale più si spende e più si guadagna. Regalalo, l'amore. Gettalo via a piene mani. Spargilo ai quattro venti. Vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere. E domani avrai più amore di prima. Scegli l'amore. Non vi sembra che sia l'invito più fruttuoso e più seducente che ci sia stato mai rivolto?

0: È inutile, ormai è troppo tardi. Occorre speranza, e la pazienza è l'arte di sperare. È amara, ma il suo frutto è dolce.
1: È un ragionamento che potrebbe valere, e non sempre, quando si tratta di situazioni soltanto umane. Abbiamo aggiunto «e non sempre» perché, provvidenzialmente, in gran parte dei casi, è possibile, anche se a costo di ingenti sacrifici, riparare il male fatto o reintegrare il bene omesso. Ma quando si tratta di Dio e dei suoi doni non accettati o addirittura sperperati, non si dovrà mai dire «è inutile agire, ormai è troppo tardi». Dio non la pensa così. Pensare cioè che Dio, avendo donato delle possibilità e constatato un nostro rifiuto, le ritira, sdegnato e offeso, in maniera irreparabile, è sbagliato. Dio è Padre e ci ama. Per questo continua a bussare alla porta del nostro cuore, sino al momento propizio in cui troverà uno spiraglio per entrare e ristabilire l'amicizia e offrire di nuovo il dono. Proprio per questo non è mai troppo tardi. Noi siamo gli eredi della salvezza. Senza speranza, la vita si vuota di ogni significato. La pazienza, a sua volta, è imparare ad aspettare, seminare, annaffiare, concedere alle piante i loro tempi. Apparentemente la pazienza potrebbe sembrare una virtù passiva, ed è invece una virtù attivissima. Essa è una vittoria sul logorio del tempo, ma che non ci dispensa dalla fatica. È amara la pazienza, ma il suo frutto è dolcissimo. La pazienza è fedeltà alla volontà di Dio, è abbandono al Padre. Pazienza è ascoltare e aspettare la risoluzione di Dio. Pazienza è perseverare. Per tutto questo, la pazienza è l'arte di sperare. Il futuro lo compriamo con il presente. Qualsiasi altra concezione o valutazione non merita neanche di essere presa in considerazione. Il futuro, realmente, il futuro che è speranza, lo acquistiamo con il presente, che è pazienza. E lo acquistiamo non nel senso che lo possiamo guadagnare partecipando a una lotteria o vincendo al gioco, come l'andazzo comune oggi ci porta a pensare. Lo si può comprare solo con la fatica quotidiana, con l'impegno fedele di ogni ora. Pensarla diversamente equivale a sognare e a illudersi pericolosamente.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Noi tutti siamo peccatori. La condizione essenziale per essere salvati dalla infinita misericordia di Dio è quella di riconoscerci peccatori. E di fatto, noi tutti, chi più chi meno, abbiamo commesso dei peccati più o meno gravi durante la nostra vita. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi, ci ricorda San Giovanni ancora nella sua prima lettera. Anche i santi che, come Suor Faustina, non avevano mai commesso un peccato mortale, si ritenevano peccatori bisognosi di misericordia, perché la conoscenza che avevano della infinita maestà e santità di Dio mostrava loro che anche il più piccolo difetto era un'intollerabile mancanza d'amore verso l'amore infinito. È per questo che Santa Teresa d'Avila non esagerava ed era sincera quando si dichiarava la più grande peccatrice della terra. Stando così le cose, chiediamoci: in quel modo noi possiamo appropriarci della infinita misericordia di Dio? La nostra parte di peccatori, fidarci totalmente di Gesù.
1: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
3: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
0: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: alla Divina Misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci, specialmente nell'ora della morte.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante.
1: Confido in te.
0: Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: Confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo, né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

la corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù. Proposte al microfono da Monia Parente.

Oggi contempliamo il quarto mistero glorioso, l'Assunzione di Maria Santissima in cielo. A tutti gli effetti, la parola Assunzione è ambigua. Gli orientali indicano la stessa realtà teologica col termine di dormizione, ma anche con questa parola forse le cose non sono più chiare. Nel linguaggio corrente, l'Assunzione è l'assegnazione di un impiego e la dormizione significa l'addormentarsi. È chiaro che non si parla di questo e che dobbiamo evitare una comprensione del mistero legata a immagini con un sopra e un sotto, un alto e un basso. Possiamo più precisamente dire che l'Assunzione è in realtà la Pasqua di Maria. È la risurrezione iniziata in Cristo che si comunica già da ora alla sua Santissima Madre. Colei che più di tutti fu conforme a Gesù nella vita e nella morte, lo è anche nella risurrezione. Colei che in vita ha fatto la volontà del Padre, come Gesù si è incarnato per compiere non la propria, ma la sua volontà. Colei che fu unita alla sua povertà, al suo nascondimento, in una parola, colei che scelse e desiderò per sé quel che Gesù ha scelto e desiderato. Colei che fu unita al dolore del Figlio fino ad essere intimamente crocifissa con Lui. Ebbene, questa stessa donna, che è la madre sua, è ormai fin da ora pienamente unita a Lui nella glorificazione. Lo Spirito Santo, che si effuse in pienezza nella carne di Maria fino a donarle di concepire fisicamente il Verbo di Dio, ha pervaso la totalità della sua persona, rendendola, come sappiamo, piena di grazia. Maria può certo dire per sé, come già affermava San Paolo, «Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me». Non nel senso che non possedesse volontà e personalità proprie, ma nel senso che era, per così dire, imbevuta dello Spirito di Cristo, tanto che il suo volere, il suo intelletto, la sua intelligenza e i suoi affetti, che chiamiamo con una parola biblica il suo cuore, erano completamente conformati a quelli di Cristo. L'Assunzione di Maria significa dunque la sua piena conformazione a Cristo, nella vita, nella morte e nella gloria. Il che è precisamente non un suo privilegio, come si diceva una volta, o una sua gloria, un qualcosa che è dato solo a lei e che la pone sopra di noi, come se fosse una semidea, ma è un segno. Gesù mostra infatti in lei quel che è la vocazione di noi tutti, il suo disegno per ognuno di noi, la vocazione propria di ciascuno. Maria è immagine e segno della Chiesa, come abbiamo già visto. In Maria ognuno contempla se stesso, quel che è chiamato ad essere, un altro Cristo, una sua immagine e presenza in questo mondo, una sua trasparenza.

0: È chiaro che in ciascuno di noi vi è una realtà che si oppone, che fa attrito a questo piano divino, che è il beneplacito del Padre, ciò che gli è sembrato bene e che ha preparato per noi. Questa è nota come peccato, la chiusura in noi stessi, la diffidenza verso Dio, l'accartocciarsi su se stessi e le proprie cose, quel vivere di meno, buttandosi via, contrapposto a quel vivere di più, aprendosi a Dio e al prossimo, che noi chiamiamo carità. L'Eucaristia che riceviamo è quell'antidoto a tale veleno che senza sosta fluisce nelle nostre vene. È vita che continuamente riassorbe in sé quegli spazi di morte che sempre sembrano riaprirsi nei nostri cuori. E così, ricevendo questo dono, come già lo ricevette Maria, ogni giorno veniamo rivivificati. Possiamo offrire questa decina per tutti noi, per quanti ricevono l'Eucaristia, perché la potenza della risurrezione già si compia in noi. Possiamo pregare per quanti sono schiavi di tante dipendenze, psicologiche, affettive, fisiche, per quanti sono chiusi alla grazia. Possiamo pregare per tutti i battezzati, perché il Padre ci riveli il Figlio, perché il Figlio ci faccia conoscere il Padre, perché lo Spirito ci santifichi come altri Cristi, nei quali il Padre si compiaccia ed il Figlio inabiti. Preghiamo infine, senza dimenticarcene, anche per i defunti. Partecipi della morte di Cristo, lo siano anche in pienezza della sua vita.
1: Salendo al cielo, non v'è dubbio che la Vergine gloriosa ha aumentato grandemente il gaudio dei cittadini celesti. Ma noi, fratelli carissimi, quale occasione di festa abbiamo nella sua assunzione? Quale motivo di allegrezza? Quale oggetto di godimento? La presenza di Maria dava prestigio al mondo intero, a tal punto che ora la stessa patria celeste brilla di più vivo splendore, illuminata dalla luce di questa lampada virginale. Perciò con ragione risuona lassù l'inno di ringraziamento e la voce della lode. Ma noi, non sembra che noi dovremmo piuttosto piangere che plaudire? Non è forse naturale dunque che quanto più si rallegra il cielo per la presenza di Maria, altrettanto debba piangere la sua assenza questo nostro mondo inferiore? Tuttavia, mettiamo fine ai nostri lamenti, perché nemmeno noi abbiamo qui una residenza permanente, ma aspiriamo a quella alla quale è arrivata oggi Maria Benedetta. E se siamo iscritti già nella lista dei suoi cittadini, è veramente giusto che ci ricordiamo di essa anche nell'esilio, anche lungo le rive dei fiumi di Babilonia, e prendiamo parte ai suoi gaudi e alla sua gioia, cosicché noi pure possiamo raccoglierne le stille che gocciolano sulla terra. La nostra regina ci ha preceduto ed è stata ricevuta così festosamente che con fiducia i servi possono seguire la loro signora dicendo: portaci con te, correremo dietro l'odore dei tuoi profumi. La nostra umanità pellegrina ha mandato innanzi la sua avvocata, che essendo madre del giudice e madre di misericordia, potrà trattare con devozione ed efficacia la causa della nostra salvezza. La nostra terra ha inviato oggi al cielo un prezioso regalo, affinché in uno scambio di dare e avere l'umano e il divino, il terreno e il celeste, l'infimo e il sommo si uniscano in un felice scambio di amicizia. Il frutto più pregiato della terra è asceso là donde vengono le grazie più preziose e i doni perfetti. Salendo in alto, la Vergine Beata concederà copiosi doni agli uomini. E come potrebbe non farlo? Non le potrà mancare né potere né volontà. È la Regina dei Cieli, è la Misericordiosa e inoltre è la Madre del Figlio Unigenito di Dio.

La corona della vita. I misteri di Gesù Cristo. Meditazioni del padre Ottavio De Bertolis della Compagnia di Gesù, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'Apostolato della Preghiera. Voce di Monia Parente. Ha collaborato al microfono Paolo Lombardi.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: I figli

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservati dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Dal cielo ove ascendi, Gesù, tornerai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio.

0: donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e
1: mostraci dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: o clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: potenza supplice.
1: Prega per noi.
0: Immagine intatta della Chiesa di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Silenzio aperto alla

0: Signore di Michael e Mata.
1: Prega per noi.
0: Gioia di tutto il creato.
1: Prega.

0: segno dei nostri propositi.
1: Prega per noi.
0: Aiuto contro ogni sventura.
1: Prega per noi.
0: Madre sollecita verso tutti i dolori.
1: Prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù. Ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore in questo mese di giugno, che si è appena avviato, ci presenta il cuore di Gesù, l'amore di Gesù, le fiamme dell'amore di Gesù. Tutti voi conoscete l'immagine del cuore di Gesù, fatto disegnare da Gesù stesso, questa immagine del cuore che sta sulla mano di Gesù e che viene offerta a noi, ma un cuore fiammeggiante con la croce che lo sovrasta. Perché la croce? Perché nella croce Gesù ha manifestato tutta la grandezza del suo amore per noi. E l'amore di Gesù è l'amore di Dio. Ricordate tutto di quella donna che mi diceva: di Gesù io mi fido, ma è del Padre Eterno che ho paura. Dio ha rivelato se stesso in Gesù. Vuoi conoscere Dio? Guarda Gesù. Gesù è la rivelazione del Padre, Gesù è la manifestazione del Padre. E come si è manifestato Gesù amandoci fino alla morte? È un amore che realmente, come dice la Madonna Medjugorje, se conosceste quando vi amo, morireste. Se noi conoscessimo davvero tutto l'amore di Dio, moriremmo. È un amore che è travolgente, è un fuoco che divora. Grazie a Dio noi siamo salvati da questo fuoco. In che senso? Nel senso che il Signore ci fa camminare nel buio della fede, ci prova nel freddo della vita, ma ci riscalda con la forza del suo Spirito giorno per giorno. Il centro di tutta la nostra rivelazione, cari fratelli, è amore, Dio amore, amore che crea, amore che fa esistere, amore che si dona, amore che fa comunione, amore che salva, amore che perdona. E che dona più di quanto noi siamo domandare o sperare. E quando i mistici fratelli hanno dovuto chiedere al Signore di spegnere quelle fiamme d'amore, altrimenti sarebbero morte. Ricordate Santa Gemma Galgani, in una lettera al suo padre spirituale, padre Germano, raccontava come soffriva la passione tutti i giorni, ma lei diceva: io resisto, riesco a soffrire questa passione, la coronazione di spine, la flagellazione, perché Dio mi assiste. Ma da qualche tempo a questa parte ho un'altra sofferenza molto più grande. Il Signore mi avvolge il suo fuoco del suo amore e questo mi fa morire. Il Signore mi sostiene, altrimenti muoio. E il mio cuore arde al punto tale che persino la pelle del petto si è bruciata al fuoco di questo amore. Ricordate San Filippo Neri? Stavo pregando nelle catacombe con un colpo di amore verso Dio, che gli si sollevarono quattro costole, e i medici dopo la sua morte si chiesero: ma come ha fatto a vivere con le costole così sollevate? Ma se guardiamo la vita dei mistici, qualche volta, fratelli, vi suggerisco: leggete la vita di Santa Margherita Maria Lacocca, i suoi scritti, così leggete il diario di Santa Faustina, leggete il diario dei Santi, dove allora hanno parlato di se stessi. Tutti hanno avuto un incontro con questo fuoco d'amore, con l'amore. Dio è amore. Se non è scoperto l'amore, non è scoperto Dio. E così, se noi incontriamo Gesù, incontriamo il suo amore, e l'abbiamo visto come primo dono del suo amore la remissione dei peccati. Il giorno di Pasqua, quando Gesù appare agli apostoli, li saluta dicendo: pace a voi, e alita su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Il primo dono in assoluto è il perdono e la cancellazione delle nostre colpe. Noi purtroppo, conoscendo poco questo amore, riduciamo tutta la misericordia di Dio al perdono, ma conservando dentro di noi il senso di colpa e aspettando punizioni, castighi. No, Dio non è così, Dio non è così. Colui che ci accusa è Satana, ecco l'accusatore dei nostri fratelli, amore. E quindi nel mese di giugno la Chiesa ci presenta il cuore di Gesù. Questo fu voluto da Gesù stesso tramite Santa Maria Margherita Lacocca, a cui Gesù si manifestò, rivelando tutto il suo amore. E la santa, in una lettera a un sacerdote, dice: il Signore mi ha confidato che ha voluto rivelare il suo cuore, il suo amore, e questo vuole essere per aiutare gli uomini in questi ultimi tempi, ancora un'ancora di salvezza. E non è stato l'ultimo, Gesù ha voluto aggiungere la rivelazione della sua misericordia a Santa Faustina, dicendo anche: è l'ultima spiaggia. La misericordia, amore, Dio è amore, siamo invitati a lasciarci amare. Fermati, qualunque cosa tu stia facendo, fermati un attimo, guarda Gesù che vuol riversare dentro di te fiumi di amore, fiumi di acqua viva, ma non per spegnere il fuoco dell'amore. L'acqua viva figura della grazia di Dio, l'acqua è limpida, così la grazia di Dio è limpida, è scorrevole, penetrante, ti ristora, ti sazia. Ecco, Gesù ti vuole arricchire del suo amore. La vita ha senso quando noi riceviamo questo amore, e la vita cristiana in questo consiste, nello scoprire questo amore, nel lasciarci avvolgere in questo amore e nel donare questo amore, propagare questo amore, perché quell'amore di Gesù è un amore che non si può vivere in una maniera circoscritta, è come il fuoco del bosco che si deve espandere sempre di più al soffio dello Spirito, si deve espandere. E così l'amore di Gesù si deve comunicare a tutti. Ogni cristiano è chiamato a vivere in questo amore, a propagare questo amore. Sentiamo nella prima lettura di oggi alcune frasi che l'Apostolo Paolo rivolge al suo discepolo Timoteo, dove dice: ti ricordi di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui. Sentite quando dice ora: con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Soffri con me il Vangelo. L'amore si manifesta nel sacrificio. Tanti fidanzati sembrano che bruciano l'amore, ma al primo disappunto via una parte l'una dall'altra. Quella è passione. E tanti hanno conosciuto nella vita la passione, la concupiscenza, l'attaccamento morboso, sensuale, ma quello non ha niente a che fare con l'amore. L'amore è dono. E rinuncia a se stesso per fare dono di sé all'altro, all'altra. Quindi con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere. Vedete come l'Apostolo ribadisce sempre questa verità, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Dio ha un progetto su di te, ti vuol trasformare in amore, ma tu non l'hai conosciuto, ma Dio ti vuol trasformare in amore. Questa ci è data, questa grazia ci è data quando, lo potremmo chiedersi, ecco l'Apostolo risponde: ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità. Questa non è grazia che Dio ti dà oggi, ha preparato da sempre. Tu sei oggetto dell'eternità dell'amore di Dio, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Gesù ha rivelato, ha reso visibile questo fuoco d'amore che l'ha spinta fino a dare la vita in croce per amore tuo. Egli, Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero e apostolo e maestro. E sentite la conclusione che tira l'Apostolo Paolo: e questa è la causa dei mali che soffro. Perché soffro Paolo? Perché annuncia l'amore, annuncia il Vangelo ai poveri e ai peccatori, e chiunque annuncia l'amore viene perseguitato. Ma non me ne vergogno, so infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Se pone fiducia in Gesù, non c'è termine questo amore. Gloria a te, Signore Gesù. Gloria a te per questo amore. Tu sei l'amore del Padre rivelato e donato a noi. Spirito Santo, fa penetrare in noi questo amore di Gesù. Toccaci nel profondo. Liberaci da tutte le catene del peccato, da tutte le cattive inclinazioni, i dubbi, le vergogne, i timori. Donaci di essere rigenerati in questo amore, santificati, costituiti solidamente in questo amore. Allora te gloria di Gesù, Signore e Salvatore nostro, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Vergine Santissima, salutando la tua cugina Elisabetta, la investisti di amore e il bambino suo grembo sussultò nello sperimentare questo amore. Oggi quel saluto che tu rivolgeste ad Elisabetta, rivolgilo anche a ciascuno di noi. Donci la grazia di sussultare come Elisabetta, come Giovanni nel suo grembo, al tuo saluto che ci comunica l'amore di Gesù, lo Spirito di Gesù. A lui salga ogni lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E l'amore del Signore inondi e pervada tutta la vostra vita. Cari fratelli, e dia compimento a tutte le promesse di Dio e a tutti i progetti che ha messo nel vostro cuore. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.

sia glorificato il nome di Dio Padre, che ha concesso la salvezza al suo popolo e lo circonda di un amore senza limiti. A Lui rivolgiamo con fede la nostra preghiera.

0: Accogli, o Dio, le nostre preghiere e donaci notte e giorno la tua protezione, perché nelle vicende della vita siamo sorretti dalla forza immutabile del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di formazione, di giovani, parliamo anche del contributo della Chiesa alla comunità educante.
1: In Cammino,
0: un racconto che facciamo con i nostri ospiti. Ringrazio per essere ancora con noi Sergio Cicatelli, professore, buonasera.
2: Buonasera.
0: Direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, grazie per essere qui con noi, e vi presento subito anche la nostra seconda ospite che si collega da Bologna, se non sbaglio, Lara Vannini. Bentrovata Lara.
3: Buonasera, bentrovati a voi, grazie per avermi invitato.
0: È un piacere. E vi presento subito anche la nostra seconda ospite che si collega da Bologna, se non sbaglio, Lara Vannini. Bentrovata Lara.
3: Buonasera, bentrovati.

0: rete tra nidi e scuole dell'infanzia che si riconoscono in una visione cristiana dell'uomo, del mondo e della vita.
1: Perfetto, questo ci serviva anche per contestualizzare là dove vogliamo andare a parare con la puntata di oggi. Professor Cicatelli, insegnanti, educatori, collaboratori, la scuola è oggi un universo complesso e profondamente attraversato dai cambiamenti del nostro tempo. In questo scenario che cosa significa davvero essere insegnanti, non solo di religione cattolica, ma educatori capaci di accompagnare le nuove generazioni? Cioè, capisco che questo è il tema di un convegno, volendo, sì. Quindi, però insomma, anche proprio per capire, per provare a restringere un po' il campo.
2: Ma credo che oggi a un insegnante sia chiesto soprattutto di mettersi in gioco come persona. L'insegnante può essere il tecnico, l'esperto di una certa materia, la persona di cultura, può essere il funzionario, il rappresentante dell'istituzione e può essere semplicemente una persona, quello che è. Nei ragazzi, parlo soprattutto per la fascia, diciamo così, preadolescenziale, adolescenziale, ma questo penso che valga anche per i più piccoli, c'è una forte domanda di relazione. C'è bisogno di ascolto, c'è bisogno di attenzione, c'è bisogno di cura e l'insegnante deve fare un po' tutti quanti questi ruoli, perché tanto il dispensatore di nozioni, le informazioni le andiamo a trovare altrove. Papa Leone ci ha appena ricordato quali sono i rischi e i pregi dell'intelligenza artificiale. Le informazioni sappiamo dove prenderle, invece le relazioni debbono essere fatte per forza in carne e ossa.
1: Tra l'altro la scuola è un meccanismo complicato, cioè semplice vista da fuori, ma è complicato nel mettere insieme pezzi, competenze, aggiornamenti, materiali, tecnologie. Pensiamo appunto alla scuola, tante volte se ne parla al negativo per quello che manca, mai per quello che magari una persona può portare come valore aggiunto.
2: Ma è chiaro che noi prestiamo attenzione soprattutto alle disfunzioni, però in realtà per il 90% dei casi la scuola è un meccanismo gigantesco, esatto, che funziona tutti i giorni. Tutte le scuole si aprono, accolgono bambini, ragazzi, giovani, gli insegnanti fanno lezione, risolvono una quantità di problemi, poi ogni tanto ci accorgiamo che c'è la scuola perché qualcosa non funziona.
1: Esatto. Lo sciopero.
2: Sì, oppure perché c'è uno sciopero. Ci accorgiamo sempre di qualcosa quando viene a mancare, ma finché tutto funziona bene è come se non esistesse. E invece giustamente si diceva che la scuola è una realtà complessa, perché non la fanno soltanto gli insegnanti, la scuola è una comunità di persone, una comunità educante fatta dagli insegnanti, dagli alunni, dai genitori che stanno dietro le quinte, dal tutto l'apparato amministrativo, a cominciare dal dirigente scolastico, tutti i collaboratori e il territorio che sta anch'esso dietro le quinte, che comunque fa funzionare un po' tutto quanto questo meccanismo. Quindi non possiamo ridurre la scuola soltanto al rapporto insegnante-alunno, fermo restando che è il fattore principale.
1: Certo, la comunità educante, quindi Lara Vannini, chiedo anche a te, sono anche le famiglie, cioè questa alleanza tra famiglie e scuola che spesso si evoca, lo dico da papà di bambino in quarta elementare, che nelle riunioni di inizio anno viene sempre evocata questa alleanza, no, tra famiglia e scuola per creare la comunità educante. Quanto è difficile crearla, questa comunità educante, vista dal di dentro, Lara?
0: È una sfida quotidiana. Io dico che non si può mai dare per scontata, che va costruita attraverso i gesti piccoli, ecco, di ogni momento, perché a volte pensiamo che possa essere, no, si rischia di pensare, ecco, che possa essere relegata a dei patti burocratici. Non è solo quello, possono servire certamente. Io sono fortemente convinta che ciò che costruisce la relazione tra scuola e famiglia si gioca proprio sulla soglia, potremmo dire, cioè quando, soprattutto da noi, no? Noi abbiamo la fortuna come scuole dell'infanzia, come nidi, di vederli i genitori, ecco, sì, tutti i giorni, ecco, e questo non è poco, perché comunque la relazione si costruisce in un'esperienza personale, e quindi poterli vedere, poterli accogliere ogni giorno con uno sguardo, un sorriso, un buongiorno, no? Anche accogliendo a volte anche fatiche, no? Che ci sono. penso sia siano questi effettivamente i gesti che poi ci permettono veramente di sostenere.

0: finanziare, ecco, questa alleanza, e quindi è veramente una sfida che si gioca nel quotidiano, io direi.
1: Sempre il collegamento alla vostra attività di FISM, tornare a guardare i grandi educatori, le grandi figure che hanno segnato la storia della scuola, significa anche interrogarsi sul presente. Quale valore ha oggi riscoprire uomini e donne che con la loro visione hanno trasformato il modo di intendere l'educazione e la relazione educativa?
0: Penso che sia fondamentale, sia fortemente formativo, appunto, per cui proprio in occasione di 50 anni, ecco, dalla fondazione della nostra federazione abbiamo avviato questa esperienza, no, che abbiamo chiamato pellegrinaggi pedagogici, esatto, per riscoprire le grandi figure, appunto, di maestri che hanno contraddistinto la storia, ecco, della nostra scuola cristiana, non solo della scuola in generale italiana, come Maria Montessori, come Don Milani, come le Agassi, appunto le sorelle Agassi a Brescia, perché per crescere occorre continuare a frequentare le case dove vivono i maestri. E a me si diceva, no, quando ero piccola, bisogna consumare, ecco, le suole delle scarpe, no, sulle scale dei maestri. Questo penso che sia vero sempre per un insegnante, non solo nel momento della formazione iniziale, ma per tutta la vita. E questi maestri, che sono anche maestri in onore, non più in vita, ma che comunque hanno contagiato, hanno generato a loro volta, no, altri maestri, vanno continuamente riscoperti. Quindi i pellegrinaggi che noi abbiamo attivato in questi anni sono state un po' l'occasione per riscoprire queste grandi figure del passato, ma che hanno ancora tante cose da dire nel presente a ciascuno di noi.
1: Certo. Sergio Cicatelli, in una società segnata da distanze culturali, fragilità e trasformazioni rapide, quali sono, secondo lei, le domande essenziali che un educatore è chiamato a custodire e a porre al centro del proprio compito per costruire autentici ponti tra le generazioni? Non è semplice.
2: No, non è semplice, però credo che un educatore debba sempre tornare alle domande fondamentali, cioè perché faccio questo mestiere. Cioè ogni tanto, soprattutto nei momenti di difficoltà, di scoraggiamento, di fatica, è importante ricordare a se stessi perché si sono fatte certe scelte, se si sono fatte, sempre che appunto la scelta dell'insegnamento, dell'educazione non sia stata un ripiego, ma se c'è una motivazione, se c'è una forte motivazione, allora aggrapparsi a questa per andare avanti, perché momenti di difficoltà ci possono essere sempre, ma è bene ritornare appunto ai fondamentali. Io credo che ci siano alcuni spunti che ci ha offerto Papa Leone nella sua lettera dello scorso ottobre, di segnare nuove mappe di speranza. Ci propone un programma sostanzialmente con tre obiettivi: disarmate le parole, alzate lo sguardo, custodite il cuore. Ecco, in questo caso credo che sia importante soprattutto il richiamo ad alzare lo sguardo. Alzare lo sguardo per sapere che cosa si sta facendo, guardando in grande, guardando verso l'alto, senza limitare lo sguardo soltanto alle piccole cose, ai piccoli problemi contingenti, materiali del momento. C'è sempre una prospettiva più grande alla quale collegarsi.
1: Ascoltiamo un po' di musica, andiamo con uno dei più grandi gruppi della musica leggera italiana, sono i Pooh, e torniamo indietro di un bel po' di tempo. Andiamo nel 1981, l'avete riconosciuto da questo intro, loro sono i Pooh che cantano Chi fermerà la musica.

0: sono in cui noi torniamo in diretta dai nostri studi di Roma. Questo è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Stiamo raccontando il contributo della Chiesa alla comunità educante, formazione e nuove generazioni, i giovani nella scuola che si ritrovano a vivere relazioni, consapevolezza, situazioni che costruiscono futuro. In questi anni, negli anni della giovinezza, si vivono complicate sfide per diventare adulti. Allora, che ruolo può avere la Chiesa nel favorire un dialogo tra formatori, insegnanti e giovani generazioni? Ne stiamo parlando con Sergio Cicatelli, che è direttore del Centro Studi Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, e con, collegata da Bologna, Lara Vannini, responsabile dell'area pedagogica della FISM nazionale. Sergio, c'è stato un grande evento che si è concluso il 25 aprile, il terzo meeting nazionale degli insegnanti di religione cattolica, da un titolo evocativo: Il cuore parla al cuore. Che momento è stato?
1: Ma è stato un momento quantitativamente impegnativo. Si è concluso appunto con il raduno di oltre 6.000 insegnanti di religione italiani nell'aula Paolo VI, e con alla presenza del Papa, che ha accolto e ha ricordato, ha offerto alcuni spunti di riflessione per il lavoro quotidiano di questi insegnanti. Credo che appunto il terzo meeting, ce ne sono stati altri due, ma l'ultimo era ancora piuttosto lontano nel tempo, quindi un momento emotivamente forte, impegnativo, significativo per ricaricarsi. Si parlava prima di motivazione per riprendere il filo del discorso e rilanciare un impegno che è quotidiano per gli insegnanti di religione, che hanno soprattutto, questo è un elemento che è ritornato e che fra l'altro sta anche emergendo in alcune ricerche che stiamo facendo, sono caratterizzati soprattutto da una forte motivazione educativa, più che la trasmissione di contenuti, la trasmissione di una testimonianza di valori, di una presenza, ecco.
0: Lara Vannini, a proposito appunto di motivazioni, di presenza, cosa ti spinge a rimanere con la tua attività educativa professionale in questo ambito, diciamo così? Hai avuto la voglia di poter andare a esplorare altri, diciamo così, datori di lavoro, tra virgolette?
2: Ma io penso che il mio percorso mi abbia portato qui. Da tanti anni lavoro per la FISM di Bologna, poi per la FISM nazionale all'interno delle scuole cattoliche. Ormai per me questa è una vocazione che ogni giorno mi appassiona di più. Non c'è niente di più sfidante e appassionante del rapporto educativo che io vivo, soprattutto nel rapporto con insegnanti e coordinatrici, che ogni giorno si spendono per l'educazione e la crescita dei bambini insieme alle loro famiglie. Quindi in realtà ho ricevuto tanto in questa storia, per cui mi sento di ridare un po' di quello che ho ricevuto.
0: È così. Sergio Cicatelli, tornando alle parole di Papa Leone proprio agli insegnanti di religione al termine del terzo meeting che evocavamo poco fa, c'è una frase che ci aveva colpito: gli insegnanti di religione sono artefici credibili di espressioni di bellezza. Si ritorna forse qui a quel concetto di intelligenza artigianale di cui si faceva nota nel rapporto, no? Nel vostro rapporto.
1: Sì, la bellezza è sempre qualcosa di gratuito, che non serve a nulla fondamentalmente. E allora chiedere a degli insegnanti di essere artefici di bellezza vuol dire riuscire a dare quel qualcosa in più che è importante proprio perché non serve a nulla, proprio perché non è materialmente spendibile per qualcosa di utile, ma che arricchisce enormemente la vita di tutti. Papa Leone ha fatto diverse raccomandazioni, una era questa, che è sicuramente importante. Vorrei aggiungere anche un'altra: ha detto fatevi servitori del mondo educativo. cioè proporsi all'interno della scuola con spirito di servizio, riprendendo le parole di Papa Francesco, non per occupare spazi ma per avviare processi.
0: E poi questo magari non significa solo nel vostro, solo nella vostra scuola, solo nelle scuole cattoliche, ma essere proprio dei cristiani, certo, nel mondo della scuola. Quindi.
1: Certo, nel caso degli insegnanti di religione stiamo parlando di insegnanti che in gran parte lavorano nella scuola statale, quindi sono effettivamente al servizio, sono un servizio pubblico, diciamo, certo, così. Le scuole cattoliche sono un settore un pochino più riservato, più particolare.
0: Io vi ringrazio per questa testimonianza e questo approfondimento per quanto riguarda appunto il contributo della Chiesa, degli insegnanti di religione, delle scuole cattoliche alla comunità educante. Grazie a Sergio Cicatelli e grazie a Lara Vannini. Alla prossima.
3: In cammino.
0: E allora solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi anche questa puntata. Ringraziamo Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio come sempre Daniele Paggi, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: mia carezza, io ti ringrazio che sei qua. Io credo in te.
1: Mal di testa.
2: E mal di schiena.
3: Poi mal di testa.
2: Mal di pancia.
4: Un attacco di gotto.
2: E allergia. Disturbi agli occhi.
5: Mal di gola.
2: Alla tiroide.
1: E io c'ho tutto.
4: Sono sano come un pesce.
6: Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
7: Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica di medicina. In questa puntata, manichini iperrealistici e realtà virtuale al gemelli. Al bambino Gesù effettuato trasporto di cuore con un sistema a temperatura controllata. Manichini iperrealistici e realtà virtuale per istruire i nuovi medici. Simulatori volti all'apprendimento di pratiche e manovre mediche che tengono conto della componente emotiva e delle condizioni difficili in cui il medico deve intervenire. Ci spiega tutto il professor Raffaele Landolfi, direttore del Gemelli Training Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professore, al Gemelli la figura del manichino è già utilizzata affinché gli specializzandi possano fare pratica. Cosa hanno di innovativo i simulatori iperrealistici presentati la scorsa settimana presso il vostro policlinico?
8: Sono, come ha detto lei, iperrealistici, cioè nel senso che somigliano sempre più alle persone vere, hanno caratteristiche particolari che li rendono più adatti ad un reale confronto, come fosse il confronto medico-paziente. Ma al di là dei manichini c'è tutto un sistema di software, di realtà virtuali, che alla fine sta consentendo dei passi avanti significativi nella simulazione e la fa diventare sempre più importante per la formazione degli studenti, ma anche dei medici e anche degli specialisti o dei super specialisti. Cioè, intendo dire che la medicina fa sempre nuovi passi avanti, sia in conoscenze sia in tecnologia, e nel momento in cui viene introdotta una nuova tecnologia, la prima volta non è che la si sperimenta sul paziente.
7: Certo.
8: Si impara ad usarla in simulazione, poi dopo molte prove in simulazione la si applica sui pazienti. Quindi permette agli studenti di far pratica sulle manovre semplici rispettando il paziente, cioè per esempio c'è un simulatore di parto molto semplice che consente di apprendere, e anche Luca Argentero ha osservato e ha usato questo simulatore. Ma insomma,
7: cioè è un manichino donna, diciamo?
8: È un manichino donna, ma vorrei dire che è una parte della pelvi femminile che consente di comprendere come avviene il passaggio del feto nel canale del parto, e quindi consente di apprendere le manovre più semplici che si fanno per facilitare il parto.
7: Quindi è un enorme aiuto per uno specializzando che passa dai libri alla realtà.
8: Ma direi anche per uno studente che studia ostetrice, perché vedere, quando una cosa la si vede, la si ricorda molto meglio.
7: Certo.
8: Che quando la si studia sui libri. Quindi consente di memorizzare le conoscenze, consente di acquisire di realtà pratica, cioè capacità pratiche, e poi nell'innovazione, diciamo, quando c'è qualcosa di nuovo che viene usato, una nuova strumentazione, una nuova tecnologia, consente di apprenderla in simulazione prima di utilizzarla. Vorrei dire che, insomma, la simulazione in ambito aeronautico è usatissima, come si sa, e un pilota prima di affrontare il volo normale, ma anche le condizioni di tempesta, di volo turbolento, l'ha fatto tante volte in simulazione, e il medico in simulazione può apprendere anche cose di fronte alle quali non si troverà mai, auspicabilmente emergenze, traumi maggiori, attentati e così via.
7: Appunto, sono questi i campi in cui questi manichini così realistici si rivelano più utili o indispensabili in queste situazioni di emergenza?
8: Beh, distinguiamo, i manichini sono una parte delle possibilità che si hanno in simulazione. La combinazione dei manichini con gli ologrammi, con la realtà virtuale, eccetera, eccetera, consente di riprodurre oramai qualsiasi situazione. La situazione del, diciamo, sul singolo paziente si usa il manichino per il parto, per la rianimazione, eccetera. Sì. Ma per, diciamo, nelle sale operatorie dove si lavora in gruppo o nell'emergenza dove bisogna in più specialisti intervenire in una determinata situazione, si usano uno o più manichini, ma anche realtà virtuali e ologrammi e così via. Ma sì, vorrei anche dire che queste realtà servono anche, per esempio, per progettare un intervento chirurgico in un determinato paziente. Cioè, adesso, avendo a disposizione delle immagini TAC o risonanza, si ricostruisce in tre dimensioni quello che c'è all'interno del corpo umano, e questo consente al chirurgo di programmare l'intervento guardando i dettagli e pianificando molto bene quello che poi andrà a fare. Quindi gli ambiti della simulazione sono tantissimi. Il più importante è ovviamente quello formativo, ma poi ci sono anche ambiti che consentono di poi di operare in sicurezza, prevedendo molto bene le cose di fronte alle quali ci si troverà.
7: Professore, sono così simili ad un vero paziente questi simulatori, tanto da creare un impatto emotivo nel manovratore?
8: Assolutamente sì, sono sempre più simili e lo saranno sempre di più. Il manichino adesso, diciamo, lo si può operare e lo si può addirittura, si può amputare un arto e vedere il sanguinamento, cioè è qualcosa che è veramente impressionante su quello che può dare, cioè sull'impatto emotivo che può dare. E alla fine le situazioni vengono create, quando si crea l'emergenza o quando ci sono le convulsioni del manichino che si usa per il parto, insomma, l'impatto o la sofferenza fetale, l'impatto emotivo sulla squadra che sta assistendo al parto è notevole, devo dire.
7: Senta, lei è consulente scientifico della Fiction Doc nelle tue mani, tant'è vero che alla presentazione dei manichini e di questa, diciamo, realtà virtuale la scorsa settimana era presente il protagonista Luca Argentero. Se gli attori si allenassero su questi manichini, anche la recitazione ne guadagnerebbe, una sorta di metodo Stanislavski sanitario?
8: Beh, insomma, gli attori prima di cominciare a girare la serie Doc si sono
7: affiancati a medici.
8: Sono stati proprio nel mio reparto, ma più che altro a studiare i rapporti umani, cioè il modo di essere primario, il rapporto tra il primario e i suoi collaboratori, il rapporto con gli specializzandi e così via. E questo è un aspetto che interessa molto agli attori. Poi hanno alcuni degli attori hanno assistito a piccoli interventi chirurgici, così per comprendere e capire quali sono, come ci si veste, come ci si prepara, come si usano gli strumenti chirurgici, ma ovviamente non si sono cimentati direttamente nelle pratiche chirurgiche, ci mancherebbe. In futuro, diciamo che è possibile, non è irrealistico pensare che alcune manovre semplici di rianimazione possano essere appresi dagli attori in simulazione, però devo dire che la simulazione viene largamente usata anche per insegnare le manovre di primo soccorso a persone non mediche, cioè nelle scuole, nelle palestre, sì, e così via. Anche quella è simulazione, è uso, certo, di simulazioni. Quindi diciamo che è una tecnica che si sta diffondendo e che diventerà sempre più importante. La grossa novità è che oltre a queste simulazioni, diciamo, standard, basiche, vorrei dire, oramai c'è una simulazione sempre più avanzata che consente di apprendere veramente, di sperimentare veramente tutto ormai e riprodurre tutte le situazioni. A me piace paragonare la simulazione alla piscina per imparare a quello che è la piscina a chi vuole imparare a nuotare, no?
7: Sì.
8: Cioè io posso spiegare come si nuota, però alla fine certo, uno deve provare, deve essere immerso nell'acqua. E la cosa interessante è che la simulazione avanzata è come se fosse una piscina in cui si può simulare di tutto, la tempesta, il naufragio in cui io devo salvare praticamente anche gli altri, quindi bisogna lavorare in squadra e bisogna non perdersi, non spaventarsi. Ecco, questo è il concetto della simulazione avanzata. Il medico deve imparare a fare e comportarsi in maniera appropriata di fronte, anche di fronte ad emergenze di fronte alle quali non si troverà mai auspicabilmente. Cioè questo è il punto.
7: Sì.
8: Il Covid ce l'ha insegnato. Cioè,
7: certo.
8: Noi ci possiamo trovare di fronte alla qualunque, all'attentato, all'incendio o molto più semplicemente all'incidente stradale in cui noi dobbiamo apprendere prima di tutto le cose che non dobbiamo fare e poi quello che si può fare per salvare la vita o per limitare i danni.
7: Era il professor Raffaele Landolfi, direttore del Gemelli Training Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

0: Al bambino Gesù è stato adottato un sistema per trasportare un cuore per un impianto diverso dal sistema fino ad oggi utilizzato. La temperatura controllata è alla base di questo sistema che ha permesso di trapiantare un piccolo cuore in un bambino che viveva grazie ad un cuore artificiale, cioè con assistenza meccanica. Il racconto ci viene dal professor Antonio Amodeo, responsabile di scompenso, trapianto e assistenza meccanica cardiorespiratoria al bambino Gesù. Professore, benvenuto.
1: Ben trovata.
0: Professore, come prima cosa, il trapianto è stato effettuato la scorsa settimana, quindi come sta il bambino che ha ricevuto questo cuore?
1: Il bambino sta molto bene, ha reagito molto bene al trapianto, già è stato estubato e in via di dimissione.
0: Cos'ha di innovativo questo sistema di trasporto utilizzato per la prima volta in Italia?
1: Beh, c'è da dire che a ormai oltre 50 anni dal primo trapianto la tecnologia è andata molto avanti, ma non è andata avanti nella conservazione degli organi. Ormai per oltre 50 anni gli organi venivano conservati all'interno di contenitori di plastica con acqua fredda e ghiaccio. Questo ovviamente comportava delle problematiche nel metabolismo cellulare del cuore e potevano esserci dei problemi. Questo nuovo dispositivo permette che il cuore sia in sospensione all'interno di una specifica soluzione a temperatura controllata. Questo fa sì che il cuore è uniformemente raffreddato e non ci sono più delle aree che possono andare incontro a temperature molto basse e quindi determinare una lesione del cuore stesso.
0: È stato utilizzato ora per un piccolo cuore, ma il sistema è valido anche per altri organi?
1: Il sistema è valido prevalentemente per il cuore, perché per il cuore si riesce a ottenere questa sospensione all'interno di questo contenitore, ma lo stesso sistema può essere utilizzato anche per altri organi, polmone e fegato.
0: Se un cuore oppure un altro organo scende al di sotto di una certa temperatura, non può essere più utilizzato?
1: Non è che non può essere più utilizzato, ma se l'organo, il cuore in particolar modo, va al di sotto di 2 gradi, il metabolismo cellulare di alcune aree del cuore può essere compromesso e questo lo si può pagare quando si impianta il cuore. Il cuore, quando si impianta e ovviamente inizia a contrarsi, inizia a pompare, può avere delle defaianze che fanno sì che il metabolismo di tutto l'organismo ne possa ovviamente pagare le conseguenze.
0: Professore, oltre alla temperatura, quale altro elemento, se c'è, è fondamentale affinché un organo non si deteriori durante il trasporto?
1: Beh, la cosa più importante di tutto è il tempo. È una corsa contro il tempo. In genere noi diciamo che il limite massimo è intorno alle 4 ore, ma abbiamo visto che anche 5 ore, a volte 5 ore e mezzo, possono essere tollerate. Per questo è necessario che durante tutto questo periodo il trasporto venga effettuato nelle migliori condizioni possibili per il cuore, perché più si va avanti nel tempo di ischemia, ossia più si va avanti che il cuore non è impiantato, allora più il cuore inizia a deteriorarsi.
0: Il bambino Gesù, in quanto IRCCS, è impegnato nella ricerca sia scientifica che tecnologica. Questo ulteriore passo è fondamentale per quelle famiglie che aspettano un organo per i loro bambini malati e dà anche la certezza, se pur nel dolore, alle famiglie dei donatori che il loro gesto di grande generosità non venga vanificato.
1: Questo è fondamentale, perché è un gesto di amore, quello della donazione, è un grande gesto di altruismo e noi abbiamo la responsabilità, e la sentiamo tutta questa responsabilità, di fare in modo che qualsiasi organo donato venga utilizzato al meglio. Non possiamo assolutamente permetterci di utilizzare degli organi o di fare in modo che organi non vengano poi trapiantati, anche perché lei deve capire che in Italia il 50% degli organi che vengono offerti per la donazione vengono scartati. Questo è un problema da prendere in seria considerazione. Stiamo lavorando anche su questo con Centro Nazionale Trapianti per fare in modo che sempre più cuori vengano utilizzati.
0: Ma vengono scartati per via delle temperature?
1: No, vengono scartati per tantissime motivazioni: lungo tempo di ischemia, management del paziente nelle terapie intensive non ottimale,
0: sì,
1: tutta una serie di problematiche che fanno sì che alla fine la donazione, sebbene i genitori, i parenti diano l'ok, alla fine questo non viene utilizzato, e questo è un problema enorme. Questa percentuale è molto simile anche negli altri paesi, anche negli Stati Uniti si aggira intorno al 45%, quindi è una problematica che dobbiamo assolutamente affrontare.
0: Professore, la ringrazio e le auguro buon lavoro.
1: Grazie anche a lei.
0: Era il professor Antonio Amodeo, responsabile di scompenso, trapianto e assistenza meccanica cardiorespiratoria al Bambino Gesù. Termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali. Un saluto da Iliana Storri e un buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: Saluts a tots vosaltres qui sei a sentir. Aquesta transmissió de voi comença con un suggestiu moment de poesia. Va endavant per la faula clàssica d'autor contada per Furlan e poi Friul del Mont. A vosaltres un bon ascoltat.
1: Una raccolta di poesie di Iacomina de Michiel, pubblicata dal 2001 di Campanotto Editor, e ha per titolo Satul, Scrigno.
0: L'autora è stata più volte a Chiadanus e non sa portare i suoi vers. Come noi poi con Noma, e non volin dismentea la sua dolce poesia e volin tornare a sentirla.
1: Grazie di sei con noi, Iacomina.
2: Buon dia a tutti e buon ascolto.
1: Illustrazioni di autora colors ha impreziosis.
0: La tora quelta di poesis, Satul, che vuol dire scrigno.
1: Dulaca si alterna in litos poesis e li pittoris di loro ispiradis, dal pittor Gian Pietro Zuzzi. Dalla prefazione, il professor Paolo Menis, già sindic di San Denel, al scrive. Pittura e poesia assionisci con semplicità e eleganza in questi libri, una raccolta che si scontra con una realtà che è nestra furlana, dove che l'art è una parentesi e un di cui hanno ben considerata una vera e importante attività dall'om. Scuviergi l'estro e l'armonia dal vivi, al parco al partegni atris teams o atris looks. La poeta Giacomina De Michieli e il pittor Gian Pietro Zuzzi si assumin la fadia di portare in devanto un lavoro improbo contra Corint, ma plen di significas morai e culturai. Satul si giunta alla produzione furlana, calpò di chiamina palistrades dal Friule e dal Mont, portando una bugada di ottimism e di speranza. Dunque, no furlans, i rischimp di tigni par superfluis l'art e la poesia, ma invece, par chi volin scoltà e presea la voce dal cor, capalesin i poes, e soradut in chi stimp, frenetic e conturbat, e massima dalla nostra lingua, che nos parten e nos rappresenta, moment furlan al vol da spazi alla poesia. Iacomina, tu has tradugiut in marilenga, Tiera me mandi, di David Maria Turolt. E da questa raccolta è una poesia dedicata a lui. Dulà che tu lo clami sa rappresenta un Friul sempre sotan, ma che in lui dal suo livello profetic di coscienza allieva in peis e al si riscata.
2: Appari Turoldo, campastic, compolente che non bastava mai, sbassa sempre il chiav, tu e il nestre Friul. Sotans, forse che ste vite ingrate ti ha fatto sledrosà, così la voe di schiafoia l'ingiustizia e l'ipocrisia dall'om. Tu predis comut da quest mont masse comut. A voleva infatti tasè, ma vuoi di muar tu vosis e la tua voce va lontan, tanche vint di burlac, a scrotà ogni cur e ogni coscienza.
1: Crotà ogni cura e ogni coscienza. Il tuo scrivi alle un percorso di coscienza e li ladris a fasi in par di questa ricerca, con accens dolz e mars, come dai viers, tiere me.
2: Tiere me, tiere mari, mari lastre, plui ti chiali e plui ti vuoi ben, plui lontano voi e plui ti brami. Il carol al fore li sledris de tociocchie. Restarai doman redensie? Rivarai la ploe a lava il sang su pata iagnui? Sang al core in chimu berlant, fin tremai intengi il mar. Tiere me, tu dade, dineade, suspirade, vaiude, tradide, ma mai sterpe.
1: Tiere mari e mari lastre, ma mai sterpe, anche ferida, anche tradida. La nostra ladris anocet, ale un segno di speranza. C'è carol forie, li ladris dalla nostra ciocchia, Jacomina.
2: Tanciu caroi, per esempio il vivi di voi, che l'è tormentato, tudato, che si passe per zore adut, anche a masse.
1: Che anche li robispiesa finisce in par passati normal. E anche i pies comportamenti venivano dus come ordinaris, non suscita in pui impressione né indignazione.
2: Sì, questa è il carol.
1: E allora resti in un momento sulle ladris, con quel chian tenerissim che tu hai scritto pal tuo sandurì.
2: Mio paese ti chiali, quando che tu voltis la muse alla mont, e cui braz tu stringis la toin sul cuor. Accorin i fruits dal tei alla place, il lor vosarili al chiarecce li sombris dai vons. Nio pais sentat su lor dal flum, il creata ti busce, e tal grim ti drindule. Ignoto in cercli attacin la sere, di buride avan de glesia sottuarti. Nio pais rimpinat te li dris de me vite, dome tu tu puedis, il mio corsa c'è.
1: A son pineladis di mail, che tu has dopradis par pitturare il tuo paese, aveni indretis dal tuo cor. Tu favelis di Sandurì e inchieta la poesia Il polsade anime.
2: Penacui sul canal a chiarecin la toppiel clipe. Tal ci di nor ciondar il da voi de place a spiete sere. Li sombris dai poi a trim interoe, poi ante erbe flox di bombash. Ienfri la tiere il cil cocain darintaz a forin in ui di sbrume. Niciulade dal destin laghe blave e cesiche, compagnan paveuti sin rie.
1: Tu sas dopra? Notis pittoricis vivarosis e suggestivis, dula che le immaginis son denses di sentiment e di affie, e la natura, in mo pui che spieli, hai proprio part di te. Talito poesis, la natura è un po' preponderant, e hai dutunque l'anima, d'una fusion simbiotica fra i colors dali stagions e che i dali emozions. Con chi sviers, i si saludin.
2: Un mandi a duc e grazie per l'ascolto.

Ești ascultant Scaraventi mi fur, un po' rap, un po' chiant, di A Trio. Menono al diceve che bisogna esci fur.

La Cerise di Citat e la Cerise di Campagna. Faula dall'autor francese Jean de La Fontaine, contada par Furlan. Una Cerise di Citat e ha invitato una di Campagna a mangiare a Sassò. A viveva in un appartamento di lusso e ha preparato il past su un biel tapet morbid. E aveva robata che chiasa, mangiativa di alta cucina, signoril. Tutta l'era perfetta, ma a un certo punto, intanto che mangiavi, alle entrate qualche dunta la stanzia, e par un pel li surisutis arrivata a schiampa e a platassi par no sei

y no hay luxo, e nenche mangiativa raffinada. Ma là, tal miez dai chiams, y viv pacifica, nisun mi disturba, e a nosun ne trapulis ne velin. Senza pas, enche una panza plena, a no pove la so soddisfacion. Questa faula è stata scritta tal 600, ma è adatta in plen e chi è dis di voi? Traffic, rumor, inquinament, che a lei una sorta di velen, a fasi problematic il vivi in città e a fasi la vita poi frenetica. In campagna, invece, tai piccui paesi che son tipics dalla furlania, hai poi calma, i ritmo che son poi lens. Non si ha di matea par parcheggia o fa la fila ai semaforos, che si è come in trappola. Si respira poi ossigeno e si ha manco il rumor. E il contatto con la natura aiuta a vivi ben.

0: Friul dal mondo. In collaborazione con le associazioni dei corregionali all'estero e rimpatriati.
1: L'uvin cominciato qualche puntata in Devour e voi i proseguì in l'ascolta la testimonianza di
2: Don Vitaliano Papais, che a fin dai anni 70 alle stat mandato dalla diocesi di Pordenone a accompagnare il percorso di integrazione, che a volte sale stat difficile, dai nestrici emigranti in Nord America, poi precisamente a Toronto, in Canada. Dolà che ha avuto importanti carichi e responsabilità dall'ambito dell'animazione pastorale dai migranti e dolà che ha son espatriato un lavoro di Pordenonese. A son là cimpredis di Pordenon e metà della popolazione di Toronto a fevela italian. Tain furlans la via e han fat strada e cumò una rappresentanza dai lor nevos a son compagnas ca di estat a conosci la chiera dali ladris e la storia ca è devour di lor, la storia dali lor fameis. Don Vitaliano, tal contest d'alent e fasce, ca imanea l'iniziativa, ale apont animadore e compagnador di chisti delegazion giovanil. Riprendin il nestri discorso, allora. Iesi furlans all'estero, a vol disi sei viers al contatto e al sgambio, e in particolare coi migras talians di altri regions.
3: I furlans son bravos, capisci ciò, e dici alla gente, sai ciò di origine furlana, e dici, però mi piace sentire te, mi piace sentire così, ma sai che io abruzzesi sono abruzzesi, calabresi sono loro, e poi anche gli altri popoli, cioè duci quanto i vini i nostri valori.
2: Alle vie il confrontarsi e relazionarsi consapevoli dal suo valore identitario specifico, dalla sua furlanità.
3: E vin un valore che viene da tenere con, che viene da svilupparlo, indossa il valore. Quali sono i valori che non hanno svinto a predicare alla nostra gente, eccetera? E potremmo dirlo anche in inglese, che anzi, viene da dirlo in inglese, perché la capissi, perché se non la capissi bene, bisogna stare attenti di non fare sbagli che può appunto portare a una...
2: Evita la chiusura, evita di sierarsi rispetto ad altri altri.
3: Se noi diventiamo come i musulmani, come gli indù, perché è una comunità chiusissima, io vivo in questo contesto, ma altri si viene ad avere la possibilità, ecco, di rispettare, perché che dopo, sai che sono che sono matrimoni misti. E normalmente sono furlans con gli abruzzesi, furlans con i calabresi, eccetera, così naturalmente allora si imbrava sempre da disegni, va bene, senti la tua parola, senti l'altra, e dopo se si è bravo si gisotto, disegni così, è uno scambio,

0: Ecco, così si si arricchisce. Ecco perché la mia filosofia è quella di impostare il discorso sulla lingua italiana. Dopo, se c'è di più, va bene, ma prima il pane e il formaggio e dopo che metti la marmellata.
1: E varessin no chi di essi i prins a tenere viva la nostra lingua. E succede alle volte che i migranti che tornano in visita alla San Miordino.
0: Io quanti eri a Morizon e una fantata arriva da Vancouver, arriva a Milano a parlare su lei.
1: E al succede, al succede. Torniamo allora a fevelà di chi giovins, migrants ormai di terza generazione, che avvengono a conoscere il Friul.
0: Sì, ecco, noi allora in questo progetto è sponsorizzato dalla regione Friuli Venezia Giulia, che hanno tutti questi paletti che devono andiesi fioi di discendenti friulani. Metà hanno cognomi che non sono furlani, però la mamma all'origine, cioè padre o madre, andi ve queste, e noi altri bisogna fare appunto la scaletta, cioè presentare quanti, il passaporto, eccetera, per giustificare che loro sono di questa origine.
1: A noi che cittadinanza italiana?
0: No, non corre, no, qualche duno dà, qualche duno non l'ha. Adesso si è sveato il discorso della cittadinanza italiana, ma per sé. Far sì che possano adoperare la cittadinanza italiana come inserimento nella comunità europea, far sì che possano essere impiegati in una ditta canadese che ha bisogno di lavorare di così, naturalmente che lì col passaporto italiano è un cittadino europeo, sono più facilità e quindi possono lavorare, possono su e giù, eccetera. Ecco la fortuna di questa doppia cittadinanza. Finalmente l'hanno capito. Io da quando sono arrivato là che facevo questo discorso. Se mi facevi 2 o 3 ore di predica alla radio italiana lì ogni settimana.
2: Hai adesso una radio italiana?
0: Sì, sì, sì, sì, è privata, insomma, ma è ancora. Vedi un giornale italiano, c'è un quotidiano in italiano. Adesso con la crisi economica italiana, naturalmente, adesso è da rinse che si può dare sfare. Io ho fatto sempre parte della comunità italiana, col consolato, con i comites, con le associazioni combattentistiche, gli alpini, i bersaglieri, i fanti, i marinai, e gli hai sempre detto questo discorso. Se vuoi se sei italiano e i vostri fiori sono una cosa che vuoi essere italiano, l'Italia vi dà la possibilità di fare l'opzione, avere la doppia cittadinanza. E naturalmente, se tutti sono italiani, c'è da seguire e c'è se che sono stati in Italia, perché se ti metti la scheda per votare per il governo italiano, ti posso dire, oh, non sei lui, ti è voluto così, c'è da seguire e c'è se che sei in maniera da dare il tuo input.
1: La cittadinanza non domo strumentale, ma anche partecipativa, tra i limiti, ovviamente, i comportarsi della distanza.
0: Ecco, e allora, sotto questa spinta, a porsi senz'altro l'intelligente seguire, interessarsi. Quindi è un leano ancora di più forte verso l'Italia. Perché che l'italianità, io mi ricordo, no? Quando sono venuto su una volta i senatori italiani, allora ogni tanto fanno il giro, sai, io faccio propaganda per lo stesso, per i voti, eccetera, no? E sono venuto lì a Toronto e vi fa la riunione con tutti i rappresentanti delle organizzazioni italiane. Là naturalmente sono i tiragiacchetti, senza, no? Che arrivano lì, ecco, con la sporta e cadesi così, ma allora uno parla così, alla fine e gli dite, ma guardate senatori, sapete chi che fa più italianità chi? E sì, non altri predi, sì, oltre un centenario di predi italiani, che fanno messa ogni dì, che fanno fa discorsi, che fanno riunioni, che portano avanti tutto quanto in la lingua italiana. Allora, qui è che fa più italianità, così, sì o no? E che ripresenti lì, vado un applauso, perché che sono sempre con loro, sono sempre lì così, ecco, per dire la verità, ma vieni a metti questa roba qua. Quando vi fate il convegno delle fasce a Chioso, è là che vi fate parlare i fiori, che hanno sperimentato, e lì vi dico il sguardo. Adesso viene a fare una rete e conduce questi nomi famosi, ma famosi, che hanno avuto un successo nel business della provincia di Pordenone, in maniera che si senti un pochettino membri di una grande famiglia. Lo facciamo in internet, che viene discututo, per fare un segretariato email, no? Sono tentativi, non si sa. Dopo il discorso, se che ritorna in davor da questa roba qua, perché se uno si dice ti spendi schei, se che hai ritorno, capisci, no? Adesso dice sinceramente il discorso di fare business, cioè fare commercio, eccetera. Può capitare che qualcuno trovi facilità di fare, però col Canada è un po' più difficile. Io ho detto, non altri seminare questo tipo di cultura, di conoscenza, di venire a scoprire le proprie radici, eccetera. Non puoi dire sì, è un ritorno in business in futuro. Naturalmente il Friuli come l'Italia ha bisogno di chi ci ritorni, specialmente adesso con la crisi economica, se si può diventare portatori di un messaggio che può creare lavori, posti di lavoro e robe così. Però non altri si può garantire in questo qua.
1: Non si può fare un calcolo matematico dalla richieduta, no? Dall'iniziativa culturale. Su un'operazione educativa, formativa, non si può fare un calcolo commerciale preciso, a silage natura res.
0: Punto, no? Se dopo i disegni, anche il Friuli Venezia Giulia, ha il know-how molto sviluppati, altro che, però non aspettarlo direttamente, ma può darsi che un tempo avanti continuano. Forse che io in altri venti d'ot che dice che i fiori che sono stati con altri si stanno a Pordenone, a casa Madonna Pellegrina, eccetera, no? No, pure sono talmente entusiasti che dopo diversi sono tornati con la famiglia, sono tornati a Viodi e adesso finalmente i capitisti. Per dirgli un fatto, io ho il mio avvocato Leon Sovin, che l'ho visto la prima volta col primo gruppo, adesso è sposata la Fiori, e allora è stato gli dita, no, guarda che mi tu già fa il testamento, sai che la diocesi vuole che fai il testamento, così non mi ha fatto qua. Alla fine dice, ben troppi, dimmi la spesa, e dite no, ma su di tu, io ho raspaiato te. E dai, dite, sì, santo per sé, io con che esperienze che ho avuto, la mia vita da così ha fatto così, gli hai capito me pari e me mari, la dita. Ma sai che ieri c'è, tutto facile, tutto ma hai capito se cavo disi emigrati, se hai capito se cavo voleva dirmi me pare quando mi diceva così, che mi diceva colà, questo mi paese, mi ha detto. E appunto che i fiori che trovi, sì, col programma che vengono altri, che sviluppano appunto con i presidenti di questo quattuardi clubs che sviluppino questo tipo di
1: formazione che è in chietica, umanistica e relazionale e che non è manco l'importante, no? Di che è strettamente economica. E fermi in chi la nostra chiacchierata?
3: Grazie a Don Vitaliano.
1: E in che par wave infiniti il moment furlan? Chiar ascoltadors, grazie di se stas con noi. E torni a sentirsi voi alla stessa ora. Mandi, mandi.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Buongiorno a chi è l'ascolto di Chiesa e Comunità. Oggi l'udienza generale di Leone XIV sugli elementi costitutivi della liturgia e con una particolare vicinanza del Papa al Medio Oriente, ne parleremo nel corso della puntata, ma diamo prima attenzione ai drammatici fatti di Amendolara in Calabria, dove 4 migranti tra afghani e un pakistano hanno perso la vita in un incendio appiccato alla loro auto chiusa dall'esterno. 2 pakistani sono stati fermati. A raccontare la tragedia un bracciante sopravvissuto. In corso le indagini. Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della CEI, in una nota, e lo abbiamo raggiunto poco fa anche noi, ha chiesto con forza di non fermarsi alla semplice cronaca. Sentiamo.
2: Non possiamo soltanto fermarci ai fatti, no? Poi ci sono le solite passerelle, ci sono i soliti riti, le solite liturgie, non quelle che attengono ai sacramenti, ma quelle liturgie tutte umane che sono anche significative, poi lasciano però il tempo che trovano. Io chiedo innanzitutto di fare verità. Chiedo chiaramente di fare luce in tutto ciò che è accaduto e chiedo che si vada oltre il momento emotivo, perché anch'io uso un termine molto forte, proprio coerente con ciò che è accaduto. Sento la mia coscienza bruciata, ho una coscienza ustionata rispetto a quello che è accaduto, perché veramente ci siamo di fronte a una brutalità che veramente non può non scuoterci. No? A me, io sono veramente scioccato un po' da quando è successo l'accaduto. Per questo poi ho fatto quel comunicato dove dico: per favore, però andiamo oltre. E chiedo anche in questa intervista, chiedo allo Stato, no, come ho già scritto, di esserci con tutta la sua forza, con tutta la sua competenza, no, nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità dove sappiamo che il caporalato mette radici. Servono controlli rigorosi, servono controlli continui, non controlli episodici, no? E poi nessuno, no, di chi denuncia o di chi vive in queste condizioni subumane, nessuno deve essere lasciato solo davanti a reti di sfruttamento, dinanzi alle minacce, dinanzi al ricatto. La testimonianza di colui che si è salvato con le mani ustionate ha detto una cosa giusta: volevamo essere pagati, insomma, no? Mi pare che bisogna essere pagati quando tra l'altro si lavora, e si lavora veramente per tante ore al giorno, insomma. Per cui mi permetto di dire che questa tragedia deve generare una conversione, un cambiamento culturale, un cambiamento politico, deve attivare veramente processi oggettivi e reali di cambiamento. Per questo ho invocato la mobilitazione civile, per questo ho detto: non basta la solita fiaccolata, il solito rito, insomma, no? Non basta soltanto, no, commuoverci. E come facciamo a non commuoverci di fronte a tanta crudeltà, no? Io invoco proprio una rivolta delle coscienze, una sollevazione morale di credenti e non credenti, insomma. Per questo ho lanciato una parola forte, veramente basta, basta, basta, no? Perché poi dietro questo, poi chiaramente dietro il caporalato c'è la malavita, c'è il potere malavitoso, ci sono i poteri mafiosi.
1: Lei si rivolge anche alla comunità cristiana e dice: non possiamo celebrare l'Eucaristia e restare indifferenti davanti a corpi bruciati.
2: Appunto, io vorrei ricordare a me per primo, evidentemente, quella pagina evangelica, no? Ero forestiero e mi avete accolto. L'Eucaristia, no, è il sacramento della inclusione, è il sacramento che implica, no, come dire, implica prima e dopo una conversione che sembra una conversione dinamica. L'Eucaristia implica, no, implica la fraternità, implica l'inclusione. conclusione, noi non possiamo assolutamente, no, avere i soliti atteggiamenti nei confronti dei nostri fratelli e sorelle immigrati, no? Ero forestiero e mi avete accolto, significa, e qui ho lanciato anche a tutti i credenti, ma non soltanto ai credenti, ho detto che in questa ora di grande dolore, no, io chiedo a me per primo, ma a tutti, un passo in più, cioè non basta accogliere, ma occorre integrare.
1: Queste le parole forti e chiare di Monsignor Savino sulla tragedia di Amendolara. Ora andiamo in Vaticano, stamane numerosi fedeli presenti nonostante la giornata piovosa in piazza San Pietro per l'udienza generale. Il Papa ha dedicato la catechesi ancora ai documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla Costituzione Sacrosantum, Concilio, il rito, il segno, il simbolo. Ne sentiamo un passaggio della catechesi in cui ci invita a non essere spettatori muti rispetto alla liturgia.
3: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
1: E ancora Leone XIV ha sottolineato come la grammatica del rito sia intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. Sentiamo.
3: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
1: Questa la catechesi di Leone XIV all'udienza generale. Nei saluti in lingua italiana il Papa ha richiamato anche le processioni per il Corpus Domini, incoraggiando a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. Ha poi rivolto una particolare parola ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente: accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione, ha detto il vostro ministero, le attese dei rispettivi paesi. La situazione in Medio Oriente continua a preoccupare. È stata una notte di raid nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito l'isola di Kashm, l'Iran ha attaccato in Kuwait e in Bahrain obiettivi americani, e in Libano continuano i raid di Israele, che ha ordinato stamane nuove evacuazioni, un'operazione massiccia quella israeliana, mentre Hezbollah ha compiuto dei lanci contro le forze dello Stato ebraico nel sud del paese dei Cedri. Tutto questo mentre oggi riprendono negli Stati Uniti tra Israele e Libano i colloqui. A Camille Eid, giornalista esperto di Medio Oriente, abbiamo chiesto che cosa aspettarci da questo incontro.
4: Io sono un po' scettico, perché Israele ha inventato una cosa nuova a livello dei negoziati bilaterali, nel senso che vuole che i colloqui avvengano sotto il fuoco, tra virgolette. Cosa vuol dire? Che mentre le delegazioni politiche e militari, perché i colloqui a Washington si svolgono su due livelli, avvengano, mentre in Libano Israele continua i suoi raid, bombardamenti e lancio di drone, eccetera, cosa che non avviene di solito, perché quando due paesi negoziano, quantomeno fermano gli attacchi per raggiungere un compromesso, un accordo. In Libano invece abbiamo visto che dal 17 aprile, la data della proclamazione dietro intervento di Trump, su questo possiamo tornare, per imporre un cessate il fuoco in Libano. Questo cessate il fuoco esiste solo sulla carta, quindi è un gusto vuoto, perché da quella data a oggi abbiamo avuto 1175 morti. E cessate il fuoco è questo, senza parlare chiaramente di dei feriti e di altre località rase al suolo e tutto il resto. Quindi è una cosa un po' strana, per questo sono un po' scettico, devo vedere se quello che Trump è riuscito a strappare nuovamente a Netanyahu riguardo il bombardamento contro Beirut sia reale, oppure se riguarda solamente la capitale, per dire ok, siamo riusciti a frenare quel desiderio di bombardare nella capitale, però intanto nel resto del paese le cose non cambiano.
1: I bombardamenti di Israele su Beirut, quella linea rossa superata, e anche gli attacchi di Hezbollah che continuano verso Israele, insomma sul campo la situazione, come dici, non è per nulla di tregua, di cessate il fuoco, come invece si sperava entrasse in vigore dal 17 aprile. Ecco, in tutto questo c'è una situazione umanitaria catastrofica nel Libano per quanto riguarda anche il numero di sfollati, oltre le vittime che hai detto.
4: Esattamente, ma questo da subito, dal mese di marzo, quindi siamo già entrati nel quarto mese, adesso con oltre 1 milione di sfollati che o sono da parenti o sotto le tende o in case diroccate sotto il pericolo, perché non hanno i mezzi economici per sostenere i costi, e lo Stato libanese, che proprio in default non riesce a offrire tutti i servizi a questi sfollati, anzi, e per cui la situazione è proprio drammatica da tutti i punti di vista.
1: Intanto il Libano è una nazione che cerca unità, scrivi su Avvenire.
4: Sì, perché ieri i capi delle 18 comunità religiose che compongono il mosaico libanese sono incontrati un po' per serrare i ranghi, dimostrare che il Libano, nonostante i tentativi di seminare zizzania tra queste comunità, è unito o cerca di presentarsi come fronte unito. In effetti le clausole di ieri, essendo un pochino generiche, chiedevano la cessazione delle ostilità, chiedevano ai paesi amici di intervenire per ottenere il ritiro israeliano, aiutare gli sfollati a tornare, a ricostruire, e soprattutto chiedevano quindi ai libanesi di non cadere nella trappola delle divisioni interne, perché sarebbe il colmo della disgrazia questo, in un momento in cui i pericoli tannerebbero proprio la sorte o il destino del paese.
1: E ringraziamo Camille Eide per questo focus sul Libano. Diamo ora attenzione all'incontro che in questi giorni il Rinnovamento Carismatico Cattolico Mondiale ha avuto con il Papa, un'occasione importante, attesa, perché era il primo incontro con Leone XIV. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito.
5: Questo è il primo incontro che il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha avuto modo di poter incontrare il Rinnovamento Carismatico Cattolico di tutto il mondo. E come prima esperienza devo dire innanzitutto si è posto in una continuità di paternità anche rispetto ai primi pontefici che lo hanno preceduto, quindi c'è stato proprio una dimensione di comunione a partire da San Paolo VI, poi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e da ultimo Papa Francesco. Quindi in questa continuità anche di sostegno paterno da parte della Chiesa universale, un impegno di grande comunione e di grande ecclesialità. E poi si è posto dinanzi quello che è l'esperienza fondante del rinnovamento carismatico nello spirito, non solo richiamando quello che è l'esperienza della lode e dell'adorazione che anche più pontefici si hanno richiamato alla nostra attenzione, ma mettendo anche dentro la dimensione del servizio all'uomo, la comunione, quindi siamo anche in una continuità di comunione ecclesiale con del sinodo che è chiuso lo scorso anno, quindi davvero un impegno profondo, ma il suo messaggio, il suo discorso che ha tenuto a tutti i partecipanti di una profondità unica, anche nel spronare, incoraggiare affinché il rinnovamento fosse nella Chiesa, ciò è il motivo per cui lo Spirito l'ha voluto, e quindi suscitare una dimensione carismatica, perché a servizio della Chiesa possono essere tutti i carismi e i doni che lo Spirito elargisce alla sua Chiesa. Per questo non solo benediciamo il Signore per il dono di questo incontro, ma anche della sua vicinanza e della sua paternità che costantemente accompagna la vita del rinnovamento, tutti i pontefici, ancora di più adesso anche Papa Leone, che si fa a fianco a ciascuno di noi come padre e pastore della Chiesa universale.
1: A proposito del discorso, proprio nel discorso vi ha detto: lo Spirito Santo vi ha permesso di assaggiare la dolcezza di Cristo, è così?
5: Sì. È questa dolcezza che noi sperimentiamo della vita, innanzitutto delle nostre realtà e quindi comunità, gruppi e cenacoli, ma questa dolcezza la tocchiamo in modo particolare anche in alcuni progetti. In questo momento, come presidente del Rinnovamento, io porto all'attenzione che diversi progetti ne abbiamo il modo di vedere la carezza e la dolcezza dello Spirito. Tra questi ricordo uno di quelli è l'esperienza nelle carceri. Noi chiamiamo un pranzo stellato, un pranzo d'amore, dove artisti e chef del mondo dello spettacolo, ma anche chef stellati, offrono nel periodo di Natale la loro esperienza e la loro professionalità, accompagnati poi dai fratelli e dalle sorelle del rinnovamento nello spirito, che danno a questo tempo, servono ai tavoli come segno di servizio, e non sono dimenticati, non sono abbandonati. Ancora di più questa esperienza la tocchiamo nei luoghi della sofferenza, quindi con i nostri gruppi che sono presenti negli ambienti della sofferenza, quali possono essere gli ospedali o anche case di riposo per anziani, dove vediamo davvero la dolcezza dello Spirito che ancora una volta con forza, dà forza e consola tante anime e tante sofferenze. E non da ultimo qui possiamo ricordare un altro progetto che ha visto sorgere da un paio d'anni come esperienza sempre del rinnovamento, che noi chiamiamo Stai con me, che è rivolto soprattutto alle fasce adolescenziali o ai ragazzi, dove ci sono povertà educative ma anche povertà economiche, e qui si dà soprattutto a questi ragazzi, attraverso poi anche attività creative, quella dell'esperienza del rispetto, dell'amore, dell'amicizia, della fraternità, quindi valori universali che richiamano la dimensione anche delle relazioni umane. E qui ogni giorno posso dire che noi tocchiamo con mano la dolcezza dello Spirito, e quanto bene poi attraversa i nostri cenacoli, gruppi e comunità che sono passi in tutta Italia, in tutte le diocesi d'Italia, dove vediamo l'opera dello Spirito che attraverso la multiforme grazia dei doni e dei carismi noi tocchiamo con mano.
1: E con le parole di Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, termina la nostra puntata. Grazie a Gabriele Mileti in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Chiesa.

fece un certo scalpore nel 1920 la beatificazione da parte di Papa Benedetto XV di 22 martiri di origine ugandese, forse perché allora, sicuramente più di ora, la gloria degli altari era legata a determinati canoni di razza, lingua e cultura. In effetti, si trattava dei primi subsahariani dell'Africa nera, tanto per intenderci, ad essere riconosciuti martiri e in quanto tali venerati dalla Chiesa cattolica.

La loro vicenda terrena si svolge sotto il regno di Mwanga, un giovane re che, pur avendo frequentato la scuola dei missionari, i cosiddetti padri bianchi del cardinale Avigéry, non è riuscito a imparare né a leggere né a scrivere perché testardo, indocile e incapace di concentrazione. Certi i suoi atteggiamenti fanno dubitare che sia nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e inoltre, da mercanti bianchi venuti dal nord, ha imparato quanto di peggio questi abitualmente facevano: fumare, bere alcol in gran quantità e abbandonarsi a pratiche omosessuali. Per queste ultime si costruisce un fornitissimo harem costituito da paggi, servi e figli dei nobili della sua corte.

sostenuto all'inizio del suo regno dai cristiani, cattolici e anglicani, che fanno insieme a lui fronte comune contro la tirannia del re musulmano Kalema, ben presto Re Mwanga vede nel cristianesimo il maggior pericolo per le tradizioni tribali e il maggior ostacolo per le sue dissolutezze. A sobillarlo contro i cristiani sono soprattutto gli stregoni e i feticisti che vedono compromesso il loro ruolo e il loro potere. E così, nel 1885, ha inizio un'accesa persecuzione, la cui prima illustre vittima è il vescovo anglicano Hannington, ma che annovera almeno altri 200 giovani uccisi per la fede.

Il 15 novembre 1885 Mwanga fa decapitare il maestro dei paggi e prefetto della Sala Reale. La sua colpa maggiore fu di essere cattolico e per di più catechista, aver rimproverato al re l'uccisione del vescovo anglicano e aver difeso a più riprese i giovani paggi dalle avance sessuali del re. Giuseppe Mkasa Balikudembe, appartenente al clan Kayozi, ha appena 25 anni. Viene sostituito nel prestigioso incarico da Carlo Luanga, del clan Ngabi, sul quale si concentrano subito le attenzioni morbose del re. Anche Luanga, però, ha il difetto di essere cattolico. Per di più, in quel periodo burrascoso in cui i missionari sono messi al bando, assume una funzione di leader e sostiene la fede dei neoconvertiti.

25 maggio 1886 viene condannato a morte insieme a un gruppo di cristiani e quattro catecumeni che nella notte riesce a battezzare segretamente. Il più giovane, Chizito, del clan Mamba, ha appena 14 anni. Il 26 maggio vengono uccisi Andrea Kagwa, capo dei suonatori del re e suo familiare, che si era dimostrato particolarmente generoso e coraggioso durante un'epidemia, e Dionigi Sebugwawo.

si dispone il trasferimento degli altri da Munionio, dove c'era il palazzo reale in cui erano stati condannati, a Namugongo, luogo delle esecuzioni capitali. Una via crucis di 27 miglia, percorsa in 8 giorni, tra le pressioni dei parenti che li spingono ad abiurare la fede e le violenze dei soldati. Qualcuno viene ucciso lungo la strada. Il 26 maggio viene trafitto da un colpo di lancia Ponziano Ngondwe del clan Nyoni Nyange, paggio reale, che aveva ricevuto il battesimo mentre già infuriava la persecuzione e per questo era stato immediatamente arrestato. Il paggio reale Atanasio Batsekuketa del clan Kima viene martirizzato il 27 maggio.

Alcune ore dopo cade trafitto dalle lance dei soldati il servo del re Gonzaga, Gonga del clan Pologoma, seguito poco dopo da Mattia Molumba del clan Lugane, elevato al rango di giudice cinquantenne da appena 3 anni convertito al cattolicesimo. Il 31 maggio viene inchiodato ad un albero con le lance dei soldati e quindi impiccato Noè Mavaggali, un altro servo del re del clan Gabi.

3 giugno, sulla collina di Namugongo, vengono arsi vivi 31 cristiani. Oltre ad alcuni anglicani, il gruppo di 13 cattolici che fa capo a Carlo Luanga, il quale aveva promesso al giovanissimo Kizito: «Io ti prenderò per mano. Se dobbiamo morire per Gesù, moriremo insieme, mano nella mano». Il gruppo di questi martiri è costituito inoltre da Luca Bana Bakintu, Ghiavira Musoke e Mbaga Tuzinde, tutti del clan Mamba, Lugane Anatolio Kirigvaio, guardiano delle mandrie del re, dal cameriere del re Mukasa Kiriwawanvu e dal guardiano delle mandrie del re Adolofo Mukasa Ludico, del clan Batoro, dal sarto reale Mugaga Lubowa, del clan Go, da Achilleo Kinavuka, clan Lugave, e da Bruno Serukuma, del clan Diga.

Chi assiste all'esecuzione è impressionato dal sentirli pregare fino alla fine senza un gemito. È un martirio che non spegne la fede in Uganda, anzi diventa seme di tantissime conversioni. Come profeticamente aveva intuito Bruno Serenkuma poco prima di subire il martirio. Una fonte che a molte sorgenti non si inaridirà mai. Quando noi non ci saremo più, altri verranno dopo di noi. La serie dei martiri cattolici, elevati alla gloria degli altari, si chiude il 27 gennaio 1887 con l'uccisione del servitore del re Giovanni Maria Musei, che spontaneamente confessò la sua fede davanti al primo ministro di Re Mwanga e per questo motivo venne immediatamente decapitato.

Carlo Luanga, con i suoi 21 giovani compagni, è stato canonizzato da Paolo VI nel 1964 e sul luogo del suo martirio oggi è stato edificato un magnifico santuario. A poca distanza, un altro santuario protestante ricorda i cristiani dell'altra confessione, martirizzati insieme a Carlo Luanga. Da ricordare che insieme ai cristiani furono martirizzati anche alcuni musulmani. Gli uni e gli altri avevano riconosciuto e testimoniato con il sangue che Katonda, cioè il Dio supremo dei loro antenati, era lo stesso Dio al quale si riferiscono sia la Bibbia che il Corano.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è

0: Madre di tutti i credenti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fai che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sorelle e fratelli, giunga a voi tutti da questa chiesa francescana il saluto di pace e bene nel anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione, in particolare agli anziani, agli ammalati e alle persone sole, per celebrare degnamente i santi misteri. Riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contritti di cuore, Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison,
1: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo, grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo come miei antenati con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti, dunque, di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli, infatti, ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che Egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.
4: Diciamo insieme: a te, Signore, alzo i miei occhi.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
4: A te alzo i miei occhi. A te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
4: Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
3: A te, Signore, alzo i miei occhi.

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno.

0: con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza, e il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuto in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore? Perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo il fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del rovetto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e Dio di Giacobbe? Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, umanamente noi ce l'abbiamo una tendenza di pensare, ricordare i nostri limiti, le nostre debolezze, fatiche. È vero, umanamente tutti noi siamo deboli, ma ricordiamo che noi siamo cristiani. Avendo ricevuto il battesimo, noi ce l'abbiamo la presenza, il dinamismo dello Spirito Santo che dimora dentro di noi. Nel primo lettura di oggi, San Paolo sta dicendo: Il Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Allora, cari fratelli e sorelle, riconoscendo il dinamismo dello Spirito Santo che dimora dentro di noi, ognuno di noi dobbiamo trasmettere, testimoniare la forza divina, la carità, la prudenza divina. Invece, noi non dobbiamo andare avanti con timidezza, delusione, depressione. Questo sarà un modo di falsa testimonianza. Partecipando nella Santa Messa di oggi, ascoltando la parola di Dio, riconosciamo la potenza, il dinamismo dello Spirito Santo che dimora dentro di noi, cerchiamo di testimoniare uno spirito di forza, di carità e di prudenza. Noi dobbiamo testimoniare, come il Vangelo ha detto oggi, un Dio di vivente. Sia lodato Gesù Cristo.

O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nelle lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode.

fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Carlo, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alle tentazioni, ma liberarci da noi. Liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa.

0: Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, o Signore, nel glorioso ricordo dei suoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Unendoci alle intenzioni di tutti i fedeli che ci seguono, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso all'invidia di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, divienato dalla violenza e dell'assuttamento. Pace a te, Cristo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Buonasera, questi titoli del notiziario. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei, ma i combattimenti non si fermano. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara. L'Unione Europea apre la flessibilità sul patto di stabilità a seguito della crisi dell'energia, nessun ritocco però è alle accise. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del prossimo viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie. Buonasera da Antonella Mitola. Si susseguono senza sosta annunci e smentite sui fronti aperti in Medio Oriente. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei. Colloquio a Washington fra Israele e Libano, ma i combattimenti non si fermano. Sentiamo Pierachille Dolfini.
3: Il presidente americano Trump torna a parlare di negoziati con l'Iran. Stanno evolvendo rapidamente e Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale si dice convinto che con la guida suprema iraniana Khamenei prima o poi ci incontreremo. Ma resta alta la tensione, specie dopo la notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva aggirare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese, con Hezbollah che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut che hanno causato almeno 10 morti. Raid ordinati da Netanyahu, strigliato in una telefonata proprio da Trump, che ha definito il premier israeliano un pazzo per i suoi continui scontri con il Libano, salvo poi concludere: abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi, mi piace molto. In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono arrivate al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
2: Incoraggianti per il Parlamento europeo i progressi verso l'adesione dell'Unione da parte dell'Ucraina, che intanto arriva a colpire in profondità la Russia. Centrato anche un autobus di linea nel Donbass controllato da Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: L'intero consiglio della NATO sorpresa è a Kiev, che è arrivata a colpire San Pietroburgo poco prima dell'apertura nella città sul Mar Baltico del Forum Economico Internazionale. La Davos russa, come definita, conta la presenza di grandi aziende e delegazioni di numerosi paesi, compresi dopo anni di assenza gli Stati Uniti. Nella notte droni ucraini hanno centrato una raffineria di petrolio e una base navale. L'operazione militare speciale continua per prevenire attacchi di questo tipo, risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Esulta invece sui social volo di Zelensky per la precisazione a lungo raggio che ha colpito, scrive il presidente ucraino, obiettivi puramente militari. Erano tutti civili, invece, le vittime a bordo dell'autobus di linea in viaggio verso la Crimea controllata da Mosca. Il mezzo è stato centrato in pieno questa mattina da un drone a Donetsk, nel Donbass, terra dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco terroristico e promette una punizione inevitabile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: E ora torniamo in Italia. Un episodio di gravità
4: Anna, quello che definisce un attacco terroristico e promette una punizione inevitabile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: E ora torniamo in Italia.

0: Ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo. A incastrarli filmati dai distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno. I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afgano Mohamed Taya Lamar, unico sopravvissuto alla strage. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan. Luigi Ferraiolo, linea allo studio.
1: Interrogatori di garanzia in carcere per la mamma della piccola Beatrice di 2 anni morta a seguito dei maltrattamenti e del compagno della donna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo Cesare Cavoni.
2: Non sono stata io, Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di avere picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno Iannuzzi, a dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine. Ad accusare la madre, tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre due figlie di 9 e 7 anni sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio insieme ad una psicologa. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: L'Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Antonella, via libera dalla Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma. Lo spazio fiscale, circa 14 miliardi in 2 anni, viene accordato per accelerare la transizione verde e per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili. Si dice soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, aggiunge, arriveranno le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Critiche invece le opposizioni, che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta del governo. Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine dei PM milanese dell'Ispettorato del Lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Per questo mese di giugno si annuncia una raffica di scioperi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico. Giugno si presenta con molteplici scioperi. Si parte l'8 giugno con il trasporto pubblico locale di diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno. Dalle udienze ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere umbro di Capanne, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGIL, CISL, UIL e CONFSAL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo e il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie. Difficoltà potrebbero esserci poi nel comparto scuola con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di base. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio a Roma. Fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per il conferimento appunto della spazzatura. Ondata di maltempo dopo i nubifragi di ieri al nord, ora il maltempo.

0: tempo si è spostato al centro-sud, tromba d'aria a Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
1: Una violenta tromba d'aria ha travolto questa mattina a Roma i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Si contano una cinquantina di alberi abbattuti dal vento che hanno colpito auto in sosta, infrastrutture pubbliche e proprietà private. Inevitabile il caos nella circolazione, ormai tornata alla normalità. Conta dei danni anche nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. Due silos sono caduti su una cascina in provincia di Pavia. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. Circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco solo in provincia di Bologna. L'ondata di maltempo si è ormai spostata nel centro-sud, ma nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una nuova instabilità con precipitazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: E ora torniamo all'estero. Si accende la Camera dei Comuni di Londra, lo scontro fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un Sikh a Southampton. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare mentre il ragazzo grida "sono stato accoltellato" senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente, migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti. I magistrati contestano l'accusa di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Pace, disarmo, migrazioni fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
3: 15 anni ad aspettare un papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dall'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in ribasso dell'1%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo. Una buona serata.

pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, proposte al microfono da Monia Parente.

Anche la vita pubblica di Gesù è caratterizzata sin dall'inizio da una preghiera filiale. Nel momento del battesimo, come nota in particolare l'Evangelista Luca, Gesù si mette a pregare. Non si accontenta di sottomettersi al rito dell'immersione, ma dà ad esso tutto il suo significato con una preghiera rivolta al Padre. Dalla generosità del Padre, Gesù desiderava ricevere il dono dello Spirito Santo per il compimento della propria missione. Il risultato di questa preghiera è immediato. Il cielo si aprì, dice l'Evangelista. La preghiera instaura il contatto tra il cielo e la terra, provoca l'apertura del cielo, che annuncia i beni celesti che verranno a colmare le necessità della terra. Il contatto che si stabilisce permette di raggiungere il Padre, perché è a Lui che si rivolge la preghiera di Gesù. Il Padre manifesta la sua presenza e la sua disponibilità con una dichiarazione destinata a illuminare tutta la missione affidata al Figlio. «Tu sei il mio Figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto». Il Padre proclama l'identità misteriosa di Gesù come una grande chiamata alla fede che dominerà tutto lo svolgimento della vita pubblica di Gesù. Al Padre spetta presentare suo Figlio all'umanità, poiché è Lui che l'invia nel mondo. Ma, più precisamente, è la preghiera di Gesù che ha chiesto e ottenuto tale solenne presentazione. Aprendo il cielo, di cui è il padrone sovrano, il Padre risponde alla preghiera di Gesù con l'invio dello Spirito Santo. Questo invio porta il segno di un'intenzione di speciale benevolenza da parte del Padre, perché lo Spirito scende su Gesù sotto forma di colomba. La colomba ricorda in particolare la fine del diluvio, cioè la fine del castigo inflitto da Dio all'umanità per i peccati, e la riconciliazione definitiva, che esclude per l'avvenire ogni diluvio. Con l'invio dello Spirito Santo e il simbolo della colomba, il Padre vuole inaugurare una nuova era nella storia del mondo, vuole instaurare un'alleanza in cui la sua bontà paterna e la sua misericordia avranno un ruolo dominante. La missione di Cristo sarà improntata a questo clima di benevolenza divina, che supera le paure e stimola la fiducia. A questo proposito, si può osservare che la più bella delle parabole raccontate da Gesù nella sua predicazione sarà quella del figlio al prodigo, che metterà in luce la sorprendente misericordia del Padre, pronto a perdonare tutte le colpe e a restaurare la dignità di coloro ai quali è concesso il perdono. Questa parabola scaturisce dal cuore filiale di Gesù, che ha voluto allontanare la paura che in precedenza si provava di fronte alle minacce divine di castigo e rivelare in maniera più viva il volto del Padre, come si era manifestato al momento del battesimo di Gesù, nella pienezza della sua benevolenza.

meno ragguardevole è il fatto che, posandosi su Gesù per guidarlo nella sua missione, lo Spirito Santo vuole spingerlo a fondo nella via della preghiera filiale. Subito dopo che si è posato su di lui nel momento del battesimo, lo conduce nel deserto. In un certo senso, questo orientamento impresso alla vita di Gesù è sorprendente, perché ci si sarebbe aspettato piuttosto che lo Spirito conducesse Gesù nel campo della sua missione, cioè verso i villaggi della Giudea e della Galilea, dove egli doveva portare la buona notizia. È con una certa forza o violenza che lo Spirito Santo conduce Gesù nella direzione opposta. Secondo l'espressione usata da Marco, egli viene gettato, espulso nel deserto. C'è in lui un impulso molto forte che lo fa entrare nel deserto per incontrare lì, nella solitudine, il Padre. È con uno scopo di preghiera che lo Spirito lo conduce in un luogo in cui egli non potrà incontrare nessuno se non il Padre. Certo, Gesù lì incontrerà anche Satana, il nemico del Padre, ma ciò avverrà per assicurare la vittoria del Padre su questo temibile nemico. I 40 giorni di contemplazione sembrano un periodo molto lungo. Non soltanto noi avremmo pensato che Gesù non avesse bisogno di un tempo così lungo di preghiera, ma avremmo facilmente creduto che egli non avesse bisogno della preghiera per compiere un'azione feconda. Colui che era Dio non aveva forse a sua disposizione tutto quello che era necessario per il compimento di una missione. Tuttavia, pur essendo Dio, egli era il Figlio e il Figlio fatto uomo. È in questa qualità di Figlio incarnato che egli rivolge la sua preghiera al Padre, perché desidera ricevere tutto da Lui nella sua azione. Lo Spirito Santo lo spinge a questa preghiera che lo apre maggiormente al Padre, unendolo più profondamente a Lui. Senza dubbio, il lungo periodo di preghiera che precede l'attività di predicazione di Gesù costituisce un esempio impressionante della necessità e del valore della preghiera per quelli che si dedicano all'opera di evangelizzazione. Prima di affrontare gli uomini per portare loro la buona notizia, è importante rivolgersi al Padre con una preghiera che attende tutto da Lui. In questo senso, il cuore filiale di Cristo ha garantito in primo luogo la sua unione con il Padre. È in quanto cuore perfettamente filiale che ha ottenuto piena efficacia come cuore apostolico.

0: Dopo i 40 giorni di deserto, in cui il vuoto delle creature faceva posto alla pienezza divina, Gesù si è sentito completamente vicino al Padre, così da poter assumere pienamente la missione che gli era stata affidata, in una completa comunione di pensiero e di intenti con Lui. Durante la sua vita pubblica, Gesù ha continuato a dedicare un tempo notevole alla preghiera. Nel suo Vangelo, Luca si è preoccupato di ricordare la preghiera di Gesù in tutti i momenti importanti della sua missione. Ci riferisce la preghiera di Gesù al momento del battesimo, poi la indica espressamente come preparazione alla scelta dei 12 apostoli, come preludio alla domanda rivolta da Gesù ai discepoli riguardo alla propria identità, come introduzione alla trasfigurazione. E non soltanto nei momenti importanti della sua missione, ma in continuazione Gesù si dedicava alla preghiera, anche quando la sua attività di predicazione era più intensa. Significativo è quanto ci riferisce Luca. La sua fama si diffondeva ancor più. Folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro infermità, ma Gesù si ritirava in luoghi solitari a pregare. Gesù era molto sensibile alla vista delle miserie umane, così evidenti nella moltitudine dei malati che ricorrevano a lui nella speranza di essere guariti, ma non era meno sensibile alla miseria spirituale, che spingeva molte persone ad ascoltare le sue parole per trovarvi una luce sul loro destino. Egli si affrettava dunque a rispondere per quanto possibile ai loro desideri, non risparmiando né il suo tempo né le sue forze. Nel suo insegnamento offriva con abbondanza le più ampie luci della sua dottrina e si chinava su tutte le sofferenze dei malati e degli infermi per sollevarli. Eppure, nei giorni pieni di attività, salvaguardava momenti forti di preghiera in cui ritrovava un contatto più libero con il Padre. Il suo cuore si apriva a tutti, non mettendo nessun limite o restrizione alla simpatia che esso voleva manifestare, in modo particolare ai più bisognosi, ma rimaneva un cuore filiale, il cui primo amore era il Padre.
1: Al centro dell'amore, il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Maria Parente.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

Buonasera carissimi, siamo entrati nel mese di giugno, il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Culminerà nella solennità liturgica che quest'anno è fissata venerdì 18. Siamo invitati a raccoglierci davanti a Cristo che ha amato noi con infinito amore. Non potremmo mai scoprire abbastanza l'altezza, la larghezza, la profondità di questo cuore dove c'è posto per tutti noi, buoni e cattivi, fedeli e infedeli, santi e peccatori, accolti con le nostre debolezze e miserie, fatti oggetto di attenzione, di cura, di guarigione. Il cuore di Gesù è stato squarciato in croce, trapassato dalla lancia del soldato. Il cuore di Gesù non ci invita a un fragile sentimento di attrazione, ma ad un amore sempre più autentico e generoso. Frutto dello Spirito Santo, la devozione al cuore di Cristo ci concentra attorno alla domanda che Gesù rivolge a Pietro, quasi fosse un test, una verifica. Mi ami tu più di tutto il resto? Se siamo sinceri, dovremmo ammettere che il nostro amore è sempre minacciato dai nostri punti di vista, dalle aspettative umane, è sempre tormentato da affanni quotidiani, da paure che ancora ci imprigionano. Ammettiamo umilmente che siamo sempre in cammino e non ancora infuocati, maturi nell'amore. Il Papa, nell'udienza di mercoledì scorso, ha commentato il Salmo 41, riferisce i sentimenti di un malato che sul letto del dolore apre il cuore al Signore e dice: pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato. I nemici mi augurano il male, chi viene a visitarmi dice il falso e uscito fuori sparla. È la situazione di chi sta doppiamente male, per le sue sofferenze e per l'incomprensione che riceve dagli altri, anzi per la maschera con cui le persone si presentano a lui. Quanto fa male fare i conti con la malizia, il disprezzo, il pregiudizio. Questo è capitato anche a Gesù e a tanti santi nella storia della Chiesa, colpiti al cuore al punto da sentirsi circondati da un mondo di ingratitudine. Succede anche nei rapporti di coppia, succede tra quelli che si dicono amici. Interviene il diavolo a dividere e il diavolo fa crescere il sospetto, tanto che nessuno si fida più dell'altro. Gesù ci insegna a superare con l'atto di abbandono al Padre anche queste situazioni di pesante amarezza. Il Salmo 41 dice ancora: anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. È questa la situazione del cuore tradito, ingannato. La persona che tu avevi accolto, alla quale avevi fatto le tue confidenze, per la quale ti eri prodigato, ad un certo punto
si mette contro di te, ti aggredisce, ti fa oggetto di disprezzo, proprio come uno che sperimenta una cattiveria che non conosce pietà. Commenta il Papa. Gli amici si trasformano in figure ostili. Il salmista applica loro il gesto dell'alzare il calcagno, l'atto minaccioso di chi sta per calpestare un vinto, o l'impulso del cavaliere che eccita il suo cavallo col tallone per fargli calpestare l'avversario. L'amarezza è profonda quando a colpirci è proprio un amico in cui si confidava. In ebraico, amico è uomo della pace, che diventa in queste situazioni colui che ti fa male, ti fa guerra. Nel nostro orante del Salmo risuona la voce di una folla di persone dimenticate, umiliate nelle loro infermità e debolezze, anche da parte di coloro che avrebbero dovuto sostenerle. Sono situazioni che inducono alla tristezza e alla disperazione se non riusciamo ad accostare nella fede il cuore di colui che è passato attraverso queste prove e non è crollato. Appunto, il cuore di Cristo, sanguinante ma sempre aperto al dono di sé, non come impavido eroe ma come figlio sicuro che si pone tra le braccia del Padre. Sant'Ambrogio afferma: cerca di penetrare il senso della povertà di Cristo se vuoi essere ricco. Cerca di penetrare il senso della sua debolezza se vuoi ottenere la salute. Cerca di penetrare il senso della sua croce se vuoi non vergognartene, il senso della sua ferita. Se vuoi sanare le tue, il senso della sua morte. Se vuoi guadagnare la vita eterna, il senso della sua sepoltura. Se vuoi trovare la risurrezione, il cuore dice anche tutta la fedeltà, l'impegno ad amare controcorrente, al di là delle attese. Il crocifisso, superando le sterili polemiche, va considerato da noi cristiani come cattedra di amore senza limiti e senza confini. Da quel cuore esce l'ultimo alto grido: tutto è compiuto. Ed è come se dicesse: tutto comincia. È il segno che l'amore vince la morte, che le grandi ondate dell'odio e dell'invidia non potranno spegnerlo. Guai a noi se non crediamo che l'amore è fecondo e che proprio dal cuore nasce la trasformazione del mondo. La nostra cultura ha bisogno di fermarsi davanti al cuore di Cristo squarciato e di misurarsi nelle sue varie iniziative e nelle imprese che mette in cantiere. Altrimenti sarà come scrivere sulla sabbia, rivendicare la pretesa di contare, chiudere il futuro, togliere il respiro e la speranza. Dal cuore di Cristo
esce la parola che salva. Nel romanzo Il segreto di Luca, Ignazio Silone illustra il messaggio del crocifisso a tutte le vittime, agli oppressi, ai giusti, ai crocifissi, agli infelici. Il figlio di Luca, durante l'interrogatorio, guardava fisso sulla parete al di sopra del presidente del tribunale. «Cosa guardate?» gli gridò il presidente. «Gesù in croce», rispose Luca. «Non è permesso. Dovete guardare in faccia chi vi fa le domande», gridò il presidente. «Scusate», replicò Luca, «ma anche lui mi parla. Perché non lo fate tacere?» È questa la sfida a cui siamo costantemente provocati nelle nostre piccole e grandi vicende quotidiane. Se ascoltiamo quella voce che viene, silenziosa e forte, proprio dal cuore del crocifisso, noi potremo dare un altro peso agli interrogativi, ai giudici, a chi ci chiede ragione della nostra speranza. Anche lui parla e noi sappiamo intendere la sua voce, cogliere oggi il suo messaggio d'amore. Penso in questo momento alla tragica situazione della Palestina, la terra di Gesù, dove gli ebrei continuano a chiedere segni e dove il crocifisso è considerato scandalo. Se non viene accolto, non sarà possibile trovare un accordo e incominciare a tessere l'abito della pace tra palestinesi ed ebrei. Sì, lo scandalo è sempre quello dell'amore che sa perdere e fa dono gratuito di sé attraverso il perdono. Vogliamo pregare in modo più intenso per questa terra insanguinata. Domina quella che è stata chiamata la seconda intifada, con tutto il suo orribile elenco di vittime da una parte e dall'altra. In questi giorni è stato insediato il responsabile dei francescani, che da secoli sono presenti nei luoghi santi per la sua custodia e accoglienza dei pellegrini di tutto il mondo, un servizio che viene fatto per rimanere memoria viva e perché continui a battere il nostro cuore di più sincero amore. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro del Deuteronomio al capitolo 26. Il Signore ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorrono latte e miele. Ora ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prosterai davanti al Signore tuo Dio. Gioirai con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. È parola del Signore.

quando dovrò offrire i primi frutti del primo raccolto al Signore e pronunciare una confessione di fede in cui avrebbe ricordato come la sua storia personale e la storia del suo popolo è stata guidata dal Signore. Leggendo questi versetti, anche noi, come credenti, come famiglia del Signore, dobbiamo essere grati, pensando alle nostre storie personali, alle molte occasioni in cui il Signore ci ha guidati, soccorsi e consolati nel corso della nostra esistenza. Dobbiamo essere grati al Signore per i beni che ci sono stati donati, cibo, casa, famiglia, per la possibilità di vivere in un paese al riparo dalle guerre, in un paese democratico che da 80 anni, lo diciamo in questo giorno così significativo per la nostra Repubblica, da 80 anni vive in pace e in democrazia, sebbene non siano mancati momenti e non sono mancati e non mancano momenti drammatici come il terrorismo, come le mafie, come la violenza. Eppure dobbiamo riconoscere di vivere in un paese in pace e in democrazia, e questo è un grande talento che ciascuno di noi ha. Dobbiamo essere grati al Signore per la nostra personale storia di fede, per come il Signore ci ha chiamati, per come ci ha perdonati, per come ci ha guidato in questi anni. Sentiamo, come molti di noi che si sono riuniti in questi giorni in uno speciale convegno, la gratitudine di essere stati chiamati a far parte della sua famiglia. Dobbiamo essergli grati per la vita della comunità, poiché il Signore ha permesso a questo popolo di essergli fedele e di vivere in unità la fedeltà a Lui, la fedeltà ai poveri, la fedeltà alla sua parola. Sorelle e fratelli, la gratitudine è il segno che siamo vicini al Signore. Sì, siamo tra coloro che ringraziano. Ringraziano per il dono della parola di Dio che vive tra noi nella sua ricchezza. Ringraziano e ringraziamo per l'amore di cui siamo circondati e che fa regnare la pace nel nostro cuore. Ringraziamo per la visione che ci è donata e che ci fa uscire dalla confusione e dallo spaesamento di questo tempo. Ringraziamo per la guarigione di un cuore indurito e invecchiato che il Signore trasforma con la tenerezza e con la bontà. Ringraziamo di poter essere un luogo sicuro e accogliente e aperto per tutti coloro che non trovano riparo e consolazione nel deserto di questo mondo. Questo favore che Dio ci ha riservato è motivo di gioia, come dice il Deuteronomio, ti rallegrerai, e deve essere una gioia condivisa anche con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a voi. Il forestiero, lo straniero, il levita di cui parla il Deuteronomio non sono solo le persone che provengono da altri paesi, che talora non hanno motivo di rallegrarsi o sono particolarmente vulnerabili, ma anche chiunque sia o si senta scartato, emarginato e privo di speranza. Il Signore comanda di considerarli come l'orfano e la vedova, come chi ha bisogno di aiuto, perché l'annuncio di salvezza possa raggiungerli e trasformarli. Perché il Signore accetti la nostra preghiera di ringraziamento di questa sera, se sentiamo di essere stati soccorsi e consolati, dobbiamo fare in modo che anche le persone più vulnerabili sempre possano rallegrarsi con Lui, con noi, donando con noi, vivendo con noi la gioia, condividendo l'abbondanza che ci è stata donata e impegnandoci per il diritto e la giustizia. Solo allora

sorelle e fratelli, realizzeremo in questo mondo una scintilla di quel regno che ci è stato promesso, che è già presente, ma che sarà tuttavia pienamente presente nell'ultimo giorno.

0: Benedetto sei tu, Signore, nostra roccia. Hai sorretto la costruzione della nostra vita. Hai salvato la nostra anima dalla solitudine e dall'orgoglio, dal peccato e dal male. Ci hai fatto vivere una vita buona, partecipi della tua casa, sulla via della tua volontà. E in questa via della tua volontà e in questa vita ricordiamo tutti i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nel Regno dei Cieli. Ricordiamo stasera particolarmente il nostro fratello Vescovo Leon Lemens, spentosi 9 anni fa. Benedici i giorni del nostro passato con il tuo perdono. Benedici il nostro futuro fino all'eternità. Benedici la nostra comunità e rendici fecondi nel tuo amore ora e nei giorni che verranno.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ancora, Signore, ti preghiamo per la pace in questo mondo, per tutti i paesi che soffrono per la guerra, particolarmente per l'Ucraina che in questi giorni vive ore e tempi di grande violenza a causa dei bombardamenti. Ti preghiamo per i morti, per i feriti e per tutti coloro che non trovano riparo in questa guerra. Ti preghiamo ancora per la pace in Sudan, nel Kivu, nel nord del Mozambico, in tutto il Medio Oriente. Dona, Signore, la tua pace. Proteggi il nostro paese dalla guerra. Donaci di vivere ancora in pace, in democrazia, perché tutti trovino un posto in questo nostro paese, perché la povertà sia vinta e tutti trovino accoglienza. Signore, ti ringraziamo per la storia che ci hai dato di vivere e che ci dai di vivere ogni giorno. Rendici sempre uniti a te, ai poveri, alla tua famiglia, oggi e sempre.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo. Il Concilio Vaticano II, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Proprio per questo il Concilio invita a comprendere il Mysterium Fidei che si attua nella liturgia attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore. Riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina. Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. In essa, come afferma il Concilio, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica approfondisce il valore di questi segni, ricordando che il loro significato nell'opera della creazione e nella cultura umana si precisa negli eventi dell'antica alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo. Emblematico è il segno dell'acqua, dalle origini della creazione al diluvio, dal passaggio del Mar Rosso al Giordano, fino all'acqua che sgorga dal costato di Cristo e diventa segno sacramentale dell'immersione nella sua morte e risurrezione. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali. Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica. L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia, curando con mano fine e senza arbitrarietà la bellezza delle nostre celebrazioni e impegnandoci in un'autentica mistagogia. L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio che nella logica dell'incarnazione può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi, oggi vorrei cominciare con una piccola aneddota, diciamo, che ho ricevuto dalla Slovacchia. E per farvi un po' sorridere, diciamo, per cominciare. Allora, un giorno in Slovacchia era la preparazione per la cresima per i bambini e c'era una famiglia che aveva una piccola di 5 anni e il suo fratello grande doveva ricevere il sacramento della cresima, certo del vescovo, un piccolo villaggio della Slovacchia, povero anche. Allora avevano stabilizzato una certa domenica e prima di questa domenica però il vescovo ha avuto una cosa imprevista e dunque ha dovuto spostare il giorno della cresima e l'ha spostato alla domenica seguente. Allora, ma la domenica che doveva fare prima la cresima, allora la famiglia, la domenica prima, dunque quella che non era la vera, arriva alla famiglia davanti alla chiesa per la messa della domenica normale e a quel momento arriva una colomba bianca bellissima che si mette a volare così davanti alla chiesa e la piccola, vedendo questa colomba, dice, grida: papà, papà, abbiamo dimenticato di dire allo Spirito Santo che il giorno della cresima era cambiato. Ecco, vedete come è bello l'ingenuità dei bambini. E vi dico questa piccola aneddota, diciamo simpatica, perché per farvi sorridere, perché vi dico una cosa, alla fine di questo video avrete da piangere. Non piangere di tristezza, no, no. Piangere perché lo Spirito Santo sarà con voi e vi toccherà il cuore. Piangere, diciamo, dell'emozione profonda di sentire Dio così vicino a voi. Sì, vorrei dire, ma perché? Perché piangere così? Perché tutti sappiamo che siamo fatti all'immagine di Dio e come la sua somiglianza. Dunque, dal profondo delle nostre viscere, dall'intimo profondo del nostro cuore, c'è una risonanza profonda alla voce del nostro Dio, il Creatore, quando ci tocca il cuore. E anche senza rendersi conto, senza fare l'analisi, senza riflettere neanche, capiamo che lì c'è la nostra felicità, c'è la nostra pienezza, c'è la possibilità di toccare la verità. Tocchiamo infatti la roccia sulla quale possiamo ricostruire la nostra vita. Vedete, carissimi, quando Dio tocca il nostro cuore, quando il dito di Dio tocca veramente il nostro cuore, allora escono dei fiami, delle fiami, esce il fuoco. Vedete i pellegrini di Emmaus che avevano la tristezza nel cuore perché pensavano che Gesù era morto e che tutta questa storia era finita. Gesù si è avvicinato a loro durante il cammino e ha spiegato le scritture, ha spiegato la parola di Dio. E cosa hanno detto dopo? Hanno detto questa bella frase: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Carissimi, questo fuoco è per noi. Vorrei dare un altro esempio, infatti una piccola confidenza sulla mia propria vita. Quando avevo 25 anni a Parigi, ho avuto questa esperienza stupenda dell'incontro con Gesù in modo particolare, perché ero per suicidarmi e, diciamo, un giorno di Pentecoste è arrivato Gesù e mi ha salvato. Bene, è il giorno della mia conversione, piuttosto dell'inizio della mia conversione, perché la conversione è una cosa di ogni giorno, speriamo. Dunque, dopo la mia conversione, il mio incontro con Gesù, veramente drammatica, diciamo, quando leggevo il Vangelo, mi è capitato parecchi giorni questa esperienza, quando leggevo il Vangelo, cosa succedeva? Che vedevo delle fiamme che uscivano delle lettere, delle righe. Era una cosa che non mi posso spiegare. Era fuoco, un fuoco brucia, un fuoco fa male, tu non puoi mangiare il fuoco. Ma era un fuoco particolare perché al stesso momento che era fuoco, era un nutrimento. Come si può esistere un fuoco che nutre anche l'anima? Una cosa incredibile che non si spiega, però ogni fiamma era come un cibo e io avevo questo vuoto in me, questa sete, questa fame di Dio, che perché ero un po' di tempo senza di Lui, allora divoravo la parola di Dio, ma veramente fiami che uscivano delle righe del Vangelo, una cosa incredibile. Allora questo fuoco, carissimi, è per noi oggi. Vedete, carissimi, quando ho avuto questa esperienza dei fiami che escono dalle lettere della Bibbia, del Vangelo, ho capito una cosa molto significativa, è che la parola di Dio è viva, nutrimento, e è Gesù stesso. Lo Spirito Santo abita questa parola, è viva. Ma per, diciamo che ero in una situazione molto particolare perché avevo toccato la mia miseria, il mio vuoto, la mia incapacità di continuare a vivere. E sembra che lo Spirito Santo non vedeva l'ora di riempire questo vuoto che mi dava una tale sete. E senza la sete lui non può venire, perché non può forzare. Allora ringrazio Dio che questo giorno ho avuto questa sete e la chiedo ancora al Signore, perché nella sete avremo l'acqua viva. Allora, e tutti noi ce l'abbiamo questa sete, questa fame, questo vuoto che grida, che desideriamo tanto, tanto avere nel nostro cuore il nostro Creatore, il nostro Salvatore, il Dio vivo, la nostra roccia, la nostra sicurezza, con tutta la sua grandezza, la sua bellezza, la sua profondità, perché siamo fatti, carissimi, ognuno di noi, siamo fatti alla sua immagine, e non troveremo la vera pace, la vera gioia, la vera felicità profonda finché siamo completamente uniti a Lui, in Lui e Lui in noi. Allora adesso, carissimi, lascio la parola a Padre Massimo, che ha questa voce di profeta, e preparate un po' i fazzoletti, perché penso che le lacrime vi verranno agli occhi e soprattutto al cuore, perché Dio è meraviglioso e davanti a questa meraviglia possiamo solo piangere di meraviglia, di gioia e di affascinamento, se posso dire così. Bene, Padre Massimo.
2: Carissimi amici, siamo veramente vicini al dono dello Spirito Santo, precisamente all'unzione, a un rinnovo del dono che abbiamo ricevuto nel battesimo, nella cresima. È come se venisse acceso di nuovo, è come se ciò che tu hai da sempre prendesse adesso quella dimensione eterna che Dio voleva che avesse fin dall'inizio, cioè il dono dell'amore, che non è solo un'affermazione teorica, ma è una vita vissuta di Dio, del Padre, del Figlio, dello Spirito, che si amano e che passano a te. È la vita di Dio, la vita nello Spirito che Dio ti manda nel cuore. Dio ti soffia nel cuore. Questa è la vita dello Spirito Santo. Vi prego di ascoltare le parole del Signore e di fare posto nel loro cuore. Incomincerei oggi con questa parola che attira l'attenzione, perché è Gesù che la pronuncia nel giorno grande della festa. Gesù, ritto in piedi, grida: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Sì, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Ci troviamo al capitolo 7, versetti 37 del capitolo di Giovanni. Tutti gli occhi sono puntati su Gesù, perché quelli che sono presenti a lui non capiscono quale sia l'autorità e come possa manifestarsi una autorità così. Quelli che gli sono accanto non capiscono. E allora immaginatevi Gesù che parla in questi termini, grida: chi ha sete venga a me, chi ha sete venga a me, addirittura venga a me, e dice: chi crede in me può venire a me, chi ha sete venga in me, chi crede in me. Quindi chi ha sete venga a me e beva, e nello stesso tempo beve chi crede in me. Chi ha sete venga in me, venga a me e beva chi crede in me. Allora Gesù utilizza un gioco con il verbo credere. Quindi chi ha sete crede e beve, e quindi beve perché viene a me. Allora Gesù mi vuole dire una cosa molto semplice: credere significa andare verso di lui, essere attirato da lui. E non so se vi ricordate, avete familiarità, frequentate di tanto in tanto il Vangelo di San Giovanni. Qualche versetto prima, 31-36, sempre del capitolo settimo, Gesù fa capire dove va. Infatti erano tutti curiosi e dicono: ma Gesù, dove vai? E Gesù dice: ancora un po' di tempo, io vado, ma dove vado io, voi non potete venire. Perché? Perché non possiamo andare? Ancora un poco tempo sono con voi, dove vado io, voi non potete venire. Poi vado da colui che mi ha mandato, mi cercherete, ma non mi troverete. E allora Gesù mette, diciamo così, mette nella confusione gli scribi e i farisei, i quali pensavano: forse andrà dai greci, forse andrà ad insegnare qualcosa alle nazioni lontane. Invece Gesù parlava del Padre suo. Dove vado io è il Padre mio. Gesù sta dicendo qual è la sua casa. La sua casa è il Padre suo. E allora Gesù è stato mandato a me e a te perché lui ha il compito di rivelarci qual è la casa, dove è lui in comunione, qual è la casa di Dio dove lui sta andando, dove lui dopo la Pasqua andrà definitivamente, cioè questo tempo che stiamo vivendo. Gesù ci dice: io sono in piena comunione, sono a casa mia, sono a casa del Padre, ma se voi non credete non potete venire. Ecco il passaggio della Pasqua, e oggi ci stiamo preparando per la Pentecoste, carissimi amici, e Gesù ci dice: chi crede venga a me. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede. Allora, se qualcuno ha sete, è buffo, non so come si può dire, avere sete di stare nella casa del Padre. Gesù viene, lui stesso accende la mia sete e lui accende la tua sete. E lui sa che io e te abbiamo sete, ma carissimi amici, io e te non abbiamo sete semplicemente di acqua. Sì, ci possono dire, ci confondono, ci possono anche far desiderare tante cose inutili. Lo sappiamo perfettamente. Penso che la maggior parte di noi sono stati giovani e adesso non farebbe più quello che li ha portati ai peccati della giovinezza. Lo sappiamo tutti. Noi abbiamo un'altra sete che corrisponde anche al desiderio di comunione, cioè al desiderio di una patria che sia definitiva. E proprio questo Gesù dice: io vado dal Padre mio, ma voi, se non vi convertite, non potete venire. E qui lo dice in un'altra maniera: se qualcuno ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Stupendo, carissimi amici, pensate che promessa.
3: Pensate, agli ultimi il Signore fa la promessa più bella del mondo, non solo a chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me beva, ma addirittura chi ha sete, chi è l'ultimo e crede, allora può venire, bere, non solo, ma tu puoi diventare sorgente di acqua, tu puoi diventare veramente l'acqua viva. Dal tuo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Significa che tu diventerai quel torrente a cui tu ti sei attinto, tu hai attinto dalla fonte viva, da Gesù. Ma tu avevi più sete di tutti quanti. E ora Gesù, proprio perché lui è venuto per darti l'acqua viva, ti risolleva dalla tua condizione e può permettere al tuo cuore di donare quest'acqua viva a tutti i fratelli, a tutte le sorelle. Guardate che questa promessa del Vangelo di Giovanni è una promessa che già era presente nella Bibbia, sì, è una promessa già presente, è una promessa bellissima. Capitolo 44, al versetto 3 del profeta Isaia, dice così: non temere Giacobbe mio servo, Yesuron che ho eletto, poiché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido, verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri, cresceranno fra l'erba come salici lungo acque correnti. Carissimi, si sta parlando di noi, del popolo nuovo, dei credenti. Non temere Giacobbe mio servo, perché io verserò acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Chi ha sete venga a me, beva e creda. Chi crede allora? L'ingresso è questo: credergli, credere alla sua parola che è autenticata da quell'amore crocifisso, dove Gesù addirittura nell'ultimo istante della sua vita dice: ho sete. Ma pensate che bello, lui dice ho sete per me, lui dice ho sete per te, lui accende la sete tua, la sete nostra, la sete dei popoli che oggi sembra che non hanno sete di nulla, accende i cuori aridi, accende le steppe dell'anima, accende i luoghi dove sono cresciuti le erbacce. E lui in fin di vita sulla croce lo fa per te, lo fa per i lontani, lo fa per quelli che dicono non credono più a nulla, lo fa per tuo figlio, per tua figlia, che tu dici come mai non credono a nulla. Gesù sulla croce dice ho sete, e lì arde d'amore, brucia d'amore. Perché? Perché in quel suo corpo, in quel momento, c'è la sete di tutti i corpi, di tutti gli uomini, di tutte le donne, anche di quelli che oggi dicono a me non me ne importa niente. E c'è una sete che è una sete collettiva del popolo che si è disperso nel deserto. Ma ecco la bellezza, ecco la promessa che si realizza con Gesù, che era già una promessa presente nell'Antico Testamento. Appunto il profeta Isaia diceva: verserò il mio spirito, e si sta parlando di Gesù sulla croce, verserò il mio spirito sulla tua discendenza, io verserò acqua sul suolo assetato. È bellissimo. E allora Gesù, morendo sulla croce, carissimo, tu che fai fatica a credere, hai ragione, hai tanti motivi per non credere, ma dà ascolto a quell'aridità che è dentro di te. Io ti prego, non ti voglio convincere con le mie parole, ma vorrei che tu dessi spazio a quella tua aridità. Per favore, tira fuori questa tua aridità, tira fuori tutte quelle dimensioni della tua anima insoddisfatte, tira fuori tutti gli spazi, il tempo che hai vissuto a lamentarti, a dirti questo mi piaceva, non mi piace più, non mi basta più niente, non mi soddisfa più niente. Basta, basta, ho sete. Quante volte l'hai detto? Quante volte ti sei illuso, ti sei illusa, fratello mio, sorella mia, quante volte ti sei illuso? Ebbene sappi che quando Gesù sulla croce dice ho sete, ho sete, lui sta pregando per te, lui ha raccolto la tua sete, lui ha raccolto e lui esprime il tuo desiderio. Allora io ti voglio dire una cosa, forse non hai fede come dici tu, ma ce l'hai. Forse tu non sai pregare, io ti chiedo una cosa, vuoi ricevere l'acqua viva? Vuoi ricevere lo Spirito Santo? Vuoi bruciare d'amore e non di vuoto? Invece di bruciare di vuoto, vuoi bruciare d'amore? Guarda Gesù, guarda sulla croce, lì dove ti fa quasi paura, per favore guarda il crocifisso anche se dici che non credi, guardalo, guarda, guarda il suo corpo, guarda la sua bocca, quella bocca che ha pronunciato parole d'oro, parole bellissime, parole che sono più dolci del miele e più taglienti di una lama affilata. Guarda quella bocca, tu m'hai fatta. Da quella bocca è uscita una parola. Ti prego, fa entrare quella parola dentro di te. Ti prego, falla entrare nel tuo cuore. Ti prego, fa entrare quella parola nel tuo cuore. Ascoltala profondamente. Quella parola dice, ho sete, ho sete. Di che cosa hai sete, Gesù? Quella parola ti dice a te. Ho sete del tuo amore, la mia sete è il tuo amore, la mia sete è che tu sia pieno di gioia, la mia sete è che tu possa capire quanto è bella la tua vita, la mia sete è che tu senta come la tua vita è la mia stessa vita, la tua vita è il senso della mia vita e la mia promessa è la tua felicità. Ho sete che tu scopra quanto è bella la tua vita, o sete. Dio ha tanto amato il mondo da dare l'unico figlio che ti dice, o sete di te. Allora chi ha sete? Guardate come si chiude il circolo nella teologia giovannea, si chiude e si alza sempre di più. Certo, lui dice, chi ha sete venga a me, ma è lui stesso che vedendo la tua incapacità, l'incapacità mia, l'incapacità di tutti i fratelli e di tutte le sorelle che sono nel mondo, è lui stesso che dice per me, per te, per tutti quelli che muoiono di sete e per tutti quelli che muoiono senza pane e senza acqua. Lui dice per tutti questi, che cosa dice? Dice lui, oh sete, è bellissimo perché in Gesù nato, Gesù che patisce, muore, risorge, tu non solo ti puoi ritrovare come colui che cerca, che ha sete, ma anche come colui che non riesce a gridare, perché è lui che grida per te, è lui che grida per te ed è lui che esaudisce per te. E sempre Gesù, in quel sacrificio sulla croce, Gesù ti assomiglia e dice ho sete, e nello stesso tempo Gesù esaudisce questa tua sete dandoti il suo amore sino alla fine. Vuoi sapere che cos'è questo amore? Lo ha detto perfettamente l'autore sacro nell'Apocalisse. Il tuo amore è lo spirito di Gesù risorto. Tu cerchi l'amore che Gesù risorto vuole darti. Tu cerchi una vita nuova, un corpo nuovo, tu cerchi un amore che non passa più, tu cerchi il paradiso ma ti vergogni di dirlo perché non sei mai andato in chiesa magari e hai criticato i sacerdoti. Ma ora, a 40, 50 anni, la tua vita è come vuota e ora tu cerchi questo amore e guarda cosa ti dice lo Spirito di Dio. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse, scrivi, queste parole sono certe e vere. E mi disse, ecco, sono compiute, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alle fonti dell'acqua viva. Carissimi amici, le fonti dell'acqua viva sono il costato di Gesù e da quelle fonti Gesù soffia lo Spirito e te lo riversa nel tuo cuore. Coraggio, se non riesci a fare un atto di fede perfetto, Dio sete, ti troverai lì sulla croce, ti troverai vicinissimo alla sorgente zampillante, come il centurione sotto la croce. Beve finalmente, dopo una sete che era durata tutta la sua vita, dice, io credo, costui era figlio di Dio, e beve, ora dillo tu, ho sete. Unisci il tuo sete a quello di Gesù, e tu riceverai il dono dell'acqua viva, il dono veramente dell'acqua che dà la gioia, che dà la pace, e tu stesso diventerai un fiume zampillante, perché sarai Cristo, perché Cristo in te sarà fiume zampillante. Coraggio, amico, amica, grida con Gesù, prendi il grido di Gesù come tua rappresentanza. Ho sete. Chi ha sete venga a me e beva e creda. Grazie Signore, ti prego per me e per tutti gli uomini e tutte le donne che possano esaudire l'arsura della sete, che tutti sentano la gioia e la bellezza di quest'acqua viva che in un colpo solo riporta il paradiso nelle coscienze e nelle anime che hanno faticato tutta la vita.
0: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: rendere al Padre. È la missione che affida alla Chiesa: annunciare il Vangelo, la buona notizia all'intera umanità, fino agli estremi confini della terra, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi.
1: Dopo il dono della vita, quello della fede è il dono più grande, perché la fede è condizione indispensabile alla salvezza. La fede l'abbiamo ricevuta col battesimo, e credere vuol dire che noi proveniamo da Dio e a Dio ritorneremo. Nulla in noi è estraneo a Dio. Purtroppo, molti sono cristiani solo per aver ricevuto il battesimo, non per la conoscenza della fede, per stile di vita, per comportamento morale. È gente sacramentalizzata, ma non evangelizzata. Non avere una fede viva è una cecità spirituale, peggiore di quella fisica. La fede, insegnava il santo curato Dar, è il vento che dissipa la nebbia e dà un bel sole all'anima.
0: Credere sul piano umano è aver fiducia in chi ci parla e in quel che ci dice. Sul piano religioso è camminare sui sentieri di Dio. Credere in Dio è contare su di Lui, aver fiducia in Lui, fidarsi. Il priore di Tese Schutz diceva: l'essenziale della fede non è capire Dio, ma dargli fiducia. E Chesterton?
2: Da quando gli uomini dicono di non credere in Dio, non è che non credono in nulla, credono a tutto.
0: Mentre Pascal è categorico.
2: Io rifiuto ogni altra religione che non sia cristiana, perché in questa trovo la risposta a tutte le obiezioni.
0: Il Dio in cui crediamo è un Dio nascosto, dice Isaia, ma si lascia trovare se noi lo cerchiamo con cuore sincero. Credere è un'esigenza del cuore umano, come ricorda Sant'Agostino nelle Confessioni. La nostra è una fede rivelata nel corso di oltre 2000 anni da Abramo a Gesù Cristo, attraverso i patriarchi e i profeti. Ed è Cristo che ci ha detto tutto quello che gli uomini devono sapere su Dio e sull'essere umano. La nostra fede è largamente motivata, ma è soprattutto un atto di amore. La fede, per essere vera, diceva Santa Teresa di Calcutta, ha bisogno di donarsi.
1: Con questo non diciamo d'essere esenti da dubbi e incertezze. Nell'atto di fede manca l'evidenza: crediamo, non vediamo. E San Tommaso d'Aquino insegna che quando manca l'evidenza, l'intelligenza umana è inquieta. Perciò il dubbio accompagna la fede. Può essere però un cammino che porta alla fede. Cercare Dio è quindi lo scopo della vita, perché solo Dio è la felicità dell'uomo e solo in Lui si ha un'insaziabile sazietà.
0: Facciamo un'allegoria. I piloni delle nostre emittenti trasmettono giorno e notte notizie, musica, pubblicità, conversazioni. I piloni sono silenziosi, eppure basta un apparecchio ricevente per captare le onde e udire. Dio tace. Sembra assente. Qualcuno ha detto perfino che è morto. Ma il silenzio di Dio è come quello dei piloni delle emittenti, muti. In ognuno di noi però c'è una ricevente, la coscienza. Dio manda messaggi, ispirazioni, impulsi di bene. Ne siamo coscienti. Bisogna diminuire il rumore attorno a noi e dentro di noi. Metterci in sintonia con la coscienza, eliminare le interferenze, i parassiti, e concentrarci per captare e ascoltare la sua voce. Molte coscienze però oggi sono spente, apparecchi guasti, fuori uso.
1: Un tempo difficile è il nostro, ma Dio esiste, Cristo esiste, Dio ci ama, Cristo è con noi tutti i giorni. Bisogna svegliare il cuore. C'è un paradosso sulla fede. Che cos'è la fede? Chiudi gli occhi e vedrai. Il miracolo dei miracoli è credere senza vedere e andare a Dio senza tornaconto. Il cristianesimo è la religione dell'attesa. Attendiamo il domani di Dio.
0: Tra le condizioni poste da Gesù per essere suoi discepoli c'è quella di saper discernere il valore delle cose. C'è una priorità da dare al proprio destino eterno,

0: che è condizionato dalla nostra maniera di vivere sulla terra. È il problema della salvezza dell'anima, che un tempo lontano era vivo nel cuore dei cristiani. Oggi è sbiadito. Per salvezza dell'anima si intendeva la felicità eterna dell'uomo con Dio. Un problema che ha carattere di priorità permanente nella vita di un uomo sulla terra.
1: Dov'è la felicità? Tutti la desiderano e aspirano ad essa, ma pochi la trovano, perché la cercano là dove non esiste. Usciamo per strada. Sull'ampio marciapiede camminano in tutta fretta persone di varie età e condizioni, ma ognuno mira a qualche scopo che deve essere una particella della sua felicità. Quanto più accumuliamo ricchezze e ci entusiasmiamo dietro ad esse, tanto più ne desideriamo. Ed anche se possedessimo il mondo intero, volgeremmo ancora lo sguardo, pieno di invidia, verso la luna. Desideriamo di più, sempre di più. Cerchiamo di avere in fretta e di possedere sempre più a lungo. Non è qui la felicità. Ricchezza, piaceri della vita e gloria appartengono piuttosto ad eccezioni, mentre la felicità è desiderio di ognuno. Il cuore dell'uomo è troppo grande per poter essere riempito dal denaro, dalla sensualità, oppure dal fumo della gloria, che è illusorio, anche se stordisce. Lui desidera un bene più elevato, senza limiti e che duri eternamente. Ma questo bene è soltanto Dio.

È esigenza vitale dare spazio a Dio e agli altri nella nostra vita e programmare in vista di una realtà che nessuno può ignorare, e cioè che la vita umana è un viaggio dal tempo all'eternità, dalla terra al cielo, dalla mortalità all'immortalità. Non è salutare presentarsi dinanzi a Dio a mani vuote, o peggio, a mani sporche. Gesù l'ha definita stoltezza. Infatti, evangelicamente, lo stolto è chi ha emarginato Dio dalla propria vita. Il cristiano sceglie di morire scegliendo la maniera di vivere sulla terra, o come Cristo sulla croce, o come Giuda impiccato a un albero. La morte è in agguato in ogni momento della vita. È l'ultimo mistero. Poi la realtà e la verità.

Fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Andrea Lopez e Marco Mete. Tecnico del suono Vincenzo Proto. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: Buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme a Franco Trevisan del Forum delle Associazioni Familiari del Friuli Venezia Giulia e siamo anche insieme già al nostro ospite, il dottore Tumolo, che comunque lascio presentare a Franco. Buongiorno e ben trovato, a te il microfono.
1: Buongiorno, grazie a te, grazie a Radio Voce nel deserto per questa disponibilità di farci comunicare con voi carissimi ascoltatori. Abbiamo con noi oggi il dottor Salvatore Tumolo, che è presidente del Centro Aiuto per la Vita di Pordenone e presidente di Federvita Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Carissimo dottor Tumolo. Eccoci, siamo oggi a sentirci perché ieri era la giornata della mamma, la festa della mamma. Il Centro Aiuto per la Vita ha proprio la finalità di sostenere le mamme in accoglienza, in preparazione all'accoglienza della vita. Ecco, vorremmo sentire alcune parole, espressioni o iniziative da parte del Centro Aiuto per la Vita di Pordenone. Prego.
2: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori. Sì, come ha già accennato il Franco, l'obiettivo del Centro Aiuto alla Vita italiano, di cui abbiamo Pordenone una sezione, è quello di assistere, promuovere l'accoglienza delle mamme che hanno gravidanze difficili da accettare per vari motivi che non sono qua a illustrare. Noi le aiutiamo con un sostegno morale, psicologico e talvolta anche economico, perché anche quello è utile per condurre a termine, può essere necessario anche per completare una gravidanza. Ieri era la festa della mamma, che si celebra in tutto il mondo, la seconda domenica di febbraio, il Mother's Day, come lo chiamano gli anglosassoni. Siamo stati a salutare le neomamme, alcune erano ancora in procinto di partorire, nell'ospedale di Pordenone. Abbiamo trovato, sì, contentissime, gli abbiamo portato un piccolo presente col nostro opuscoletto del Centro Aiuto alla Vita, veramente contentissime tutte le donne che hanno ricevuto questa piccola cosa. Mi ha sorpreso il numero delle donne ricoverate, che hanno appena partorito, avevano il loro bambino lì e alcune che stavano per. È noto che non ci sono più, il punto nascita è stato abolito sia a San Vito che a Pordenone, al Policlinico San Giorgio, per cui sì, è comprensibile perché ci sia stato questo grande numero, sicuramente erano più di 25. Venerdì, quando sono andato a parlare con la responsabile, con il primario facente funzioni, ce n'erano 34, difatti ci sono i letti non solo quelli dell'ostetricia, che abbiamo sempre conosciuto, ma anche i letti nell'altra parte, al di là degli ambulatori. Sì, questo è stato una bella cosa, sì, chiaramente è comprensibile perché siano tante così, molto di più di quelle che vedevamo gli altri anni, quando andavamo a portare, come quest'anno, un piccolo ricordo presente per la giornata per la vita.
1: Ecco, questo praticamente è capitato nel mare della maternità, potremmo definire, no? e questa è una cosa molto molto bella. E diciamo che come centro aiuto per la vita c'è anche l'iniziativa di far conoscere quelle che sono le agevolazioni, gli aiuti, la presenza della regione come segno di accoglienza alla maternità.
2: Sì, certo. Sì, la regione che non trova riscontro a livello nazionale ha dato sia per quelli per le nuove nascite dal primo di gennaio ha dato un incentivo mensile, mi pare, per 4 mesi per le donne, per le mamme che hanno più di 30 anni in diverso valore, anche per quelli che sono sotto i 30 anni. Negli anni adesso questo aumenterà ancora a favore soprattutto di quelli che sono sotto i 30 anni. È un incentivo per le nascite che è nuovo di quest'anno a favore delle neomamme che hanno è già in vigore delle mamme che hanno avuto un bambino dal 1 gennaio, quindi è un bonus sostanzioso, insomma, può essere un incentivo anche, va tutto bene anche per stimolare le nascite. Poi nella nostra regione c'è anche per le un incentivo, un bonus per le mamme in situazione di grave disagio socio-economico, che ogni anno il budget viene incrementato e anche quello è un altro aiuto, un altro incentivo per le nascite, proprio in situazione, mamme in situazione di disagio, grave disagio socio-economico, insomma, anche qua è un bonus importante anche quello. Ecco,
1: allora possiamo dire che la maternità trova strade aperte sia nel sociale sia nel pubblico, cioè sia da parte della regione e dello Stato, sia da parte di associazioni di volontariato, come insomma ci sono le associazioni come ad esempio il Centro Aiuto per la Vita, per cui si tratta di occasioni che possono che possiamo definire tutte, offrono una specie di coltivazione alla vita, coltiviamo alla vita, per cui anche altre iniziative che il Centro Aiuto per la Vita ha fatto in questi tempi sono senz'altro produttive, quelle del far conoscere queste possibilità e per poter dire alle donne accogliete con tranquillità la maternità. Possiamo ringraziare il dottor Tumulo, un saluto, prego.
2: C'era, se volevi, posso?
1: Sì.
2: Sì, se volevi sempre accoglienza della vita, c'è anche in programma, che forse ne avevamo parlato in precedenza, c'è la possibilità che quest'anno venga anche inaugurata la Cura per la Vita, che la Cura per la Vita è la possibilità di mamme che non si sentono in grado di portare avanti la crescita di un bambino per vari motivi che non sto qua, ma sono situazioni sicuramente drammatiche, che invece come succedeva in tanti anni precedenti, invece di buttarli questi bambini appena nati in cassonetti e buttarli in qualche canale o in altre nazioni, come avevo visto foto anche in Cina, per strada li buttavano, li possono mettere in maniera anonima in una culla il bambino viene poi adottato. La culla è già presente in ospedale, non è ancora stata inaugurata, è sulla strada del pronto soccorso nuovo, del nuovo ospedale, è già pronta, non è ancora attiva perché mancano i collegamenti, la videosorveglianza, l'allarme, e poi anche perché la pediatria ostetricia non sono ancora trasferite nel nuovo ospedale, quindi non avrebbe neanche senso che fosse attiva già. Speriamo che entro la fine dell'anno venga.
1: Molto bene, nella buona sostanza questa proposta del Centro Aiuto per la Vita è stata accolta e si vedrà realizzata, e sarà una cosa bellissima che potrà dare tranquillità e anche essere momento di riflessione per tante mamme che si ponessero dei dubbi oppure appesantite da problemi che hanno, ecco che può servire questo pensiero, questa strada, questo percorso a trovare l'aiuto quello giusto ed eventualmente ecco l'uso di questa culla che sta a significare il tuo bambino viene accolto, verrà fatto crescere e troverà tutte le braccia necessarie per crescere bene. È una bella iniziativa, complimenti dottor Tumulo, perché sappiamo che il Centro Aiuto per la Vita è stato proponente di tutto questo. A risentirci allora, vediamo un po' alla prossima inaugurazione.
2: Sì.
1: Grazie.
2: Prego, saluti, buona giornata a tutti.
1: Ci risentiamo.

0: Prego Franco, a te la parola, abbiamo il nuovo ospite con noi.
1: Ecco, grazie e buongiorno ad Adriano Bordignon, che è presidente del Forum delle Associazioni Familiari di tutta l'Italia. Buongiorno Adriano.
2: Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, noi ci sentiamo con te perché vogliamo parlare di famiglia e poi vogliamo parlare di attualità su quello che avviene attorno, diciamo, o diretto con o per o contro la famiglia, e preferiremo le cose favorevoli più che quelle sfavorevoli, ed eventualmente gli aiuti, sostegni, le iniziative, il nuovo che possiamo vedere o si può raccontare e trovare. Ecco, intanto se ci richiami sul forum nella sua essenza, che cos'è, penso che qualche spettatore, qualche ascoltatore gradisca un po' entrare in questa conoscenza.
2: Sì, grazie intanto per l'invito. Il forum è la più vasta rete di rappresentanza delle famiglie in Italia ed è un'associazione di secondo livello. Raggruppa come soci 19 forum regionali, quasi 50 associazioni di ordine nazionale, poi nel territorio rappresenta molti forum provinciali e oltre 500 micro associazioni, che sono quelle che animano, curano e tengono vivi e generativi i territori. E di cosa si occupa il forum? Il forum si occupa di dare voce ai bisogni, alle speranze, alle aspettative delle famiglie, cercando di interagire con la politica, con l'amministrazione a livello locale e regionale, affinché ci sia un contesto normativo, organizzativo, fiscale e di altro genere che sia non contrario alle famiglie, perlomeno, ma che laddove è possibile invece sia anche generativo. Ecco, questa è la sfida politica che le associazioni e i territori delegano al forum affinché li rappresenti negli spazi politici.
1: E quali sono le attività o le finalità attuali, diciamo?
2: Il forum ha quasi 35 anni di storia. In questi 35 anni di storia noi abbiamo potuto osservare che attorno a una continuità dell'esperienza familiare, a una verità attorno alla famiglia, il contesto e le dinamiche delle storie di ogni famiglia sono cambiate in modo notevole. Quindi il forum nel corso degli anni, pur restando saldo e fondato sulla dottrina sociale della Chiesa e quindi su un orientamento cristiano al mondo e alla partecipazione, ha dovuto anche fare i conti con fenomeni che sono andati via via crescendo, quindi permangono antiche sfide e poi sono delle sfide dettate dalla complessità della modernità. Quello che noi siamo ormai abituati a capire è che non esiste una politica neutra per la famiglia. La famiglia non è un settore della vita, non è uno spazio di tempo della vita di un singolo, ma la famiglia è uno status, è un soggetto sociale che è coinvolto su tutte quante le politiche, da quelle territoriali alle scuole, alla viabilità, ai trasporti, fino a quelle macro di ordine nazionale, la scuola, il fisco, il tema del lavoro e della conciliazione, il tema della cura e della dignità della vita, per arrivare poi fino a fenomeni mondiali e quindi legati alle forniture energetiche, ai consumi, agli acquisti, al tema della guerra, della pace e del modo delle persone di stare nel mondo. Ecco, quindi le sfide sono enormi, ce ne sono alcune che sono moderne, appunto, di questa epoca. Penso alle questioni quali la maternità surrogata da un lato, ma penso anche al tema della tecnologia, al tema del digitale, dell'educazione, insomma questioni che fino a 10 anni fa erano quasi inimmaginabili.
1: Possiamo fermarci, o meglio partire da quella che è la prima, diciamo, delle attività in ordine vitale, vorrei dire, in ordine della vita, cioè quello della natalità. So che si partecipa, sì, come
2: questo
1: forum.
2: È un tema, è un tema centrale. Noi oggi cerchiamo di affrontarla in una chiave che non è più solo quella della denatalità, ma di un fenomeno più vasto che gli esperti, gli studiosi chiamano degiovanimento, che vede tre poli: quello della denatalità, cioè il numero di figli che continua a calare nel nostro mondo occidentale, in particolare in Italia, il tema dell'invecchiamento medio della popolazione con i fabbisogni correlati e con le capacità produttive correlate, e il tema di numerosi giovani che lasciano i territori verso le aree metropolitane o verso altri paesi dell'Unione Europea. Ecco, la questione della denatalità è da un lato una questione e del degiovanimento sono una questione strutturale per il presente e il futuro del paese, per la tenuta del sistema sanitario, del sistema pensionistico, ma anche del sistema produttivo o dell'abitare nelle aree interne. Dall'altro è anche una cartina di tornasole di un popolo, di una comunità che è stata e soprattutto quelle delle famiglie, che vive continuamente sul filo, sospesa di fronte ai colpi di vento, alle tempeste che il mondo può metterle davanti, senza un'adeguata protezione e da un lato là, dall'altro lato senza quella capacità di confidare e sperare che magari in tempi passati, anche più cupi, anche più complicati, coinvolgeva le famiglie. Ecco, oggi la questione della denatalità è sia strutturale e organizzativa sia antropologica.
1: Ecco, grazie. Un altro tema, andando su con dopo essere nati i bambini vanno a scuola, c'è qualche problema, mi pare abbastanza grave, che vedo su una nota, vogliono affossare il disegno di legge Valditara. Disegno di legge che obbliga le scuole a ottenere il consenso dei genitori per svolgere in classe attività sui temi intimi e gender. Su questo ci racconti qualcosa?
2: Sì, allora la scuola, come dall'altro lato il mondo della salute, sono dei posti di frontiera dove si capiscono i fenomeni emergenti, le prospettive che la società mette di fronte a ognuno di noi come persona, come cittadino, come organizzazione sociale. È per questo che storicamente il Forum delle Associazioni ha sempre avuto un grande interesse in questo contesto. Molto spesso l'associazionismo cattolico però si è un po' fermato solo in alcuni spazi, quelli riferiti al mondo delle scuole paritarie, che con grande generosità e grande impegno il mondo cristiano ha messo a disposizione dei territori. Lo spazio della scuola statale, pubblica, a volte è stato lasciato impresidiato. In questo senso ci sono alcune e diverse questioni che meritano di essere messe al centro. La scuola si trova troppo spesso a essere una cenerentola, a avere grandi problemi organizzativi in merito agli spazi, in merito all'organizzazione e allo sviluppo del calendario scolastico, in merito alla sicurezza, in merito poi anche a questioni centrali e nodali che sono la centralità dello studente rispetto agli altri soggetti, diremo, più ancillari, che sono gli insegnanti, il corpo dirigente, i genitori. Ecco, attorno a questo c'è un grande problema di capacità di alleanza. Attorno a questo poi si innestano diverse questioni, l'educazione all'affettività e alla sessualità da un lato, ma anche le questioni del digitale e della partecipazione e della, del rispetto delle differenze tra le persone e la lotta al bullismo. In questo senso il mondo cattolico da tanti anni ha interagito con la scuola a macchia di leopardo, proponendo dei percorsi sulla affettività e chiedendo poi che da un lato questo tipo di proposte venissero raccolte in modo adeguato dall'istituto scolastico ma anche dai genitori. Quello che ancora oggi il forum ribadisce è che la responsabilità primaria sull'educazione in tutti gli aspetti, ma in particolare su quelli più intimi e fondanti della persona, spetta alle famiglie. Allora in questo senso che le famiglie vengano coinvolte e formate e consegnino il loro parere positivo a questo tipo di formazione è un aspetto molto interessante e molto importante da tenere e valorizzare. Io per l'esperienza anche diretta che con le nostre associazioni svolgiamo noi prima di incontrare i ragazzi in ogni intervento abbiamo degli interventi propedeutici e preparatori con gli insegnanti, ma soprattutto con i genitori.
1: Grazie, andiamo su un ultimo tema. C'è un problema tra maternità e lavoro e famiglia, e cioè c'è una scala di valori, non si sa quale mettere sopra, e fra i quali il lavoro tante volte cerca di occupare gli spazi anche della, che spettano alla famiglia, gli spazi che spettano all'educazione dei figli, eccetera. C'è un contrasto su questo problema di utilizzo dei tempi, eccetera. Ci sono proposte o la situazione qual è oggi, ecco.
2: Anche in questo campo la situazione è in un grande e importante divenire. Ci sono vari composto dentro il quadro dell'organizzazione e dell'economia che coinvolge la famiglia, quindi sugli aspetti fiscali, dei contributi, delle risorse, dei costi per la famiglia per educare e far crescere i fanciulli, ma anche i costi per la famiglia per la gestione e la cura dei fragili degli anziani. Il tema del lavoro è un tema centrale e, come abitualmente dovrebbero e fanno i cristiani, non siamo dell'esperienza del o e quindi della polarizzazione e dell'antiteticità. Siamo nella teoria e della pratica del e quindi la questione del lavoro e della famiglia sono due esperienze fondamentali per la crescita di ognuno di noi. Con il lavoro noi oltre ad avere una remunerazione concorriamo allo sviluppo di un mondo migliore con più qualità della vita, concorriamo a far crescere e fiorire la nostra personalità, viviamo una dinamica relazionale e partecipativa che è un po' il nostro costrutto umano. Dall'altro lato però l'esperienza umana è quella che ti introduce al mondo, è quella che poi ti tiene nel mondo e genera una umanizzazione che poi è a vantaggio non solo del nucleo familiare. Però la sfida è di lavorare in una dinamica di parità tra questi due poli, o meglio addirittura di integrazione e di valorizzazione l'uno dell'altro, e questa è una sfida che è sempre stata aperta fino ad oggi. Oggi però ci sono delle acuzie e anche degli aspetti nuovi. Noi sappiamo che il numero delle donne impegnate nel mondo del lavoro sta finalmente crescendo, e questo è un dato importante per la dignità dell'uomo, per la qualità del lavoro nelle aziende. Dall'altro lato però non ci sono delle politiche che permettano un'armonizzazione tra i compiti della coppia genitoriale e l'esperienza del lavoro. La flessibilità molto spesso non è a vantaggio delle famiglie e i lavoratori sono considerati quasi sempre come delle monadi libere da ogni tipo di relazione, quindi senza le risorse e le complessità di essere padri, figli, fratelli, mariti e mogli. Ecco, indossare gli occhiali della famiglia dovrebbe essere un po' una dinamica che ci aiuta ad integrare questi percorsi in un'epoca appunto in cui sembra anche rompersi, come dice qualche sociologo, qualche scrittore, la dinamica della cura, perché se entrambi i genitori sono costretti a lavorare a tempo pieno per arrivare a sbarcare il lunario, i tempi della cura, delle relazioni dei minori, dei fragili, sono dei tempi che interrompono la possibilità di cura che troppo spesso viene delegata in quelle che sono le catene della cura e quindi a soggetti che vengono remunerati per questo. Allora la sfida è grande, oggi ha anche delle novità che sembrano sempre più crescenti, quindi il lavoro da remoto si sta sviluppando sempre più, non sempre in modo armonioso. Ecco, questo il forum ha un gruppo di lavoro su questa tematica che comprende sia l'organizzazione sia il riconoscimento appunto dell'agire di alcune organizzazioni a favore dei lavoratori come persone inserite nelle famiglie, ma poi anche una dinamica di partecipazione al mondo normativo, soprattutto sul tema dei congedi, del welfare aziendale e appunto delle politiche di conciliazione e armonizzazione tra i tempi di famiglia e di lavoro.
1: Ecco, grazie. Praticamente nel suo complesso è la società che deve riconoscere la famiglia in tutti i suoi aspetti, no? Ed è vero, riponendo la società stessa, riponendo la famiglia al centro, al fondamento, praticamente costruisce se stessa società, e difatti là dove ci sono famiglie sane abbiamo società sane, famiglie rotte, famiglie ammalate, abbiamo società in disgregazione, no? Ecco,
2: è proprio così. Bisognerebbe un po' cambiare il paradigma, la prospettiva. Noi diciamo in modo molto efficace indossare gli occhiali della famiglia, perché in realtà l'Italia ha lavorato molto spesso dimenticandosi della famiglia e agendo sugli individui. Ecco, se noi lavoriamo sulla famiglia non solo come luogo dei problemi, non solo come oggetto da assistere, ma lavoriamo con la famiglia, rendendola soggetto protagonista, lavorando per capacitarla e metterla nelle condizioni di dare il meglio di se stesse, lavoriamo in una chiave promozionale, preventiva ed investimento che non può far altro che bene al paese.
1: Ecco, investire, pertanto investire nella famiglia vuol dire investire nella società e nel benessere della società tutta, no?
2: Sì.
1: Va bene, ne ho un tuo saluto finale, un particolare, qualcosa volevi aggiungere prima della conclusione?
2: Beh, mi piacerebbe se ci sono delle famiglie all'ascolto, di dire di alimentare la loro speranza e di alimentare che il fatto che la speranza va condivisa. La chiave del noi è la chiave che vale per una generatività sia delle famiglie ma anche della società, e dentro questo noi le famiglie devono portare il loro contributo senza prendere paura, senza ritirarsi nell'Aventino o in un cenacolo rassicurante, ma devono stare nel mondo con coraggio e con fiducia.
1: Va bene, e con questa conclusione do il mio grazie a nome di tutti gli ascoltatori e tanti auguri di buon lavoro come forum dell'associazione familiare per quella che è la presenza in Italia, per quella che è la presenza in Friuli e per quella che è la presenza nel Veneto, dal quale tu partecipi e sei parte attiva, no?
2: Va bene. Grazie mille Franco, buona giornata e buona settimana a voi.
1: Sì, grazie. E andiamo alla conclusione, cari amici della trasmissione. Ricordiamo un'ultima iniziativa che prima avevamo dimenticato, come Centro Aiuto per la Vita. Centro Aiuto per la Vita sta divulgando degli opuscoli per mettere in evidenza e a conoscenza in particolare delle donne in attesa di quelle che sono i percorsi di quello che è le possibilità di quelle che sono le possibilità di ottenere quale aiuto, quale servizio in accompagnamento proprio alla maternità. Sono opuscoli che potete richiedere al Centro Aiuto per la Vita di Pordenone e potete telefonare al 360 322 158, in maniera tale che quelle che sono gli aiuti, le agevolazioni, le possibilità di essere accolte nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia possono essere conosciute e possono essere usufruite. Ecco, possiamo cari ascoltatori fermarci qui oggi, porgendo in questa maniera il nostro più caro saluto. Auguri ancora alle mamme. Diciamo che di solito una festa non si conclude mai alle ore 24, ma prosegue anche il profumo della festa, prosegue anche i giorni successivi. Allora a tutte le mamme, vorremmo dire a tutte, per dire quelle che sono le mamme delle mamme, e cioè alle nonne, vorremmo dire alle mamme, quelle che hanno giovani figli o figli in età giovanile, vorremmo dire tanti auguri mamme, come è stato fatto ieri dal Centro di Aiuto per la Vita, alle mamme con i figli appena nati, ma vorremmo aggiungere anche il nostro augurio a quelle altre mamme. Per spiegarmi meglio, una di queste sere mi sono trovato con una signora che diceva: io mi sono sentita mamma il giorno stesso che mi sono accorta che ero incinta. Ecco, da quel momento tu avevi tuo figlio nel tuo ventre e da quel momento tu eri mamma e tu lo hai detto. E così possiamo riconoscere in tutte le mamme il suo momento, il proprio momento iniziale di maternità è stato proprio quello del avere generato in sé il proprio figlio, quel momento, e da quel momento e a queste mamme che si trovano in questo percorso dal momento iniziale fino al parto, noi vorremmo proprio con un abbraccio augurare loro una bellissima preparazione, un bellissimo percorso, e che la società tutta sia pronta ad accogliere loro e i loro figli con la massima gioia, serenità e prontezza di quanto serve. A tutte voi, diciamo a queste ultime fino alle prime, alle nonne, alle mamme delle mamme, a tutte auguri, auguri, buona festa della mamma in continuità.
0: Ringraziamo Franco Trevisan qui da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, gli ospiti che oggi sono intervenuti e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone.

0: Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, Sacerdoti di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail vocenaldeserto@libro.it.
1: Un programma di Monica Mondo.
2: Luciano Sammarone, dottor Luciano Sammarone, direttore Luciano Sammarone per il secondo mandato del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Di solito si dice d'Abruzzo, ma essendo lei molisano non posso esimermi.
3: No, più che altro è che diciamo nasce come Parco Nazionale d'Abruzzo, però poi le componenti laziali e molisane sono altrettanto importanti, completano questo territorio bellissimo, unico nel suo genere,
2: che scavalca molti confini.
3: Ho
2: detto colonnello, lei è un carabiniere e il corpo forestale dei carabinieri è quello a cui affetto.
3: Genere
2: che scavalca molti confini.
3: Ho
2: detto colonnello, lei è un carabiniere e il corpo forestale

0: la natura, per la montagna, anche per gli animali, e quella delle scienze forestali era un po' l'idea di poter vivere e lavorare in un ambiente in qualche modo familiare, ma da conoscere, da approfondire.
1: Anche a livello scientifico. Lei ha la montagna nell'anima e nel cuore, perché è nata a Capracotta, in mezzo alle nevi della montagna molisana.
0: Sì, questo paesino che in antica lingua osca, una delle, ora a parte Capracotta che dice tutto e quindi sembra banalizzare, ma che in antica lingua osca in realtà una delle definizioni era Capot Cot, luogo alto, ed è infatti il secondo comune più alto dell'Appennino. E dove la particolarità di dove si trova su questo sperone roccioso probabilmente prende tutti i venti, quando arrivano le perturbazioni dall'Adriatico lì si ferma la gran parte della neve e poi il vento con i suoi giochi ovviamente contribuisce ad accumulare, e quindi siamo diventati famosi anche per le nevicate abbondanti.
1: Colonnello, ma che cosa vuol dire la montagna per lei? Che significato ha?
0: È un significato di relatività, cioè ti fa sentire per quello che sei, una componente un po' come il mare, d'altra parte, gli elementi naturali, ti rimette al tuo posto in qualche modo. Se uno si ferma in un bosco, in montagna, in una prateria, ti guardi attorno e vedi una moltitudine di altri esseri viventi e capisci che non sei, come dire, solo, e non sei soprattutto il padrone di quel mondo, perché sei di passaggio. Se andiamo a inquadrare le nostre vite, la vita dell'uomo sulla terra è veramente ancora un soffio. Allora capisci che veramente ti devi muovere con circospezione. Tante volte cammini in un prato fiorito, ora questa è la stagione delle orchidee, per cui spesso con mia moglie, che è appassionatissima, andiamo a cercarle per vedere se è uscita questa piuttosto che quella o quell'altra. Però cerchi le orchidee, magari metti i piedi su altri fiori, no? Come se fossero quasi di minore importanza. Lo sembrano, perché sono molto più numerosi, sono molto più diffusi, però in realtà è tutto relativo. Allora questo camminare, questo muoversi sempre con grande attenzione, quindi la montagna ti riporta sempre a fare tutto con attenzione.
1: È proprio una palestra di vita, è una metafora proprio della vita.
0: Sì.
1: Senta, ma il Parco Nazionale d'Abruzzo, chiamiamolo così, insomma, per sintesi, che valore ha? Perché è uno dei più antichi, è il secondo parco più antico d'Italia, no? Dopo
0: Corretto.
1: Il Gran Paradiso, e ha comunque più di 100 anni, ed è toccato proprio a lei occuparsi anche delle celebrazioni di questo centenario. Che valore ha questo parco? E in generale un parco?
0: Noi facciamo come società civile delle aree protette, che poi siano un parco nazionale fino a delle aree di minore, come dire, valore amministrativo, ma non di importanza tecnica scientifica, perché riconosciamo l'importanza di dover tutelare qualcosa. E questo il Parco Nazionale d'Abruzzo è riuscito a farlo negli anni, affermando questa importanza. Il Parco Nazionale, l'esistenza del parco ha consentito di evitare l'estinzione, cioè un fatto che drammaticamente sarebbe per sempre, di specie simboliche come il camoscio, come l'orso marsicano, che vivevano e vivono solo sull'Appennino centrale, poi con varie operazioni, ma lo stesso lupo, no? Che ora per fortuna ha riconquistato tutta Italia e insomma è andato anche oltre, si sono salvati dall'estinzione, quindi da un passaggio drammatico. E
1: potrei
0: ovviamente
1: dirle cinicamente, tanti sono gli animali che si sono estinti. Cosa cambierebbe se si estinguesse l'orso marsicano, il lupo, che è anche pericoloso, penso ai contadini ad esempio?
0: Gli animali non sono pericolosi, sono tante volte i nostri comportamenti che li rendono pericolosi, perché anche tutte queste segnalazioni, no, di aggressioni di lupo in realtà spesso attengono a qualcosa che si è spinto oltre. Bisogna ovviamente fare attenzione, perché su animali hanno il loro istinto. Se si estinguesse l'orso, teoricamente uno dice vabbè, ce ne stanno di altri, poi no, si estingue una forma di vita che è unica e sola, che ha il nostro stesso diritto di vivere sulla terra, e si estingue una componente importante di quell'ecosistema relativamente piccolo, ma che così piccolo non è, perché riguarda potenzialmente tutto l'Appennino centrale, all'interno del quale svolge una funzione. E in biologia si dice che specie come l'orso sono delle specie ombrello, cioè dove sta bene l'orso poi stanno bene tante altre specie, da quelle più grandi a quelle più piccole. Allora non è solo un fatto culturale, è un fatto

0: biologico e avere questa consapevolezza di quanto è importante in termini di equilibri dell'ecosistema, ti dice che togliere un pezzo poi non sai accaduta tutto il resto di quello che può succedere.
1: Rammentiamoci due fatti. L'orsa amarena, che ha fatto commuovere mezza Italia perché è stata presa a fucilate, e l'orso carrito, mi sembra si chiami così, che invece è mancato perché, insomma, perché è fuggito, ha attraversato una strada, è stato preso sotto in un incidente stradale. Immagino e so che ha parlato appunto di terrorismo addirittura, per quanto riguarda il primo caso, invece ha ritenuto come un normale incidente quello che è successo al secondo animale. Secondo me questi due episodi ci aiutano a capire la differenza tra avere a cuore gli animali ed essere ideologicamente animalisti. Mi spiega?
0: Quello di Amarena, che non era un'orsa aggressiva assolutamente, è un gesto, ora per carità io per natura sono garantista, siamo in uno stato civile di diritto, per cui la persona che è stata rinviata a giudizio la potremo condannare colpevole alla fine dei procedimenti, per cui per ora è solo un imputato, però è un gesto gratuito. Sparare a un'orsa che non avrebbe fatto male a nessuno in tante altre circostanze, poi di lato, per cui non è, dice lei che ti stava aggredendo, so, questi almeno sono i fatti, quello è un gesto gratuito, si poteva risolvere in tanti altri modi, e quindi evidentemente nasconde la volontà di far male, la volontà di uccidere. E questo è profondamente sbagliato nei confronti, vale per l'orso ma vale ovviamente in generale
1: per i lupi che vengono avvelenati,
0: per i lupi che vengono avvelenati, perché poi la cosa sbagliata è quella di tirare, come dire, spostare il focus dell'attenzione nei confronti, poi a volte nelle criticità o nei conflitti, non ci deve andare di mezzo il terzo soggetto, perché tra persone sono le due persone che si confrontano. Ecco perché io nel caso dei lupi ho parlato di un gesto mafioso, no? Nelle guerre di mafia si colpivano i familiari, no? di qualcuno che era nella contesa, e questo è profondamente sbagliato. Nel caso di Carrito, che è lo stesso, ha avuto
1: una grande eco mediatica,
0: e Carrito tante sere era passato nel sottopassaggio che stava lì. Quella sera ha deciso di saltare in mezzo alla strada, ma è un fatto tra virgolette più naturale. Per fortuna che i ragazzi che stavano sulla macchina non hanno avuto conseguenze.
1: Però ha vissuto da libero.
0: Ha vissuto da libero, quello che molti ci hanno rimproverato, perché non lo avete. Perché l'alternativa di Carrito era vivere libero con i rischi e i pericoli, oppure finire in gabbia. Ma un orso che finisce in gabbia è la negazione di essere un orso, è la negazione di uno spirito sostanzialmente libero. Quando Carrito ci aveva un anno e mezzo più o meno, tutti dicevano: ah, questo è un orso irrecuperabile. E io ho sempre detto: è come se fosse un ragazzotto di 16, 18, 20 anni, no? Con gli ormoni a palla, che deve ancora capire il suo posto nel mondo. Carrito è vissuto libero, purtroppo è morto, poi non sappiamo che cosa sarebbe successo, però già tra il primo e il secondo anno c'erano state delle differenze. Noi ci siamo battuti per questo, perché togliere la libertà a un animale è sempre un gesto di imperio.
1: È vero che ci sono persone che si occupano più degli animali che degli uomini?
0: Ma sì.
1: Si emozionano e si commuovono più per gli animali che per gli uomini.
0: È lecito.
1: Non è uno stravolgimento questo?
0: Dipende molto magari dalle esperienze che queste persone hanno avuto. Va sempre cercato l'equilibrio. Io tendo a diffidare sempre dagli estremismi, no? Dagli ismi, quale che sia, e allora bisogna ricondurre poi tutto ad una forma di equilibrio, perché poi quando sei oltre il limite o sei sul limite rischi sempre di esagerare, e allora su queste posizioni io tendo in qualche modo a diffidare, perché L'uomo non è cattivo a prescindere, così come gli animali non sono cattivi a prescindere. Bisogna sempre trovare la giusta forma di equilibrio. Poi l'equilibrio in natura non esiste mai un equilibrio statico, gli equilibri sono sempre dinamici. Allora bisogna essere bravi a capire qual è il punto di equilibrio e a riadattarlo ogni volta, perché altrimenti si rischia di fermarsi su delle posizioni, cristallizzarle e pensare che il mondo sia quello, quando in realtà così non è.
1: A chi dà fastidio il parco?
0: Il parco non parco dà fastidio a quelle poche persone che sono, come dire, infastidite dalle regole. Non è il parco che dà fastidio, è l'idea di regola che può dare fastidio. Quando si dice le aree protette, il parco impone dei vincoli. Il parco non impone dei vincoli, il parco introduce delle leggi perché le ha decise lo Stato.
1: Non puoi farci un risotto, okay? Ovviamente.
0: Le regole servono evidentemente a tutelare un qualche cosa che non è interesse del singolo soggetto, ma interesse della collettività. Le nostre aree protette sono un patrimonio mondiale, sono un patrimonio internazionale, rientrano tutte nella rete europea, rete Natura 2000. Noi abbiamo la più grossa a livello europeo, cioè nella parte più ricca del mondo sostanzialmente, dove possiamo dire si vive meglio, abbiamo la più grande rete di aree protette, che è quella della rete Natura 2000. Il parco fa parte di quella, e quando arrivi e introduci delle regole è come quando introduci la ZTL in una città dove fino al giorno prima tutti potevano accedere e qualcuno diceva perché io ora non posso accedere più. Qui ce n'è un interesse superiore a quello del singolo cittadino.
1: Peraltro sono molti quelli che accedono, i turisti sono tantissimi, e forse troppi? Forse poco educati ancora?
0: Poco educati nella misura di poco consapevoli, poco
1: conoscenti. 3 milioni d'anni addirittura.
0: Abbiamo fatto questo lavoro, questo studio in occasione del centenario, con soldati indiretti, ma insomma assolutamente attendibili e affidabili, vari numeri con presenze da poche ore a qualche giorno, e sono tanti. Il problema, come diceva lei, i troppi è che spesso si concentrano su poche aree, un po' ovviamente fatte le debite proporzioni, quello che accade in città come Venezia, che può soffrire, oppure Capri e via dicendo, e tutta questa grande mole di persone che poi, come dire, ripetono tutti la stessa operazione, per cui vanno tutti quanti nelle località un poco più conosciute quando magari ce ne sarebbero altre. Noi proviamo a indirizzare, proviamo a creare, e il poco educati è legato alla poca conoscenza di che cosa vai a fare in quel posto e qual è l'equilibrio da mantenere in quel posto.
1: Non sono questi però i nemici del parco?
0: No,
1: i nemici del parco non sono i mal educati, ce ne sono però?
0: Sì, basta rifarsi.
1: Incendi.
0: Per fortuna da quel punto di vista noi soffriamo poco, ma i nemici del parco sono quelli che hanno fatto questa operazione di strage dei lupi dei giorni, delle settimane scorse, oppure quelli che appunto costantemente provano a mettere in discussione l'idea stessa di parco, come se il parco fosse solo un limite. Io dico sempre che quando il parco è nato nel 1923, istituito per legge a Pescasseroli, che un po' citiamo Pescasseroli perché è il paese più grande, la capitale del parco, c'erano 0 alberghi e alcune migliaia di capi ovini, perché quella era l'economia, tutti vivevano attorno alle pecore. Oggi ci sono qualche centinaia di pecore, qualche centinaia tra bovini ed equini, oltre 50 strutture alberghiere, più tutta una serie di agriturismi, B&B, eccetera, eccetera. Cioè la gente ha cambiato mestiere. Allora evidentemente c'è stata una scelta, e quella scelta va rispettata.
1: Ci sono giovani che tornano ad abitare quelle terre e a lavorare nelle per il parco?
0: Sì, assolutamente sì. L'ultima bella scoperta l'ho fatta la settimana scorsa con una selezione di ragazzi che sono venuti per il servizio civile, oppure chi ha deciso di partecipare ai nostri concorsi. Sono in questi 6 anni che ho fatto il direttore, esperienze di ragazze venute addirittura dal Friuli, gente che arriva un po' da tanti posti, e gente che ha vinto anche i concorsi arrivando da fuori regione.
1: Lei poi ha attuato una serie di progetti per le persone con disabilità, per esempio per ragazzi che hanno sindrome autistiche, che possono trovare giovamento dal vivere anch'essi la natura.
0: E beh, quello è un po', come dire, il restituire il bene che la vita ti ha dato, l'essere fortunato per essere, come dire, padre di ragazzi che...
1: Quanti figli ha?
0: Due, una ragazza di 30 e un ragazzo di 25 che grazie a Dio, insomma, stanno bene, e però vedere che attorno a te, insomma, il mondo corre ad una velocità e con una serie di problemi, per cui è un dovere nostro come stato in qualche modo di consentire a tutti. L'ho fatto con questi progetti prima, appunto nei carabinieri forestali, con questi progetti sull'autismo, e poi nel parco con questa operazione della carrozzina Dorotea, che è una sorta di piccola carrozzina fuoristrada che mettiamo a disposizione di tutti a titolo gratuito, ovviamente, perché come mi hanno insegnato i miei amici che vivono la disabilità non è sempre solo del soggetto, ma più spesso è della famiglia, per cui sapere che una famiglia può partire da un posto qualunque, non si deve caricare la carrozzina, arriva, la trova, la usa per il tempo che vuole, godendo della natura. E infatti l'abbiamo chiamata la natura per tutti, e questo è un modo per veramente rendere,
1: ma anche per educare a una sensibilità. Così come un altro progetto, che più che un progetto vorrei dire un'espressione di bellezza e di legame anche con le tradizioni culturali del territorio, è un cammino. Oggi i cammini funzionano tantissimo, e soprattutto tra i giovani, che si chiama Sentiero del Cantico, che va da Pescasseroli e si ha un santuario sul Monte Tranquillo. Già questo nome ha un che di poetico in sé, poi non so se sia tranquillo veramente, ma è un cammino francescano. C'è passato San Francesco da lì?
0: A me non risulta, nel senso che poi San Francesco ha camminato per lungo e per largo in Italia. Quello lì non mi risulta sia passato, però...
1: Per questo le domando, perché ci sono tutta una serie di cammini che sono spuntati in occasione di questo importantissimo anniversario ottocentenario francescano, che sembrano un po' d'occasione.
0: Perché anche i cammini sono diventati in qualche modo una moda, perché ovviamente se si offre la possibilità ai cittadini, ai turisti di camminare con un obiettivo, con un tema, diciamo così, con un filo conduttore, evidentemente si arricchisce il percorso e si dà quasi un po' sulla scorta dei grandi cammini, dalla via Francigena al cammino di Santiago e via dicendo. Però questo è stato proposto dalla diocesi di Avezzano l'anno scorso, noi l'abbiamo accolto molto volentieri, ma perché nel Cantico delle Creature, nella massima, come dire, preghiera di San Francesco del frate sole, fratello con tutti e sorella con tutti, camminare nei boschi del parco si ha veramente questa consapevolezza del condividere, e il cammino passa a qualche centinaia, diciamo, di metri in linea d'aria da uno dei siti delle faggete vetuste, boschi di quasi 600 anni e quindi quasi coevi con San Francesco, coetanei con San Francesco, col periodo, dove la natura ha avuto la possibilità di evolversi da sola, senza troppa invasione da parte dell'uomo. Allora questo equilibrio, il capire, il poter toccare con mano, questo è il motivo per cui abbiamo detto che andava bene, perché altrimenti diventava soltanto una moda, e non può essere solo una moda, perché poi da Pescasseroli a Monte Tranquillo, dove c'è una Madonna che era la Madonna dei Pastori, la Madonna Nera di Monte Tranquillo, che viene festeggiata, veniva festeggiata, insomma ancora oggi viene festeggiata con una processione da parte di tutti i cittadini, era la Madonna del Ritorno dei pastori che andavano in transumanza, e quindi c'è un luogo di devozione. Il luogo è veramente tranquillo, tranne che per quella giornata che ovviamente si accende la festa, però sempre nel rispetto dei luoghi, con attenzione, devo dire negli ultimi anni con sempre maggiore attenzione, e questo è frutto di una diversa consapevolezza delle persone che hanno deciso e decidono di rispettare le regole.
1: Che differenza c'è tra difendere e custodire la natura?
0: Ma è la stessa consapevolezza che forse c'è tra, ora uso un termine forte, tra il Ministero della Difesa e il Ministero della Guerra, è come ti vedi, no? Custodire, quando nasce un bambino lo custodisci, non lo difendi, perché lo difendi, difendere significa che già individuato i tuoi nemici, sai verso chi, no, da quale parte ti arriva un pericolo. Custodire significa prendersene cura a prescindere. Custodire significa anche custodire una creatura da un raffreddore, custodire significa nutrire tutti i giorni. Allora è un'azione quotidiana, il difendere è un qualche cosa che ti fa vivere male. Allora difendere significa aver appunto individuato un nemico e adottare anche poi delle conseguenze. Custodire è un gesto d'amore.
1: Quindi la natura, come un bambino, ha bisogno dell'uomo.
0: La natura ha bisogno dell'uomo.
1: Ha non bisogno... è solo matrigna, ha bisogno di
0: la natura
1: cura.
0: La natura non è mai matrigna. La natura la vediamo matrigna perché quello che vediamo ci sembra bello o brutto, ma col nostro metro di giudizio. La natura ha le sue regole. Quando vediamo un lupo che preda un cerbiatto, ah, il lupo è... ma quella è la legge della natura, sono le regole della natura. Il lupo probabilmente senza quell'atto morirebbe e quindi ci avremmo un'altra vittima. I cerbiatti senza il lupo probabilmente crescerebbero a dismisura. E allora evidentemente in questi equilibri, ho fatto gli esempi che forse rendono di più e meglio.
1: Cioè tutto è governato da una sapienza che non è la nostra?
0: Noi non conosciamo tutto. E allora la regola della precauzione, il principio di precauzione ti deve portare a muoverti con attenzione.
1: Lei riesce a mantenere dopo tanti anni lo stupore?
0: Sì.
1: Per la bellezza che incontra?
0: Sì. Tutte le mattine quando vedi un albero, la primavera è la stagione dello stupore, ma lo è anche l'autunno, ma lo è l'estate, lo è quando all'improvviso vedi un animale che non lo hai cercato e lo vedi, lo è un tramonto, lo è un sorriso, per cui lo stupore è tutto sommato è quello che ti fa vivere bene, perché se perdi la capacità di stupirti, allora significa che ti sei appiattito.
1: Quindi è un privilegio lavorare per il parco.
0: Assolutamente sì, un privilegio ed un onore.
1: Perché essere costantemente davanti alla bellezza.
0: Sì, è stressante, non è a costo zero, però è assolutamente un grande privilegio.
1: Lei lo sa a memoria il Cantico delle Creature?
0: No, però me ne ricordo un bel pezzo e ce l'ho stampato perché ne ho fatto la bomboniera del battesimo del mio secondo figlio, fatto in una chiesetta di campagna con un prete amico, e quindi in questa chiesetta con il tetto di vetro fatta dal chiesa realizzata in una struttura dell'allora Corpo Forestale dello Stato, chiesa bellissima.
1: È diventata un po' una strada maestra per il suo lavoro, eh?
0: Assolutamente sì, sempre quando ti distrai lo devi rileggere perché ricapisci sempre da dove devi stare
1: al di là delle mode e delle occasioni.
0: Sì.
1: Quale canzone ci possiamo ascoltare per chiudere questa chiacchierata di immersione nella bellezza della natura?
0: Meraviglioso.
1: Va bene, meraviglioso, perché il mondo è bello. Grazie.
0: Il mondo è bello, grazie.
1: Grazie di cuore.
0: Voi.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
1: Buongiorno, chi è l'ascolto di Chiesa e Comunità. Oggi l'udienza generale di Leone XIV sugli elementi costitutivi della liturgia e con una particolare vicinanza del Papa al Medio Oriente, ne parleremo nel corso della puntata, ma diamo prima attenzione ai drammatici fatti di Amendolara in Calabria, dove 4 migranti tra afghani e un pakistano hanno perso la vita in un incendio appiccato alla loro auto chiusa dall'esterno. 2 pakistani sono stati fermati. A raccontare la tragedia un bracciante sopravvissuto. In corso le indagini. Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, vicepresidente della CEI, in una nota, e lo abbiamo raggiunto poco fa anche noi, ha chiesto con forza di non fermarsi alla semplice cronaca. Sentiamo.
2: Non possiamo soltanto fermarci ai fatti, no? Poi ci sono le solite passerelle, ci sono i soliti riti, le solite liturgie, non quelle che attengono ai sacramenti, ma quelle liturgie tutte umane che sono anche significative, poi lasciano però il tempo che trovano. Io chiedo innanzitutto di fare verità. Chiedo chiaramente di fare luce in tutto ciò che è accaduto e chiedo che si vada oltre il momento emotivo, perché anch'io uso un termine molto forte, proprio coerente con ciò che è accaduto. Sento la mia coscienza bruciata, ho una coscienza ustionata rispetto a quello che è accaduto, perché veramente ci siamo di fronte a una brutalità che veramente non può non scuoterci, no? A me, io sono veramente scioccato un po' da quando è successo l'accaduto. Per questo poi ho fatto quel comunicato dove dico: per favore, però andiamo oltre. E chiedo anche in questa intervista, chiedo allo Stato, no, come ho già scritto, di esserci con tutta la sua forza, con tutta la sua competenza, no, nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti di lavoro irregolari, nelle sacche di vulnerabilità dove sappiamo che il caporalato mette radici. Servono controlli rigorosi, servono controlli continui, non controlli episodici, no? E poi nessuno, no, di chi denuncia o di chi vive in queste condizioni subumane, nessuno deve essere lasciato solo davanti a reti di sfruttamento, dinanzi alle minacce, dinanzi al ricatto. La testimonianza di colui che si è salvato con le mani ustionate ha detto una cosa giusta: volevamo essere pagati, insomma, no? Mi pare che bisogna essere pagati quando tra l'altro si lavora, e si lavora veramente per tante ore al giorno, insomma. Per cui mi permetto di dire che questa tragedia deve generare una conversione, un cambiamento culturale, un cambiamento politico, deve attivare veramente processi oggettivi e reali di cambiamento. Per questo ho invocato la mobilitazione civile, per questo ho detto: non basta la solita fiaccolata, il solito rito, insomma, no? Non basta soltanto, no, commuoverci. E come facciamo a non commuoverci di fronte a tanta crudeltà, no? Io invoco proprio una rivolta delle coscienze, una sollevazione morale di credenti e non credenti, insomma. Per questo ho lanciato una parola forte, veramente basta, basta, basta, no? Perché poi dietro questo, poi chiaramente dietro il caporalato c'è la malavita, c'è il potere malavitoso, ci sono i poteri mafiosi.
1: Lei si rivolge anche alla comunità cristiana e dice: non possiamo celebrare l'Eucaristia e restare indifferenti davanti a corpi bruciati.
2: Appunto, io vorrei ricordare a me per primo, evidentemente, quella pagina evangelica, no? Ero forestiero e mi avete accolto. L'Eucarestia, no? È il sacramento della inclusione, è il sacramento che implica, no? Come dire, implica prima e dopo una conversione che sembra una conversione dinamica. L'Eucarestia implica, no? Implica la fraternità, implica l'inclusione. Noi non possiamo assolutamente, no? Avere i soliti atteggiamenti nei confronti dei nostri fratelli e sorelle immigrati, no? Ero forestiero e mi avete accolto significa, e qui ho lanciato anche a tutti i credenti, ma non soltanto ai credenti, ho detto che in questa ora di grande dolore, no, io chiedo a me per primo, ma a tutti, un passo in più, cioè non basta accogliere, ma occorre integrare.
1: Queste le parole forti e chiare di Monsignor Savino sulla tragedia di Amendolara. Ora andiamo in Vaticano, stamane numerosi fedeli presenti nonostante la giornata piovosa in piazza San Pietro per l'udienza generale. Il Papa ha dedicato la catechesi ancora ai documenti del Concilio Vaticano II con una riflessione sulla Costituzione Sacrosantum, Concilio, il rito, il segno, il simbolo. Ne sentiamo un passaggio della catechesi in cui ci invita a non essere spettatori muti rispetto alla liturgia.
3: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
1: E ancora Leone XIV ha sottolineato come la grammatica del rito sia intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. Sentiamo.
3: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali.
1: Questa è la catechesi di Leone XIV all'udienza generale. Nei saluti in lingua italiana il Papa ha richiamato anche le processioni per il Corpus Domini, incoraggiando a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. Ha poi rivolto una particolare parola ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente: accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione, ha detto, il vostro ministero alle attese dei rispettivi paesi. La situazione in Medio Oriente continua a preoccupare. È stata una notte di raid nel Golfo Persico, gli Stati Uniti hanno colpito l'isola di Kashm, l'Iran ha attaccato in Kuwait e in Bahrain obiettivi americani, e in Libano continuano i raid di Israele, che ha ordinato stamane nuove evacuazioni, un'operazione massiccia quella israeliana, mentre Hezbollah ha compiuto dei lanci contro le forze dello Stato ebraico nel sud del paese dei Cedri. Tutto questo mentre oggi riprendono negli Stati Uniti tra Israele e Libano i colloqui. Camille Eid, giornalista esperto di Medio Oriente, abbiamo chiesto che cosa aspettarci da questo incontro.
4: Io sono un po' scettico, perché Israele ha inventato una cosa nuova a livello dei negoziati bilaterali, nel senso che vuole che i colloqui avvengano sotto il fuoco, tra virgolette. Cosa vuol dire? Che mentre le delegazioni politiche e militari, perché i colloqui a Washington si svolgono su due livelli, avvengano mentre in Libano Israele continua i suoi raid, bombardamenti e lancio di drone, eccetera, cosa che non avviene di solito, perché quando due paesi negoziano, quantomeno fermano gli attacchi per raggiungere un compromesso, un accordo. In Libano invece abbiamo visto che dal 17 aprile, la data della proclamazione dietro intervento di Trump, su questo possiamo tornare, per imporre un cessate il fuoco in Libano. Questo cessate il fuoco esiste solo sulla carta, quindi è un gusto vuoto, perché da quella data a oggi abbiamo avuto 1175 morti. E cessate il fuoco è questo, senza parlare chiaramente di dei feriti e di altre località rase al suolo e tutto il resto. Quindi è una cosa un po' strana, per questo sono un po' scettico, devo vedere se quello che Trump è riuscito a strappare nuovamente a Netanyahu riguardo il bombardamento contro Beirut sia reale, oppure se riguarda solamente la capitale, per dire ok, siamo riusciti a frenare quel desiderio di bombardare nella capitale, però intanto nel resto del paese le cose non cambiano.
1: I bombardamenti di Israele su Beirut, quella linea rossa superata, e anche gli attacchi di Hezbollah che continuano verso Israele, insomma sul campo la situazione, come dici, non è per nulla di tregua, di cessate il fuoco come invece si sperava entrasse in vigore dal 17 aprile. Ecco, in tutto questo c'è una situazione umanitaria catastrofica nel Libano per quanto riguarda anche il numero di sfollati, oltre le vittime che hai detto.
4: Esattamente, ma questo da subito, dal mese di marzo, quindi siamo già entrati nel quarto mese, adesso con oltre 1 milione di sfollati che o sono da parenti o sotto le tende o in case diroccate sotto il pericolo, perché non hanno i mezzi economici per sostenere i costi, e lo Stato libanese, che proprio in default non riesce a offrire tutti i servizi a questi sfollati, anzi, e per cui la situazione è proprio drammatica da tutti i punti di vista.
1: Intanto il Libano è una nazione che cerca unità, scrivi su Avvenire.
4: Sì, perché ieri i capi delle 18 comunità religiose che compongono il mosaico libanese sono incontrati un po' per serrare i ranghi, dimostrare che il Libano, nonostante i tentativi di seminare zizzania tra queste comunità unito, o cerca di presentarsi come fronte unito. In effetti le clausole di ieri, pur essendo un pochino generiche, chiedevano la cessazione delle ostilità, chiedevano ai paesi amici di intervenire per ottenere il ritiro israeliano, aiutare gli sfollati a tornare, a ricostruire, e soprattutto chiedevano quindi ai libanesi di non cadere nella trappola delle divisioni interne, perché sarebbe il colmo della disgrazia questo, in un momento in cui i pericoli dannerebbero proprio la sorte e il destino del paese.
1: E ringraziamo Camille Eide per questo focus sul Libano. Diamo ora attenzione all'incontro che in questi giorni il Rinnovamento Carismatico Cattolico Mondiale ha avuto con il Papa, un'occasione importante, attesa, perché era il primo incontro con Leone XIV. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito.
5: Questo è il primo incontro che il Santo Padre, Papa Leone XIV, ha avuto modo di poter incontrare il Rinnovamento Carismatico Cattolico di tutto il mondo. E come prima esperienza devo dire innanzitutto si è posto in una continuità di paternità anche rispetto ai primi pontefici che lo hanno preceduto, quindi c'è stato proprio una dimensione di comunione a partire da San Paolo VI, poi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e da ultimo Papa Francesco. Quindi in questa continuità anche di sostegno paterno da parte della Chiesa universale, un impegno di grande comunione e di grande ecclesialità. E poi si è posto dinanzi quello che è l'esperienza fondante del rinnovamento carismatico nello spirito, non solo richiamando quello che è l'esperienza della lode e dell'adorazione che anche più pontefici si hanno richiamato alla nostra attenzione, ma mettendo anche dentro la dimensione del servizio all'uomo, la comunione, quindi siamo anche in una continuità di comunione ecclesiale con del sinodo che è chiuso lo scorso anno. Quindi davvero un impegno profondo, ma il suo messaggio, il suo discorso che ha tenuto a tutti i partecipanti di una profondità unica, anche nel spronare, incoraggiare affinché il rinnovamento fosse nella Chiesa, ciò è il motivo per cui lo Spirito l'ha voluto, e quindi suscitare una dimensione carismatica, perché a servizio della Chiesa possono essere tutti i carismi e i doni che lo Spirito elargisce alla sua Chiesa. E questo non solo benediciamo il Signore per il dono di questo incontro, ma anche della sua vicinanza e della sua paternità che costantemente accompagna la vita del rinnovamento, tutti i pontefici, ancora di più adesso anche Papa Leone, che si fa a fianco a ciascuno di noi come padre e pastore della Chiesa universale.
1: A proposito del discorso, proprio nel discorso vi ha detto: lo Spirito Santo vi ha permesso di assaggiare la dolcezza di Cristo, è così?
5: Sì. È questa dolcezza che noi sperimentiamo della vita, innanzitutto delle nostre realtà, e quindi comunità, gruppi e cenacoli, ma questa dolcezza la tocchiamo in modo particolare anche in alcuni progetti. In questo momento, come presidente del Rinnovamento, io porto all'attenzione che diversi progetti ne abbiamo il modo di vedere la carezza e la dolcezza dello Spirito. Tra questi ricordo uno di quelli è l'esperienza nelle carceri. Noi chiamiamo un pranzo stellato, un pranzo d'amore, dove artisti e chef del mondo dello spettacolo, ma anche chef stellati, offrono nel periodo di Natale la loro esperienza, la loro professionalità, accompagnati poi dai fratelli e dalle sorelle del rinnovamento nello spirito, che danno a questo tempo, servono ai tavoli come segno di servizio, e non sono dimenticati, non sono abbandonati. Ancora di più questa esperienza la tocchiamo nei luoghi della sofferenza, e quindi con i nostri gruppi che sono presenti negli ambienti della sofferenza, quali possono essere gli ospedali o anche case di riposo per anziani, dove vediamo davvero la dolcezza dello spirito che ancora una volta con forza, dà forza e consola tante anime, tante sofferenze. E non da ultimo qui possiamo ricordare un altro progetto che ha visto sorgere da un paio d'anni come esperienza sempre del rinnovamento, che noi chiamiamo Stai con me, che è rivolto soprattutto alle fasce adolescenziali o ai ragazzi, dove ci sono povertà educative ma anche povertà economiche. e qui si dà soprattutto a questi ragazzi, attraverso voi, anche attività creative, quella dell'esperienza del rispetto, dell'amore, dell'amicizia, della fraternità, quindi valori universali che richiamano la dimensione anche delle relazioni umane. E qui ogni giorno posso dire che noi tocchiamo con mano la dolcezza dello spirito e quanto bene poi attraversa i nostri cenacoli, gruppi e comunità che sono passi in tutta Italia, in tutte le diocesi d'Italia, dove vediamo l'opera dello Spirito che attraverso la multiforme grazia dei doni dei carismi noi tocchiamo con mano.
1: E con le parole di Giuseppe Contaldo, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, termina la nostra puntata. Grazie a Gabriele Mileti in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto. Chiesa.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: I Giochi dell'Armonia presenta
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Primo incontro, introduzione.
2: Un caro saluto da Monia Parente, bentrovati al primo appuntamento di questo nuovo ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha voluto dedicare, come avete ascoltato dalla nostra sigla, al tema del combattimento spirituale. Lascio subito il microfono a Don Fabio, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.

cominciamo oggi un'avventura che è l'avventura che compete la sfida interiore per la nostra felicità. Quanto noi affronteremo in questa trasmissione sarà l'analisi del più profondo dei combattimenti, quello che riguarda la scaturigine, l'origine, la sorgente dei nostri pensieri e la nostra difficoltà a difendere la nostra pace interiore, la nostra felicità globale. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando dell'opera del tentatore in noi che si manifesta soprattutto nella tentazione, per l'appunto. Non è tanto il risultato quello che ci interesserà esaminare qui, il peccato o tutto ciò che è collegato ad esso, quanto come in noi i nostri pensieri si storcono, come in noi le cose prendono la piega brutta. Infatti, le nostre tentazioni nascono sempre da un pensiero malvagio, così dice un grande maestro che si chiama Evagrio Pontico. In realtà non lo dice lui, lo dice tutto un mondo di persone che, a cominciare da Antonio il Grande, siamo negli anni fra il 250 e il 350, questi sono l'epoca di Antonio il Grande, mentre il cristianesimo si sta affermando nel mondo mediterraneo e sta diventando una realtà di massa e anche in un certo senso di potere, Antonio il Grande per primo, tradizionalmente, si ritira nel deserto per dedicarsi al combattimento interiore, perché nota che c'è una banalizzazione del cristianesimo in corso e questi padri del deserto vanno a affrontare il loro cuore e a affrontare il combattimento della nostra intimità con Dio, andando a focalizzare la sua natura, come nascono gli inganni, come ci si difende dagli inganni, come ci si attacca alla verità e come ci si difende da tutto il mondo della confusione, dell'ambiguità. Ci lasciano questi maestri, che stanno nel deserto, all'inizio soprattutto in Egitto, dei cosiddetti apoftegmi, che sono i detti dei padri del deserto. Il termine vuol dire proprio detto, cioè pronunciamento. Spesso sono lapidari, molto semplici. Fra questi padri ce n'è uno, appunto, il nostro Evagrio Pontico, che si colloca fra il 345 e il 399, che, essendo molto sapiente e anche molto capace di mettere per iscritto quello che sta sperimentando e sta capendo, su richiesta di molti altri monaci o sapienti o vescovi o persone che chiedono a lui: aiutaci a vivere il combattimento interiore e spirituale, formula vari trattati, lettere, testi sfusi, dove quella ripete più volte la dottrina degli otto pensieri. Di che parliamo? Gli otto pensieri sono l'origine di quelli che noi chiamiamo i sette vizi capitali. Per noi occidentali sono diventati sette, per gli orientali resteranno sempre otto. Questo mondo è il mondo, appunto, degli inganni interiori, che non tratteremo vivisezionando il peccato, perché non ci interesserà tanto questo quanto come si combatte il peccato. In un certo senso, sapendo bene che come cristiani siamo possessori di una tradizione che ci consegna la notizia dell'esistenza del demonio, l'esistenza del tentatore, in ogni singolo Padre nostro chiediamo di esserne liberati, liberaci dal male, dal maligno. Ecco, dobbiamo però stare molto attenti a non farci irretire in un'analisi del demonio per se stesso che non ci interessa più di tanto, perché se un ladro viene a scassinarmi la casa, a me non interessa tanto se sia biondo o moro o non so cosa, se sia alto o basso, o che storia abbia, o come sia fatto, o perché si è messo a rubare. La cosa che più mi interessa è che non mi derubi. E noi ci occuperemo di questo, di come chiudere le porte al ladro e come difendere il bene. E logicamente la cosa più importante è affermare il bene, la cosa più importante non è stare lì a fare questa analisi triste del mondo brutto e nero
dell'errore, quanto concentrarci sul bene, sulla luminosità e sulla difesa della nostra felicità. È il problema di prenderci cura di noi stessi. È il problema di fare i conti, se vogliamo vivere bene, con i nostri rischi e della lotta contro gli inganni. Questo è quanto mai sano ed è tutto in una chiave assolutamente costruttiva, positiva, per cui non ci si aspetti da queste trasmissioni una analisi troppo approfondita del vizio in sé, quanto di come dal vizio ci si divincoli e quali sono i punti di forza per liberarsi dal male ed essere veramente liberi, perché siamo stati liberati, come dice San Paolo, per restare liberi.

Partiamo nella nostra analisi da un assunto che non possiamo mettere in secondo piano. Dio parla normalmente al cuore dell'uomo dando ispirazioni e consolazioni. Il cuore dell'uomo è stato creato per dialogare con Dio. E Dio parla nel cuore di ogni uomo. Ma come parla? Parla nel profondo. Parla, ripeto, dando ispirazioni e consolazioni. Parla con correzioni, parla con esortazioni, sempre tutto ciò a riguardo a attinenza con la libertà. Per questo l'uomo può sottovalutare questi movimenti profondi del suo cuore e talvolta ne può essere completamente estraneo. Per questo tanta gente può ritenere, può accogliere questa frase "Dio parla al cuore dell'uomo" come una cosa, bah, non lo so a chi, a me no, e invece pure a te sì, senza ombra di dubbio, anche se una persona è lontano mille miglia dalla fede e non vuole assolutamente avere niente a che fare con le cose cristiane o altro, Dio comunque lo ama e mette nel suo cuore dei movimenti belli che lo indirizzano alla sua integrità, al bene che lui può fare, alla difesa e alla salvaguardia della luce dentro il suo cuore. È chiaro, Dio agisce nel cuore dell'uomo in maniera rispettosa, ripetiamo, non impositiva. Parla ordinariamente per mezzo del bene che sgorga nel nostro cuore, della contraddizione che combatte i nostri inganni e che ci viene regalata come un'inquietudine sana e santa che ci mette fuori da un fraintendimento della realtà e cose simili, per cui tutto un tratto ci rendiamo conto che stiamo sbagliando. E questi sono doni, sono consapevolezze regalate dalla provvidenza. È molto importante partire da questo punto. Dio parla con noi, entra nel nostro cuore, sa come guidare rispettosamente i nostri pensieri verso il bene, ma tutto questo si fa, rivediamo, nella libertà. Allora dobbiamo quindi subito iniziare a distinguere questa dottrina dei pensieri secondo questo maestro, appunto Evagrio Pontio, che, come abbiamo già detto, sistematizza un pochino tutta questa realtà qua. Dobbiamo dire che a Evagrio Pontio attingono tutti, in realtà un tesoro che è stato saccheggiato da tanti maestri spirituali, perché in un certo senso è un po' un caposcuola insieme ad altri di questa sistematizzazione della battaglia interiore. Allora ci lanciamo quindi nel mondo dell'organizzazione del riconoscimento dei nostri movimenti interiori.

dobbiamo entrare in questo mondo e rivediamo, dobbiamo sistematizzare gli orari agropontico. Perché? Perché dentro di noi non parla solamente Dio, perché dentro di noi si distinguono vari tipi di pensieri. Allora, il buon Evagrio Pontico, seguendo una organizzazione che è tipica nell'epoca, che condivide con altri maestri dello spirito, distingue in tre tipi di pensieri: i pensieri angelici, i pensieri umani e i pensieri diabolici. I pensieri angelici in genere illuminano il fine delle cose, lo scopo, il perché delle cose o degli eventi. Questi pensieri vengono dall'io profondo dell'uomo, dall'interno. Sono intuizioni che unificano la realtà e motivano nel bene le cose che si fanno e sono orientati allo scopo delle cose. E quindi mettono l'uomo sulla strada giusta. Poi ci sono i nostri pensieri umani, pensieri semplici, pensieri che sono, diciamo, a disposizione della nostra libertà. Sono, come dire, il mondo interiore normale, la nostra personalità, come siamo fatti, come pensiamo. E quindi in questo mondo compaiono anche i pensieri diabolici, secondo la definizione appunto di questi padri del deserto. Sono caricati emozionalmente, sono caricati passionalmente e sono molto spesso collegati a delle rappresentazioni mentali. Il carico emozionale, secondo i padri del deserto, è normalmente ordinato al possesso. Cioè, mentre i pensieri angelici guardano molto il fine delle cose, i pensieri diabolici ci incollano al tema del possesso, del prendere, dell'accaparrare. Per questo, per esempio, San Francesco d'Assisi all'inizio del suo combattimento interiore capì che la via della santità, la via della libertà, era la rinuncia al possesso, ovvero la povertà. Infatti, generalmente tendono ad una relazione con il reale riferita all'ego. Appunto, le cose sono in funzione di me e io sono al centro di quello che capita e mi angoscio per me stesso. Ecco, noi nel contenitore della nostra mente ci mettiamo ogni cosa, mettiamo insieme uno dopo l'altro pensieri umani, traccia di pensieri angelici, minaccia di pensieri diabolici. L'obiettivo della nostra avventura, in primo luogo, insegnerà a fare distinzione tra ciò che è presente nei nostri pensieri. Noi spesso decidiamo le cose sulla base di stati d'animo, di emozioni, in mezzo a confusione. Bisogna fare ordine, perché la nostra vita è preziosa, perché consideriamo le cose in maniera superficiale molto spesso e non distinguiamo il bene dal male. Per fare un esempio e capirci un pochino sull'urgenza di questo tipo di lavoro a cui ci approcciamo, va detto, senza pretese eccessive, cioè noi focalizzeremo il tema, di più non si può fare. Noi cercheremo di dare delle piste di lavoro, di più di questo si fa con un padre spirituale, con una guida spirituale di qualche genere, cioè queste sono cose che vanno tutte personalizzate. Non basta questa infarinatura che potremo dare per mezzo di una trasmissione radiofonica per parlare di cose così gravi, serie, nello stesso tempo potenzialmente latrici di grande felicità e anche contigue con una grande infelicità. Cioè, dobbiamo stare molto attenti a non sopravvalutare quanto potremo fare in questo caso, però dobbiamo fare ordine, abbiamo bisogno di fare distinzione e di non confondere i vari livelli del nostro essere. Proveremo un pochino a dare un'impostazione che riguarda tutto questo mondo qui, ripeto, con tutta la consapevolezza della sfida, che è enorme, è improba, solamente la grazia divina ci può condurre fuori compiutamente da questa confusione. Per poter iniziare
una prima distinzione, noi dobbiamo considerare che questo mondo dei pensieri angelici, dei pensieri diabolici e dei nostri pensieri che stanno lì in mezzo, poveretti, che vengono o benedetti o ingannati, dobbiamo ricordare la struttura dell'uomo secondo la visione di questi cristiani dei primi secoli. Una visione che ha molto a che fare con una visione antica, diffusa nel mondo greco dell'epoca, ma che è molto coerente con la visione biblica dell'uomo e che qua e là, nelle trasmissioni che abbiamo già fatto in altre situazioni, abbiamo dovuto per forza rievocare. Ecco, noi dobbiamo considerare la struttura dell'uomo secondo una concentricità di tre zone, tre cerchi dall'esterno all'interno che riguardano la struttura umana. Il cerchio più esterno è quello corporale, sensoriale, il mondo delle nostre percezioni, il mondo somatico, quello per cui noi abbiamo un corpo che detta le sue leggi, le nostre percezioni partono da lì, non c'è niente da fare, se uno non vede una cosa non gli viene neanche in mente, se uno non ascolta una cosa non gli viene in mente, se uno non annusa una cosa non gli viene in mente, e via dicendo. Certamente questo mondo riguarderebbe l'affrontamento della dottrina dei cinque sensi, che è un'arte di capire come funziona questa prima fase e come si inganna questa prima fase. Questa zona qui c'ha i suoi problemi, i suoi limiti, ed è comunque sempre abbastanza settoriale, parziale, i sensi sono sempre limitati, ma noi abbiamo questo mondo che è il mondo delle percezioni corporali e delle esigenze corporali. Il cerchio successivo è quello mentale, è la mente che presiede ai nostri sentimenti e ai pensieri, cioè quello che viene chiamato in greco la psiche, cioè il mondo che noi abbiamo tradotto come il mondo psicologico, anche se forse le accezioni sono un po' variate nella evoluzione temporale dell'etimologia. Qual è la realtà? Che noi abbiamo un mondo interiore, cioè abbiamo un mondo esteriore, i sensi e la nostra elaborazione, gli oggetti mentali e i movimenti sentimentali. Questo per dirli grosso modo. Però qual è il nostro problema? Che normalmente nella nostra antropologia moderna noi pensiamo che qui ci fermeremmo. Basterebbe questo, cioè il corpo e la psiche. Il corpo, i sensi, le percezioni e la nostra elaborazione interiore, la nostra razionalità, la nostra risposta emozionale, relazionale, che è il mondo dei sentimenti. Allora, il problema è che non è vero che noi finiamo qua, noi pensiamo di finire qua. Noi abbiamo un io più profondo, non nel senso freudiano. Tante cose che qui ora dovremmo dire hanno forse una contiguità con tutta l'analisi dell'io, però lì siamo in un mondo molto meccanicista, positivista, che proprio è molto più povero rispetto a questo mondo spirituale, che implica un contatto con l'invisibile. Però c'è una parte di noi che è invisibile, più profonda, e che è non sempre immediatamente accessibile, anzi l'arte proprio del tentatore sarà tenerci lontani da quell'io profondo che viene chiamato il pneuma, lo spirito, la parte pneumatica dell'uomo. Il problema è che i miei sensi sono meccanici, sono sistema di percezioni che ha la sua debolezza, ma anche il mio mondo psicologico, fra ragione e sentimento, ha la sua meccanicità, perché io sono fatto, caratterizzato, espanso, atrofizzato secondo quello che è una storia, cioè una storia psicologica, e ho delle propensioni, ho delle paure. Questo è un mondo abbastanza meccanico, in questo senso tutto sommato la psicodinamica ha ragione, ma c'è un io più profondo. Se consideriamo per esempio la parabola del figliol prodigo, noi vediamo che questo uomo
al termine di un processo autodistruttivo, rientra in se stesso. Ecco, entra nel suo io profondo e lì inizia a percepire la verità. Ecco, la sfida di queste trasmissioni sarà cercare di difenderci da ciò che ci tiene fuori da quel sé profondo e cercare di assecondare ciò che ci porta lì dove risiede la verità, dove risiede un'intuizione di noi stessi sana, buona, e tutti la abbiamo, dove Dio può toccare con la sua buona elettricità il corso dei nostri pensieri, il corso dei nostri sentimenti, ispirandoci in maniera sana. Ecco, avventura che abbiamo appena sfiorato, sarà queste trasmissioni, quella di fare distinzione ed entrare in quelli che sono le grazie e difenderci dagli inganni che ci rubano le grazie del mondo interiore che produce tutte le nostre intenzioni e le nostre azioni. Cioè da quel luogo più profondo partono i moventi del nostro essere che poi si tradurranno nelle nostre scelte.

0: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
1: La sfida interiore. Gli otto pensieri malvagi secondo Evagrio Pontico. Catechesi di Don Fabio Rosini sul combattimento spirituale. Primo incontro. Introduzione.

0: con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
3: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Vocazioni, benvenuta Samira Rocchetti che mi accompagnerà in regia. Vocazioni, questa trasmissione settimanale che immagino ormai conosciate, che ci accompagna alla scoperta delle storie di chi ha dedicato la propria vita al Vangelo. Qual è la nuova storia che vi racconteremo? Quella dell'ospite che è già collegato telefonicamente, che subito saluto, Don Andrea Turchini, ben arrivato.
4: Grazie, bentrovati, un saluto a tutti e a tutte.
3: Che bello averla qui con noi. Io come abitudine non ho anticipato nulla di lei ai nostri ascoltatori. Dove l'ho raggiunta e che cosa fa Don Andrea?
4: Dunque, io sono un prete della diocesi di Rimini, ho più di 60 anni, ho circa 61 anni, e però da 6 anni sto facendo il rettore al seminario regionale Flaminio, che si trova a Bologna, con i ragazzi che vengono da 9 diocesi della Romagna, Bologna e Ferrara. E in più mi occupo degli scout, della GESCI, perché da 2 anni sono l'assistente generale di questa associazione.
3: Circondato da giovani.
4: Sì, grazie a Dio.
3: È il segreto per essere sempre giovani. Poi ha una voce giovanissima lei, Don Andrea, sa?
4: Sì, me lo dicono diverse volte, è un dono.
3: Poteva bleffare in radio, eh?
4: Non serve, perché chi mi conosce sa che non bleffo mai.
3: Che bello, mamma, che biglietto da visita meraviglioso. Peraltro non è la sua prima esperienza al fianco degli scout, se non sbaglio, un lungo percorso anche questo.
4: Beh sì, è iniziata, in realtà io non ho fatto gli scout da giovane, perché sono entrato in seminario molto giovane, quindi il mio percorso educativo si è sviluppato dentro il seminario minore di Rimini, poi nel seminario di teologia. Ho incontrato gli scout, che ero diacono, è stato un bel colpo di fulmine, sono rimasto molto affascinato dal metodo educativo, e poi in diverse occasioni della mia vita ho incrociato la loro strada, fino poi a un certo punto, su richiesta dei vescovi, ad occuparmi anche in modo più formale, più ufficiale, proprio anche dell'associazione, prima come assistente di zona a Rimini e poi come assistente regionale, e infine adesso da 2 anni come assistente regionale a livello nazionale. Quindi è stato un percorso di più di 30 anni, ma con varie fasi, anche in base a quello che poi mi veniva chiesto di volta in volta di vivere, però è sempre stato un rapporto bello e molto fruttuoso per me.
3: Poi magari insomma ne parleremo anche di che cosa fa un assistente spirituale, insomma le sue vicissitudini al fianco del mondo scout. Però lei già ci anticipava che la sua scelta, la sua vocazione è arrivata da ragazzo.
4: Sì, io vengo da una famiglia, diciamo così, di genitori cristiani impegnati. I miei genitori fin da giovani, mentre noi eravamo molto piccoli, sono subito impegnati nell'ambito della nostra parrocchia, hanno così vissuto quella stagione post conciliare che ha visto insomma un appello importante alla corresponsabilità dei laici, quindi io sono vissuto sempre in questa famiglia e ho partecipato fin da piccolissimo insomma alla vita della comunità parrocchiale. Ecco, poi dentro questa esperienza ho vissuto diversi incontri che si facevano nella mia diocesi di pastorale, quella che adesso chiamiamo la pastorale vocazionale, quella volta non si chiamava così, erano incontri per ragazzi organizzati dal seminario di Rimini. C'era stata una prima intenzione alla fine delle scuole elementari e poi in realtà ho iniziato il mio percorso in seminario in prima superiore a 14 anni. Per tutta una serie di vicende accadute nella mia vita, quello è stato il momento in cui mi sono sentito di voler fare questa scelta, che è stata condivisa con la mia famiglia, e poi è iniziata questa bellissima avventura che è stata davvero un'esperienza molto, molto forte per me in questa età adolescenziale, vivere un'esperienza con altri ragazzi quotidianamente, condividere tutta la vita e anche essere accompagnati in esperienze molto interessanti e senz'altro straordinarie per un giovane di quell'età, cosa che i miei educatori in seminario ci hanno permesso di fare. Ecco, poi dopo il percorso è continuato, naturalmente arrivato alla maturità ho scelto deciso di continuare nel seminario maggiore perché sentivo che questa è la strada su cui il Signore mi chiama a camminare, quindi poi sono diventato prete ormai quasi 36 anni fa.
3: Lo racconta con una naturalezza e una semplicità spiazzante, perché poi in realtà è un'avventura straordinaria. Sento una e percepisco un'incredibile gratitudine per tutte le esperienze che...
4: Assolutamente, assolutamente, soprattutto per i tanti educatori che mi hanno accompagnato, per le persone adulte che ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino. Davvero una grande gratitudine.
3: E poi ecco, con forte di questa gratitudine, di questo percorso personale, adesso che lei è la figura adulta di riferimento per tanti giovani, questo cosa porta con sé? Una grande responsabilità sicuramente.
4: Beh, certo, soprattutto la disponibilità a mettersi a fianco, no? Il problema che viviamo oggi degli adulti e che da cui nessuno di noi è escluso, insomma, come potenzialità, è che noi occupiamo il posto dei giovani. Noi viviamo in un'età in cui i giovani è lasciato pochissimo posto. La sfida dei formatori, degli educatori, è quello di far sentire i giovani protagonisti della vita e far sentire che il mondo appartiene a loro e che noi siamo qui per aiutarli a prendere la responsabilità su questo mondo. Ecco, questa è la sfida che sento.
3: Beh, è una sfida impegnativa. Tra l'altro, essendo lei a contatto con i ragazzi, anche pensando appunto all'esperienza con la GESCI, con gli scout da ormai decenni, ha visto delle trasformazioni significative?
4: I tempi sono cambiati molto, naturalmente, perché soprattutto quello che è accaduto, diciamo così, dopo il 2000 ha un po' sottratto questo che io chiamo il futuro promettente ai nostri giovani. Cioè, un tempo, quando eravamo giovani noi, lo dicevo anche ieri sera in un incontro che ho fatto con un gruppo, quando eravamo giovani noi vivevamo in un futuro, davanti a un futuro promettente, cioè le cose pensavamo che non potessero che andare di bene in meglio. Abbiamo vissuto una stagione straordinaria, insomma, di fatti, di avvenimenti, simbolicamente possiamo dire la caduta del muro di Berlino, ma tante conquiste sia sul piano tecnologico, scientifico e anche politico, diciamo così. E oggi invece ai nostri giovani il futuro è stato sottratto e questo futuro è molto spaventoso, molto spaventoso. Questa è la cosa che io sento che è cambiata di più, e quindi noi adulti dobbiamo essere capaci di essere testimoni di fiducia e di speranza per i nostri giovani e accompagnarli a comprendere che è possibile costruire un futuro diverso grazie alla fiducia, alla speranza, alla corresponsabilità e anche all'impegno che ognuno ci può mettere, cominciare dalle piccole cose. Ecco, noi siamo stati abituati, insomma, abbiamo avuto la fortuna di adulti che ci hanno dato fiducia e che ci hanno messo in mano delle piccole cose di cui siamo diventati responsabili, che man mano sono diventate cose sempre più importanti. Adesso noi dobbiamo fare lo stesso con questi giovani, riconoscendo che però c'è bisogno anche di infondere questa fiducia e questa speranza, che oggi non è così diffusa, non è così facile da conquistare, diciamo così.
3: No, è proprio così. Quindi infondere questa speranza e al tempo stesso esserne testimoni, no? Perché poi, esatto, l'esempio credo sia il modo migliore per raggiungere i ragazzi.
4: Assolutamente.
3: Lei sa, perché insomma gliel'ho chiesto, l'ho messa un po' in difficoltà, che nella nostra trasmissione ascoltiamo anche della musica e a me piace che siate voi a sceglierla. Dovete sapere che Don Andrea aveva messo le mani avanti, no? Io non sono un esperto di musica, in realtà poi le canzoni che mi ha indicato sono bellissime.
4: Ma sì, in effetti non sono un esperto di musica, perché da tempo, insomma, non mi dedico più all'ascolto della musica, per vari motivi, insomma. Ma sì, le canzoni che ho scelto appartengono un po' alla mia storia, perché c'è stato un tempo in cui da giovane l'ascoltavo e la suonavo, come tutti i giovani degli anni 80 suonavo la chitarra. Sì, esatto, perché negli anni 80 funzionava così, non avevamo i riproduttori digitali per la musica e quindi ce la dovevamo produrre in proprio con chitarre, vari strumenti, partecipazione a band, eccetera. E quindi sono andato a riscavare un po' nella mia storia ormai del secolo passato, e poi anche per quello che sento, insomma, che condivido con i giovani con cui cammino in questo momento.
3: Allora io partirei, se lei è d'accordo, con Branduardi e con una canzone particolare che, tra quelle che mi ha indicato, ho scelto perché, vabbè, chi ha un percorso scout, soprattutto, insomma, io sono solo lievemente più giovane di lei, Don Andrea, e ha, insomma, delle canzoni di Branduardi che fanno parte della propria storia scout, e tra queste c'è Il dono del cervo. Che dice, ce l'ascoltiamo?
4: Molto volentieri, grazie.

0: Ecco, io con questa canzone Don Andrea mi rivedo in una notte da sola davanti al fuoco a vegliare le stelle. Avrò avuto 13-14 anni e un ricordo proprio del mio percorso scout. E lei se lo ricorda proprio il suo primo campo scout?
1: Il mio primo campo scout me lo ricordo bene perché avevo già quasi 25 anni, quindi era un ricordo molto vivo. Ero stato mandato lì in questo campo dal mio parroco, che quell'estate aveva troppi campi da fare e mi ha chiesto una mano. Io ero già diacono, mi ha detto: Andrea, ma puoi andare tu a seguire gli scout del reparto? Io sono andato volentieri, i miei fratelli erano sempre stati negli scout, una realtà che conoscevo a distanza e mi faceva piacere, insomma, condividerla in diretta. Quindi mi sono presentato al campo, i capi ovviamente lo sapevano e ho iniziato lì il mio percorso. È stata un'esperienza molto molto bella.
0: Ecco, con dei flash di quei giorni, che cosa, le prime cose che le vengono in mente?
1: Ma la prima cosa che mi viene in mente è una cosa un po' ridicola, perché questo l'ho ritrovato anche poi da assistente. Gli scout pensano che ci sono delle cose che sono capaci a fare solo loro, no? Allora
0: sì.
1: Quando sono arrivato al campo subito si sono presentati due o tre per dirmi che mi avrebbero montato la tenda, e quando hanno scoperto che io la tenda ero già capace di montarla da solo da molto tempo, sono rimasti molto stupiti, e anche di altre cose che io avevo già sperimentato nella mia esperienza giovanile, pur non essendo uno scout. Però a volte negli scout c'è un po' questa presunzione che alcune cose sono capaci a farle solo loro, e quindi questa cosa mi ha un po' stupito. E poi mi ha molto affascinato questa vita semplice, dove davvero, e la responsabilità che viene affidata ai ragazzi. Mi ricordo, non questo non è stato il primo, ma un altro campo scout che ho vissuto con degli scout nautici, la capacità di questi e l'abilità di questi ragazzi e ragazze di 15 anni di guidare imbarcazioni con assoluta competenza e con la fiducia dei capi. Quindi comunque questa cosa mi ha molto colpito.
0: Sì, è vero, si cresce tanto facendo il percorso degli scout. Ora non so se sia ancora così oggi, ma è un ricordo bellissimo di quegli anni fondamentali nella mia vita. Lei prima ci ha raccontato appunto della sua vocazione arrivata molto presto, poi il percorso ovviamente fatto con tutta la calma che necessita la sua famiglia, che a questo punto le chiedo: ma è rimasta comunque stupita nonostante tutto della sua scelta o no?
1: Ma un po' sì, nel senso che in realtà era qualcosa che covavo, che avevamo un po' condiviso anche quando ero più piccolo, insomma era qualcosa che era rimasto lì un po' accantonato. Sono rimasti stupiti perché poi la scelta è avvenuta in modo piuttosto rapido, nel senso che c'è stata un'accelerazione dei tempi, perché era un periodo un po' particolare. C'era stato l'avvicendamento di un viceparroco della mia parrocchia a cui io ero molto legato, e ci siamo trovati in quel momento un po' spiazzati. In quel momento faccio la terza media, è arrivato un invito per un incontro in seminario, e praticamente quell'incontro mi ha risvegliato un po' questa prospettiva possibile per me. Ho sentito che era il momento di fare una scelta, e così quando sono tornato a casa dopo due giorni, dopo aver incontrato qualche amico prete a cui facevo un po' riferimento, dopo due giorni ho detto ai miei genitori che io sarei entrato in seminario. Quindi la cosa è stata un po' veloce nell'accelerazione, però poi insomma è stata accompagnata e accolta dopo aver metabolizzato la botta, diciamo così. Poi le cose sono avvenute in modo molto tranquillo, insomma.
0: E i suoi fratelli?
1: I miei fratelli erano più piccoli di me, quindi insomma mio fratello il secondo, perché io sono il più grande fra i tre fratelli, mio fratello quello immediatamente dopo di me ha, diciamo così, patito per questa separazione, perché eravamo molto legati, vivamo tutti insieme. Sono solo i 18 i mesi che ci separano tra le due nascite, quindi siamo sempre cresciuti insieme. Però poi per lui è stata l'occasione anche per prendere vela, e lui ha fatto la scelta di entrare poi negli scout, è stato poi questo percorso che è durato insomma fino a quando non ha avuto una famiglia troppo numerosa per potersi dedicare anche agli scout.
0: Bello, quindi comunque gli scout ritornano nella sua vita.
1: Sì,
0: ho visto che questa è proprio una curiosità molto banale, no? Perché io avevo il mio fazzolettone blu con le righe verdi e arancioni, perché lo sappiamo ogni gruppo scout.
1: E i suoi colori.
0: Lei indossa un fazzolettone color?
1: Allora, io ho questo fazzolettone che si chiama il Gilwell, che è il fazzolettone dei capi brevettati, che i capi che hanno concluso la formazione hanno questo fazzolettone, che è un fazzolettone che appartiene ai capi che appunto vengono riconosciuti in questo ruolo a livello internazionale e quindi che hanno fatto tutto il percorso della formazione dentro lo scoutismo, sono stati messi alla prova e hanno ottenuto il brevetto come capi. Quindi questo è il fazzolettone, si chiama Gilwell, perché al dietro, diciamo così, sul collo c'è una toppa di tartan che appunto appartiene al clan di Baden Powell, Baden Powell of Gilwell, quindi lui ha resi partecipi tutti i capi scout del suo clan, della sua famiglia, diciamo così, per associarci tutti, in qualche modo partecipiamo tutti di questa grande intuizione educativa che cerchiamo di mettere in pratica in tutto il
0: bellissimo
1: mondo.
0: Bellissimo, tra l'altro era giustamente il fazzolettone che indossava quando ha incontrato Papa Francesco.
1: Sì, esatto, perché nel 2024 con la GESCI abbiamo festeggiato i 50 anni della nostra associazione, che è nata dalla fusione di due associazioni scout precedenti, l'associazione maschile l'ASCI e l'associazione femminile l'AGI, nel 1974, in pieno tempo post-conciliare, c'è stata questa scelta che ancora noi consideriamo profetica di unire le due associazioni per creare una realtà nuova che è nata appunto il 4 maggio del 1974 e che, ecco, che ha visto appunto la festa dei 50 anni un paio di anni fa. E in quell'occasione abbiamo incontrato Papa Francesco con i dirigenti nazionali.
0: Dai, immagino un incontro indimenticabile.
1: Sì, molto, molto bello, molto semplice, molto paterno dal punto di vista del Papa.
0: Bellissimo. Beh, insomma, è solo uno dei tanti ricordi di questi anni. Poi con gli scout si ha anche l'opportunità di fare quei raduni meravigliosi, quelle folle oceaniche.
1: Sì, anche se l'ultimo che abbiamo fatto a Verona nel 2024, proprio in occasione dei 50 anni con 18.000 capi e capo, è stato molto bello, però davvero non è la nostra misura delle cose. Ogni tanto ci capita di fare queste cose, però a parte che oggi le condizioni richieste anche dal punto di vista legislativo, della sicurezza, cioè oggi è tutto molto complicato nell'organizzazione di queste cose, quindi quando finiscono diciamo bello, bellissimo, ma non è la nostra misura, cioè la nostra misura è quella, come lei ricordava, che si misura intorno al fuoco, insomma ad un piccolo gruppo di persone che condividono una vita concreta, ecco, questa è la nostra misura delle cose. Però certamente ogni tanto ci fa piacere vivere anche questi momenti in grande, diciamo,
0: una vita concreta fatta di piccole cose, passo dopo passo.
1: Sì,
0: e qui veniamo alla prossima scelta musicale, The Modena City Ramblers, cosa hai scelto?
1: Ho scelto i 100 passi perché è una sorta di canzone inno che soprattutto con i ragazzi della branca RS con cui io ho lavorato maggiormente, che sono i ragazzi che vanno dai 17 ai 21 anni, è una sorta di canzone che ritorna sempre nei momenti in cui ci raduniamo con loro, perché esprime un impegno per la giustizia, per un mondo diverso e recupera insomma la testimonianza di Peppino Impastato, che per i ragazzi è una testimonianza molto significative, quindi ecco, questo è un canto che ritorna spesso insomma nei nostri incontri, nelle nostre marce, nei nostri raduni.
2: 1, 2, 3, 4.

0: ed era appunto i 100 passi. Don Andrea, io mi sono soffermata tanto sugli scout perché ho tanta nostalgia di quella parte della mia vita, quindi le chiedo scusa se mi sono soffermata così tanto su questo, però non vorrei invece trascurare quest'altro ruolo di grande responsabilità che lei ha, no? Direttore del seminario regionale. Che tipo di avventura è questa?
1: Ma io è un'avventura che anche questa mi sta accompagnando da molti anni, perché sono quasi 25 anni che io faccio il formatore in seminario in situazioni differenti. Adesso da 6 anni mi è stato chiesto questo servizio a livello regionale ed è un servizio molto affascinante perché richiede, proprio in virtù della testimonianza necessaria che dobbiamo dare a questi giovani e giovani adulti, perché il seminario non ci sono solamente dei giovani, ci sono anche dei giovani adulti, la testimonianza che siamo chiamati a dare anche per un confronto quotidiano, insomma, per loro riguardo al cammino formativo che stanno facendo. In questo momento, ecco, qui con me vivono a Bologna, insieme a altri due preti formatori con cui facciamo questa equipe, diciamo così, e condividiamo corresponsabilmente il servizio della formazione, vivono una ventina di ragazzi che vengono appunto da 9 diocesi diverse, più abbiamo anche alcuni ragazzi che vengono anche da altri paesi. Ed è un'esperienza molto bella, proprio perché questi ragazzi non ci permettono di essere banali, cioè chiedono sempre un po' di tenere alto il livello della proposta, perché sentono, sono consapevoli che il cammino che stanno facendo è un cammino importante e quindi chiedono anche a noi, insomma, di viverlo ad un livello sempre alto. Quindi è una prospettiva molto affascinante, molto impegnativa e anche molto bella, insomma. Adesso, al di là della retorica che c'è, insomma, intorno anche a questi ruoli della formazione, che capisco vengano vissuti anche con grande attenzione sia da parte delle chiese locali, da parte dei vescovi, ecco, quello che proviamo a vivere è proprio una comunità evangelica, come diceva un po' Papa Francesco, no? Siamo chiamati soprattutto a essere discepoli del Vangelo prima di tutto e poi ad accogliere la missione che il Signore ci affida. Però se questa esperienza del Vangelo non si incarna nella nostra vita, io uso questa espressione che è un po' dura, noi siamo solo degli spacciatori. E quindi, ecco, questa esperienza proviamo a viverla insieme, in mezzo, insomma, alle circostanze che accompagnano il cammino di ognuno e quello che la vita comune ci provoca a vivere insieme.
0: Cioè, insomma riflettevo che un po' tutti gli incarichi che lei ha avuto comunque impongono di rimettersi sempre in discussione.
1: Questo è sempre così nella vita, i passaggi richiedono sempre di rimettersi

0: discussione, ogni chiamata è una nuova vocazione. Io credo che nella vita di ogni persona, ogni credente, ci siano tante vocazioni. Di solito ci si focalizza su quella fondamentale che così viene maturata nell'età giovanile, ma in realtà poi questa esperienza vocazionale si declina lungo il cammino di ognuno attraverso le tante chiamate che richiedono appunto di lasciare, di abbandonare, di partire, di rimettersi in gioco, di riconfigurare proprio la propria vita in riferimento a quello che poi viene richiesto per essere appunto dentro quella realtà, per viverla totalmente e per appunto vivere il servizio che ci viene richiesto.
1: Le tante chiamate, non ce n'è una sola, è vero?
0: No, ce ne sono tante di chiamate, tutta la vita fino all'ultima grande chiamata, quella in cui vivremo nell'abbraccio di Dio.
1: Ecco, ma alla luce di tutto questo, e poi giuro la lascio in pace, se volessimo definire la vocazione, c'è un modo per definirla?
0: La vocazione è il riconoscimento che c'è qualcuno che ti invita a vivere un'avventura dentro il quale con fiducia tu ti butti e scopri giorno per giorno che chi ti ha proposto questa, che è il Signore che ti ha proposto questa bella avventura, aveva per te una proposta che tu non saresti neanche riuscito ad immaginare. E quindi la vocazione è, secondo me, un percorso che si svela passo dopo passo, vissuto nella fiducia e anche nella speranza che quella promessa di vita che comunque è stata rivolta a noi quando siamo stati chiamati, a tutti noi, ecco, quella promessa si compirà. A me c'è una frase che colpisce molto: per il mio servizio in seminario partecipo a abbastanza ordinazioni di diaconi e di preti, e c'è una frase che mi colpisce molto quando c'è un rito che si chiama rito dell'obbedienza, quando colui che viene ordinato mette le sue mani nelle mani del vescovo e promette l'obbedienza, e c'è questa frase molto bella che il vescovo gli dice in risposta: il Signore che ha iniziato in te la sua opera la porta a compimento. Ecco, per me questa è una promessa vocazionale che uno deve sempre custodire, cioè la vocazione è il compimento di quell'opera che il Signore ha iniziato in noi e che si compirà continuando a dire il nostro sì giorno dopo giorno alle chiamate che il Signore ci rivolge.
1: Con fiducia, che è una parola che è tornata spesso in questi minuti. Don Andrea, io la ringrazio tantissimo per questo tempo che ci ha regalato, grazie.
0: Grazie a voi, grazie per tutto, per il vostro servizio e anche per quello che fate.
2: Vocazioni.
1: Si chiude così questa puntata di Vocazioni. Ringraziamo di cuore Don Andrea Turchini per aver condiviso con noi la sua storia e per il messaggio che ci ha lasciato: l'importanza di saper camminare accanto ai giovani, ascoltandoli senza prevaricare, offrendo loro spazi di reale fiducia. Ringrazio Samira Rocchetti, che era regia, tutti voi per averci seguito. Vocazioni ovviamente torna la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: Maria, esperta di vera libertà. C'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù, Gesù che si sta avvicinando, e illuminato dall'alto esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo vincere i lupi dobbiamo diventare agnelli. Questa è la logica di Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Darci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta. Intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Immanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, per perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
2: noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre della Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Fiducia,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna di Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo, sella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina di tutti i cristiani, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del Santo Rosario, regina della famiglia, regina della pace, vergine lauretana, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazareth per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria. Fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
2: E rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre.

L'Eucarestia, fonte e culmine della consacrazione, della fraternità e della missione. L'Eucaristia, ci dice la Lumen Gentium, è fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Se ciò è vero per tutti, lo è con maggior intensità per noi religiosi, in tutte le componenti essenziali della nostra vita, ossia della nostra consacrazione religiosa, dal momento che soltanto nell'espressione più alta dell'amore di Dio verso di noi, che è l'Eucaristia, trova giustificazione e sostegno il nostro dono d'amore integrale. Fonte e culmine della nostra fraternità, poiché soltanto attraverso l'Eucaristia possiamo essere concorporati, come dice San Paolo, con i fratelli insieme ai quali viviamo e lavoriamo, accogliendoli in una condivisione totale come doni di Dio in Cristo. Fonte e culmine, infine, della missione che ci è stata affidata come partecipazione al corpo di Cristo dato e al suo sangue versato per la salvezza degli uomini. Ma la nostra riflessione ha pure come obiettivo pratico la rivitalizzazione della celebrazione e dell'adorazione eucaristica della nostra esistenza quotidiana. Celebrazione e adorazione eucaristica costituiscono infatti la sorgente della preghiera e ne sono l'apice, essendo della preghiera stessa la sintesi, poiché ne raccolgono le modulazioni più alte. Ascolto della parola e risposta al Signore che ci ha parlato, oblazione e autodonazione, riparazione, lode e contemplazione, ringraziamento e comunione, fino all'amen della nostra identificazione col Cristo e col suo corpo che è la Chiesa. Ecco in sintesi il quadro della nostra meditazione sull'Eucaristia. Parlare oggi dell'Eucaristia comporta affrontare un tema che conserva le cicatrici di secolari dibattiti e potrebbe prendere l'avvio, come fece Paolo VI nell'enciclica Mysterium Fidei, dalle deviazioni dottrinali o dagli abusi e diserzioni che avvengono attorno a questo cuore della Chiesa e di qualsiasi comunità cristiana. Ma al di là di ogni manchevolezza che può esistere fra di noi o nella Chiesa nei confronti di questo sacramento, io ritengo preferibile fissare l'attenzione sull'Eucaristia traendo spunto dalla nuova ricchissima fioritura di ricerche, di esperienze e di riforme nate dopo il Concilio attorno a tale mistero. Non pretendo ovviamente di esaurire un tema così vasto e suppongo noto tutto il cammino teologico, liturgico e spirituale percorso negli ultimi decenni. Cammino che, fra l'altro, ha determinato uno spostamento di accento dall'idea di sacrificio prevalente nella teologia post-tridentina a quello di cena del Signore che comprende il banchetto della parola, il sacrificio memoriale e la comunione della nuova alleanza. Resta comunque attualissimo il bel testo di San Leone Magno che definisce fin dall'inizio il dinamismo intrinseco e la finalità ultima dell'Eucaristia. La nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo, egli dice, non tende ad altro che a trasformarci in quello che riceviamo, a farci rivestire in tutto, nel corpo e nello spirito, di colui nel quale siamo morti, siamo stati sepolti e siamo risuscitati. Premesse queste osservazioni introduttive,
Ci domandiamo anzitutto cosa significhi riscoprire nell'Eucaristia la fonte e il culmine della nostra consacrazione. Nei rituali della professione religiosa ritornano alcuni elementi dell'antica consacrazione delle vergini e della iniziazione monastica. Tra di essi, una forma di epiclesi consacratoria che implora la presa di possesso da parte dello Spirito di coloro che hanno deciso di dedicarsi a Dio e ai fratelli con cuore indiviso. La professione dei voti religiosi, che avviene per lo più in un contesto di celebrazione eucaristica, si realizza così in analogia, quasi facendosene anticipazione, della consacrazione eucaristica. Già sappiamo che la consacrazione religiosa è l'oblazione totale di sé a Cristo, che visse e morì tutto del Padre e tutto per gli uomini. Una consacrazione che ha le sue radici nel battesimo e che si traduce concretamente nella sequela di Cristo casto, povero e obbediente sulle strade dell'evangelizzazione. Riflettiamo ora brevemente in qual senso l'Eucaristia sia fonte e culmine di questo nostro essere consacrati al servizio del Signore e del suo regno. Consideriamo anzitutto la Messa come cena del Signore. C'è una concordia pressoché unanime tra gli esegeti nel ritenere che l'Antico e il Nuovo Testamento si saldino sulla misteriosa figura del servo di Yahweh evocato da Isaia, il servo che si offre e dà la sua vita per la salvezza dei fratelli. Troverebbe anzi qui il suo nucleo la più antica cristologia del Nuovo Testamento, di cui sarebbero traccia per esempio l'affermazione di Marco: il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la vita, e alcune espressioni dell'istituzione eucaristica quali corpo che è per voi, corpo dato per voi, sangue versato per voi, riportate da Paolo e Luca. Nel contesto dell'Evangelista Giovanni, i vari episodi nei quali Cristo siede a mensa con amici o invitati rimandano al banchetto eucaristico dell'ultima cena, e questo a sua volta fa diretto riferimento all'agnello dell'antica cena pasquale, divenuto per tutti i credenti manna, viatico, pane donato dal cielo. Nell'ultima sera della sua vita, Gesù dona effettivamente se stesso ai discepoli quando si confida con essi, aprendo loro totalmente i tesori della sua umanità con una tenerezza e una mansuetudine che trovano un'immagine adeguata solo in Geremia: ero come un agnello mansueto portato al macello. Ed ecco che il simbolo dell'agnello ci riconduce ancora una volta al servo del Signore di Isaia, che per amore si fa servo del suo popolo. La lezione che Gesù imparte durante l'ultima cena, subito dopo il racconto dell'istituzione, assume quindi il valore di chiave interpretativa del mistero eucaristico e assieme del mistero della salvezza. I re delle nazioni comandano e coloro che hanno il potere si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che è servo. È così. Ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che è servo, dice Gesù.

L'azione sacramentale profetica e che costituisce il gesto culminante del servo di Yahweh nel momento in cui si offre liberamente come vittima per i propri fratelli. Vediamo tutto ciò più in particolare nella messa come sacrificio memoriale e come comunione di alleanza.

Nel Nuovo Testamento la morte di Cristo si riveste chiaramente di una terminologia sacrificale. Colui, Cristo, che non aveva conosciuto peccato, Dio lo ha trattato da peccato, cioè vittima per il peccato, dice Paolo. Egli, Cristo, è vittima di espiazione per i nostri peccati, ribadisse Giovanni. Ma saremmo lontanissimi dalla verità se volessimo applicare alla messa uno schema ispirato genericamente alla storia delle religioni. Così all'incirca. Col peccato l'uomo ha disobbedito a Dio, il quale infinitamente adirato esige una vittima proporzionata di espiazione. Abbandona alla morte il proprio figlio, il cui sacrificio placa l'ira di Dio. La messa altro non sarebbe che la riproduzione rituale di questo dramma. Neppure i sacrifici biblici, quale l'olocausto, il sacrificio di comunione, il sacrificio espiatorio, possono definire il sacrificio del Calvario e il suo memoriale sacramentale, la messa. Questa li abbraccia tutti, ma è irriducibile ad essi, bensì li trascende per il semplice motivo che Cristo è assieme vittima e sacerdote, è in situazione di morte ma contemporaneamente di vita incontenibile ed eterna. L'unicità del sacrificio di Cristo è determinata soprattutto da quel circulum amoris che risale alla Trinità stessa e che, riferito al Padre, dà origine, per così dire, all'iniziativa dell'incarnazione del suo unigenito e alla redenzione del mondo attraverso di lui. Basti una sola citazione. Dio ha tanto amato il mondo, dice Giovanni, da dare il suo unico figlio, perché chi crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. La morte sacrificale di Cristo è avvenuta a sua volta per amore, secondo un principio che egli stesso ha stabilito. Nessuno ha un amore più grande di questo, morire per i propri amici. Avvertendo tuttavia, nessuno mi toglie la vita, la offro da me stesso. Gesù la offre infatti con un ultimo grido dalla croce: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. L'amore che si dona è dunque protagonista nel sacrificio della croce e nella sua attualizzazione sacramentale, la messa. È tuttavia necessario penetrare ancora nel contenuto di questo amore oblativo. Ciò che costituisce il sacrificio è il sentimento interiore, l'intenzione dell'offerente. Gli elementi esteriori, rituali, fossero anche cruenti, trovano unicamente senso e significato nell'offerta del cuore. È sempre stato così, come documenta la storia biblica. Ed è esattamente in questo senso che fu grande è unico il sacrificio di Cristo. Anzi, non soltanto la sua morte, ma ogni istante della sua vita fu un sacrificio, tanto che la lettera agli Ebrei non teme di affermare

Affermare che la incarnazione significò precisamente la fine dei sacrifici antichi e la loro sostituzione attraverso il sacrificio spirituale dell'obbedienza. Entrando nel mondo, si dice nella lettera agli ebrei, Cristo dice a Dio: Signore, tu non hai voluto sacrifici e offerte, ma mi hai formato un corpo. Non ti piacciono offerte di animali né sacrifici per togliere i peccati. Allora ho detto: eccomi, o Dio, io vengo a fare la tua volontà. Se colleghiamo questo passo con l'affermazione di Paolo ai Filippesi, Cristo scelse di essere come servo, fu obbediente a Dio fino alla morte e alla morte di croce. Noi possiamo connotare l'amore oblativo che determinò l'incarnazione e il sacrificio di Cristo come un amore obbedienziale. Ma la messa è anche comunione di alleanza. L'iniziativa di amore, anche dell'amore sconfinato di Dio, attende sempre una risposta di amore. A questo amore che si sprigiona irradiandosi dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo e che tende a fondere con Dio e fra di loro i discepoli di Cristo, si può ridurre in sintesi di fondo quella specie di grande articolata serie di discorsi omiletici riportata nei capitoli 13-17 di Giovanni. Essa termina infatti significativamente con l'espressione rivolta da Gesù al Padre: l'amore che hai per me sarà in loro e anch'io sarò in loro. Ora, questo discorso di Gesù è contestuale alla cena pasquale, che istituisce il sacramento del corpo e del sangue con cui egli ha stabilito la nuova alleanza nell'amore. Questo calice, egli dice, è la nuova alleanza stabilita con il mio sangue, è detto in Paolo e Luca. In quale senso? Come qualsiasi sacrificio biblico, anche quello di Cristo è stato un gesto di alleanza, mediante il quale Cristo ha creato un popolo nuovo, per mezzo della sua morte in croce li ha uniti in un solo corpo e li ha messi in pace con Dio, così come leggiamo nella lettera agli Efesini. Il momento della comunione eucaristica mette in risalto proprio questo, che Dio in Cristo afferma la propria trascendenza non prendendo le distanze dagli uomini, ma comunicando se stesso fino all'inverosimile, si fa cibo e bevanda, e offrendo loro in tal modo la propria alleanza. Se raccogliamo ora le idee espresse circa la messa come sacrificio di oblazione obbedienziale e in quanto comunione di alleanza, è facile comprendere come l'Eucaristia sia fonte e culmine della consacrazione religiosa. Attraverso la morte obbedienziale di Cristo, significata e riattualizzata nell'Eucaristia, noi risaliamo alla sorgente della nostra consacrazione battesimale e religiosa. Consacrazione che, ripetiamolo, consiste nell'oblazione totale di noi stessi, resa più esplicita e radicale dal voto di obbedienza, che assomma in sé gli altri due voti. A sua volta è attraverso questo voto che rispondiamo all'oblazione eucaristica di Cristo con l'offerta del principio stesso della nostra azione, la nostra volontà libera, e facciamo di tutta la nostra vita un servizio cultuale a Dio e al suo regno. Mediante la comunione con il corpo di Cristo che è dato e con il suo sangue che è versato, la professione religiosa tocca l'apice del suo significato quale alleanza di amore nuziale. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, afferma Gesù, rimane unito a me e io a lui.
È nella logica dell'Eucaristia trasferire al comportamento cristiano le sue ultime eroiche conseguenze. Diventare grandi facendosi servi, annullandosi, per realizzarsi donandosi, morendo per gli altri. Nessuno nutre gli invitati con la propria carne, dice Sant'Agostino. Questo lo fa solo Cristo Signore. Egli è colui che invita, egli è il cibo e la bevanda. Compresero bene i martiri che cosa avessero mangiato e bevuto per rendere un tale contraccambio. Nella lettera ai Romani scritta da Sant'Ignazio di Antiochia nel 107, durante il suo viaggio di condannato alle fiere, egli afferma: «Non mi diletto più di un cibo corruttibile, né dei piaceri di questa vita. Voglio il pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo, della stirpe di Davide. Voglio per bevanda il suo sangue, che è la carità incorruttibile». La vocazione religiosa è una vocazione segno, una vocazione testimonianza, in quanto, come afferma la Lumen Gentium, essa può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana. Per gli istituti apostolici, inoltre, la consacrazione religiosa appartiene al carisma istituzionale, in quanto è in rapporto vitale con il ministero della evangelizzazione. Tutta la grazia, la forza dell'Eucaristia come sostegno della nostra consacrazione religiosa consiste dunque nell'attuare in noi ciò che significa l'offerta continuata e totale della nostra vita per il regno di Dio.

Ed eccoci al secondo tema della nostra meditazione. L'Eucaristia, fonte e culmine della nostra vita fraterna.

Nella tradizione giudaica condividere lo stesso pane significava condividere lo stesso amore. Nel desiderio ardente di Cristo di celebrare l'ultima cena pasquale con i suoi c'era sì il commiato conviviale da coloro che amò sino alla fine. Ma c'era anzitutto un appuntamento fondamentale: celebrare il pasto della nuova alleanza con il suo popolo nuovo. C'era, come direbbe San Tommaso, la res, la realtà per eccellenza, l'ultimo frutto cui è finalizzato il sacramento dell'Eucaristia, l'unità del corpo mistico, la Chiesa. È la potenza dello Spirito che agisse sul pane e sul vino per trasformarli nel corpo e nel sangue di Cristo e per fare del corpo e del sangue di Cristo il germe vitale della comunità ecclesiale. In questa stessa azione, come ricorda il documento della CEI su Eucaristia, Comunione e Comunità, Cristo plasma la Chiesa in comunità che prolunga la presenza del Signore nel fluire della storia. È per questo che la prece eucaristica seconda, come del resto tutte le altre nuove preci, presenta due epiclesi, cioè due invocazioni allo Spirito. Una prima, consacratoria, chiede che egli trasformi le offerte nel corpo e nel sangue del Signore. L'altra, fruttuosa, chiede che egli produca in noi il frutto di quella presenza mediante l'amore che ci unisse in un solo corpo. Corpo del Signore. È significativo il fatto che la tradizione da sempre designi il corpo sacramentale di Cristo, l'Eucaristia, e il suo corpo mistico, la Chiesa, con questo unico termine. Occorre tuttavia tener presente nel rapporto fra le due dimensioni del corpo del Signore questa avvertenza, che non è soltanto la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma che pure l'Eucaristia fa la Chiesa. In altre parole, Cristo ci dà in cibo il suo corpo per trasformarci sempre più nel suo corpo. Poiché c'è un solo pane, dice Paolo, noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Col sacramento del pane eucaristico, può quindi affermare il Concilio, viene rappresentata e prodotta l'unità dei fedeli che costituiscono un solo corpo in Cristo. E dalla Chiesa il discorso passa alla comunità, a ogni comunità cristiana, per piccola che sia, poiché non è possibile che si formi una comunità cristiana, afferma ancora il Concilio, se non avendo come radice e come cardine la celebrazione della Sacra Eucaristia, dalla quale deve quindi prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunione. Scendendo ora sul terreno del comportamento, ci dobbiamo domandare: con quali criteri potremo costruire, per la forza dell'Eucaristia e nell'alveo della spiritualità che da essa promana, delle autentiche fraterne comunità cristiane e religiose? Ecco alcune indicazioni che considero di concreta e immediata utilità per noi. Il primo criterio, per quanto possa sembrare elementare, mi sembra questo: convenire in unum, essere presenti, assieme e partecipi. Sul prototipo della comunità dei cristiani di Gerusalemme, che erano assidui e uniti come un cuor solo e un'anima sola. Con la nostra assenza ingiustificata dalle riunioni eucaristiche possiamo rimpicciolire, coangustare il corpo di Cristo, così ammoniva già nel secondo secolo la Didascalia Apostolorum. Il radunarsi assieme tocca infatti la natura intima tanto della Chiesa comunità quanto del mistero eucaristico. Pur esistendo
come vedremo, un aspetto contemplativo, personale della pietà eucaristica. L'aspetto comunitario va privilegiato, soprattutto quando si tratta dell'azione o celebrazione eucaristica, la messa. Ciò appartiene alla natura dei sacramenti, al senso profondo della riforma liturgica conciliare e alla spiritualità comunitaria da essa influenzata. Dobbiamo quindi esaminarci seriamente sulle nostre eventuali resistenze alle celebrazioni comunitarie dell'Eucaristia, ma ancor più seriamente ci dobbiamo interrogare se le nostre diserzioni dall'Eucaristia non feriscano al cuore la nostra comunità, oltre ad affievolire le ragioni profonde e le energie vitali che sostengono la nostra stessa vocazione e missione. Il secondo criterio o esigenza per costruire la comunità è quello di concorporarci nell'unità, come direbbe San Paolo. Radunarsi per celebrare la cena del Signore comporta un minimo di unità previa. Se stai portando la tua offerta all'altare di Dio, ammonisce Gesù, e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì l'offerta davanti all'altare e vai a far pace con tuo fratello. Poi torna e presenta la tua offerta. Ai Corinzi San Paolo rimprovera duramente le rivalità e le espressioni plateali di egoismo durante le riunioni eucaristiche. Ma se attendessimo di essere già perfettamente uniti, concordi, riconciliati, non riusciremmo mai a celebrare assieme l'Eucaristia. Il Signore stesso, che pure esige da noi quel